0: Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Questo programma è offerto da...
3: Da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!
4: Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
6: TGM Television, bentornati in onda. Notizia flash. Riccardo Sparacciari è il più bello d'Italia 2026. Alassio incorona il nuovo re della bellezza maschile. Commercialista nella vita, fisico statuario e tratti mediterranei. Puntata 810, eccoci qua in onda, mi raccomando. Tra poco tutto il treno ai servizi, ma prima la sigla firmata come sempre da Marco Carena.

0: Mario Zucca, le donne, Beppe Braida e i giovani. Abbiamo incontrato questi due grandi artisti su un palco molto importante.
1: Facciamo di nuovo un viaggio di nozze, cosa ne dici? La nonna fu presa da una gioia sfrenata, sì, bello. E lui le disse, vai a comprarti delle camicie da notte, amore, tutto quello che vuoi, vai, vai. La nonna andò in un negozio di lingerie e comprò 15 camicie da notte, una più bella dell'altra. Il nonno andò in un negozio di musica a comprare un biffero. Andarono in questo albergo, la nonna si chiuse in bagno e cominciò a provare le camicie da notte. Ma questa no, il nonno... Nell'altra stanza, in un angolo, suonava il piffero e pensava, in India funziona.
2: Il titolo dello spettacolo è Tutte le donne della mia vita. Parlo di tutte le donne che hanno fatto, che hanno segnato la mia vita, e la mamma, la maestra, la suora, le fidanzate, i primi amori, la moglie, insomma, dicono che ci sia dietro a ogni uomo ci sia una grande donna. No, le abbiamo non soltanto dietro le grandi donne, io le ho avute di fianco, davanti, sopra, sotto, insomma, meno male che ci sono. È uno spettacolo non sulle donne, ma è uno spettacolo grazie alle donne.
3: C'è una fascia d'età, che è quella dei maschietti, che va dai 13 ai 17, dell'apparenza non gliene può fregare di meno. Non si lavano mai, si vestono ad minchiam, il pennello usano solo per lavare le scarpe da calcetto. Sono delle peste. Io a 15 anni ero così. Poi c'è l'incontro con la ragazzina che gli piace e lì c'è la trasformazione. Tutti i giorni la doccia, si vestono carucci, si improfumano. Io a 15 anni ero così. Il problema però per me era il profumo, perché io usavo il profumo di mio padre e il profumo di mio padre era il Pino Silvestre.
4: Pino Silvestre, il bagno schiuma forte di natura.
3: No, vi dico, faceva così schifo quel... mio padre lo usava anche come miscela del motorino per...
5: E tra l'altro io da anni ho sempre fatto i miei spettacoli in mezzo alla gente, perché a me piace interagire con il pubblico, no? Perché come dico sempre, loro sono i nostri veri datori di lavoro, quindi anche questa sera io starò in mezzo a loro per fare praticamente una grande festa di famiglia, perché poi i miei spettacoli sono quelli. Quindi speriamo che come sempre ci sia qualche fenomeno paranormale tra il pubblico, ma ci sarà, anche stasera ci sarà.
0: L'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci parla di una gara particolare, sportiva, dove a capo di tutto c'è lui, Charlie Gnocchi e un gruppo di amici. È una gara a due ruote, parliamo di ecologia, parliamo di qualcosa che fa bene all'anima e all'ambiente. Prego regia.
6: È possibile attraversare le colline maremmane senesi a bordo di mezzi elettrici, coniugando mobilità sostenibile, turismo slow e scoperta dei territori più autentici? La risposta è arrivata dal Rally Grosseto Siena in elettrico. A guidare questa esperienza all'eclettico Charlie Gnocchi, insieme a un manipolo di partecipanti a bordo di biciclette, moto e auto elettriche, impegnati lungo un percorso di grande suggestione. Partenza da Piazza Duomo a Grosseto, poi su e giù per le colline attraverso Roccastrada, Torniella, Monticiano e San Galgano, passando per Sovicille fino all'arrivo nella splendida Piazza del Campo a Siena. Un viaggio pensato per dimostrare come la mobilità elettrica possa diventare anche uno strumento per conoscere lentamente e senza fretta strade, borghi, paesaggi e identità di una Toscana ancora tutta da scoprire.
7: Voglio ringraziare Charlie Gnocchi per questa bellissima iniziativa che unisce tanti aspetti, intanto la tutela dell'ambiente ma anche la capacità di fare un turismo diverso, un turismo slow, un turismo green, un turismo che in qualche modo merita e che permette di vedere tanti bellissimi posti di queste due province fantastiche, sono quella di Grosseto e quella di Siena.
8: Questo progetto sposa appieno quello che è il percorso di questa città, che è stata certificata GSTC ormai dal 2023, ha avuto il rinnovo e che lavora molto proprio per la sostenibilità di un territorio, di una città e di un territorio, di una città che si UNESCO dal 95 e che ha bisogno di essere tutelata, e la sostenibilità è uno degli aspetti essenziali.
9: Il bilancio è positivo perché ho trovato dell'entusiasmo da parte intanto dei miei amici che hanno accettato questa galoppata estiva un po' estemporanea. Poi gli amministratori mi hanno soddisfatto perché si sono trovati anche loro d'accordo su quest'idea.
0: Da Milano Marittima, il nostro più modaiolo dei modaioli, degli ambasciatori di TG Events Television, ci parla di VIP Master 2026, signori, sport e solidarietà.

0: qua sul campo centrale di Milano Marittima. Anche quest'anno torna la 35esima edizione del VIP Master, il torneo di tennis più bello, più simpatico d'Italia, dove tanti VIP si esibiranno qua per noi, facendoci anche sorridere. E allora aspettiamo solo l'inizio. Qui sta per entrare, però mi sa che stasera lui non si esibisce perché mi ha detto che non è molto in forma quest'anno. Lui, grandissimo, unico, mitico, Michele Torpedine.
1: Ciao a tutti, buonasera. No, stasera non ce la faccio perché fisicamente no. Abbiamo finito questa notte tardi a Cattolica, il concerto del volo, è stato un trionfo, come sempre.
0: Ti ricordiamo anche per un bellissimo libro che hai scritto. Vogliamo ricordare, cavolo, questo libro bellissimo, un po' anche polemico in alcuni punti, però veramente molto interessante.
1: È andato molto bene, poi adesso ci sarà una sorpresa da settembre. A parte quello, però io speravo in qualche polemica maggiore, diciamo qualche querela, perché magari mi avrebbe fatto andare bene il disco, perché non sono stato molto leggero.
0: E lei direttamente da Uomini e Donne qua questa sera, l'unica incredibile Barbara De Santi, senza la S. Ciao Barbara. Tutto bene?
2: No.
0: Come no? In che senso?
2: Ho perso.
0: Vabbè, ma fa niente.
2: Spirito competitivo, non
0: ho... No, ma ti vediamo infatti un po' corrucciata. Allora sì, sì. Abbiamo detto già, andiamo a intervistare, magari tiriamo su un po'.
2: Tutto perché qua si gioca in coppia.
0: Sì.
2: Sentite il responsabile, perché l'altro compagno, quello che giocava come altro giocatore, mi guardava male.
0: Eh sì, perché c'è chi vuole vincere, cioè questo è uno show, però c'è anche chi si impegna e vuole vincere.
2: Sì, sì.
3: Primo anno al VIP Master.
4: Primissimo anno al VIP Master, non ero mai venuto. E questa sera per me è veramente un'emozione grandissima, trovarmi qui insieme.
0: Allora, cantare sei bravo e lo sappiamo. Giocare a tennis?
4: Il mio problema è proprio questo. Adesso proverò anch'io a giocare e vediamo un po' quello che succede.
5: Non le faremo la solita domanda sul matrimonio, perché conosciamo la risposta. Sono finiti i soldi. Ma tornerà anche l'anno prossimo a Milano Marittima?
6: Ma io ormai faccio parte proprio del campo, quindi quando lo montano, anche l'anno prossimo, quando lo monteranno, mi troveranno.

0: già qua.
1: Siamo con lei, la bellissima, unica Marianna Rodriguez. Ciao Marianna, come stai?
0: Ciao, intanto? Grazie mille, grazie mille.
1: Io ho ancora il tuo calendario stupendo. Sono passati un po' di anni, ma sei diventata ancora più bella.
0: Ero molto giovane, ero molto giovane.
1: Ma sei stupenda. Ti abbiamo visto con Checco Zalone.
0: Sì.
1: Vero?
0: Sì, con il meraviglioso Checco che qua, guarda, le mandiamo un grandissimo bacio e ci manchi.
1: Sì, com'è stato stare sul set con lui?
0: Pazzesco.
1: Un'esperienza incredibile.
0: Checco è pazzesco, Gennaro è pazzesco, una produzione incredibile. Vi amo, sono come una famiglia e quindi niente, vi porterò sempre nel cuore perché non, mi hanno portato solo che fortuna.
1: Questa sera ti vedremo esibirti qua al tennis, che so che è una tua grande passione, tu sei una grande...
0: Esatto.
1: Una grandissima tennista.
0: Io dico, cioè, esatto. Sempre, cioè perdendo si impara, capito? Esatto. Quindi niente, mi toccherà perdere un sacco di volte e vabbè, imparerò qualcosa di questa esperienza.
1: Vipmaster 2026 non finisce qua, rimanete incollati alle sedie, appuntamento a settimana prossima, mi raccomando, stesso canale, ciao!
2: Vivere il mare e rispettare le sue regole. Militate e militiamo con il subinviato Gianni Risso che ci ricorda che...
3: Luca, anche questa volta vorrei aggiungere uno spot per prevenire gli incidenti in mare. Vi faccio vedere un oggetto molto particolare. Questa è una boa segna sub, è una boa che è obbligatoria per chiunque voglia fare immersione in mare e dovrebbe essere collegata a un cavo a massimo 50 metri di lunghezza entro il quale si deve muovere il subacqueo. Se va più lontano lascia la boa, automaticamente entra in una zona molto rischiosa. E concludo dicendo che chi va in barca, tutti i diportisti, oggi purtroppo sono anche tante persone che non vivono la barca e non conoscono le regole, ma devono sapere assolutamente che devono stare a 100 metri di distanza da qualunque boa di segnalazione, perché sotto c'è un subacqueo che potrebbe anche rischiare la vita. Ciao Luca!
2: Ladies and gentlemen, now una piccola riflessione, una pausa, insomma una pausa relax.
4: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Gran Fondo Città di Brescia, vediamo la sintesi curata dagli amici di MTB Channel, ancora una volta, sempre sul pezzo.
5: X-Tech Città di Brescia.

0: Alessandro Salavalle terzo.
1: Sì, gara bagnata all'inizio, c'era da spingere per mezz'ora buona, poi discesa tecnica, ho provato a rimontare ma davanti avevano un'altra gamba, quindi ho difeso il terzo posto.
0: Una parentesi amara in quel di Garda.

Ma sì, parentesi chiusa, quella di sabato scorso, chi se ne frega si va avanti. E dai, oggi, ma la prima discesa c'era freddino, Yuri, quindi... sì, è stato un attimo... Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché...

Tutti nel jukebox, segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, dando ora torna un'edizione straordinaria, la quarta edizione, ma prima ci godiamo 2023, 2024, 2025 e annunciamo e lanciamo il manifesto, e poi...

0: Questo
1: perché c'era
0: ricordo,
1: un doppio certo. senso,
0: c'è
1: non so,
0: sempre un doppio
1: l'avevate
0: senso.
1: L'avevate capito?
0: Sì. Sì.
1: Vedo che le signore l'avevano capito.
0: Ma come
1: capito.
0: Le signore? Enrico, solo le signore, anche i maschietti. Sì.
1: Sì, ma i maschietti arrivano sempre,
0: sempre
1: dopo.
0: Dopo, questa è la storia che si ripete, grazie. Signori, jukebox in satira per quanto riguarda l'ironia, il divertimento, l'allegria, la gioia, la spensieratezza, Enrico Beruschi. A tutti nel jukebox.

0: L'avete segnata la data? Sabato 5 settembre ad Andorra, ingresso libero, sorrisi obbligatori. Mi raccomando ragazzi, tutti compatti perché ci saranno grandi artisti della musica italiana.
1: La storia continua. La scatola musicale più famosa al mondo torna per la quarta edizione a suonare. Come prima, più di prima. Dove? Ad Andorra, in provincia di Savona. Sabato 5 settembre 2026, avete capito bene? Sabato 5 settembre, con la straordinaria partecipazione di Bobby Solo, Fiordaliso, Neja, Suore Bologna, Marta Viola, Franco Fasano, Marco Carena e tanti altri. Quando? Sabato 5 settembre ad Andorra. Il jukebox suona, e come suona!
0: E la puntata numero 810 finisce qua, non ci rivediamo la settimana prossima, sempre più carichi di servizi e di segnalazioni che arrivano da casa, da voi, cioè siete voi la nostra fonte, diciamo, di energia del TG degli eventi italiani.

0: italiani. Continuate a sostenerci, tgavenze.it, mi raccomando, info@tgavenze.it per quanto riguarda le segnalazioni, e poi siamo sui social, quindi socializziamo. Cari amici, vi saluto così, con tanta energia e tanta passione. 3, 2, 1, ciao, Maragnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
4: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco. Noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

0: qui alla Pluto Beach, un bellissimo ricordo che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000, quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri, avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial giù.
0: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva. Mi chiudeva?
1: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
0: Come si comporta la ragazza?
1: Benissimo, è brava, una brava ragazza. Molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani. È molto acquatica.
0: E quest'anno è un anno particolare, eh?
1: No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione e in realtà abbiamo iniziato a impratichirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati a livello cane, proprio per garantire
2: bel nasino,
1: il comfort.
0: Molto molto equilibrata, eh?
1: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico, sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento col Gaslini, quindi è anche molto molto bello. Abbiamo altri progetti con i bimbi che hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
0: Oggi cosa andremo a fare?
1: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto, che è la Water Agility Dog, per tutti i principianti, per cui sono credo tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
0: Alla Pluto Beach qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
3: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario. Siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi. Dai,
0: no, è bello.
3: C'è il sole.
0: Esatto, c'è il sole. Poi siamo qua in un'occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
3: Sì. Ci piace non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura, per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo e basta.
0: È vero, è vero. Allora, partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
3: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
0: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo di ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
3: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni a questa parte per creare una clientela con una certa educazione, e è molto importante perché avendo 40 cani è fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento, perché sennò sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia sappiamo che sono cani, non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? Però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.
0: In acqua possono entrare?
3: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura ai 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
0: Ciotola dell'acqua?
3: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque certo. Prevede una ciotola per garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi acqua sicuramente, un disinfettante perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita, è assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine, è buono, dai, abbiamo un po' di tutto.
0: Io vedo che c'è sempre abbastanza un full, bello pieno.
3: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima. Una stagione che è partita proprio male, noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio. Purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici, non so se avete seguito anche gli eventi della pioggia di sabbia e tutto quanto. Quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi, con il tuo arrivo, hai portato il sole. Quindi
2: già stamattina c'era qualche nuvoletta.
3: Esatto.
2: Sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
3: Esatto, okay. Esatto.
2: Allora, Simo, ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
3: Perfetto.
2: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
3: Sì.
2: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
3: Eccolo.
2: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente. Sì. E potranno trovare la tua struttura come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia di Artù, e quindi anche un modo di dire: io ci sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno. Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
3: Sì, allora quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di numero di recensioni ottenute sia a livello nazionale che internazionale. Col premio di TripAdvisor praticamente in che cosa consiste? Abbiamo superato un numero elevato di recensioni positive sia a livello nazionale che internazionale e questo ci ha classificato nelle migliori strutture del mondo.
2: Importante.
3: Sì, sì.
2: Bello. Allora ragazzi, l'Italia da Tu non si ferma qui, ci vediamo al prossimo servizio sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
3: Eccolo, bye.

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi? La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni 70 gli studiosi si sono chiesti se anche i nostri fedeli amici abbiano una preferenza nell'utilizzare l'emisfero destro o sinistro del cervello. Sebbene possa sembrare una curiosità senza scopo, gli studi scientifici hanno dimostrato che sia cani che gatti possono effettivamente essere destri, mancini o persino ambidestri. Recenti ricerche dell'Università di Manchester hanno condotto test più avanzati, rivelando che la metà di un gruppo di 100 gatti era chiaramente destra, mentre l'altra metà mostrava una predisposizione mancina. Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che la lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere destri o mancini, ma ci porta a riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi senza le complicazioni che noi umani affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi destri o mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci

privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane? Questo binomio tra cane e padrone. Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico. Riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento o comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane, un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro, i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi

un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro e, sottovalutando questo suo modo di dirci guarda sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione.

0: specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
2: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
1: Da sempre. Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
2: In Romania?
1: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
2: Randagi.
1: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con il cordoglio per la morte di Silvano Loia, manager Rai e compagno dell'attrice Francesca Neri, che era originario di Sant'Angelo a Fasanella. La copertina.
1: Anche la comunità di Sant'Angelo a Fasanella piange Silvano Loia, manager di Rai Way, compagno dell'attrice Francesca Neri, morto all'età di 52 anni dopo essere annegato nel tratto di mare compreso tra Tarquinia e Montalto di Castro lungo il litorale della provincia di Viterbo. Originario del comune salernitano, Loia era rimasto profondamente legato al suo paese e all'intera provincia di Salerno e il suo paese lo ricorda con un messaggio di cordoglio da parte dell'amministrazione comunale. Ricordiamo che la tragedia si è consumata dopo che il 52enne era entrato in acqua per fare un bagno, senza però riuscire a tornare a riva. Gli amici, che si trovavano insieme a lui, non vedendolo rientrare, hanno dato l'allarme e fatto scattare le ricerche. Soltanto intorno alle 19 di sabato, il corpo senza vita di Silvano Loia è stato individuato e poi recuperato nelle acque di Montalto di Castro. La notizia della morte del manager ha colpito Sant'Angelo a Fasanella, paese nel quale Loia aveva continuato a essere legato e dove vivono i genitori. Tra l'altro, il padre è stato sindaco dal 2006 al 2011. Il comune e il sindaco attuale, Bruno Tirno, lo ricordano come una persona capace di diventare un autentico punto di riferimento per la comunità, sottolineandone la mente brillante e ironica, l'umanità, la disponibilità e il modo sincero e discreto con cui sapeva stare accanto agli altri. Nel messaggio dell'amministrazione comunale viene evidenziato soprattutto il rapporto che Loia aveva conservato nel tempo con il paese d'origine, una presenza considerata familiare e un legame che, secondo l'amministrazione comunale, non si era mai indebolito con il passare degli anni. La scomparsa di Silvano Loia, si legge ancora, lascia un vuoto profondo e incolmabile nella nostra comunità.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, diamo spazio alla cronaca con una serie di incidenti stradali che si sono verificati lungo la 2 del Mediterraneo. I dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Fine settimana da bollino nero per il traffico lungo la 2 del Mediterraneo. Il traffico soprattutto in direzione nord, il bollino nero, riguardava il ritorno dalle vacanze. Si sono registrati degli incidenti lungo il tratto salernitano, ma per fortuna senza gravi conseguenze. 5 persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel territorio di Casalbuono nella giornata di ieri. Lo scontro ha coinvolto complessivamente 4 vetture e ha richiesto l'intervento dei soccorritori per assistere le persone rimaste coinvolte. I feriti sono stati soccorsi sul posto e poi trasferiti in ospedale per ricevere le cure necessarie. Per fortuna nessuno di loro è in gravi condizioni. Un altro incidente, sempre lungo la 2 del Mediterraneo, si è registrato nella mattinata di ieri in autostrada sulla corsia nord nel tratto tra Monte Corvino Pugliano e Ponte Cagnano Faiano. In questo caso le auto coinvolte sono 2. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della pubblica assistenza Vopi per prestare i primi soccorsi. Una persona ha riportato un trauma al collo ed è stata trasportata all'ospedale Ruggi di Salerno per gli accertamenti del caso. Il traffico è stato importante con diversi chilometri di coda, ma per fortuna senza gravissimi disagi, almeno per quanto riguarda il tratto salernitano. Disagi maggiori sono stati nel tratto calabrese con un camion che si è ribaltato e con file davvero lunghissime.
0: Adesso ci spostiamo in Cilento, che ancora una volta nella morsa degli incendi. Scopriamo quali sono le zone colpite nel prossimo servizio.
3: Sì. È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo, Mignano, la situazione è più delicata, con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. A Domignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestella, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto a Omignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Veli e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata dalle fiamme. Sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspide il bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
0: La prossima notizia arriva dalla Basilicata. A Matera un ragazzo di 27 anni ha aggredito e minacciato di morte la madre ed è stato arrestato. Sentiamo.
4: La Polizia di Stato di Matera ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 27 anni ritenuto responsabile del reato di maltrattamento in famiglia ai danni della madre convivente. L'intervento degli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico Sezione Volanti è scattato a seguito di una segnalazione proveniente dall'attività commerciale della donna. A chiedere l'intervento della polizia è stato il marito della vittima, che ha riferito che la moglie era stata aggredita e minacciata di morte dal figlio. Giunti sul posto, gli operatori hanno individuato e bloccato il 27enne all'ingresso del locale. Dagli accertamenti è emerso inoltre che l'uomo era già stato destinatario di un ammonimento per violenza domestica. La donna ha raccontato agli agenti che poco prima una discussione con il figlio era degenerata in un'aggressione verbale e fisica. Secondo quanto riferito, il giovane, in preda ad uno scatto d'ira, si sarebbe avvicinato alla madre con il pugno alzato per poi spingerle con forza il volto, costringendola ad

0: indietreggiare mentre proferiva gravi minacce. A fornire un ulteriore riscontro a quanto denunciato dalla donna è stato un video registrato dalle telecamere di sorveglianza interne all'attività commerciale che la vittima ha mostrato agli operatori. Gli approfondimenti svolti hanno consentito inoltre di ricostruire un quadro di reiterate condotte vessatorie nei confronti della madre, caratterizzate da minacce e atteggiamenti aggressivi che, secondo quanto emerso dall'attività investigativa, sarebbero sfociati più volte anche in episodi di violenza fisica. L'uomo, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato condotto presso la casa circondariale di Matera.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Bentrovati in studio, proseguiamo con la cronaca. Circa 20.000 euro sono stati sequestrati a un imprenditore di Potenza che è finito nei guai per aver messo in atto una frode con i fondi del PNRR. Vediamo. Le fiamme gialle del gruppo della Guardia di Finanza di Potenza hanno eseguito un'ordinanza di sequestro preventivo emessa dal Tribunale di Potenza su richiesta della locale Procura della Repubblica per un valore di circa 20.000 euro. Il provvedimento arriva al termine di un'articolata attività investigativa finalizzata a verificare la regolare percezione e il corretto utilizzo di finanziamenti dell'Unione Europea nell'ambito del programma Next Generation PNRR, destinati a sostenere lo sviluppo del commercio elettronico delle piccole e medie imprese sui mercati esteri. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate in ogni fase dalla Procura della Repubblica di Potenza, l'imprenditore sottoposto a indagini avrebbe ottenuto il finanziamento, in parte a fondo perduto, in parte destinato alla realizzazione di una piattaforma informatica per l'e-commerce.

attraverso la presentazione al soggetto erogatore di documentazione che gli investigatori ritengono artefatta o comunque non corrispondente alla realtà. Gli accertamenti finanziari avrebbero inoltre evidenziato che le somme ricevute sarebbero state successivamente utilizzate per finalità differenti da quelle previste dal finanziamento. Alla luce del quadro indiziario raccolto dalla Guardia di Finanza, il Tribunale di Potenza, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente di disponibilità finanziarie per circa 20.000 euro, ritenuti il presunto profitto del reato.

0: Rubate nell'arco di un anno sono 311, alle quali si aggiungono più di 20 tra motocicli e ciclomotori. Complessivamente, dunque, sono oltre 330 i mezzi sottratti in 12 mesi sul territorio regionale. E quanto emerge dall'analisi realizzata da Facile.it sulla base delle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. La Basilicata si colloca tra le regioni italiane che hanno registrato il numero più contenuto di furti di autovetture nel periodo preso in esame, un dato che tuttavia non cancella il tema della prevenzione della tutela economica dei proprietari. Secondo l'osservatorio di Facile.it, infatti, soltanto il 18,3% degli automobilisti lucani ha scelto di assicurare la propria vettura contro il rischio di furto. La distribuzione territoriale dei fenomeni restituisce una prevalenza della provincia di Potenza. Per quanto riguarda le automobili, nell'anno di riferimento sono stati denunciati 182 furti nel Potentino, mentre nella provincia di Matera il dato si è fermato a 129. La graduatoria resta invariata anche prendendo in considerazione i soli motocicli. A Potenza sono stati denunciati 5 furti contro i 3 registrati nel Materano, diverso il quadro relativo ai ciclomotori. In questo caso è la provincia di Matera a presentare il numero più elevato, con 14 furti denunciati, mentre a Potenza sono stati appena 2, numeri complessivamente inferiori rispetto a quelli registrati in molte altre aree del paese, ma che fotografano comunque una vulnerabilità concreta, soprattutto considerando che il furto di un veicolo può rappresentare per una famiglia un danno economico significativo.
1: Ed ora parliamo di un gesto di solidarietà avvenuto all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Sentiamo. Un atto di grande generosità si è compiuto all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove la donazione delle corna di un paziente deceduto ha trasformato un momento di profondo dolore in un gesto capace di offrire speranza ad altre persone. Nel reparto di rianimazione, diretto dal dottor Michele Bosco, è stata accertata la morte encefalica di un uomo di 53 anni, deceduto a seguito di un'emorragia cerebrale. Dopo l'accertamento della morte encefalica e considerate le particolari condizioni cliniche del donatore, nel pomeriggio è stato effettuato il prelievo delle corna direttamente all'interno del reparto di rianimazione. La procedura è stata coordinata dalla responsabile locale, la dottoressa Rosa Lampasona, e ha visto la collaborazione di diverse professionalità dell'ospedale San Luca. Medici, infermieri e operatori coinvolti hanno lavorato in stretta sinergia, garantendo lo svolgimento di tutte le fasi della procedura con attenzione e professionalità. La donazione rappresenta un gesto di straordinaria solidarietà, capace di dare un significato ulteriore a una vicenda segnata dalla sofferenza e dalla perdita. Un atto di generosità che può contribuire a restituire la vista e una nuova prospettiva di vita a chi attende un trapianto. Ci fermiamo nuovamente per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it. Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo.

0: Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Ieri a Salvitelle si è tenuta la tradizionale corsa a piedi nudi in occasione dei festeggiamenti per il santo patrono San Sebastiano. Scopriamo il nome del vincitore nel prossimo servizio.
1: È Francesco Iaquinta il vincitore nel 2026 della corsa a piedi scalzi al Salvitelle, ha battuto per pochissimi secondi Pietro Caruso, una corsa che oramai ha fatto storia a Salvitelle e non solo. Si tratta della tradizionale corsa a piedi nudi in onore di San Sebastiano, ogni ultima domenica del mese d'agosto, organizzata ormai da oltre due secoli e prende il via dalla sommità della Serra di San Giacomo. La corsa poi si snoda attraverso un percorso tra pietre, rovi e vegetazioni nei boschi e nelle montagne di Salvitelle. Al termine della corsa i partecipanti raggiungono la chiesa e baciano la statua di San Sebastiano, poi immergono i piedi feriti nel vino rosso. La tradizione risale al 1791, quando sulla montagna c'erano i militari francesi che, secondo la leggenda, sfidarono i pastori locali capaci di muoversi scalzi in zone impervie, e a vincere furono i pastori locali. Oltre due secoli dopo, la corsa continua e i cittadini di Salvitelle, a questa corsa possono partecipare solo chi è di Salvitelle, ricordano proprio quei pastori. Oltre 50 le persone al via, da persone un po' più adulte fino a bambini di 10 anni, tante le emozioni da parte dei cittadini e dei visitatori al termine della corsa lungo la strada principale di Salvitelle. Dopodiché c'è stata anche la classica lotta greco-romana, altra tradizione di Salvitelle, sempre in onore di San Sebastiano.
0: A Pola la memoria del paese rivive nei progetti fotografici realizzati dagli studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Roma. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
1: Una installazione diffusa e una mostra per la conclusione del primo atto del progetto di Memoria Attiva a Polla, due iniziative connesse ed emozionanti che hanno conquistato i cittadini. Infatti nei giorni scorsi a Polla sono spuntati dei manifesti di circa 5 metri affissi su pannelli elettorali che riportano 4.000 foto delle famiglie del posto, con il testo "Fatto con le tue fotografie più care" e "Archivio Polla". Si tratta di una installazione pensata e creata grazie al lavoro avviato più di un anno fa sulla digitalizzazione di foto di famiglia di Polla per realizzare un archivio di comunità del paese. Inoltre è anche l'antipasto della mostra Quel che passa, che raccoglie i lavori fotografici prodotti dalle studentesse e dagli studenti del biennio di fotografia per l'editoria dell'Accademia di Belle Arti di Roma durante la settimana di residenza a Polla nei mesi di marzo e in quella di agosto, durante le quali i ragazzi e le ragazze hanno prodotto i propri progetti fotografici e hanno interagito con alcune famiglie e abitanti del posto. Quel che passa è la mostra fotografica che raccoglie i lavori prodotti dalle studentesse. La mostra nasce da una collaborazione del progetto Memoria Attiva con l'Accademia di Belle Arti di Roma. Il lavoro di residenza è stato curato dai professori Alessandro Imbriaco e Novella Oliano. In centinaia di persone hanno partecipato sabato pomeriggio alla inaugurazione della mostra con diverse installazioni che hanno restituito ai cittadini di Polla l'esperienza.

0: esperienza vissuta dagli studenti e dalle studentesse romane per le 2 settimane di residenza a Polla.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle

tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente. Manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

il blu del cielo e dell'acqua, il verde di valli e distese, il giallo, il rosa e il violetto delle infinite specie di fiori. Innumerevoli le sfumature e le variazioni di colore che caratterizzano un susseguirsi di valli e alture su cui si inerpicano corsi d'acqua. Il corridoio ecologico fluviale caratterizzante la Baronia di Vico, area nord-est della provincia di Avellino, costituito dal torrente Calaggio e dal torrente Fiumarella, quest'ultimo affluente del fiume Ufita, attraversa territori in buona misura ancora integri, con la piacevole alternanza tra scenari naturali, ambientali e rurali, e che spaziano dalle immensità alle asperità dei luoghi deserti ed apparentemente disabitati, alle valli scavate nel corso dei millenni dai corsi d'acqua.

Paesaggio è inteso dunque come ambiente di vita delle popolazioni e questo comporta un necessario loro coinvolgimento nelle iniziative volte a riconoscere, tutelare e valorizzare i paesaggi stessi. Il panorama di programmi strategici, politiche economiche, progetti e realizzazioni che mettono al centro il concetto di paesaggio e che hanno come oggetto principale di interesse il rapporto tra sistemi d'acqua e porzioni di territorio, ha assunto negli ultimi decenni uno spazio sempre più ampio. La valorizzazione della relazione in ambiente naturale come nello spazio antropico tra struttura idrologica e assetto di un paesaggio è uno dei nodi centrali nella costruzione dei progetti per la realizzazione della rete ecologica, così come definita nel piano territoriale regionale campano.

luoghi di ricomposizione della frammentarietà degli habitat naturalistici a tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici forniti all'uomo, unendo le vaste porzioni di territorio caratterizzate dai siti di importanza comunitaria e dalle zone di protezione speciale per gli uccelli inseriti nella Rete Natura 2000. La rete ecologica è così sistema paesistico, a supporto prioritario di fruizioni percettive e ricreative, ma soprattutto scenario ecosistemico polivalente, a supporto di uno sviluppo sostenibile per il benessere socio-economico di territori a valenza naturalistico-rurale come quelli irpini.

Il territorio della Baronia di Vico è un'area frequentata dall'uomo fin dalle più remote epoche. Ogni paese racconta con le sue testimonianze archeologiche il rapporto tra uomo, territorio e valli fluviali. Oggi, invece, Flumeri domina la valle sottostante dall'alto di un colle sinuoso, in posizione panoramica. Nelle diverse interpretazioni sull'origine del nome, Flumeri definisce la sua identità

in relazione al paesaggio sia all'agricoltura. Negli stemmi civici c'è la traccia dei due fiumi che fanno pensare alla confluenza, fluminibus, dei due corsi d'acqua, l'Ufita e il Fiumarella, che circondano il colle su cui fu impiantato il borgo. Ma lo stemma presenta anche tre spighe di grano su una fertile collina, a ricordare forse il toponimo Frumentum, indicando così l'abbondanza dei grani che da sempre qui si producono. Proprio al grano è legata una delle grandi manifestazioni irpine di arte popolare che trae origini da antichi riti di ringraziamento e di buon auspicio per il raccolto da parte del popolo contadino.

Plumeri, ogni 15 agosto si svolge la costruzione del Giglio, che significa offerta di primizie, effettuata in occasione della festa di San Rocco, come segno di fedeltà dei plumeresi verso il loro protettore. Intorno ad essa si intrecciano i valori dell'amicizia e del legame alle tradizioni. Il Giglio di spighe di grano è un obelisco che rappresenta il simbolo più evidente della cultura contadina, del folklore e della storia civile e religiosa non solo di Flumeri, ma dell'intera Baronia e Valle Ufita.

Il più noto carro di grano di Mirabella e Clano, i gigli di Fontanarosa e Villanova del Battista, segnano in ogni estate giornate ricche di pathos, di eccitazione, di devozione, di incontro. Il culto ha origini antichissime. L'offerta rituale, a scopo propiziatorio del grano appena falciato, risale alle feste pagane dedicate a Cerere, divinità della vegetazione. Oggi la struttura portante del giglio è un robusto castelletto di travi in legno di abete, che man mano si ristringono fino a raggiungere l'altezza di 25 metri. La base è costituita da un carro di ferro che rimane ribaltato sino al momento dell'elevazione, per poter poi essere trainato dai trattori in una emozionante processione per le vie del paese. Grande abilità dimostrano i funisti nel guidare la monumentale struttura lignea rivestita dalle catene, senza incidenti o cadute, che sarebbero interpretati come forieri di sciagure. I funisti, equilibrando le oscillazioni dell'obelisco, trasportano il giglio sul sagrato della chiesa di San Rocco per dare avvio alle celebrazioni solenni e alla festa popolare.

La baronia ricade interamente nell'area della montagna di Trevico, un massiccio del subappennino campano, ai confini della Puglia d'Auna, in provincia di Avellino. L'aumentata richiesta di turismo verde e naturalistico ambientale, con la concomitante domanda degli appassionati del trekking e delle passeggiate, fa del territorio della baronia di Vico un preciso riferimento. Sentieri tematici, studiati e attrezzati per facilitarne l'individuazione e la fruizione, fanno scoprire i fiori e i colori, il silenzio e i panorami, il verde del paesaggio decantato da Orazio, maestro di eleganza stilistica, il poeta del Carpe Diem, vivi il presente, che nel 40 a.C. descrive il suo viaggio da Roma a Brindisi, passando per questi luoghi nel libro delle sue satire. E da quel punto cominciano a mostrarsi i monti a me ben noti della Puglia. Il torrente Fiumarella delimita il confine della montagna di Trevico dal lato ovest, nord-ovest, nord. Il corso d'acqua ha un andamento sinuoso, relativamente di

breve lunghezza, sviluppato tutto tra i comuni di Scampitella e Flumeri, incassata tra la montagna di Trevico e le asperità dei monti Montuccio e Molara. Non presenta grandi spazi pianeggianti, se non nella parte terminale, sotto Flumeri, quasi alla confluenza con l'Ufita, pianura cerealicola dominata dalle imponenti tre torri della quattrocentesca Dogana delle Pecore. Il Fiumarella è la spina dorsale di un braccio imbrifero di circa 140 km quadrati che include la ZPS, boschi e sorgenti della Baronia. La zona di protezione speciale per gli uccelli include l'intero tratto del torrente Fiumarella e i boschi, in gran parte costituiti da caducifoglie come cerro, roverella, frassino, ornello, acero, carpino nero e in piccola parte da conifere alloctone con prevalenza di cipressi e pini. Territorio con le caratteristiche ideali per la vita di uccelli acquatici e non solo. Il territorio è caratterizzato da dolci declivi, risultato della levigatura delle epoche glaciali, di un terreno prevalentemente argilloso, che ha originato un paesaggio caratteristico, ondulato, sensuale, che offre la visione di profondi panorami e orizzonti.

I declivi collinari dei bacini imbriferi della Fiumarella e del Calaggio risentono fortemente della presenza antropica degli impianti, a grande scala e di forte impatto paesaggistico, come campi eolici e campi fotovoltaici su terreni agricoli utilizzati per la produzione di energia elettrica. Comunemente si considera che gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile abbiano bisogno solo di sole e vento, risorse primarie e gratuite. Purtroppo non è così. Occorre anche una risorsa importante come il territorio. In un paese come l'Italia, ad alta intensità abitativa, il territorio è un bene prezioso, sia per la sua relativa scarsità per gli usi primari, agricoli, silvicoli e zootecnici, sia per la conservazione di habitat necessari alla biodiversità. I paesaggi eolici e fotovoltaici, oltre le discussioni sulla valenza estetica o meno degli stessi, restituiscono l'attuazione di una politica energetica italiana che ha incentivato oltre la capacità redditizia di un investimento e oltre i limiti imposti dalla rete energetica nazionale, dal paesaggio italiano e dal clima stesso, la realizzazione di torri eoliche e campi fotovoltaici. Dal lato est della montagna di Trevico scorre il fiume Calaggio, incisione idrografica ormai a carattere torrentizio, che col Fiumarella è l'asta fluviale intorno al quale programmare, progettare e gestire il corridoio fluviale della rete ecologica. Oggi lo stato ecologico del fiume e il deflusso minimo vitale è realmente compromesso. Una delle possibili cause che hanno partecipato a ridurre la portata d'acqua del fiume, che nei documenti storici intorno all'anno 1000 d.C. veniva definito rumoroso e capace di procurare alluvioni, potrebbe ricercarsi nei lavori di costruzione dell'autostrada Napoli-Bari, che tra i caselli di Vallata e di Candela spesso costeggia l'alveo fluviale ed in un punto lo scavalca mediante il viadotto Calaggio. Il castello di Bisaccia, intorno al quale si sviluppò in epoca longobarda l'abitato, fu trasformato e modificato nella sua originaria funzione difensiva da Federico II di Svevia.

La costruzione odierna è il prodotto di vicende costruttive ed architettoniche sviluppatesi nell'arco di diversi secoli. Il castello deve la sua fama non solo ad ospiti illustri come Torquato Tasso, che già infermo di mente vi soggiornò nel 1588, ma soprattutto alla sua caratteristica spazialità architettonica, tipicamente sveva, con il loggiato, i due cortili, la torre quadrata. Con il caffè letterario e la biblioteca di poesia, è sede del parco letterario dedicato a Francesco De Sanctis, che su bisaccia, la Gentile, scrisse una delle pagine più belle della sua opera intitolata Un viaggio elettorale. Al maniero si accede attraverso una successione di due cortili lastricati. Nel primo vi è l'ingresso al Museo Civico, dove è allestita la mostra archeologica alle origini

Il ruolo che il piano territoriale regionale riconosce alla rete ecologica nella riqualificazione e costruzione dei paesaggi della Campania è legato alla strategia di ricucitura della frammentazione ambientale presente, per la quale la Campania interna e dei parchi svolge un ruolo primario attraverso la quantità di aree naturalistiche presenti. Il 24% del territorio irpino è infatti perimetrato nella rete Natura 2000, così come definita dall'Europa. È ormai necessario far prendere vita a un'idea di sviluppo che coniuga l'aspetto naturalistico-paesaggistico con quello economico, mettendo a sistema, ad esempio, la fruizione dei corridoi ecologici insieme alle realtà economiche, rurali, artigianali, turistiche, che intorno a loro si sviluppano.

La Rustica X Band è questo progetto di ragazzi, è un progetto culturale sociale, socio-educativo culturale, per una mia convinzione storica che la cultura ai ragazzi gli fa bene e quindi è una cosa estremamente positiva educare i ragazzi alla musica, farli crescere con l'arte e con la cultura. Questa è una mia convinzione che ho realizzato in 10 anni di attività con la cooperativa Nuove Risposte, che ha sostenuto il progetto e sostiene tuttora economicamente il progetto, e finché riusciremo a portarlo avanti lo terremo. E la situazione è che ogni ragazzo suona uno strumento a cui io ho insegnato, e lo strumento, alcuni strumenti sono loro, altri no, sono anche della cooperativa. Quindi abbiamo questa valenza artistica, culturale, educativa.

Ma io penso che la tutela dell'ambiente deve essere affidata a tutti, a chiunque, a prescindere dalla musica o da qualsiasi altra cosa, però penso e sono convinto che le persone più sono attrezzate culturalmente, più sono preparate culturalmente, più sono sensibili e più rispettano l'ambiente. E questo penso che sia una cosa abbastanza, rientra nella norma, per cui io penso che il futuro di una nazione come l'Italia deve essere questo, deve essere basato a partire dalla cultura, dalla sensibilizzazione delle persone e dal rispetto dell'ambiente.

La giornata a Serino è insomma, vedere queste montagne bellissime intorno, questi giardini, vedere questi parchi, è un posto bellissimo. A me piace tanto, ci sono venuto con piacere, ho passato una giornata veramente piacevole.

I nostri concerti sono rigorosamente a impatto zero, in quanto siamo solo percussioni e strumenti a fiato, e quindi non sono a impatto zero. Ringrazio moltissimo gli amici della Terra per averci invitato e tutti coloro che sostengono questi progetti, che sono validissimi.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa?

casa o del condominio. Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su Web TV. Sono Sayonara Mota e la nostra pratica di oggi è solo yoga somatico. Somatic Moves, o yoga somatico, è una tecnica molto profonda che utilizziamo nella parte terapeutica dello yoga per darti un approccio molto realistico e tangibile sull'abbassamento dei livelli di stress del sistema nervoso. Quindi cosa si basa questa tecnica? Sull'applicazione dei movimenti, delle asana molto lenti che vanno a stimolare una risposta fisiologica immediata attivando il sistema parasimpatico, che è il sistema quello di rilassamento che è orientato per la digestione, per il sonno, quindi ci induce a cambiare il ritmo quando siamo in un lato molto di fuga o combatti, no? Combatti o fuggi. Quindi questo sistema, questa tecnica è stata creata da Thomas Hannah Somat e è davvero utilizzato in tantissimi campi per poter migliorare ancora e darti questa consapevolezza di regolazione, di autoregolazione. Quindi ti indico questa pratica in qualunque momento della tua settimana, della tua giornata, che hai necessità di sconnetterti, di trovare questa connessione con te stessa e davvero dare questa risposta al tuo sistema parasimpatico. Quindi avrai bisogno di tappetino, di cubetti, ricorda della tua bottiglia d'acqua calda per termoregolarti, un cuscino, puoi avere anche altri cuscini e anche una coperta perché alla fine il corpo si raffredda tantissimo, quindi potrai anche coprirti alla fine. Ci sediamo sempre o in Sukhasana o in Siddhasana, che le ginocchia saranno più basse delle tue anche. E iniziamo qua semplicemente a portare un po' di movimento, iniziamo solo con questo movimento di spostare per assettare il corpo.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico o in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Da qua andiamo a inspirare, espirando porto le mani al plesso cardiaco, occhi chiusi. E da qua ti chiedo soltanto di portare attenzione, come sempre, al tuo corpo fisico, corpo energetico, mentale, emozionale e spirituale. Osserva la tua immobilità, fai un respiro profondo. Da qui ti chiedo di portare la mano destra sul petto, mano sinistra sotto l'ombelico e facciamo il Dirga Breathe per 3 volte, inspirando dal naso, inspiro l'ombelico si allontana, espirando l'ombelico si avvicina alla colonna, inspiro in 4, dà un ritmo a questo respiro, deve essere equo, il stesso tempo di inspirazione e di espirazione. Samo vuol dire ecco, uguale. Questo pranayama molto semplice ma molto potente è quello che ci accompagnerà. Avremo solo una piccola variante che si chiama Vishama, dove andiamo per attivare ancora insieme al nostro movimento andiamo a fare la espirazione più lunga. Quindi andiamo a inspirare in 4 e espirare in 6.

continuo ancora per due. Quindi abbiamo fatto prima una respirazione regolare e adesso irregolare. Quindi abbiamo fatto sempre 4-4, che è un sama, e vishama, che è una respirazione irregolare. E la enfasi qua è nella espirazione, per dare questa sensazione proprio di eliminare, lasciare andare più profondo e attivare il sistema parasimpatico. Prendiamo intenzione della nostra pratica di portare davvero ripristino, autoregolazione del nostro sistema nervoso.

Andiamo a inspirare, espirando, riposta le mani, adesso sopra il ginocchio. Andiamo a inspirare portando il petto in avanti e espiro in sei. Il gatto, colonne curva, inspiro, movimento lento.

Quindi sente a ogni inspiro energia, ogni espirazione lunga, il rilascio della tensione, lasciati guidare del tuo respiro ancora per due. Da qua riporto in centro, inizio solo a dondolare verso destra e sinistra, quindi 4, 6.

O movimento é muito più lento do que quando você é habituado a fare. Quando é como se contasse 1001, 1002, 1003, 1004, e poi 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, più lungo. Adesso andiamo a fare un cerchio in avanti, espirando, quindi facciamo un grande cerchio, puntando laterale, stendo, poi laterale e frontale. L'importante è che quando vai in avanti, espiri, inclinando, incomincia a inspirare, inspira di colonna, estensione, espiri laterale. Quindi quanto più lento, più beneficio avrai del tuo movimento, è un movimento molto circolare, molto femminile, per attivare l'energia femminile anche. Poi cambiamo lato, ancora, riporta. Quando stiamo facendo somatic moves, sentirai magari gli occhi che si lacrimeggiano. Lo sbadiglio, e questi sono tutti segnali molto precisi che il tuo sistema nervoso ti sta calmando.

0: Sentirai il corpo dondolare ancora. Da qui
1: andiamo a sederci in Svatistasana, quindi porto una gamba avanti, un'altra dietro a forma Z.
0: Andiamo a inspirare, portando il tronco là verso la gamba piegata, facendo un tuffo. Porto le braccia posto verso l'alto, inspiro e vado a ruotare quello che riesco. Quindi inspiro, apro, lento e tornando, vado là dietro, guardando indietro. Senti il movimento, come se avesse un filo sulla tua mano e questo movimento diventa morbido.

Inspiro, toro. Adesso apro le braccia, porterò la gamba destra avanti, porterò la mano opposta sul ginocchio e guardo. Lá in torsione. Soltanto torno solo la testa, inspiro e espiro. Quindi la testa, solo il tratto cervicale che si muove.

dessa com esse movimento. Inicio andando, guardo avanti, guardo lá na minha espalha. E o movimento diventa più ampio. Quindi testa e poi spalle. Testa, inspiro. In 4 e espiro in 6. Mantieni questo ritmo sempre 4, 6. Adesso nel prossimo andiamo a fare un movimento più ampio e combinare con il primo, quindi guardo avanti, spalle, da qua

torno tronco e guardo la testa, spalla dietro, torno con la testa, guardo le spalle, il tronco si gira lento e vado là.

próprio nível de conexão e de stress que davvero svaniscono. Perché questo stimolo va proprio a portare più consapevolezza, uno stimolo che il nostro corpo che va tutto bene. Siamo sempre in frenesia, no? Correndo. Quindi piano, devare con le gambe, inizio solo a muovere. Il principio è proprio questo, quando noi abbiamo tanta tensione nel corpo, né? Siamo correndo, macchina, lavoro, computer, telefonino, andiamo, saliamo, quindi sempre con quello stress di incorrere, quindi il messaggio al nostro corpo è di stare con un sistema di adrenalina, non di portare questo corpo sempre in tensione, pronto per difendersi, pronto per andare nell'attacco e fuga. E che cosa succede con il somatico? È proprio l'opposto, andiamo a stimolare il corpo con movimenti lenti per dare questo messaggio che adesso va tutto bene, è tutto più calmo, sono tranquilla e quindi attiviamo invece di troppa adrenalina, attiviamo più le endorfine. Quindi andiamo a portare questo meccanismo, questo movimento lento e rimaniamo in centro cambiando la gamba opposta. Riporto naturale, apro e faccio un inspiro, espirando, do fin.

apre, immagina di avere questo filo nella mano, il braccio che scende. Inspiri 4. Espiri 6.

Adesso salgo, inspiro e vado a portare adesso la mia mano opposta sul mio ginocchio opposto e vado a guardare in torsione. Espiro, inspiro, torno con la testa, solo il primo movimento del capo. 4, 6.

Desço, inspiro, expiro, inspirando o Vada Dessa Guardare lá na minha espalha. Quindi o movimento diventa più ampio, non solo testa più avanti, vado a guardare la mia spalla opposta.

respiro fino a metà e quando faccio la tosse più grande, espiro. Inspiro metà, entro in torsione e espiro. Adesso andiamo a portare, inspiro prima, espirando, inspirando vado avanti, espiro e vado a mollare tronco e vado là a completare tutto il movimento, arrivo in espirazione. Inspiro, quindi spalle, tronco, testa.

spalle, espirando testa. Inspiro testa, spalle, espirando scendo.

concentra, prova a portare tutti e due gli ischi, osserva cosa viene, e portiamoli indietro, divarichiamo le gambe, e ancora solo adesso quando muovo, vado con la testa, quindi il movimento è proprio tutto sincronizzato, testa, proprio lascia il corpo andare. Testa, spalle, quando vado dietro, testa, mi fermo in centro e prepariamoci adesso per sederci, appoggio le mani sulle ginocchia, inspiro, allungo la schiena e espirando lentamente, palmo verso l'alto, vado a portare una vertebra alla volta, pavimento, controllo la discesa. E riporta le braccia. Inspiro, le braccia vengono verso l'alto, verso il basso. Inspiro, come se avesse un filo nelle mani.

Adesso andiamo a unire i piedi, piedi uniti. Lasciamo i piedi uniti, la colonna a pavimento.

Mentre inspiriamo, le mani vanno all'indietro, trascinando questo filo delle gambe, le varicano i piedi, sono uniti, vado nella farfalla. Le braccia vengono all'indietro, lombare e pavimento.

4 e espiro in 6. Quanto più lento, meglio. Inspiro in 4.

da qua adesso lascio le ginocchia unite e porto i piedi fuori, quindi il movimento sarà, le gambe vengono extra, vengono appoggiate fuori i talloni a terra, quindi il bacino fa un'apertura proprio del sacro. Lascio qui, da qua inspiro, stacco, spingo le anche l'ischio verso il pavimento, creando una piccola lordose, e espiro, appiattisco il pavimento, umbilico verso la lombare, inspiro, inspiro, da qua uniamo adesso i piedi, ginocchio destro, petto, inspiro, stacco la testa, torno al pavimento, afferro il ginocchio a posto, espiro, stacco la testa e le spalle. Quando inspiro, crio la lordose, proprio per passare una mano. Espiro, pubi in avanti, ginocchio al petto, stacco testa, spalle, la testa tocca il ginocchio. Lascio le braccia su. Adesso lentamente scendo le braccia. Camera lenta. Quanto più lento, meglio. Distendo le gambe per entrare a Shavasana. Piede larghezza del tappetino, le gambe, palmo verso su. Porto il braccio indietro, posto della gamba, mi giro sul fianco, occhi chiusi, lentamente vengo seduta. E ti riporto nella posizione di Siddhasana. Senti il corpo in quello stato di lentezza, di torpore, tutto naturale. Inspiriamo, portiamo le mani al plesso cardiaco, guardiamo la punta del naso, nasgrai, pavimento. E con questo siamo arrivati alla fine della nostra pratica di oggi. Io vi invito sempre a seguirmi sui miei canali social, sarò disponibile per le vostre domande.

Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

Oggi siamo a Felitto, un bellissimo comune immerso nella natura. Tra l'altro qui a fianco abbiamo le meravigliose gole del Calore. È un paese praticamente che è fondato sulla roccia, lo vedete dalle immagini, ma anche cosparso di vicoletti molto molto caratteristici. Noi faremo una passeggiata e su questo ci aiuterà anche Aldo, a cui passo la parola.

Grazie Michele, sono proprio curioso di visitare Felitto, questo borgo nel cuore dell'Alta Valle del Calore. Un paradiso terrestre, un borgo autentico. Adesso andiamo subito alle Gole del Calore perché ci accompagnerà in questo tour Maria Luisa, vicepresidente della Proloco. Andiamo!

0: Felitto custodisce gelosamente uno dei paesaggi più incantevoli che si possono ammirare in Campania. Si tratta dell'area protetta Le Gole del Calore. Cosa mi puoi raccontare?
1: Allora, questa gola è la quarta gola che è stata scavata dal fiume Calore. Noi ci troviamo qui, il fiume Calore Salernitano, che nasce dal Monte Cervati a circa 15 km da qui e poi percorre altri 70 km sfociando nel fiume Sele. Nel corso dei millenni nel suo percorso ha scavato ben 5 gole. Questa è la quarta gola che si trova al monte del paese di Felitto e poi abbiamo la quinta gola invece che si trova dopo il paese di Felitto. Le acque sono cristalline e oltretutto scavando all'interno delle rocce hanno un microclima sempre perfetto, raggiungendo sempre tenendo una temperatura sia d'estate che d'inverno intorno ai 13 gradi. Ha creato un microclima, quindi una nicchia ecologica in cui sono presenti in quest'area circa 300 piante, tra cui anche la felce, tantissimi tipi di felce che hanno dato il nome al paese di Felitto, appunto Felix. Molto caratteristiche sono le cosiddette marmitte dei giganti che sono state scavate nella roccia calcarea. All'interno di questi buchi, di queste insenature, si depositano i ciottoli. L'acqua, quando arriva la piena nel periodo invernale, muove questi ciottoli scavando la roccia e sono molto particolari da vedere e da visitare. È possibile visitarli tramite il percorso all'interno proprio del letto del fiume oppure dei percorsi di trekking di media difficoltà che partendo dall'oasi di Remolino arrivano fino al ponte di Magliano, che è un ponte a schiena d'asino medievale molto caratteristico. Sono circa 5 chilometri.
0: Ma io so che questo paradiso terrestre incontaminato, naturale, è visitato da molti turisti.
1: E molti turisti ogni anno che vengono da tutte le parti, non solo della Campania, ma anche da parte molte regioni italiane, e abbiamo anche tantissimi turisti a quali piace fare trekking, tra cui olandesi, tedeschi, che vengono molto volentieri insomma a visitare questa zona che, come potete ammirare, effettivamente è un paradiso e oltretutto nel periodo del molto caldo dà ai visitatori un'ottima frescura.
0: Ormai parliamo di turismo esperienziale, quindi
1: certo,
0: le persone vogliono vivere la natura, vogliono essere proprio a contatto.
1: E infatti.
0: Però adesso sono proprio curioso di visitare il borgo.
1: Va
0: vuoi
1: bene,
0: andare, mi accompagni?
1: Certo,
0: andiamo.

0: Ci siamo teletrasportati nel centro cittadino del borgo di Felitto, che poi è un borgo costruito sulla roccia di poco più di 1000 abitanti.
1: Sì, 1000 abitanti, sì, sì. È un borgo che risale molto probabilmente agli anni 1000. Fu costruito in questa posizione proprio per evitare gli attacchi, insomma, dei nemici. Oltretutto il borgo di Felitto aveva una cinta muraria di una bellezza di 700 metri e di una larghezza di 1 metro. All'interno di questa cinta muraria vi erano 13 torri, di cui 10 rotonde e 3 rettangolari. Oggi è possibile ammirare i resti solamente di sette torri. Qui ci troviamo invece sul palazzo, questo è un palazzo bellissimo, che risale, bellissimo.

0: Porta del Duca.
1: Ma questo palazzo è privato, è accessibile?
0: È privato.
1: I turisti possono visitarlo?
0: La famiglia è molto disponibile, se qualcuno vuole, insomma, chiamando, insomma, almeno una parte del castello, quella che loro non abitano, è possibile visitarla. Vengono fatte anche manifestazioni culturali all'interno di questo palazzo in quasi tutto il mese di agosto.
1: Va benissimo, Maria Luisa, okay. Adesso non ci resta che continuare questo tour lungo il borgo di Filippo.
2: Noi siamo fortunati perché abbiamo incontrato sulla nostra strada, noi Pro Loco, un Michele Cammarano che sta progettando proprio per cercare di affrontare e risolvere i problemi di questi posti, lo spopolamento anzitutto, perché recuperare il Cilento, recuperare i borghi in difficoltà significa lasciare ai posti un qualche cosa di eccezionale.
3: Noi nelle aree interne abbiamo tanti bellissimi posti da visitare, Filitto abbiamo le gole del Carore che sono delle bellezze naturalistiche che vanno preservate e conservate anche alle generazioni future, come tanti altri bellissimi posti che abbiamo all'interno della nostra comunità. Abbiamo un centro storico bellissimo che risale intorno all'anno 1000 dove si può visitare il castello baronale, c'è cioè la chiesa dell'Assunta e tante altre bellezze che vanno comunque mantenute ed abbiamo bisogno di continua manutenzione sui tratti per poterla fare, abbiamo bisogno di fondi perché queste bellezze naturalistiche vanno lasciate alle nuove generazioni.
1: Quanto mi piace camminare tra i vicoli di questo borgo autentico, siamo poi nel centro abitato. Ah, questa però la conosco, questa è la chiesa di Santa Maria Assunta.
0: Bellissima, Santa Maria Assunta. Con all'ingresso c'ha questi quattro archi che simboleggiano la rosa dei venti, i quattro venti, e che ci danno uno scorcio bellissimo su tutta quanta la vallata e sui paesi della Valle del Calore. L'edificazione della chiesa molto probabilmente risale al 1500, però è molto probabile che i lavori fossero iniziati già prima. È una chiesa che inizialmente era a due navate, poi una più grande e una più piccola, poi col tempo insomma, ha subito delle modifiche in base ai terremoti, al crollo del tetto, ed è stata restaurata da qualche anno. Presenta all'interno tre bellissime statue, la statua di San Cirieco, di San Vito e la Madonna dell'Assunta, che sono tutte quante in legno e sono state risalgono al 700 e sono state realizzate dai gli artigiani della scuola napoletana.
1: Allora Maria Luisa, ti ringrazio per il lavoro che fai per questo borgo, per essere custode del tuo territorio.
0: Grazie.
1: Però adesso è arrivato il momento di cibo nella nostra ricetta, quindi passiamo la parola a Max e Giovanna.
4: Oggi una puntata strepitosa perché siamo a casa di Rosy Di Stasi, la maestra del Fusillo di Filitto.
5: Innanzitutto qui si respira storia, è proprio il fusillo filettese, è storia. E la nostra Rosy oggi ci insegna come si fa.
4: Iniziamo la ricetta.
5: Oh!
4: Mezzo chilo di farina.
5: Quindi farina grano duro.
4: Grano duro.
5: Ah, così
4: farina
5: lo raccontiamo bene. E mo si deve fare il vulcano.
4: Ok,
5: bellissimo.
4: Poi normale un chilo di farina mettiamo 6 uova, invece così adesso mezzo chilo mettiamo 3 uova e mezzo cucchiaino di sale.
5: Quindi dimezziamo le dosi.
4: Dimezziamo. Ok.
0: Abbiamo beccato e
5: siamo veloci. Cosa significa quando un uovo all'interno contiene due tuorli, si chiama ova de veloz, cioè noi siamo fortunatissimi. Allora, noi stiamo impastando bene bene, qui sì. Adesso si deve lavorare con polso, con maestria
4: sì.
5: Vostra.
4: E ci vuole parecchio tempo per lavorarla, non è? Dopo l'impasto si deve far riposare un paio d'ore.
5: Ah, un paio d'ore.
4: Poi si fanno i famosi cingoli.
0: E poi li andiamo a vedere.
5: E poi li facciamo poi, vedere, davvero,
4: sì.
5: Davvero.
4: E poi si stendono. E che oggi voglio vedere come li stendi.
5: Ah, che beh, ma non sei emozionato. Vabbè, ci proviamo, ci impariamo. Impariamo.
6: Com'è nato questo fusillo?
4: Allora, non so se è storia, se è leggenda, comunque c'è stato circa il 1200, c'è stato un assedio. E naturalmente Filitto era in panico perché non aveva più munizioni, non aveva neanche più pietre. E allora così ha detto: donne, preparate tutto quello che avete, cosa abbiamo. Allora hanno preso

0: farina, uova, si sono messi e l'hanno fatta a bucate in modo che sembrava pure più voluminosa. E allora l'hanno cucinata e l'hanno buttata ai nemici, e i nemici hanno detto: ma se qua ci hanno mangiato, questi resistono. E così se ne sono andati.
1: Ecco qua, vedi? Io sto
0: Allora, questo
1: cingugliando, si dice
0: si dice
1: cingugliando,
0: cingugliando. Ora ti faccio vedere però come si lavora il fusillo. Mettiamo un po' d'olio,
1: olio.
0: anzi, dovevo mettere troppo, è l'emozione.
1: Ma perché ti emozioniamo noi?
0: Ma non lo so perché
1: Ma
0: mi sei
1: quando
0: emozionata.
1: mai? Se abbiamo parlato così non è che ti emoziona.
0: È Max, è
1: No, no, no, no. Ah, quindi lo stendi prima col mazzarella.
0: Stendiamo col mattarello, lo ungiamo con l'olio. Prendo questo qua, si bagna con l'olio e poi si deve tagliare.
2: Ah, adesso si taglia. Perfetto.
0: Adesso qua si taglia e facciamo bastoncini. Giovanna pure mi aiuta. È più bravo Max di me, guarda, che l'ho fatto
2: No, no, no, no, mi
0: spezzare.
2: sono abituato al
0: Visto,
2: struffolo.
0: solo dove c'è un po' di pancetta.
2: Lo allunghiamo.
0: La sì. Guarda, prendo la misura nella mano.
1: Ah, vedi?
0: Questa.
1: Ok.
2: Così?
0: Così. Li tagli, però adesso comunque si potrebbe fare così e poi faccio vedere anche un altro modo perché ne dobbiamo fare parecchi.
2: Ah.
0: Tagliamo le pughe,
2: Pareggiamo, pareggiamo.
0: pareggiamo.
2: Ah,
0: Guarda,
2: perfetto.
0: poi in modo che vengano tutti uguali, però
2: Certo.
0: la pasta ogni volta che si lavora si deve riposare un pochettino. Ok?
2: Perfetto. Or ci sta il fiume, ma che si serve per gli appiscà?
0: Questo qua per gli
2: Ah,
0: appescà, ma
2: ma che
0: che
2: fanno?
0: dici?
2: No.
0: Questo qua è un contenitore per il nostro bel ferro di
2: Ma allora
0: fusillo.
2: rifaccio solo brutte figure, io non ce la faccio, è impossibile. Questi sono i ferretti, ma
0: Sì,
2: sono sottilissimi, è un
1: sottilissimi.
2: capello d'angelo quasi, guarda qua, tu lo riesci a vedere, vedi, guarda, vedi com'è bella, proprio
0: È
2: sottile. E
0: sottile, ma
2: con questo poi.
0: facciamo il fusillo.
2: Mo sono curioso di vedere come si fanno, eh?
0: Andiamo.
2: Andiamo.
0: Allora, prima abbiamo preparato i bastoncini. Adesso prendiamo questo bastoncino,
2: Sì.
0: poi prendiamo il bel ferro
2: Esatto.
0: e lo appoggiamo sulla pasta
2: Centralmente.
0: centralmente, con due dita si schiaccia, col palmo della mano si rotola e dopo con tutte e due le mani, dal centro verso l'esterno e vai.
2: Questa è arte, arte,
0: Però
2: arte.
0: adesso lo facciamo insieme.
2: Facciamolo insieme, andiamoci a lavorare. Allora,
0: Ok.
2: pressione,
0: Sì,
2: giusto?
0: sì.
2: Facciamo pressione così, andiamo bene e
0: Fammi
2: tiriamo
0: vedere la
2: dietro.
0: nostra.
2: Vedi? E facciamo così. Ecco qua. Una volta che l'abbiamo
0: L'ho
2: steso un
0: allungato un
2: po',
0: po' con tutte e due le
2: andiamo a
0: mani.
2: lavorare con tutte e due le mani,
0: Dal centro.
2: dall'interno verso l'esterno.
1: Delicatamente, se no li spezziamo, no, nei rossi.
0: Sì.
2: E la lunghezza deve partire almeno 20-25 centimetri.
0: 25 centimetri, sì,
2: E poi lo andiamo a
0: e
2: sfilare,
0: poi mantieni leggermente.
2: guarda. Ma io ma sto diventando un campione proprio. Sto qua, tieni.
1: Però sì, noi i fusilli abbiamo fatti. E secondo
0: Mo
1: me mi ha
0: prepariamo
1: cucinato.
0: a mia cucina. Max, mi aiuta a cucinare?
1: Rosy, Max sta assaggiando il tuo
2: Mamma che
1: ragù.
2: bello!
1: Come l'hai fatto?
0: Allora, preso l'olio di oliva nostro
1: Nostro.
0: e uno spicchio d'aglio, l'ho fatto soffriggere e tolto.
2: Ah, quindi
0: Ho
2: bello.
0: fatto rosolare la carne e messo pian piano così i pomodori fatti da noi.
1: Ecco, quello ti volevo dire perché dal colore vedo che sono i
2: Bravo,
1: nostri
0: pomodori.
1: e i bottiglie di
0: I
1: fumarole.
0: bottiglieri di pomodoro.
2: Voi continuate a parlare, io vi faccio l'aerosol, vai. Vieni.
1: Ma anche se ti voglio ricordare che dobbiamo buttare i fusilli in
2: Sì,
1: acqua.
2: sono appannati io già. Siamo pronti per buttare i fusilli.
1: No, si butti tu.
2: Caliamo.
0: Giovanna, oggi ho l'onore di avere l'ambasciatrice
2: A
0: della
2: calare,
0: mensa
2: a caliamo,
1: mediterranea. Saliamo prima,
0: Sì,
1: giusto?
0: sale doppio.
1: Doppio integrale.
2: Rosy, quanto è il tempo di cottura?
1: 10 minuti,
2: 10
0: circa 10
2: minuti.
1: Ma noi
0: minuti.
1: facciamo a occhio
0: Noi
1: però,
0: facciamo a
1: eh?
0: occhio, sì.
1: A
2: Ci
1: occhio.
2: sta, ci sta, ci sta.
1: Rosy, chi assaggia se il sale è giusto? Niente, ancora?
2: A di 5 minuti
1: A di
2: almeno.
1: 5 minuti.
2: E adesso è arrivato il momento più bello.
1: Max, ferma un
2: Non è più
1: momento.
2: bello.
1: No,
2: C'è
1: aspetta,
2: qualcosa di più
1: è proprio
2: bello.
1: perché è il più bello.

0: Va bene, vai, smentiscimi.
1: Guarda.
0: No, vabbè.
1: Prima del fusillo, assaggia. Dai, ecco.
0: Mamma mia.
1: Noi aspettavamo questo momento.
2: È buono?
1: Col pane giusto. Ha fatto un boccone diretto proprio. Parlo io? Allora, togliamo la carne.
0: Ah,
1: facciamo come si fa, vai.
0: Come si fa?
2: Allora,
0: una
2: noi
0: bella zuppiera, una zalatiera.
2: Nella zalatiera mettiamo un po' di sugo, yeah. Poi mettiamo la metà.
1: Scolati bene.
0: Olè. E poi un altro strato.
2: E poi un altro strato.
0: Io metto prima un po' di questo, vai, così, uno.
1: Due. Max, però si richiama.
0: Prima
1: un formaggio perché se no scivola.
0: Ah, è vero, perché non capisci?
2: E ora ce ne mettiamo un altro po' e recuperiamo.
1: Ecco, abbiamo recuperato. Però dobbiamo anche muovere un po'.
2: Sì, eh? Muoviamo con questo.
1: Ecco.
2: Guarda qua che fusilli.
1: Guarda, io ti metto il formaggio e tu concludi con questo.
0: Ma con me? Come lì il vagabondo?
2: Mamma mia!
1: Allora io me la prendo da qua come faceva la donna per assaggiare se poteva portarlo in tavola.
0: Che callosità, che sapore, com'è bello!
1: È buono!
0: Bello, bello!
1: Tu stai proprio mangiando?
0: No!
2: E diciamolo!
0: Boh.
1: Quindi a tavola non mangi più.
2: Portiamola a tavola.
1: Allora, Rosy, tocca a te. Il fusillo di Melito è pronto.
2: Ecco.
1: Noi andiamo a tavola. Di buon appetito.

0: Anche oggi purtroppo termina questo viaggio. Abbiamo riscoperto un tesoro nascosto qui in Campania, nella natura incontaminata, un borgo autentico. Abbiamo incontrato delle persone fantastiche.
1: E anche fatto una bellissima passeggiata tra il verde incontaminato, acqua cristallina. Però come tutte quante le zone preziose della Campania, quelle delle aree interne vanno mantenute, vanno protette e vanno tutelate. Quindi è nostro auspicio, con quello che stiamo facendo, con quello che faremo anche con le politiche di Regione Campania, è quello di tutelarle, valorizzarle e soprattutto tramandarle alle prossime generazioni.
0: Non ci resta quindi che invitare tutti al prossimo viaggio.
1: Salve.
0: Ciao.

Oggi siamo a Sacco, un piccolissimo borgo di appena 600 abitanti. Siamo in provincia di Salerno, nel cuore del Parco del Cilento, del Vallo Idiano e Alburni. E questo luogo vi riserverà una serie di sorprese, dai siti naturalistici alle bellezze anche enogastronomiche che possiede e al bellissimo borgo e la chiesa. Andiamo a vederle.

0: Stiamo lavorando nei piccoli borghi del Cilento per cercare di evitare lo spopolamento, per recuperare le tradizioni, la storia e tutto questo con le prologo del posto, che sono le sentinelle del territorio, di questi piccoli borghi che sono meravigliosi e sono poco conosciuti.
1: Anche oggi visiteremo un borgo affascinante nel cuore verde di uno dei parchi più grandi d'Europa, il Cilento, Vallo di Dian.

E Alburni. Siamo a Sacco. Visiteremo la chiesa più grande della diocesi di Vallo della Lucania, un paradiso terrestre come le gole del Sammaro e tanto, tanto altro. Non vedo l'ora, ci accompagneranno Emilia, presidentessa della Proloco, e Franco, sindaco di Sacco, ma anche un grande conoscitore del territorio. Andiamo!

0: Franco, la chiesa più grande della diocesi di Valle della Lucania.
1: Eh sì, oggi abbiamo la possibilità, anzi avete la possibilità di ammirare questo splendore che avete già visto dalla facciata barocca del Settecento napoletano. È una chiesa che nasce su una chiesa precedente molto più piccola e questa nasce maestosa nel 1756, a un secolo dalla peste, e poi vedremo il perché. Qui ad esempio sono delle cripte dove venivano sepolti i sacerdoti, tutti i sacerdoti venivano sepolti in questa cripta e qui venivano deposti i resti mortali dei sacerdoti. Le altre due cripte invece riguardano la sepoltura della famiglia ducale. Qui c'è lo stemma della famiglia Villani, ecco lì c'è ad esempio c'è anche lo stemma della famiglia Spinelli, perché era imparentata con la famiglia Spinelli, la famiglia Villani, duca di Sacco, baroni di Roscigno, e che comunque erano anche di Polla, eccetera, quindi qui avevano proprio imparentato anche con la forte famiglia nobiliare di Laurino, che era il duca Spinelli. Questo è l'altare della Madonna degli Angeli e nel 1656, quindi un secolo prima della costruzione della nuova chiesa, accadde qualcosa di straordinario in questa comunità. Il 2 agosto del 1656 comparve sulla mano della Madonna il bubbone della peste, quasi ad assorbire in sé il maleficio, e ne dispensò la popolazione. Infatti da quel giorno cessarono le morti. Molti venivano nella chiesa da allora a ungersi con l'olio della lampa della Madonna, e ci furono molti miracoli secondo le testimonianze di allora, e ci furono delle donazioni incredibili per l'altare della Madonna. E quindi c'erano queste donazioni. Nel 1756 decisero, questo clero illuminato, perché allora contava dai 10 ai 20 sacerdoti, più i diaconi, i chierici, quindi diciamo che era un clero molto ricco, e decisero di fare questa bellissima chiesa, ma non la fecero a caso, la fecero con un'architettura perfetta, anche all'interno crearono proprio delle situazioni, ad esempio vediamo delle vere chicche, dei veri tesori che si nascondono in questa piccola comunità. Questa qui è l'edicola che accoglie la Madonna, quella che è la seconda statua. Ed è una bellissima, una delle proprie delle scuole di ebanisti del territorio. Noi abbiamo il nostro Francesco Coccaro, no? Che è morto a 102 anni, mi sembra nel 2004, una cosa del genere, 2004-2005. E questa è una delle opere presenti.
0: Molto molto interessante. Sono curioso adesso però di vedere l'altare, cosa c'è dietro l'altare.
1: Sì, questo un bellissimo altare marmoreo fu commissionato nel 1796 circa. Ci sono i documenti, il contratto che si fece per il clero locale, quindi con l'arciprete, il tesoriere, con il marmoraro, quindi l'artista che poi doveva eseguirlo, De Luca, che aveva già fatto un altare simile ai Prati Vergini a Napoli, presso Piazza Cavour. Quindi diciamo che più o meno la cosa la stessa, cambia naturalmente il paliotto centrale, che qui è intitolato a San Silvestro.
0: Invece alle spalle di questo bellissimo altare?
1: Poi alle spalle di questo bellissimo altare abbiamo questa meraviglia.
0: È un tesoro conservato benissimo.
1: Possiamo trovare anche con fatture diverse alla Certosa di Padula. Ecco, vedete gli intarsi in quei pannelli originalissimi, lì non ci sono pitture, solo il pirografo, gli intarsi, quindi questa è una tecnica che, cioè vederla in un piccolo paese come questo, si trova un altro esempio a Laurino, però Laurino era una chiesa molto grande,
0: molto importante.
1: La Calabria molto importante, quindi Sacco diciamo che effettivamente, se guardate, vedete tutti questi intarsi, i pannelli, e questo era il coro dove sedeva tutto il clero quando ti diceva messa, perciò dicevo io era molto numeroso il clero.
0: Quindi, diciamo che dall'esterno della chiesa non si percepisce l'importanza storica che ha questa chiesa.
1: Sono opere uniche. Qui invece possiamo ammirare, questa è la Cappella del Rosario, no? Questa è una bellissima pala risalente al 1578. L'autore è Consul Magno di Aquara, una bottega che allora lavorava molto su tutto il territorio, tant'è che nella collegiata di Laurino ce n'è una uguale, però più è perfettamente conservata rispetto invece ai misteri intorno alla Madonna, che qui invece non sono ben conservati, vedete?
0: Davvero molto molto interessante, potremmo parlare ore e ore perché questa chiesa lo merita veramente, io ti ascolterei veramente tante tante ore. Per adesso Emilia mi sta aspettando, un altro paradiso di questo borgo, Gole del Sammaro. Ci vediamo dopo, grazie Franco.

0: Siamo in uno dei posti naturalistici, un tesoro nascosto qui a Sacco, le Gole del Sammaro. Sono in compagnia di Emilia. Allora, i visitatori raggiungono questo luogo?
1: I turisti stanno venendo molto più spesso, molto più frequentemente, perché questo luogo sta diventando sempre più famoso. È patrimonio dell'UNESCO ed è effettivamente un patrimonio dell'umanità intera. Anche se per noi di Sacco questo luogo è un tempio, perché vede nascere la vita di un fiume con le sue acque cristalline che percorre ben 12 chilometri prima di riversarsi, di diventare affluente del fiume Calore. È uno dei posti più belli perché la natura ha lavorato per millenni per levigare, arrotondare questa massa calcarea. E io, anche se la mia prologo è nata da poco, un paio d'anni, però ho come obiettivo, come punto d'arrivo proprio riuscire a far capire l'importanza di valorizzare questo patrimonio e di tutelarlo, valorizzarlo, farlo conoscere, ma anche tutelarlo.
0: Grazie Emilia, continuate così. Grazie anche per questo tour alla riscoperta di questi tesori nascosti qui nel Cilento. Ma adesso però passiamo la parola a Michele e Giovanna per una bella ricetta.

0: Giovanna, stiamo andando a casa di Maria Grazia, dove lei con alcune amiche ci preparerà delle ricette tipiche di Sacco.
1: Esattamente, dove io conosco già queste ricette, però qui addirittura c'è una versione un poco diversa,
0: ah,
1: e quindi sono curiosa di saperla.
0: Andiamo a vederlo.
1: Andiamo a vederlo. Lidia,
2: sì.
1: Io oggi sono venuta a trovarti perché mi devi insegnare questa pasta che fate, come si chiama?
2: Si chiamano i ravioli fritti dolci.
1: Ravioli fritti. Questa ancora la devi lavorare, giusto?
2: Sì.
1: E vai, andiamo.
2: Prendere così.
1: La stendiamo. Quindi proprio come si faceva una volta, o tu un bagno,
2: sì.
1: O la natura, come lo chiami tu? Questo qua, come lo chiami? La natura, hai preparato? Quindi cacio di cotta di capra cilentano, naturalmente,
2: sì.
1: Con limone.
2: Con scorza di limone.
1: E zucchero.
2: L'altro invece l'abbiamo messo lo zucchero e un po' di cacao.
1: Quindi noi abbiamo tutte e due le versioni.

0: Quella antica e quella moderna. Tu sei pronta?
1: Quindi,
0: in alcune zone lo chiamavano pure bicchinotto, come lo chiamano? Raviolo.
1: Raviolo, lo chiamiamo noi raviolo. Raviolo fritto, allora mo facciamo prima questo.
0: E vai, fammi vedere, perché questo qua io faccio la versione, diciamo, come pasta.
1: Ah sì, come è la stessa cosa.
0: Come dolce lo faccio a Natale, ma in un altro modo, quindi è una è tipica di Sacco Solo.
1: Ma secondo me di intorno, perché allora non c'erano dolci, quindi se li inventavano.
0: Quindi la sfoglia è fatta di tutta uova?
1: Uova, un poco di zucchero. E prima mettevano lo strutto, sì.
0: Quindi facciamo in questo modo. Vediamo, ecco qua. Noi iniziamo a farli. Ce li mettiamo qua per ora. Quindi in base alla forma come li vogliamo fare, come ci capita la sfoglia,
1: come
0: giusto?
1: Sì.
0: Vai. Mo facciamo questi al cioccolato.
1: Facciamo al cioccolato.
0: Al cacao più che cioccolato. Allora, la storia è che quando sono arrivati gli americani, hanno portato questo famoso cioccolato. Che noi non avevamo e che non conoscevamo. Che cosa è successo? Che tutta la parte, soprattutto salernitana, ma soprattutto cilentana, perché lo sbarco è avvenuto qui a Pestum, hanno iniziato a fare il sanguinaccio, si aggiungeva
1: il cioccolato.
0: Le imbuttitelle, che chiamiamo queste qua, i ravioli, come li chiamate,
1: cioccolato.
0: Si aggiunge il cioccolato. Ma addirittura le castagnelle, quelle con le castagne,
1: sì,
0: o con i ceci,
1: sì,
0: si aggiungeva,
1: sì,
0: il cioccolato. E addirittura il cannolo, il classico cannolo che prima facevamo crema pasticcera e marmellata, si è iniziato a fare.
1: Sostituito col cioccolato.
0: Si è iniziato a fare crema pasticcera e crema al cioccolato, e quindi ha cambiato veste anche il cannolo cilentano. Ecco qua. Noi abbiamo fatto.
1: Poi per sicurezza magari uno li fa così.
0: Ecco, allora facciamolo. E poi ce l'andiamo a friggere. Come li chiamiamo?
1: Ravioli fritti.
0: Al cioccolato e al limone. L'olio è pronto, vero?
1: L'olio è pronto, okay. Si può friggere. Ma mettiamo i ravioli.
0: Vabbè, la da pancia sotto va bene lo stesso. Questi sono i dolcetti antichi, che però tu mi hai detto che si chiamano ravioli.
1: Raffaioli.
0: Raffaioli
1: fritti dolci.
0: Io perciò ti chiedevo, perché mi pareva strano.
1: Sì, che si usavano alle ricorrenze delle feste. A Sant'Antonio a giugno, il 2 agosto la Madonna degli Angeli. E poi le feste più piccole usavamo questi.
0: Spegniamo il gas e andiamo a impiattare. Questi col limone, ci facciamo una grattatina di limone esternamente, ci andiamo a mettere di limone così, ci mettiamo, che ci mettiamo?
1: Ci mettiamo
0: così, voi fate così,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì.
0: E in questo caso
1: ci va
0: mettiamo lo zucchero a velo. Non esageriamo con lo zucchero,
1: sì,
0: perché fa
1: dopo
0: male.
1: Ecco.
0: Facciamo così e ci mettiamo un fiorellino per l'occhio, perché il primo senso è l'occhio.
1: Sì.
0: E quindi anche l'occhio vuole la sua parte. Va benissimo. Abbiamo fatto il piatto, quello al limone. Ora ci facciamo. Questo è col cioccolato,
1: dopo
0: abbiamo
1: gli
0: detto.
1: Americani facciamo
0: dopo
1: questo.
0: Gli americani, bravissima. Abbiamo iniziato a fare questo. Decora così tu? Decora con questo?
1: Allora mettiamo un po' di cacao.
0: Sì, no, metti prima questo.
1: Un pochettino al centro e questo.
0: Ecco qua.
1: Ok.
0: E adesso
1: un po' di cacao.
0: Andiamo a fare con un po' di cacao. Pure chi l'assaggia sa che cosa c'è. Va bene? E questo è
1: il tocco finale.
0: Noi con i raffaioli
1: siamo a posto.
0: Siamo a posto, li abbiamo preparati.
1: Dobbiamo solo mangiarli.
0: E mo ce li mangiamo.

0: termina un altro incredibile viaggio alla riscoperta di questa campagna nascosta, di questi tesori che abbiamo in Campania.
1: Guarda, io all'inizio non vi avevo citato questa opera infrastrutturale molto molto audace. Ci troviamo sul ponte a campata unica più alto d'Europa. Ovviamente, come tutte quante le opere infrastrutturali, soprattutto in queste zone, hanno bisogno di manutenzione, così come anche gli assi viari. Certo, è nostro impegno, anche politico, quello di dare a questi luoghi la giusta ricchezza e attenzione che meritano. E io spero che, insomma, con questi nostri tour possiamo in qualche modo migliorare l'attenzione su questi luoghi.
0: Non ci resta che invitarvi al nostro prossimo viaggio.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con il cordoglio per la morte di Silvano Loia, manager Rai e compagno dell'attrice Francesca Neri, che era originario di Sant'Angelo a Fasanella. La copertina.
1: Anche la comunità di Sant'Angelo a Fasanella piange Silvano Loia, manager di Rai Way, compagno dell'attrice Francesca Neri, morto all'età di 52 anni dopo essere annegato nel tratto di mare compreso tra Tarquinia e Montalto di Castro lungo il litorale della provincia di Viterbo. Originario del comune salernitano, Loia era rimasto profondamente legato al suo paese e all'intera provincia di Salerno, e il suo paese lo ricorda con un messaggio di cordoglio da parte dell'amministrazione comunale. Ricordiamo che la tragedia si è consumata dopo che il 52enne era entrato in acqua per fare un bagno, senza però riuscire a tornare a riva. Gli amici che si trovavano insieme a lui, non vedendolo rientrare, hanno dato l'allarme e fatto scattare le ricerche. Soltanto intorno alle 19 di sabato il corpo senza vita di Silvano Loia è stato individuato e poi recuperato nelle acque di Montalto di Castro. La notizia della morte del manager ha colpito Sant'Angelo a Fasanella, paese nel quale Loia aveva continuato a essere legato e dove vivono i genitori. Tra l'altro, il padre è stato sindaco dal 2006 al 2011. Il comune e il sindaco attuale, Bruno Tierno, lo ricordano come una persona capace di diventare un autentico punto di riferimento per la comunità, sottolineandone la mente brillante e ironica, l'umanità, la disponibilità e il modo sincero e discreto con cui sapeva stare accanto agli altri. Nel messaggio dell'amministrazione comunale viene evidenziato soprattutto il rapporto che Loia aveva conservato nel tempo con il paese d'origine, una presenza considerata familiare e un legame che, secondo l'amministrazione comunale, non si era mai indebolito con il passare degli anni. La scomparsa di Silvano Loia, si legge ancora, lascia un vuoto profondo e incolmabile nella nostra comunità.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, diamo spazio alla cronaca con una serie di incidenti stradali che si sono verificati lungo la 2 del Mediterraneo. I dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Fine settimana da bollino nero per il traffico lungo la 2 del Mediterraneo. Il traffico, soprattutto in direzione nord, il bollino nero, riguardava il ritorno dalle vacanze. Si sono registrati degli incidenti lungo il tratto salernitano, ma per fortuna senza gravi conseguenze. 5 persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel territorio di Casalbuono nella giornata di ieri. Lo scontro ha coinvolto complessivamente 4 vetture e ha richiesto l'intervento dei soccorritori per assistere le persone rimaste coinvolte. I feriti sono stati soccorsi sul posto e poi trasferiti in ospedale per ricevere le cure necessarie. Per fortuna nessuno di loro è in gravi condizioni. Un altro incidente, sempre lungo la 2 del Mediterraneo, si è registrato

0: stato nella mattinata di ieri in autostrada sulla corsia nord nel tratto tra Monte Corvino Pugliano e Ponte Cagnano Faiano. In questo caso le auto coinvolte sono due. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della pubblica assistenza Vopi per prestare i primi soccorsi. Una persona ha riportato un trauma al collo ed è stata trasportata all'ospedale Ruggi di Salerno per gli accertamenti del caso. Il traffico è stato importante con diversi chilometri di coda, ma per fortuna senza gravissimi disagi, almeno per quanto riguarda il tratto salernitano. Disagi maggiori sono stati nel tratto calabrese con un camion che si è ribaltato e con file davvero lunghissime.
1: Adesso ci spostiamo in Cilento, che ancora una volta nella morsa degli incendi. Scopriamo quali sono le zone colpite nel prossimo servizio.
2: È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo, Mignano, la situazione è più delicata, con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. A Domignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestelle, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto ad Omignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Velia e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata dalle fiamme. E sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspide il bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata. A Matera un ragazzo di 27 anni ha aggredito e minacciato di morte la madre ed è stato arrestato. Sentiamo.
3: La Polizia di Stato di Matera ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 27 anni ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre convivente. L'intervento degli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico Sezione Volanti è scattato a seguito di una segnalazione proveniente dall'attività commerciale della donna. A chiedere l'intervento della polizia è stato il marito della vittima, che ha riferito che la moglie era stata aggredita e minacciata di morte dal figlio. Giunti sul posto, gli operatori hanno individuato e bloccato il 27enne all'ingresso del locale. Dagli accertamenti è emerso inoltre che l'uomo era già stato destinatario di un ammonimento per violenza domestica. La donna ha raccontato agli agenti che poco prima una discussione con il figlio era degenerata in un'aggressione verbale e fisica. Secondo quanto riferito, il giovane, in preda ad uno scatto d'ira, si sarebbe avvicinato alla madre con il pugno alzato per poi spingerle con forza il volto, costringendola ad indietreggiare mentre proferiva gravi minacce. A fornire un ulteriore riscontro a quanto denunciato dalla donna è stato un video registrato dalle telecamere di sorveglianza interne all'attività commerciale che la vittima ha mostrato agli operatori. Gli approfondimenti svolti hanno consentito inoltre di ricostruire un quadro di reiterate condotte vessatorie nei confronti della madre, caratterizzate da minacce e atteggiamenti aggressivi che, secondo quanto emerso dall'attività investigativa, sarebbero sfociati più volte anche in episodi di violenza fisica. L'uomo, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato condotto presso la casa circondariale di Matera.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati in studio, proseguiamo con la cronaca. Circa 20.000 euro sono stati sequestrati a un imprenditore di Potenza che è finito nei guai per aver messo in atto una frode con i fondi del PNRR. Vediamo. Le fiamme gialle del gruppo della Guardia di Finanza di Potenza hanno eseguito un'ordinanza di sequestro preventivo emessa dal Tribunale di Potenza su richiesta della locale Procura della Repubblica per un valore di circa 20.000 euro. Il provvedimento arriva al termine di un'articolata attività investigativa finalizzata a verificare la regolare percezione e il corretto utilizzo di finanziamenti dell'Unione Europea nell'ambito del programma Next Generation PNRR, destinati a sostenere lo sviluppo del commercio elettronico delle piccole e medie imprese sui mercati esteri. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate in ogni fase dalla Procura della Repubblica di Potenza, l'imprenditore sottoposto a indagini avrebbe ottenuto il finanziamento, in parte a fondo perduto, in parte destinato alle realizzazioni di una piattaforma informatica per l'e-commerce, attraverso la presentazione al soggetto erogatore di documentazione che gli investigatori ritengono artefatta o comunque non corrispondente alla realtà. Gli accertamenti finanziari avrebbero inoltre evidenziato che le somme ricevute sarebbero state successivamente utilizzate per finalità differenti da quelle previste dal finanziamento. Alla luce del quadro indiziario raccolto dalla Guardia di Finanza, il Tribunale di Potenza, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente di disponibilità finanziarie per circa 20.000 euro, ritenuti il presunto profitto del reato. L'operazione si inserisce nell'attività congiunta della Procura della Repubblica e della Guardia di Finanza di Potenza, volta a contrastare le frodi ai danni del bilancio nazionale dell'Unione Europea, con particolare attenzione alla tutela delle risorse destinate all'attuazione del PNRR. Restiamo in Basilicata, dove nel corso dell'anno, in base a delle statistiche diffuse dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, sono state rubate oltre 300 auto e 20 moto. Elena Comuniello.
1: In Basilicata le automobili rubate nell'arco di un anno sono 311, alle quali si aggiungono più di 20 tra motocicli e ciclomotori. Complessivamente dunque sono oltre 330 i mezzi sottratti in 12 mesi sul territorio regionale e quanto emerge dall'analisi realizzata da Facile.it sulla base delle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. La Basilicata si colloca tra le regioni italiane che hanno registrato il numero più contenuto di furti di autovetture nel periodo preso in esame, un dato che tuttavia non cancella il tema della prevenzione della tutela economica dei proprietari. Secondo l'osservatorio di Facile.it, infatti, soltanto il 18,3% degli automobilisti lucani ha scelto di assicurare la propria vettura contro il rischio di furto. La distribuzione territoriale dei fenomeni restituisce una prevalenza della provincia di Potenza. Per quanto riguarda le automobili, nell'anno di riferimento sono stati denunciati 182 furti nel Potentino, mentre nella provincia di Matera il dato si è fermato a 129. La graduatoria resta invariata anche prendendo in considerazione i soli motocicli. A Potenza sono stati denunciati 5 furti contro i 3 registrati nel Materano, diverso il quadro relativo ai ciclomotori. In questo caso è la provincia di Matera a presentare il numero più elevato, con 14 furti denunciati, mentre a Potenza sono stati appena 2, numeri complessivamente inferiori rispetto a quelli registrati in molte altre aree del paese, ma che fotografano comunque una vulnerabilità concreta, soprattutto considerando che il furto di un veicolo può rappresentare per una famiglia un danno economico significativo.
0: Ed ora parliamo di un gesto di solidarietà avvenuto all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Sentiamo. Un atto di grande generosità si è compiuto all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove la donazione delle cornee di un paziente deceduto ha trasformato un momento di profondo dolore in un gesto capace di offrire speranza ad altre persone. Nel reparto di rianimazione, diretto dal dottor Michele Bosco, è stata accertata la morte encefalica di un uomo di 53 anni, deceduto a seguito di un'emorragia cerebrale. Dopo l'accertamento della morte encefalica e considerate le particolari condizioni cliniche del donatore, nel pomeriggio è stato effettuato il prelievo delle cornee direttamente all'interno del reparto di rianimazione. La procedura è stata coordinata dalla responsabile locale, la dottoressa Rosa Lampasona, e ha visto la collaborazione di diverse professionalità dell'ospedale San Luca. Medici, infermieri e operatori coinvolti hanno lavorato in stretta sinergia, garantendo lo svolgimento di tutte le fasi della procedura con attenzione e professionalità. La donazione rappresenta un gesto di straordinaria solidarietà, capace di dare un significato ulteriore a una vicenda segnata dalla sofferenza e dalla perdita. Un atto di generosità che può contribuire a restituire la vista e una nuova prospettiva di vita a chi attende un trapianto. Ci fermiamo nuovamente per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Ieri a Salvitelle si è tenuta la tradizionale corsa a piedi nudi in occasione dei festeggiamenti per il santo patrono San Sebastiano. Scopriamo il nome del vincitore nel prossimo servizio.
1: È Francesco Iaquinta il vincitore nel 2026 della corsa a piedi scalzi al Salvitelle, ha battuto per pochissimi secondi Pietro Caruso, una corsa che oramai ha fatto storia a Salvitelle e non solo. Si tratta della tradizionale corsa a piedi nudi in onore di San Sebastiano, ogni ultima domenica del mese d'agosto, organizzata ormai da oltre due secoli e prende il via dalla sommità della Serra di San Giacomo. La corsa poi si intitola attraverso un percorso tra pietre, rovi e vegetazioni nei boschi e nelle montagne di Salvitelle. Al termine della corsa i partecipanti raggiungono la chiesa e baciano la statua di San Sebastiano, poi immergono i piedi feriti nel vino rosso. La tradizione risale al 1791, quando sulla montagna c'erano i militari francesi che, secondo la leggenda, sfidarono i pastori locali capaci di muoversi scalzi in zone impervie, e a vincere furono i pastori locali. Oltre due secoli dopo, la corsa continua e i cittadini di Salvitelle, a questa corsa possono partecipare solo chi è di Salvitelle, ricordano proprio quei pastori. Oltre 50 le persone al via, da persone un po' più adulte fino a bambini di 10 anni, tante le emozioni da parte dei cittadini e dei visitatori al termine della corsa lungo la strada principale di Salvitelle. Dopodiché c'è stata anche la classica lotta greco-romana, altra tradizione di Salvitelle, sempre in onore di San Sebastiano.
0: A Pola la memoria del paese rivive nei progetti fotografici realizzati dagli studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Roma. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
1: Una installazione diffusa e una mostra per la conclusione del primo atto del progetto di Memoria Attiva Polla, due iniziative connesse ed emozionanti che hanno conquistato i cittadini. Infatti nei giorni scorsi a Polla sono spuntati dei manifesti di circa 5 metri affissi su pannelli elettorali che riportano 4.000 foto delle famiglie del posto, con il testo "Fatto con le tue fotografie più care" e "Archivio Polla". Si tratta di una installazione pensata e creata grazie al lavoro avviato più di un anno fa sulla digitalizzazione di foto di famiglia di Polla per realizzare un archivio di comunità.

0: del paese. Inoltre è anche l'antipasto della mostra Quel che passa, che raccoglie lavori fotografici prodotti dalle studentesse e dagli studenti del biennio di fotografia per l'editoria dell'Accademia di Belle Arti di Roma durante la settimana di residenza a Polla nei mesi di marzo e in quella di agosto, durante le quali i ragazzi e le ragazze hanno prodotto i propri progetti fotografici e hanno interagito con alcune famiglie e abitanti del posto. Quel che passa è la mostra fotografica che raccoglie i lavori prodotti dalle studentesse. La mostra nasce da una collaborazione del progetto Memoria Attiva con l'Accademia di Belle Arti di Roma. Il lavoro di residenza è stato curato dai professori Alessandro Imbriaco e Novella Oliano. In centinaia di persone hanno partecipato sabato pomeriggio alla inaugurazione della mostra con diverse installazioni che hanno restituito ai cittadini di Polla l'esperienza vissuta dagli studenti e dalle studentesse romane per le due settimane di residenza a Polla.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Molto tempo fa, due draghi che si amavano molto furono sorpresi da una pioggia molto forte. L'unica cosa che non piaceva ai draghi era questo tempo piovoso, perché quando le loro ali si bagnavano, i fulmini colpivano e le loro scaglie si danneggiavano e non sputavano più fuoco. Quel giorno ci fu una tempesta così forte che il drago viola fu scagliato lontano dal suo amante, il drago giallo. Anche se il drago giallo voleva cercare suo amante, rimase dov'era perché le ali erano bagnate. Ed era davvero molto triste. Il drago viola andò alla deriva in una caverna in cima a un'alta montagna.
1: Ah? Cos'è questo posto? Dove sono?
0: Un rumore molto forte fu sentito dall'interno della grotta. Quella voce apparteneva al malvagio Bao, che era metà lupo e metà leone.
2: Sono il signore della tempesta e dei fulmini, Bao! E tu sei un drago sputafuoco!
0: Il drago viola era così spaventato che appena voleva volare via, Bao fece balenare un fulmine nel cielo.
2: Non vado via finché non mi dici come fai a sputare fuoco. Mi svelerai tutti i segreti degli sputafuoco.
1: No, non lo farò mai.
2: Allora farò piovere per sempre e ti imprigionerò qui.
0: Il drago viola era intrappolato nella grotta di Bao. Nel frattempo, il drago giallo cercava ovunque il suo amante, il drago viola. Lo cercò nel nido dell'orso, nel giardino dell'elefante, anche in una tana di coniglio, ma non poteva trovarlo da nessuna parte. Vedendo il drago giallo piangere, un cavallo le si avvicinò. «Perché sei così triste, drago? Cos'è successo?»
3: «L'amore mio, il drago viola è scomparso! Tra poco pioverà di nuovo e non potrò cercarlo perché le mie ali saranno di nuovo danneggiate!»
0: Hai chiesto alla scimmia della guardia forestale? Forse lui lo sa!
3: Grazie! Vado subito a chiedere!
0: Aspetta! Prendi questa coperta e copriti! Ti proteggerò dalla pioggia per un po'! Il drago giallo prese la coperta rossa e si mosse attraverso la foresta. In quel momento ricominciò a piovere. Il drago giallo arrivò finalmente alla guardia forestale. Gli chiese se aveva visto il drago viola.
4: Sì, l'ho visto fluttuare nel cielo. Guarda, questo è il fiocco che ha lasciato cadere. Stava svolazzando verso quei pini.
0: Il drago giallo volò velocemente verso il luogo dove c'erano i pini, quando la pioggia si era un po' fermata. Si guardò intorno, ma non trovò traccia del suo amante. In quel momento, un coniglio le apparve davanti.
5: Ciao coniglio, hai visto un drago viola qui da queste parti?
6: Sì, ho visto! Stava andando alla deriva verso quella palude!
0: Mentre il drago giallo volava verso la palude, il cielo era di nuovo coperto da nuvole nere.
6: Se vuoi sapere perché piove sempre, trova il bue!
0: Il drago giallo volò velocemente verso il bordo della palude. Lì vide un bue che aspettava sotto un salice per ripararsi dalla pioggia.
5: Sto cercando il drago viola. Mi chiedo se l'hai...

0: visto da queste parti, Bue.
1: Oh no, non da queste parti. L'ho visto ondeggiare su quella ripida montagna. Ma devi stare attenta. Bao vive su quella montagna.
0: Bao?
1: Sì, è il signore della pioggia e dei fulmini. È molto arrogante e freddo. È anche una persona dal cuore meschino che vuole avere tutto.
0: Ora capisco. Ecco perché la pioggia non si ferma mai. Bao deve aver catturato il drago viola.
1: Puoi fermare Bao con il tuo fuoco. Se vuoi essere in grado di sputare fuoco quando piove, vai dalla tigre e fatti aiutare da lui.
0: Il drago giallo andò velocemente dalla tigre prima che iniziasse a piovere.
2: Sì, un poco più in là vedrai un serpente. Ti darà un peperone magico cremisi. Mangialo in un boccone.
0: Il drago giallo andò dal serpente come disse la tigre. Proprio in quel momento nuvole scure apparvero di nuovo in cielo. Presto, serpente, dammi quel pepe magico! Sta per piovere ora! Il serpente rosso affondò la testa nel fondo del terreno ed estrasse un magico peperoncino rosso. Il momento in cui il drago giallo mangiò il peperoncino in una sola mossa, cominciò a piovere e tempestare di nuovo. Ma questa volta il drago giallo non era né freddo né si sfaldava. Con grande coraggio spiegò le ali e cominciò a volare verso la montagna rapida.
1: Ah ah ah ah! Dai, dimmi come sputi fuoco! O io non scioglierò il masso legato ai tuoi piedi e non potrai più volare!
2: No! Il fuoco è solo cosa dei draghi! Non potrai mai imparare!
0: Proprio mentre Bao stava camminando verso il drago viola, una palla di fuoco apparve dietro di lui.
1: Cosa? Quello? Com'è successo? Il fuoco non può bruciare sotto la pioggia.
0: Dalla palla di fuoco gigante, il drago giallo apparve. Libera il mio amore, Bao! Ora!
1: No! Non lo lascerò andare se non mi dice i segreti del fuoco!
0: Il drago giallo dapprima fermò la pioggia spargendo fuoco nelle nuvole scure nel cielo. Poi sciolse la roccia a cui era legato il drago viola. Così il drago viola fu liberato. Bao rimase sbalordito dalla potenza che vide.
1: Come puoi essere più forte di me?
0: Questo è il potere dell'amore. Non il fuoco e le tempeste, Bao.
1: Sì, non hai bisogno del fuoco per essere forte. Non sei un drago. Non lo sono, ma posso avere qualsiasi cosa. Tutto! No, non puoi avere amore, Bao. Senti l'amore solo nel tuo cuore.
0: Il drago giallo e quello viola erano molto felici di essere finalmente riuniti l'uno all'altro. Bao, invece, non si era mai sentito così debole. Tuttavia, grazie ai due draghi, accettò l'esistenza dell'amore nel suo cuore e si unì alla vita cinguettante della foresta. Dopo quel giorno, i draghi furono in grado di volare liberamente con il tempo piovoso e lasciarono anche la traccia dell'amore nel cielo, per sempre sputando fuoco.
3: Se Biancaneve non avesse mangiato la mela che le aveva dato la strega, se Cenerentola si fosse dimenticata della mezzanotte e avesse continuato a danzare con il principe, se la sirenetta non avesse salvato il principe, e se Hansel e Gretel non fossero entrati in quella casa, o se Cappuccetto Rosso non avesse detto al lupo dove stava andando, non sarebbe esistita nessuna di queste favole. E invece, grazie a loro, viviamo meravigliose avventure e andiamo in posti mai visti. A volte si lotta contro il male, a volte contro il tempo. Le favole ci fanno conoscere le vere passioni, l'amore, l'amicizia, la solidarietà. Ci uniscono, come in una grande famiglia. Piangiamo insieme. Ridiamo insieme! E alla fine impariamo sempre qualcosa. Con le favole più belle e più amate, Addis Ababa, il canale dei racconti per bambini, ti aspetta su YouTube.
4: Addis Ababa.
3: Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
4: Guardate, ecco un bel pranzetto.
2: A mangiare!
3: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
5: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
6: Eh? Sì!
3: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
5: Il mio dente! Mi fa malissimo!
2: Il mio naso! Mi fa malissimo!
3: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
4: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
3: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
7: Ma mamma!
3: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
8: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
3: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
4: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
3: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
4: Ah, stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata?
8: Sei così furbo, capo!
5: Mangiamoli tutti e tre!
4: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
5: Che tipo di piano, capo?
4: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
3: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
4: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
3: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
7: Chi è?
9: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
8: biscotti al muschio!
3: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
7: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
3: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
10: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
3: Così i fratelli pesci uscirono.
9: Venite a casa con me! A casa mia ci sono altri biscotti!
0: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo.
8: È uno squalo! Scappate!
0: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli, e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
2: Faremo un bel banchetto con gli amici.
0: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa. No, no! Dove siete, bambini miei? La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
7: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
0: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
5: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
2: Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
7: Sì, sono stato io a scappare.
0: Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
8: Aiuto! No!
5: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
8: No! Lo promettiamo!
5: Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
8: Sì, certo! Facci uscire da qui!
0: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.
11: Adise papà.
3: Tidalic, la rana assetata. C'era una volta in un bosco molto lontano una piccola rana di nome Tidalic. Tidalic amava giocare sotto i raggi del sole, incontrare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto.
12: Tre, otto, nove e 10. Ho vinto io! Sono arrivato a 10, ho vinto io!
13: Bravo Tidalic, sei arrivato di nuovo a 10. Cra!
3: Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete.
7: Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra!
3: Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Tidalic beveva così velocemente che le altre rane lo avvertirono.
13: Tidalic, bevi più piano o ti si gonfierà la pancia.
12: Ma io ho moltissima sete, voglio bere ancora un po'.
7: Io penso che dovremmo fermarlo, cra.
3: Dopo un po', Tidalic, il cui stomaco era gonfio d'acqua, smise di bere. Perché nel lago non era rimasta nemmeno una goccia d'acqua.
12: Cosa? ma qui c'era molta acqua. Dove è andata a finire ora?
14: Tidalic, l'hai bevuta tutta tu! Cra!
12: Cosa? Ma non è possibile, a me sembra di non aver bevuto affatto!
13: Hai prosciugato il lago bevendo a più non posso, come puoi avere ancora sete? Cra!
12: Dove altro posso trovare ancora acqua in questo bosco? Se lo sapete, ditemelo! Cra! Cra!
14: Cra! C'è un ruscello dietro quegli alberi giganti!
13: Shh! Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello? Cra!
15: Tidalic, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi, andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. E in quel momento l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui.
13: Cra! Ciao, volpe! Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante.
16: Adesso sta dormendo profondamente.
14: Devi svegliarlo! È molto importante!
16: Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno? Piccole rane.
13: Oh! Sbrigati, volpe! Cra! Altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere, né per lavarci! Cra!
15: Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto. Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Tidalic.
12: Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per tutti gli animali del bosco.
15: Intanto Tidalic era arrivato al ruscello tutto gonfio.
12: Ecco l'acqua! Acqua deliziosa!
15: Un coniglio, vedendo la rana Tidalic bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse:
12: Ehi, coniglio! Tutta l'acqua che vedi qui è mia! Vai a bere da un'altra parte, per favore, eh?
14: Ma non c'è altra acqua qui intorno! Il lago è completamente prosciugato!
15: La rana bevve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima.
12: E adesso dove posso trovare altra acqua?
15: Il coniglio spalancò gli occhi per la sorpresa.
14: Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso e adesso hai ancora acqua?
12: Sì! Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua!
15: Tidalic continuò a cercare altra acqua nel bosco con il suo pancione che diventava sempre più grande. Ovunque vedesse una piccola pozzanghera, cominciava a bere a più non posso. Gli abitanti del bosco rimasero molto sorpresi quando videro il lago prosciugato e il ruscello che non scorreva più. Nemmeno il gufo riusciva più a trovare dell'acqua. E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello.
12: Coniglio, hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua?
14: Sì, sì, è andato da quella parte. Bevi anche l'acqua delle pozzanghere.
15: L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalic. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalic stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del bosco tutti assetati.
13: Tidalic, adesso basta. Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali.
7: Devi restituire l'acqua del lago e del torrente.

0: Pentecro?
1: I tuoi amici ranocchi hanno ragione, Tidalic. Anche un enorme ippopotamo come me e quell'uccellino che vedi là hanno bisogno d'acqua.
0: Anche le piante, gli alberi e gli insetti hanno bisogno di acqua.
2: Per favore, apri la bocca e restituiscici l'acqua che hai nello stomaco.
3: Ma nonostante le preghiere degli abitanti del bosco, Tidalic, il cui ventre era pieno d'acqua, non era disposto a restituire l'acqua che aveva bevuto.
2: Oh, come facciamo adesso?
4: Se riusciamo a farlo ridere, non potrà più trattenersi e restituirà tutta l'acqua.
5: Sì! Ottima idea! Inoltre Tidalic adora ridere!
3: Il coniglio prese un cappello e iniziò a intrattenere la rana.

0: Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato.
1: Adesso sono proprio infuriato, Tidalic.
0: L'ippopotamo gigante, con il suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri. Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava.
2: Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco!
3: Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto!
4: Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto più agile!
1: La prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso! Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te! Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia.
4: Avete ragione, amici.
0: Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco.

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con il cordoglio per la morte di Silvano Loia, manager Rai e compagno dell'attrice Francesca Neri, che era originario di Sant'Angelo a Fasanella. La copertina.
1: Anche la comunità di Sant'Angelo a Fasanella piange Silvano Loia, manager di Rai Way, compagno dell'attrice Francesca Neri, morto all'età di 52 anni dopo essere annegato nel tratto di mare compreso tra Tarquinia e Montalto di Castro lungo il litorale della provincia di Viterbo. Originario del comune salernitano, Loia era rimasto profondamente legato al suo paese e all'intera provincia di Salerno e il suo paese lo ricorda con un messaggio di cordoglio da parte dell'amministrazione comunale. Ricordiamo che la tragedia si è consumata dopo che il 52enne era entrato in acqua per fare un bagno, senza però riuscire a tornare a riva. Gli amici che si trovavano insieme a lui, non vedendolo rientrare, hanno dato l'allarme e fatto scattare le ricerche. Soltanto intorno alle 19 di sabato, il corpo senza vita di Silvano Loia è stato individuato e poi recuperato nelle acque di Montalto di Castro. La notizia della morte del manager ha colpito Sant'Angelo a Fasanella, paese nel quale Loia aveva continuato a essere legato e dove vivono i genitori. Tra l'altro, il padre è stato sindaco dal 2006 al 2011. Il comune e il sindaco attuale, Bruno Tierno, lo ricordano come una persona capace di diventare un autentico punto di riferimento per la comunità, sottolineandone la mente brillante e ironica, l'umanità, la disponibilità e il modo sincero e discreto con cui sapeva stare accanto agli altri. Nel messaggio dell'amministrazione comunale viene evidenziato soprattutto il rapporto che Loia aveva conservato nel tempo con il paese d'origine, una presenza considerata familiare e un legame che, secondo l'amministrazione comunale, non si era mai indebolito con il passare degli anni. La scomparsa di Silvano Loia, si legge ancora, lascia un vuoto profondo e incolmabile nella nostra comunità.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, diamo spazio alla cronaca con una serie di incidenti stradali che si sono verificati lungo la 2 del Mediterraneo. I dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Fine settimana da bollino nero per il traffico lungo la 2 del Mediterraneo. Il traffico soprattutto in direzione nord, il bollino nero, riguardava il ritorno dalle vacanze. Si sono registrati degli incidenti lungo il tratto salernitano, ma per fortuna senza gravi conseguenze. 5 persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel territorio di Casalbuono nella giornata di ieri. Lo scontro ha coinvolto complessivamente 4 vetture e ha richiesto l'intervento dei soccorritori per assistere le persone rimaste coinvolte. I feriti sono stati soccorsi sul posto e poi trasferiti in ospedale per ricevere le cure necessarie. Per fortuna nessuno di loro è in gravi condizioni. Un altro incidente, sempre lungo la 2 del Mediterraneo, si è registrato nella mattinata di ieri in autostrada sulla corsia nord nel tratto tra Monte Corvino Pugliano e Ponte Cagnano Faiano. In questo caso le auto coinvolte sono 2. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della pubblica assistenza Vopi per prestare i primi soccorsi. Una persona ha riportato un trauma al collo ed è stata trasportata all'ospedale Ruggi di Salerno per gli accertamenti del caso. Il traffico è stato importante con diversi chilometri di coda, ma per fortuna senza gravissimi disagi, almeno per quanto riguarda il tratto salernitano. Disagi maggiori sono stati nel tratto calabrese con un camion che si è ribaltato e con file davvero lunghissime.
0: Adesso ci spostiamo in Cilento, che ancora una volta nella morsa degli incendi. Scopriamo quali sono le zone colpite nel prossimo servizio.
3: È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo, Mignano, la situazione più delicata, con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. A Domignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestella, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto ad Omignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato

0: Stato per oltre 24 ore la vegetazione tra Velia e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Varlo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata dalle fiamme. E sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspide il bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata. A Matera un ragazzo di 27 anni aggredito e minacciato di morte la madre ed è stato arrestato. Sentiamo.
2: La Polizia di Stato di Matera ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 27 anni ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre convivente. L'intervento degli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico Sezione Volanti è scattato a seguito di una segnalazione proveniente dall'attività commerciale della donna. A chiedere l'intervento della polizia è stato il marito della vittima, che ha riferito che la moglie era stata aggredita e minacciata di morte dal figlio. Giunti sul posto, gli operatori hanno individuato e bloccato il 27enne all'ingresso del locale. Dagli accertamenti è emerso inoltre che l'uomo era già stato destinatario di un ammonimento per violenza domestica. La donna ha raccontato agli agenti che poco prima una discussione con il figlio era degenerata in un'aggressione verbale e fisica. Secondo quanto riferito, il giovane, in preda ad uno scatto d'ira, si sarebbe avvicinato alla madre con il pugno alzato per poi spingerle con forza il volto, costringendola ad indietreggiare mentre proferiva gravi minacce. A fornire un ulteriore riscontro a quanto denunciato dalla donna è stato un video registrato dalle telecamere di sorveglianza interne all'attività commerciale che la vittima ha mostrato agli operatori. Gli approfondimenti svolti hanno consentito inoltre di ricostruire un quadro di reiterate condotte vessatorie nei confronti della madre, caratterizzate da minacce e atteggiamenti aggressivi che, secondo quanto emerso dall'attività investigativa, sarebbero sfociati più volte anche in episodi di violenza fisica. L'uomo, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato condotto presso la casa circondariale di Matera.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana a Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati in studio, proseguiamo con la cronaca. Circa 20.000 euro sono stati sequestrati a un imprenditore di Potenza che è finito nei guai per aver messo in atto una frode con i fondi del PNRR. Vediamo. Le fiamme gialle del gruppo della Guardia di Finanza di Potenza hanno eseguito un'ordinanza di sequestro preventivo emessa dal Tribunale di Potenza su richiesta della locale Procura della Repubblica per un valore di circa 20.000 euro. Il provvedimento arriva al termine di un'articolata attività investigativa finalizzata a verificare la regolare percezione e il corretto utilizzo di finanziamenti dell'Unione Europea nell'ambito del programma Next Generation PNRR, destinati a sostenere lo sviluppo del commercio elettronico delle piccole e medie imprese sui mercati esteri. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate in ogni fase dalla Procura della Repubblica di Potenza, l'imprenditore sottoposto a indagini avrebbe ottenuto il finanziamento, in parte a fondo perduto, in parte destinato alle realizzazioni di una piattaforma informatica per l'e-commerce, attraverso la presentazione al soggetto erogatore di documentazione che gli investigatori ritengono artefatta o comunque non corrispondente alla realtà. Gli accertamenti finanziari avrebbero inoltre evidenziato che le somme ricevute sarebbero state successivamente utilizzate per finalità differenti da quelle previste dal finanziamento. Alla luce del quadro indiziario raccolto dalla Guardia di Finanza, il Tribunale di Potenza, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente di disponibilità finanziarie per circa 20.000 euro, ritenuti il presunto profitto del reato. L'operazione si inserisce nell'attività congiunta della Procura della Repubblica e della Guardia di Finanza di Potenza, volta a contrastare le frodi ai danni del bilancio nazionale dell'Unione Europea, con particolare attenzione alla tutela delle risorse destinate all'attuazione del PNRR. Restiamo in Basilicata, dove nel corso dell'anno, in base a delle statistiche diffuse dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, sono state rubate oltre 300 auto e 20 moto. Elena Comuniello.
1: In Basilicata le automobili rubate nell'arco di un anno sono 311, alle quali si aggiungono più di 20 tra motocicli e ciclomotori. Complessivamente dunque sono oltre 330 i mezzi sottratti in 12 mesi sul territorio regionale e quanto emerge dall'analisi realizzata da Facile.it sulla base delle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza. La Basilicata si colloca tra le regioni italiane che hanno registrato il numero più contenuto di furti di autovetture nel periodo preso in esame, un dato che tuttavia non cancella il tema della prevenzione della tutela economica dei proprietari. Secondo l'osservatorio di Facile.it, infatti, soltanto il 18,3% degli automobilisti lucani ha scelto di assicurare la propria vettura contro il rischio di furto. La distribuzione territoriale dei fenomeni restituisce una prevalenza della provincia di Potenza. Per quanto riguarda le automobili, nell'anno di riferimento sono stati denunciati 182 furti nel Potentino, mentre nella provincia di Matera il dato si è fermato a 129. La graduatoria resta invariata anche prendendo in considerazione i soli motocicli. A Potenza sono stati denunciati 5 furti contro i 3 registrati nel Materano, diverso il quadro relativo ai ciclomotori. In questo caso è la provincia di Matera a presentare il numero più elevato, con 14 furti denunciati, mentre a Potenza sono stati appena 2, numeri complessivamente inferiori rispetto a quelli registrati in molte altre aree del paese, ma che fotografano comunque una vulnerabilità concreta, soprattutto considerando che il furto di un veicolo può rappresentare per una famiglia un danno economico significativo.
0: Ed ora parliamo di un gesto di solidarietà avvenuto all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Sentiamo. Un atto di grande generosità si è compiuto all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove la donazione delle cornee di un paziente deceduto ha trasformato un momento di profondo dolore in un gesto capace di offrire speranza ad altre persone. Nel reparto di rianimazione, diretto dal dottor Michele Bosco, è stata accertata la morte encefalica di un uomo di 53 anni, deceduto a seguito di un'emorragia cerebrale. Dopo l'accertamento della morte encefalica e considerate le particolari condizioni cliniche del donatore, nel pomeriggio è stato effettuato il prelievo delle cornee direttamente all'interno del reparto di rianimazione. La procedura è stata coordinata dalla responsabile locale, la dottoressa Rosa Lampasona, e ha visto la collaborazione di diverse professionalità dell'ospedale San Luca. Medici, infermieri e operatori coinvolti hanno lavorato in stretta sinergia, garantendo lo svolgimento di tutte le fasi della procedura con attenzione e professionalità. La donazione rappresenta un gesto di straordinaria solidarietà, capace di dare un significato ulteriore a una vicenda segnata dalla sofferenza e dalla perdita. Un atto di generosità che può contribuire a restituire la vista e una nuova prospettiva di vita a chi attende un trapianto. Ci fermiamo nuovamente per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Ieri a Salvitelle si è tenuta la tradizionale corsa a piedi nudi in occasione dei festeggiamenti per il santo patrono San Sebastiano. Scopriamo il nome del vincitore nel prossimo servizio.
1: È Francesco Iaquinta il vincitore nel 2026 della corsa a piedi scalzi al Salvitelle, ha battuto per pochissimi secondi Pietro Caruso, una corsa che oramai ha fatto storia a Salvitelle e non solo. Si tratta della tradizionale corsa a piedi nudi in onore di San Sebastiano, ogni ultima domenica del mese d'agosto, organizzata ormai da oltre due secoli e prende il via dalla sommità della Serra di San Giacomo. La corsa poi si snoda attraverso un percorso tra pietre, rovi e vegetazioni nei boschi e nelle montagne di Salvitelle. Al termine della corsa i partecipanti raggiungono la chiesa e baciano la statua di San Sebastiano, poi immergono i piedi feriti nel vino rosso. La tradizione risale al 1791, quando sulla montagna c'erano i militari francesi che, secondo la leggenda, sfidarono i pastori locali capaci di muoversi scalzi in zone impervie, e a vincere furono i pastori locali. Oltre due secoli dopo, la corsa continua e i cittadini di Salvitelle, a questa corsa possono partecipare solo chi è di Salvitelle, ricordano proprio quei pastori. Oltre 50 le persone al via, da persone un po' più adulte fino a bambini di 10 anni, tante le emozioni da parte dei cittadini e dei visitatori al termine della corsa lungo la strada principale di Salvitelle. Dopodiché c'è stata anche la classica lotta greco-romana, altra tradizione di Salvitelle, sempre in onore di San Sebastiano.
0: A Pola la memoria del paese rivive nei progetti fotografici realizzati dagli studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Roma. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
1: Una installazione diffusa e una mostra per la conclusione del primo atto del progetto di Memoria Attiva a Polla, due iniziative connesse ed emozionanti che hanno conquistato i cittadini. Infatti nei giorni scorsi a Polla sono spuntati dei manifesti di circa 5 metri affissi su pannelli elettorali che riportano 4.000 foto delle famiglie del posto, con il testo "Fatto con le tue fotografie più care" e "Archivio Polla". Si tratta di una installazione pensata e creata grazie al lavoro avviato più di un anno fa sulla digitalizzazione di foto di famiglia di Polla per realizzare un archivio di comunità del paese. Inoltre è anche l'antipasto della mostra Quel che passa, che raccoglie i lavori fotografici prodotti dalle studentesse e dagli studenti del biennio di fotografia per l'editoria dell'Accademia di Belle Arti di Roma durante la settimana di residenza a Polla nei mesi di marzo e in quella di agosto, durante le quali i ragazzi e le ragazze hanno prodotto i propri progetti fotografici e hanno interagito con alcune famiglie e abitanti del posto. Quel che passa è la mostra fotografica che raccoglie i lavori prodotti dalle studentesse. La mostra nasce da una collaborazione del progetto Memoria Attiva con l'Accademia di Belle Arti di Roma. Il lavoro di residenza è stato curato dai professori Alessandro Imbriaco e Novella Oliano. In centinaia di persone hanno partecipato sabato pomeriggio alla inaugurazione della mostra, con diverse installazioni che hanno restituito ai cittadini di Polla l'esperienza vissuta dagli studenti e dalle studentesse romane per le due settimane di residenza a Polla.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

segretaria generale regione della CGIL dopo quasi 20 anni di militanza nel sindacato. Secondo il Pet Friendly Advantage Workplace Report 2026, sempre più lavoratori sono disposti a trasferirsi pur di portare il proprio animale in ufficio. Il familiare pizza e bibita sta diventando di anno in anno più costoso, con una crescita media dei prezzi del 26%. A Massa Carrara continua la vertenza di Italian Sea Group.

0: 2022 che lascia il mandato per il raggiungimento dell'età pensionabile.
1: La proposta di Simona, per quello che ci riguarda, non è solo importante perché è una compagna, che è un elemento di per sé significativo, ma credo vada riconosciuta, oltre al genere, anche la qualità con cui la compagna ha svolto gli incarichi di segreteria, a partire anche dalla gestione della Camera del Lavoro di Cagliari.
0: Cagliaritana di 48 anni, Fanzecco è iscritta al sindacato da quando aveva 19 anni. Ha iniziato il suo percorso come delegata in un grande supermercato, per poi assumere incarichi nella Filcams, prima a Cagliari e poi a livello regionale. Nel 2011 è entrata nella segreteria confederale della Camera del Lavoro Metropolitana di Cagliari, che nel 2022 l'ha eletta segretaria generale.
2: Molto emozionata e vi ringrazio davvero tutte e tutti. Per me non è il punto di arrivo, ma è il punto di partenza per un lavoro importante e è una cosa molto grande, più di ogni aspettativa. E credo che continuerà a caratterizzarmi l'umiltà, ma anche la passione e la grande militanza. Sono pronta ad affrontare un lavoro insieme a tutte e a tutti noi.

0: Il nostro compito è quello di cercare di far rientrare tutte queste lavoratrici e lavoratori all'interno di contrattazione collettiva nazionale e di tutele, perché comunque è stato dimostrato ampiamente da tante sentenze di vari tribunali che è a tutti gli effetti lavoro subordinato. Non ci sono assolutamente i margini per definirlo lavoro autonomo.
1: Qualche anno fa, tramite la categoria della FILT, tramite anche il NIDIL che si occupa dei lavoratori che non hanno contratto, quindi la nuova identità del lavoro, hanno approcciato questi lavoratori a queste lavoratrici che trovavano delle difficoltà sul posto di lavoro. Pian piano, tramite anche le assemblee, hanno capito che il sindacato, la CGIL in particolare, poteva essere d'aiuto. Iniziando questo percorso, man mano che crescevano gli iscritti, ovviamente la forza contrattuale dell'organizzazione cresceva sempre di più. A un certo punto si arriva ad una sorta di contrattazione di secondo livello a Messina, in cui si stabilivano anche gli orari del lavoratore e delle lavoratrici, quindi l'aumento di ore, ci sono state tantissime assunzioni, si è fatto anche un contratto territoriale in cui si sono stabiliti dei criteri per quanto riguarda la città di Messina, sulle zone diciamo più pericolose e meno pericolose, e sul fattore climatico, quindi quando c'era la pioggia, la temperatura alta, questi lavoratori ovviamente non andavano a lavorare, quindi avevano più tutela rispetto al passato.
2: Il contratto comunque ha dei suoi vantaggi non indifferenti, perché permette al lavoratore di potersi assentare, di poter seguire comunque un orario determinato di lavoro, di avere garantito lo stipendio qualora stesse male o qualora subisca un infortunio, o di avere comunque la retribuzione durante le ferie, durante i roll e tutti gli istituti contrattuali previsti dal contratto trasporto merci e logistica.
3: Finalmente, grazie alla CGIL ci hanno dato le chiavi della casa del rider. Non abbiamo ancora fatto l'inaugurazione, però questa era una cosa importante per noi, perché questi posti non sono solo punti di appoggio, ma sono veri e propri centri di consapevolezza. Sono degli spazi dove possiamo confrontarci con noi rider, avere anche supporto da parte dei consulenti del lavoro per la tutela dei nostri diritti.
4: Abbiamo fatto anche un percorso per quanto riguarda le ore, abbiamo fatto accordi per un complessivo di circa 300 ore in questi anni, dove appunto tantissimi lavoratori hanno beneficiato di appunto queste ore extra, che hanno potuto dare appunto maggior dignità a questi insomma lavoratori che appunto scendono a svolgere il servizio e portare anche più soldi insomma a casa, che poi è questo anche il nostro compito, sia dare tutela lavorativa in termini appunto di sicurezza, ma anche in termini insomma monetari.
5: Portare il cane in ufficio per molti lavoratori non è più una stravaganza, è una delle forme nuove con cui si misura la qualità del lavoro. Secondo il Pet Friendly Advantage Workplace Report 2026, realizzato per Mars su oltre 16.000 dipendenti in 16 paesi europei, il 55% degli intervistati valuterebbe un cambio di azienda per lavorare in un ambiente favorevole agli animali. Il dato cambia da paese a paese. In Romania la quota arriva al 65%, in Grecia e Svizzera al 64%, in Ungheria al 63%,

0: e in Svezia al 60%. L'Italia si ferma al 54%, poco sotto la media europea, ma il tema resta rilevante soprattutto tra i più giovani. Tra i 25 e i 34 anni sale al 62%. Tra chi possiede già un animale, il peso di una politica pet friendly nella scelta del lavoro raggiunge il 65%. In Italia, secondo il rapporto Assalco-Zumark 2026, il 54,5% delle famiglie vive con almeno un animale da compagnia. I pet stimati sono 53,6 milioni, tra cui circa 11 milioni di gatti e 9,1 milioni di cani. È quindi comprensibile che il tema entri anche nell'organizzazione del lavoro. Ma in Italia non esiste un diritto generale a portare l'animale in ufficio. L'accesso dipende dal datore di lavoro, dai regolamenti interni, dagli spazi disponibili e dagli obblighi di salute e sicurezza. Solo il Comune di Milano ha normato gli accessi con un'autorizzazione che si ottiene con il consenso dei colleghi che condividono l'ufficio. Perché questa diventi una norma serve un'organizzazione chiara, capace di gestire allergie, fobie umane e canine, igiene, rumore e responsabilità.
1: È il 1949. L'Italia è ancora segnata da disoccupazione diffusa, salari molto bassi e da un sistema produttivo fragile. La CGIL, guidata da Giuseppe Di Vittorio, prova a uscire dall'isolamento politico e sociale del dopoguerra con una proposta ambiziosa, il piano del lavoro. Il progetto viene presentato al Congresso Confederale di Genova nell'ottobre di quell'anno e approfondito quello successivo in una conferenza nazionale. Il piano nasce con l'obiettivo di affrontare insieme due problemi storici della società italiana, la disoccupazione e il ritardo dello sviluppo economico. L'idea è costruire un grande programma nazionale capace di creare lavoro e modernizzare il paese. Non si tratta di un progetto di trasformazione socialista dell'economia, ma di una proposta pensata per intervenire nelle condizioni esistenti utilizzando le potenzialità di crescita del sistema produttivo. Il cuore della proposta è un vasto programma di opere pubbliche e investimenti, edilizia popolare, bonifiche e trasformazioni agrarie, infrastrutture e sviluppo della produzione energetica. Tra i punti centrali compare anche la nazionalizzazione dell'energia elettrica, ritenuta indispensabile per sostenere la crescita industriale. Nella visione della CGIL, più occupazione significa anche un rafforzamento del mercato interno. Più lavoro e salari più dignitosi possono stimolare investimenti e sviluppo. Il piano prova inoltre a superare una frattura che attraversa il mondo del lavoro, quella tra occupati e disoccupati, unificando le rivendicazioni salariali con la lotta contro la disoccupazione. Attorno alla proposta nascono comitati per l'occupazione, per la terra e per lo sviluppo industriale, mentre in diversi territori si sperimentano forme di lotta innovative come gli scioperi a rovescio, con lavoratori e disoccupati che avviano direttamente lavori utili alla collettività per denunciare l'assenza di investimenti. Mentre la mobilitazione è ancora in corso, Di Vittorio rilancia nel congresso del 1952 l'idea di uno statuto dei diritti dei lavoratori che estenda i principi della Costituzione dentro le fabbriche. Il piano del lavoro non diventò politica economica nazionale, ma lasciò un segno profondo nella storia del sindacato. Una proposta di sviluppo fondata su occupazione, diritti e partecipazione sociale.

0: L'avvertenza gomma gomma nasce nel 2023, dove incomincia una crisi determinata da costi delle materie prime e costi dei trasporti. L'azienda gomma gomma fabbrica materassi e cuscini anche per il mercato estero. A seguito di quella crisi non c'è stato possibilità di risollevare le sorti della società, è stata dichiarata fallita dal tribunale a dicembre 2025. I lavoratori di gomma gomma rischiavano il posto di lavoro, come capita sempre quando una società viene dichiarata fallita, e la perdita di una gran parte delle proprie retribuzioni arretrate. Si è riusciti a mantenere la produzione attiva di gomma gomma in quanto alcuni clienti hanno chiesto di poter terminare degli ordini e i lavoratori si sono prestati a completare tutte le operazioni lavorando duramente nonostante lo scenario fosse quello della perdita immediata del posto di lavoro. In pratica l'attività è andata avanti mese per mese a partire dal mese di gennaio e siamo arrivati ad avere una produzione che si è conclusa nel mese di maggio. In questi 5 mesi da una parte si è svolta un'asta per assegnare l'immobile che è stato poi venduto a una società logistica del territorio di nome Neologistica e si è aperta una trattativa per la possibilità di continuare l'attività aziendale con una società della gomma plastica già nota comunque a gomma gomma, e dalla vendita dell'immobile e dell'attività si sono realizzati i valori economici che sono serviti a pagare tutte le retribuzioni dei lavoratori che pertanto non hanno perso un euro. È una buona notizia perché partendo da una procedura di licenziamento collettivo abbiamo salvaguardato tutti i posti di lavoro e il futuro delle persone, e questo anche grazie all'integrazione dei servizi CGL come il patronato, come l'ufficio vertenze legali e come la categoria, che ha lavorato unitariamente a raggiungere questo scopo.
1: Lo SPI CGL territoriale e AIMA, l'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, hanno firmato a Firenze una collaborazione stabile per aiutare le persone con Alzheimer e le loro famiglie. Le iniziative coinvolgeranno a livello territoriale gli sportelli SPINA, dedicati alla non autosufficienza, e le leghe SPI, che offriranno informazioni sui servizi sociosanitari, sull'accesso alle prestazioni e sulle reti di sostegno disponibili. Sono previste anche attività di sensibilizzazione sugli stili di vita a ridurre i fattori di rischio.
2: Andare in pizzeria costa sempre di più. Secondo un'analisi di Altro Consumo, basata sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio di una pizza con bibita è aumentato del 4,4% nell'ultimo anno e del 26% rispetto al 2021. Un rincaro che riflette l'aumento dei costi di energia, materie prime, affitti e personale, ma anche la trasformazione di molte pizzerie verso un'offerta sempre più ricercata. La città più cara è Bolzano, dove il conto medio raggiunge 15 euro. Seguono Palermo e Sassari sopra i 14,50 euro, mentre Roma resta sotto la media delle grandi città con 11,45 euro. Reggio Calabria e Livorno risultano invece tra le destinazioni più economiche. L'indagine mette in luce anche forti differenze all'interno delle stesse città. A Palermo si può spendere da 9 a 28 euro per la stessa consumazione, una forbice simile a quella di Milano e Firenze. Al contrario, a Reggio Calabria, la differenza fra il locale più economico e quello più costoso è di appena 2 euro. Guardando gli aumenti nel tempo, Palermo registra il rincaro più marcato dal 2021, con oltre il 60%, seguita da Napoli con il 51%. Nell'ultimo anno l'incremento più forte è stato rilevato a Udine, più 13%, davanti a Bari e Pescara. Fanno eccezione poche città, come Venezia e Parma, dove i prezzi sono diminuiti. La pizza resta uno dei simboli della convivialità italiana, ma quella che un tempo era la cena fuori più accessibile, oggi pesa molto di più sul bilancio delle famiglie.
1: Ferie, lo stipendio deve essere identico a quello dei giorni lavorativi? Sempre. Non necessariamente. Riceve una maggiorazione, viene decurtato del 25%. Non necessariamente. Con l'ordinanza 18.529 del 2026, la Cassazione ha stabilito che alcune indennità possono essere escluse dalla retribuzione feriale purché la riduzione non sia tale da scoraggiare il lavoratore dal prendere le ferie. Nel caso esaminato, la differenza valeva il 3,37% della retribuzione annua lorda ed è stata considerata troppo bassa per avere un effetto dissuasivo. Non esiste però una soglia valida per tutti. Ogni situazione va valutata in concreto.
2: Massa Carrara continua la vertenza di Italian Sea Group, l'azienda cantieristica specializzata in imbarcazioni di lusso che coinvolge più di 500 lavoratori diretti e 1500 dell'indotto.
3: Siamo in attesa di essere convocati dall'unità di crisi della Regione Toscana, alla quale abbiamo chiesto un incontro urgente alla presenza della proprietà, dei commissari e di tutte le istituzioni. Ricordo che il cantiere agisce su una concessione demaniale, quindi serve un impegno.

0: impegno collettivo per garantire una prospettiva di sviluppo seria, capace di occupare tutte le maestranze e di garantire l'unicità del cantiere.
1: Le dimissioni dell'ex dirigente non hanno migliorato la situazione.
0: È cambiato molto per i dipendenti, che sono mesi, soprattutto quelli dell'indotto, che non percepiscono stipendio, e rischia di cambiare molto anche per i dipendenti diretti, che si trovano a vivere una condizione di assoluta incertezza sul proprio futuro.
2: Quelli che il minimo avevano fatto dei concordati nella fase negoziale, ci siamo ritrovati che hanno tolto definitivamente tutta la roba che avevano in azienda.
3: Non è un segnale di un nodo che si sta sciogliendo.
2: Infatti ci stiamo trovando in difficoltà anche nei confronti dei colleghi che da un giorno all'altro ti chiamano, che non sono più con l'azienda.
4: Quello che chiedono i colleghi è avere una certezza.
2: Quello che riusciamo a sapere se attraverso i giornali, a parte quello, non abbiamo esattamente nulla proprio di certo.

0: Ho deciso di rivolgermi al centro dopo la terza volta che mi sono sentita in pericolo, dopo che lui è venuto qui per controllarmi, per seguirmi, e quindi ho deciso che era arrivato il momento di chiedere aiuto.
1: Oasi Viola nasce il 7 marzo del 2025. Abbiamo accolto, supportato, aiutato ed orientato 20 donne, quindi è un numero abbastanza consistente in un territorio come Frosinone e Latina. C'era bisogno comunque di un centro di aiuto e supporto per le donne che potesse aiutarle in quelle che sono le esigenze quotidiane, le problematiche legate a discriminazione, a mobbing, a sfruttamento, e anche a quello che riguarda il personale e il sociale. Si chiama Oasi Viola proprio perché Oasi vuole essere un centro di benessere, un centro di rinascita per le donne.
2: L'obiettivo è quello di creare un cambiamento. Se una donna decide di parlare di una determinata difficoltà, significa che ha già in corso un inizio di cambiamento ed è questo il momento più appropriato per poter intervenire. Quindi verranno prese in considerazione quali sono le sue risorse, quali sono le sue disponibilità, come è abituata a vivere l'ambiente in cui trascorre le sue giornate. Ci sono tante modalità di risposta alle esigenze, alle necessità di una donna.
3: Molte donne sentono la responsabilità della violenza che hanno subito, quindi riuscire a scardinare questi meccanismi e creare una relazione di fiducia con loro è il nostro primo grande obiettivo.
0: Mi è stato molto utile in realtà perché ho capito che non avevo nessuna colpa e ogni volta che io mi sentivo in difficoltà avevo una spalla da poter chiamare, dalla quale trovare sempre consigli.
3: Tutte le donne che vengono da noi si presentano stanche, perse, senza obiettivi e schiacciati dal senso di colpa. Invece, con il passare del tempo e con i diversi incontri, si assiste a una vera e propria rinascita. La stanchezza si trasforma in determinazione, autostima, fino a che queste donne riescono a riprendere in mano la loro vita, ed è questo forse quello che mi gratifica e emoziona più di tutto.

0: Le microcredenziali sono certificazioni ottenute al termine di percorsi formativi brevi e mirati, dedicati a una competenza specifica. Non sostituiscono diplomi o lauree, ma possono essere accumulate e presentate in formato digitale per documentare ciò che una persona sa fare. Un rapporto INAP, pubblicato ad aprile, ne evidenzia l'utilità, soprattutto per gli adulti che tornano a studiare, per chi deve aggiornarsi rapidamente e per chi cambia lavoro. In Italia la sfida è renderle riconoscibili e confrontabili tra enti, imprese e territori.
1: L'Osservatorio Permanente CGIL Inca Regionale dell'Emilia-Romagna, costruito sui dati INAIL da gennaio a maggio, registra un peggioramento negli incidenti sul lavoro. Nei primi 5 mesi del 2026 le morti sono state 28, 10 in più rispetto al dato di aprile, e gli infortuni denunciati 33.837, con un aumento del 7,5% sullo stesso periodo del 2025. La fascia più colpita resta quella tra i 41 e i 65 anni, mentre industria e servizi concentrano la quota maggiore delle denunce. Le costruzioni pesano per il 6,9%, commercio e riparazioni autoveicoli insieme a trasporti e logistica arrivano al 17%, sanità e assistenza sociale valgono da sole il 9,9% degli infortuni. Resta alto anche il numero di denunce senza settore identificato, pari al 25,2%, un dato che rende più difficile leggere fino in fondo le responsabilità e intervenire in modo mirato. A Rimini la situazione è ancora più preoccupante. Nei primi 5 mesi dell'anno sono stati denunciati 2.191 infortuni, il 13,8% in più rispetto al 2025. I comparti più coinvolti sono sanità e assistenza sociale, costruzioni, alloggio e ristorazione. Peggiorano anche le malattie professionali, 304 denunce al 31 maggio, con un aumento del 21,1%. Le donne sono 137, il 37,2% del totale, in crescita rispetto alle 79 dell'anno precedente. Senza controlli e politiche mirate, il lavoro continuerà a essere pericoloso.
0: Presidiare i territori è fondamentale per tutelare il diritto alla sicurezza e alla salute. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
2: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
3: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti, e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%, e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
4: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
5: TK Home Solution
4: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
5: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
4: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
5: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
4: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
5: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
4: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
5: Potrete anche scegliere di inserire una chiave così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
4: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
5: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
4: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete.

0: in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione Encasa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Encasa. I programmi di manutenzione Encasa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Encasa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Encasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa.

0: per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

il blu del cielo e dell'acqua, il verde di valli e distese, il giallo, il rosa e il violetto delle infinite specie di fiori. Innumerevoli le sfumature e le variazioni di colore che caratterizzano un susseguirsi di valli e alture su cui si inerpicano corsi d'acqua. Il corridoio ecologico fluviale

caratterizzanti la baronia di Vico, area nord-est della provincia di Avellino. Costituito dal torrente Calaggio e dal torrente Fiumarella, quest'ultimo affluente del fiume Ufita attraversa territori in buona misura ancora integri, con la piacevole alternanza tra scenari naturali, ambientali e rurali, e che spaziano dalle immensità alle asperità dei luoghi deserti ed apparentemente disabitati, alle valli scavate nel corso dei millenni dai corsi d'acqua.

Paesaggio è inteso dunque come ambiente di vita delle popolazioni e questo comporta un necessario loro coinvolgimento nelle iniziative volte a riconoscere, tutelare e valorizzare i paesaggi stessi. Il panorama di programmi strategici, politiche economiche, progetti e realizzazioni che mettono al centro il concetto di paesaggio e che hanno come oggetto principale di interesse il rapporto tra sistemi d'acqua e porzioni di territorio, ha assunto negli ultimi decenni uno spazio sempre più ampio. La valorizzazione della relazione in ambiente naturale come nello spazio antropico tra struttura idrologica e assetto di un paesaggio è uno dei nodi centrali nella costruzione dei progetti per la realizzazione della rete ecologica, così come definita nel piano territoriale regionale campano.

luoghi di ricomposizione della frammentarietà degli habitat naturalistici a tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici forniti all'uomo, unendo le vaste porzioni di territorio caratterizzate dai siti di importanza comunitaria e dalle zone di protezione speciale per gli uccelli inseriti nella rete Natura 2000. La rete ecologica è così sistema paesistico, a supporto prioritario di fruizioni percettive e ricreative, ma soprattutto scenario ecosistemico polivalente, a supporto di uno sviluppo sostenibile per il benessere socio-economico di territori a valenza naturalistico-rurale come quelli irpini.

Il territorio della Baronia di Vico è un'area frequentata dall'uomo fin dalle più remote epoche. Ogni paese racconta con le sue testimonianze archeologiche il rapporto tra uomo, territorio e valli fluviali. Oggi, invece, Flumeri domina la valle sottostante dall'alto di un colle sinuoso, in posizione panoramica. Nelle diverse interpretazioni sull'origine del nome, Flumeri definisce la sua identità sia in relazione al paesaggio sia all'agricoltura. Negli stemmi civici c'è la traccia dei due fiumi che fanno pensare alla confluenza, Fluminibus, dei due corsi d'acqua, l'Ufita e il Fiumarella, che circondano il colle su cui fu impiantato il borgo. Ma lo stemma presenta anche tre spighe di grano su una fertile collina, a ricordare forse il toponimo Frumentum, indicando così l'abbondanza dei grani che da sempre qui si producono. Proprio al grano è legata una delle grandi manifestazioni irpine di arte popolare che trae origini da antichi riti di ringraziamento e di buon auspicio per il raccolto da parte del popolo contadino.

Flumeri ogni 15 agosto si svolge la costruzione del Giglio, che significa offerta di primizie, effettuata in occasione della festa di San Rocco, come segno di fedeltà dei flumeresi verso il loro protettore. Intorno ad essa si intrecciano i valori dell'amicizia e del legame alle tradizioni. Il Giglio di spighe di grano è un obelisco che rappresenta il simbolo più evidente della cultura contadina, del folklore e della storia civile e religiosa non solo di Flumeri, ma dell'intera Baronia e Valle Ufita.

l'ancor più noto carro di grano di Mirabella e Clano, i vigili di Fontanarosa e Villanova del Battista, segnano in ogni estate giornate ricche di pathos, di eccitazione, di devozione, di incontro. Il culto ha origini antichissime. L'offerta rituale, a scopo propiziatorio del grano appena falciato, risale alle feste pagane dedicate a Cerere, divinità della vegetazione. Oggi la struttura portante del giglio è un robusto castelletto di travi in legno di abete, che man mano si ristringono fino a raggiungere l'altezza di 25 metri. La base è costituita da un carro di ferro che rimane ribaltato sino al momento dell'elevazione, per poter poi essere trainato dai trattori in una emozionante processione per le vie del paese. Grande abilità dimostrano i funisti nel guidare la monumentale struttura lignea rivestita dalle catene senza incidenti o cadute che sarebbero interpretati come forieri di sciagure. I funisti, equilibrando le oscillazioni dell'obelisco, trasportano il giglio sul sagrato della chiesa di San Rocco per dare avvio alle celebrazioni solenni e alla festa popolare.

La baronia ricade interamente nell'area della montagna di Trevico, un massiccio del subappennino campano, ai confini della Puglia d'Auna, in provincia di Avellino. L'aumentata richiesta di turismo verde e naturalistico ambientale, con la concomitante domanda degli appassionati del trekking e delle passeggiate, fa del territorio della baronia di Vico un preciso riferimento. Sentieri tematici, studiati e attrezzati per facilitarne l'individuazione e la fruizione, fanno scoprire i fiori e i colori, il silenzio e i panorami, il verde del paesaggio decantato da Orazio, maestro di eleganza stilistica, il poeta del Carpe Diem, vivi il presente, che nel 40 a.C. descrive il suo viaggio da Roma a Brindisi, passando per questi luoghi nel libro delle sue satire. E da quel punto cominciano a mostrarsi i monti a me ben noti della Puglia. Il torrente Fiumarella delimita il confine della montagna di Trevico dal lato ovest, nord-ovest, nord. Il corso d'acqua ha un andamento sinuoso, relativamente di breve lunghezza, sviluppato tutto tra i comuni di Scampitella e Flumeri, incassata tra la montagna di Trevico e le asperità dei monti Montuccio e Molara. Non presenta grandi spazi pianeggianti, se non nella parte terminale, sotto Flumeri, quasi alla confluenza con l'Ufita, pianura cerealicola dominata dalle imponenti tre torri della quattrocentesca Dogana delle Pecore. Il Fiumarella è la spina dorsale di un braccio imbrifero di circa 140 km quadrati, che include la ZPS, boschi e sorgenti della baronia. La zona di protezione speciale per gli uccelli include l'intero tratto del torrente Fiumarella e i boschi, in gran parte costituiti da caducifoglie come cerro, roverella, frassino, ornello, acero, carpino nero e in piccola parte da conifere alloctone con prevalenza di cipressi e pini. Territorio con le caratteristiche ideali per la vita di uccelli acquatici e non solo. Il territorio è caratterizzato da dolci declivi, risultato della levigatura delle epoche glaciali, di un terreno prevalentemente argilloso, che ha originato un paesaggio caratteristico, ondulato, sensuale, che offre la visione di profondi panorami e orizzonti.

I declivi collinari dei bacini imbriferi della Fiumarella e del Calaggio risentono fortemente della presenza antropica degli impianti, a grande scala e di forte impatto paesaggistico, come campi eolici e campi fotovoltaici su terreni agricoli utilizzati per la produzione di energia elettrica. Comunemente si considera che gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile abbiano bisogno solo di sole e vento, risorse primarie e gratuite. Purtroppo non è così. Occorre anche una risorsa importante come il territorio. In un paese come l'Italia, ad alta intensità abitativa, il territorio è un bene prezioso, sia per la sua relativa scarsità per gli usi primari, agricoli, silvicoli e zootecnici, sia per la conservazione di habitat necessari alla biodiversità. I paesaggi eolici e fotovoltaici, oltre le discussioni sulla valenza estetica o meno degli stessi, restituiscono l'attuazione di una politica energetica italiana che ha incentivato oltre la capacità redditizia di un investimento e oltre i limiti imposti dalla rete energetica nazionale, dal paesaggio italiano e dal clima stesso, la realizzazione di torri eoliche e campi fotovoltaici. Dal lato est della montagna di Tredico scorre il fiume Calaggio, incisione idrografica ormai a carattere torrentizio, che col Fiumarella è l'asta fluviale intorno al quale programmare, progettare e gestire il corridoio fluviale della rete ecologica. Oggi lo stato ecologico del fiume e il deflusso minimo vitale è realmente compromesso. Una delle possibili cause che hanno partecipato a ridurre la portata d'acqua del fiume, che nei documenti storici intorno all'anno 1000 d.C. veniva definito rumoroso e capace di procurare alluvioni, potrebbe ricercarsi nei lavori di costruzione dell'autostrada Napoli-Bari, che tra i caselli di Vallata e di Candela spesso costeggia l'alveo fluviale ed in un punto lo scavalca mediante il viadotto Calaggio. Il castello di Bisaccia, intorno al quale si sviluppò in epoca longobarda l'abitato, fu trasformato e modificato nella sua originaria funzione difensiva da Federico II di Svevia.

La costruzione odierna è il prodotto di vicende costruttive ed architettoniche sviluppatesi nell'arco di diversi secoli. Il castello deve la sua fama non solo ad ospiti illustri come Torquato Tasso, che già infermo di mente vi soggiornò nel 1588, ma soprattutto alla sua caratteristica spazialità architettonica, tipicamente sveva, con il loggiato, i due cortili, la torre quadrata. Con il caffè letterario e la biblioteca di poesia, è sede del parco letterario dedicato a Francesco De Sanctis, che su bisaccia, la Gentile, scrisse una delle pagine più belle della sua opera intitolata Un viaggio elettorale. Al maniero si accede attraverso una successione di due cortili lastricati. Nel primo vi è l'ingresso al Museo Civico, dove è allestita la mostra archeologica alle origini.

Il ruolo che il piano territoriale regionale riconosce alla rete ecologica nella riqualificazione e costruzione dei paesaggi della Campania è legato alla strategia di ricucitura della frammentazione ambientale presente, per la quale la Campania interna e dei parchi svolge un ruolo primario attraverso la quantità di aree naturalistiche presenti. Il 24% del territorio irpino è infatti perimetrato nella rete Natura 2000, così come definita dall'Europa. È ormai necessario far prendere vita a un'idea di sviluppo che coniuga l'aspetto naturalistico-paesaggistico con quello economico, mettendo a sistema, ad esempio, la fruizione dei corridoi ecologici insieme alle realtà economiche, rurali, artigianali, turistiche, che intorno a loro si sviluppano.

La Rustica X Band è questo progetto di ragazzi, è un progetto culturale sociale, socio-educativo culturale, per una mia convinzione storica che la cultura ai ragazzi gli fa bene e quindi è una cosa estremamente positiva educare i ragazzi alla musica, farli crescere con l'arte e con la cultura. Questa è una mia convinzione che ho realizzato in 10 anni di attività con la cooperativa Nuove Risposte, che ha sostenuto il progetto e sostiene tuttora economicamente il progetto, e finché riusciremo a portarlo avanti lo terremo. E la situazione è che ogni ragazzo suona uno strumento a cui io ho insegnato e alcuni strumenti sono loro, altri no, sono anche della cooperativa. Quindi abbiamo questa valenza artistica, culturale, educativa.

Ma io penso che la tutela dell'ambiente deve essere affidata a tutti, a chiunque, a prescindere dalla musica o da qualsiasi altra cosa. Però penso e sono convinto che le persone più sono attrezzate culturalmente, più sono preparate culturalmente, più sono sensibili e più rispettano l'ambiente. E questo penso che sia una cosa abbastanza, rientra nella norma. Per cui io penso che il futuro di una nazione come l'Italia deve essere questo, deve essere basato a partire dalla cultura, dalla sensibilizzazione delle persone e dal rispetto dell'ambiente.

Vedere queste montagne bellissime intorno, questi giardini, vedere questi parchi, è un posto bellissimo, a me piace tanto, ci sono venuto con piacere, ho passato una giornata veramente piacevole.

I nostri concerti sono rigorosamente a impatto zero, in quanto siamo solo percussioni e strumenti a fiato, e quindi non sono a impatto zero. Ringrazio moltissimo gli amici della Terra per averci invitato e tutti coloro che sostengono questi progetti, che sono validissimi.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: TG20 Television, bentornati in onda. Notizia flash. Riccardo Sparacciari è il più bello d'Italia 2026. Alassio incorona il nuovo re della bellezza maschile. Commercialista nella vita, fisico statuario e tratti mediterranei. Puntata 810, eccoci qua in onda, mi raccomando. Tra poco tutto il treno dei servizi, ma prima la sigla firmata, come sempre, da Marco Carena.

0: Mario Zucca, le donne, Beppe Braida e i giovani. Abbiamo incontrato questi due grandi artisti su un palco molto importante.
1: Facciamo di nuovo un viaggio di nozze, cosa ne dici? La nonna fu presa da una gioia sfrenata, sì, bello. E lui le disse, vai a comprarti delle camicie da notte, amore, tutto quello che vuoi, vai, vai. La nonna andò in un negozio di lingerie e comprò 15 camicie da notte, una più bella dell'altra. Il nonno andò in un negozio di musica a comprare un piffero. Andarono in questo albergo, la nonna si chiuse in bagno e cominciò a provare le camicie da notte. Ma questa no, il nonno... Nell'altra stanza, in un angolo, suonava il piffero e pensava, in India funziona.
2: Il titolo dello spettacolo è Tutte le donne della mia vita. Parlo di tutte le donne che hanno fatto con me,

0: che hanno segnato la mia vita, e la mamma, la maestra, la suora, le fidanzate, i primi amori, la moglie, insomma, dicono che ci sia, dietro a ogni uomo ci sia una grande donna, no? Le abbiamo non soltanto dietro le grandi donne, io le ho avute di fianco, davanti, sopra, sotto, insomma, meno male che ci sono. È uno spettacolo non sulle donne, ma è uno spettacolo grazie alle donne.
1: C'è una fascia d'età, che è quella dei maschietti, che va dai 13 ai 17, dell'apparenza non gliene può fregare di meno. Non si lavano mai, si vestono ad minchiam. Il pennello usano solo per lavare le scarpe da calcetto. Sono delle peste. Io a 15 anni ero così, ero così. Poi c'è l'incontro con la ragazzina che gli piace e lì c'è la trasformazione. Tutti i giorni la doccia, si vestono carucci, si improfumano. Io a 15 anni ero così. Il problema però per me era il profumo, perché io usavo il profumo di mio padre, e il profumo di mio padre era il Pino Silvestre.
2: Pino Silvestre, il bagnoschiuma forte di natura.
1: No, vi dico, faceva così schifo quel. Mio padre lo usava anche come miscela del motorino.
3: E tra l'altro io da anni ho sempre fatto i miei spettacoli in mezzo alla gente, perché a me piace interagire con il pubblico, no? Perché come dico sempre, loro sono i nostri veri datori di lavoro. Quindi anche questa sera io starò in mezzo a loro per fare praticamente una grande festa di famiglia, perché poi i miei spettacoli sono quelli. Quindi speriamo che come sempre ci sia qualche fenomeno paranormale tra il pubblico, ma ci sarà, anche stasera ci sarà.
4: L'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci parla di una gara particolare, sportiva, dove a capo di tutto c'è lui, Charlie Gnocchi e un gruppo di amici. È una gara a due ruote, parliamo di ecologia, parliamo di qualcosa che fa bene all'anima e all'ambiente. Prego, regia.
5: È possibile attraversare le colline maremmane senesi a bordo di mezzi elettrici, coniugando mobilità sostenibile, turismo slow e scoperta dei territori più autentici? La risposta è arrivata dal Rally Grosseto Siena in elettrico. A guidare questa esperienza all'eclettico Charlie Gnocchi, insieme a un manipolo di partecipanti a bordo di biciclette, moto e auto elettriche, impegnati lungo un percorso di grande suggestione. Partenza da Piazza Duomo a Grosseto, poi su e giù per le colline attraverso Roccastrada, Torniella, Monticiano e San Galgano, passando per Sovicille fino all'arrivo nella splendida Piazza del Campo a Siena. Un viaggio pensato per dimostrare come la mobilità elettrica possa diventare anche uno strumento per conoscere lentamente e senza fretta strade, borghi, paesaggi e identità di una Toscana ancora tutta da scoprire.
6: Voglio ringraziare Charlie Gnocchi per questa bellissima iniziativa che unisce tanti aspetti, intanto la tutela dell'ambiente, ma anche la capacità di fare un turismo diverso, un turismo slow, un turismo green, un turismo che in qualche modo merita e che permette di vedere tanti bellissimi posti di queste due province fantastiche, sono quella di Grosseto e quella di Siena.
7: Questo progetto sposa appieno quello che è il percorso di questa città, che è stata certificata GSC ormai dal 2023, ha avuto il rinnovo e che lavora molto proprio per la sostenibilità di un territorio, di una città e di un territorio, di una città che è sito UNESCO dal 95 e che ha bisogno di essere tutelata, e la sostenibilità è uno degli aspetti essenziali.
8: Il bilancio è positivo perché ho trovato dell'entusiasmo da parte intanto dei miei amici che hanno accettato questa galoppata estiva un po' estemporanea. Poi gli amministratori mi hanno soddisfatto perché si sono trovati anche loro d'accordo su quest'idea.
4: Da Milano Marittima, il nostro più modaiolo dei modaioli, degli ambasciatori di TG Events Television, ci parla di VIP Master 2026, signori, sport e solidarietà.

0: qua sul campo centrale di Milano Marittima. Anche quest'anno torna la 35esima edizione del VIP Master, il torneo di tennis più bello, più simpatico d'Italia, dove tanti VIP si esibiranno qua per noi, facendoci anche sorridere. E allora aspettiamo solo l'inizio. Qui sta per entrare, però mi sa che stasera lui non si esibisce perché mi ha detto che non è molto in forma quest'anno. Lui, grandissimo, unico, mitico, Michele Torpedine.
1: Ciao a tutti, buonasera. No, stasera

0: non ce la faccio perché fisicamente no. Abbiamo finito questa notte tardi a Cattolica, il concerto del volo, è stato un trionfo, come sempre.
1: Ti ricordiamo anche per un bellissimo libro che hai scritto, vogliamo ricordare, cavolo, questo libro bellissimo, un po' anche polemico in alcuni punti, però veramente molto interessante.
0: È andato molto bene, poi adesso ci sarà una sorpresa da settembre. A parte quello, però io speravo in qualche polemica maggiore, diciamo qualche querela, perché magari mi avrebbe fatto andare bene il disco, perché non sono stato molto leggero.
1: E lei direttamente da Uomini e Donne qua questa sera, l'unica incredibile Barbara De Santi, senza la S. Ciao Barbara. Tutto bene?
2: No.
1: Come no? In che senso?
2: Ho perso.
1: Ma fa niente.
2: Spirito competitivo.
1: No, ma ti vediamo infatti un po' corrucciata. Allora sì, sì. Abbiamo detto già andiamola a intervistare, magari tiriamo su un
2: ma
1: po'.
2: Tutto perché qua si gioca in coppia.
1: Sì.
2: Sentite il responsabile, perché l'altro compagno, quello che giocava come altro giocatore, mi guardava male.
1: Sì, perché c'è chi vuole vincere, cioè questo lo show, però c'è anche chi si impegna e vuole vincere.
2: Sì.
3: Primo anno al VIP Master.
4: Primissimo anno al VIP Master, non ero mai venuto e questa sera per me è veramente un'emozione grandissima trovarmi qui insieme a un partito.
1: Allora, cantare sei bravo e lo sappiamo, giocare a tennis?
4: Il mio problema è proprio questo, adesso proverò anch'io a giocare e vediamo un po' quello che succede.
5: Non le faremo la solita domanda sul matrimonio perché conosciamo la risposta. Sono finiti i soldi. Ma tornerà anche l'anno prossimo a Milano Marittima?
6: Ma io ormai faccio parte proprio del campo, quindi quando lo montano, anche l'anno prossimo, quando lo monteranno, mi troveranno già qua.
1: Siamo con lei, la bellissima, unica Marianna Rodriguez. Ciao Marianna, come stai?
7: Ciao, grazie mille.
1: Io ho ancora il tuo calendario stupendo. Sono passati un po' di anni, ma sei diventata ancora più bella.
7: Ero molto giovane.
1: Ma sei stupenda. Ti abbiamo visto con Checco Zalone.
7: Sì.
1: Vero?
7: Sì, con il meraviglioso Checco che qua, guarda, le mandiamo un grandissimo bacio e ci manchi.
1: Sì, com'è stato stare sul set con lui?
7: Pazzesco.
1: Un'esperienza incredibile.
7: Checco è pazzesco, Gennaro è pazzesco, una produzione incredibile. Vi amo, sono come una famiglia e quindi niente, vi porterò sempre nel cuore perché mi hanno portato solo che fortuna.
1: Questa sera ti vedremo esibirti qua al tennis, che so che è una tua grande passione, tu sei una grande...
7: Esatto.
1: Una grandissima tennista.
7: Io dico, cioè perdendo si impara, capito?
1: Esatto.
7: Quindi niente, mi toccherà perdere un sacco di volte e vabbè, imparerò qualcosa di questa esperienza.
1: Il VIP Master 2026 non finisce qua, rimanete incollati alle sedie, appuntamento a settimana prossima, mi raccomando, stesso canale, ciao!
8: Vivere il mare e rispettare le sue regole. Militate e militiamo con il subinviato Gianni Risso che ci ricorda che...
9: Luca, anche questa volta vorrei aggiungere uno spot per prevenire gli incidenti in mare. Vi faccio vedere un oggetto molto particolare. Questa è una boa segna sub. È una boa che è obbligatoria per chiunque voglia fare immersione in mare e dovrebbe essere collegata a un cavo a massimo 50 metri di lunghezza entro il quale si deve muovere il subacqueo. Se va più lontano lascia la boa, automaticamente entra in una zona molto rischiosa. E concludo dicendo che chi va in barca, tutti i diportisti, oggi purtroppo sono anche tante persone che non vivono la barca e non conoscono le regole, ma devono sapere assolutamente che devono stare a 100 metri di distanza da qualunque boa di segnalazione, perché sotto c'è un subacqueo che potrebbe anche rischiare la vita. Ciao Luca!
8: Ladies and gentlemen, now una piccola riflessione, una pausa, insomma una pausa relax.
10: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
8: Gran Fondo Città di Brescia, vediamo la sintesi curata dagli amici di MTB Channel, ancora una volta, sempre sul pezzo.
11: X-Tech Città di Brescia.

0: Alessandro Salavalle terzo.
1: Sì, gara bagnata all'inizio, c'era da spingere per mezz'ora buona, poi discesa tecnica, ho provato a rimontare ma davanti avevano un'altra gamba, quindi ho difeso il terzo posto.
0: Una parentesi amara in quel di Garda.
2: Ma sì, parentesi chiusa, quella di sabato scorso, chi se ne frega si va avanti. Dai, oggi, ma la prima discesa c'era freddino, Iuri, quindi... Sì, è stato un attimo, io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Iuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte, e così è stato, è un uomo di parola.
3: Ma sì, è da inizio stagione che dico, vedrete che andrò forte da Brescia, e ho mantenuto la parola, come ha detto Lollo, che è stato super gentile con me oggi, e sapeva che io ci tenevo tanto e diciamo che non mi ha dato troppo filo da torcere nel finale.
4: E siamo arrivati al momento di anteprima, tutti nel jukebox, segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, dando ora torna un'edizione straordinaria, la quarta edizione, ma prima ci godiamo 2023, 2024, 2025 e annunciamo e lanciamo il manifesto, e poi...

amico è una persona schietta come te, che non fa prediche, non ti giudica.

0: Questo perché c'era un doppio senso,
1: c'è,
0: non so,
1: sempre un doppio
0: l'avevate
1: senso.
0: Capito?
1: Sì, sì.
0: Vedo che le signore l'avevano capito.
1: Ma come
0: capito.
1: Le signore? Enrico, solo le signore, anche i maschietti. Sì.
0: Sì, ma i maschietti arrivano sempre,
1: sempre
0: dopo.
1: Dopo, questa è la storia che si ripete, grazie. Signori, jukebox in satira per quanto riguarda l'ironia, il divertimento, l'allegria, la gioia, la spensieratezza, Enrico Beruschi. A tutti nel jukebox.

0: L'avete segnata la data? Sabato 5 settembre ad Andorra, ingresso libero, sorrisi obbligatori. Mi raccomando ragazzi, tutti compatti perché ci saranno grandi artisti della musica italiana. La storia continua. La scatola musicale più famosa al mondo torna per la quarta edizione a suonare. Come prima, più di prima. Dove? A Andorra, in provincia di Savona. Sabato 5 settembre 2026, avete capito bene? Sabato 5 settembre, con la straordinaria partecipazione di Bobby Solo, Fiordaliso, Neja, Suore Bologna, Marta Viola, Franco Fasano, Marco Carena e tanti altri. Quando? Sabato 5 settembre ad Andorra. Il jukebox suona, e come suona! E la puntata numero 810 finisce qua, non ci rivediamo la settimana prossima, sempre più carichi di servizi e di segnalazioni che arrivano da casa, da voi, cioè siete voi la nostra fonte, diciamo, di energia del TG degli eventi italiani. Continuate a sostenerci, tgavenze.it, mi raccomando, info@tgavenze.it per quanto riguarda le segnalazioni, e poi siamo sui social, quindi socializziamo! Cari amici, vi saluto così, con tanta energia e tanta passione. 3, 2, 1, ciao! Maragnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: 1, 2, 3, ho!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con il cordoglio per la morte di Silvano Loia, manager Rai e compagno dell'attrice Francesca Neri, che era originario di Sant'Angelo a Fasanella. La copertina.
1: Anche la comunità di Sant'Angelo a Fasanella piange Silvano Loia, manager di Rai, compagno dell'attrice Francesca Neri, morto all'età di 52 anni dopo essere annegato nel tratto di mare compreso tra Tarquinia e Montalto di Castro lungo il litorale della provincia di Viterbo. Originario del comune salernitano, Loia era rimasto profondamente legato al suo paese e all'intera provincia di Salerno e il suo paese lo ricorda con un messaggio di cordoglio da parte dell'amministrazione comunale. Ricordiamo che la tragedia si è consumata dopo che il 52enne era entrato in acqua per fare un bagno, senza però riuscire a tornare a riva. Gli amici che si trovavano insieme a lui, non vedendolo rientrare, hanno dato l'allarme e fatto scattare le ricerche. Soltanto intorno alle 19 di sabato il corpo senza vita di Silvano Loia è stato individuato e poi recuperato nelle acque di Montalto di Castro. La notizia della morte del manager ha colpito Sant'Angelo a Fasanella, paese nel quale Loia aveva continuato a essere legato e dove vivono i genitori. Tra l'altro, il padre è stato sindaco dal 2006 al 2011. Il comune e il sindaco attuale, Bruno Tirno, lo ricordano come una persona capace di diventare un autentico punto di riferimento per la comunità, sottolineandone la mente brillante e ironica, l'umanità, la disponibilità e il modo sincero e discreto con cui sapeva stare accanto agli altri. Nel messaggio dell'amministrazione comunale viene evidenziato soprattutto il rapporto che Loia aveva conservato nel tempo con il paese d'origine, una presenza considerata familiare e un legame che, secondo l'amministrazione comunale, non si era mai indebolito con il passare degli anni. La scomparsa di Silvano Loia, si legge ancora, lascia un vuoto profondo e incolmabile nella nostra comunità.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, diamo spazio alla cronaca con una serie di incidenti stradali che si sono verificati lungo la 2 del Mediterraneo. I dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Fine settimana da bollino nero per il traffico lungo la 2 del Mediterraneo. Il traffico soprattutto in direzione nord, il bollino nero, riguardava il ritorno dalle vacanze. Si sono registrati degli incidenti lungo il tratto salernitano, ma per fortuna senza gravi conseguenze. 5 persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel territorio di Casalbuono nella giornata di ieri. Lo scontro ha coinvolto complessivamente 4 vetture e ha richiesto l'intervento dei soccorritori per assistere le persone rimaste coinvolte. I feriti sono stati soccorsi sul posto e poi trasferiti in ospedale per ricevere le cure necessarie. Per fortuna nessuno di loro è in gravi condizioni. Un altro incidente, sempre lungo la 2 del Mediterraneo, si è registrato nella mattinata di ieri in autostrada sulla corsia nord nel tratto tra Monte Corvino Pugliano e Ponte Cagnano Faiano. In questo caso le auto coinvolte sono 2. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della pubblica assistenza Vopi per prestare i primi soccorsi. Una persona ha riportato un trauma al collo ed è stata trasportata all'ospedale Ruggi di Salerno per gli accertamenti del caso. Il traffico è stato importante con diversi chilometri di coda, ma per fortuna senza gravissimi disagi, almeno per quanto riguarda il tratto salernitano. Disagi maggiori sono stati nel tratto calabrese con un camion che si è ribaltato e con file davvero lunghissime.
0: Adesso ci spostiamo in Cilento, che ancora una volta nella morsa degli incendi. Scopriamo quali sono le zone colpite nel prossimo servizio.

0: È un Cilento nella morsa delle fiamme, quello che si lascia alle spalle un fine settimana segnato da numerosi roghi. Ad Asceo, Mignano, la situazione più delicata, con le fiamme arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. A Domignano, in località Cerreta, l'incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia area verde a ridosso della pineta, con il fumo visibile anche dal centro abitato. Sul posto le squadre antincendio della comunità montana Lento Montestella, impegnate a circoscrivere il rogo e soprattutto ad impedire che il fuoco raggiungesse la pineta. Presente anche il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. La preoccupazione maggiore, ha ribadito il primo cittadino, è che l'incendio possa raggiungere la pineta. Sarebbe un danno enorme vedere in fumo un patrimonio che appartiene non soltanto ad Omignano ma all'intero Cilento. Preoccupazione anche ad Ascea, dove un vasto incendio ha interessato per oltre 24 ore la vegetazione tra Velia e località Stampella. Le fiamme spinte dal vento si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e le squadre dell'antincendio boschivo. Per fronteggiare il rogo è stato necessario anche l'intervento di un Canadair impegnato nei lanci d'acqua sulla collina interessata dalle fiamme. Sono diversi i fronti di fuoco che hanno interessato il territorio cilentano nelle ultime 48 ore. A Roccadaspide il bilancio parla di ingenti danni alla montagna, incendi anche a Pollica, Castellabate e Lentiscosa. Una vera e propria emergenza che ha impegnato per ore uomini e mezzi in una giornata resa ancora più difficile dal forte vento. Un fine settimana di fuoco che riporta ancora una volta l'attenzione sul rischio incendi nel Cilento e sulla necessità di proteggere il patrimonio boschivo e le comunità che vivono a ridosso delle aree verdi.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata. A Matera un ragazzo di 27 anni ha aggredito e minacciato di morte la madre ed è stato arrestato. Sentiamo.
2: La Polizia di Stato di Matera ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 27 anni ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre convivente. L'intervento degli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico Sezione Volanti è scattato a seguito di una segnalazione proveniente dall'attività commerciale della donna. A chiedere l'intervento della polizia è stato il marito della vittima, che ha riferito che la moglie era stata aggredita e minacciata di morte dal figlio. Giunti sul posto, gli operatori hanno individuato e bloccato il 27enne all'ingresso del locale. Dagli accertamenti è emerso inoltre che l'uomo era già stato destinatario di un ammonimento per violenza domestica. La donna ha raccontato agli agenti che poco prima una discussione con il figlio era degenerata in un'aggressione verbale e fisica. Secondo quanto riferito, il giovane, in preda ad uno scatto d'ira, si sarebbe avvicinato alla madre con il pugno alzato per poi spingerle con forza il volto, costringendola ad indietreggiare mentre proferiva gravi minacce. A fornire un ulteriore riscontro a quanto denunciato dalla donna è stato un video registrato dalle telecamere di sorveglianza interne all'attività commerciale che la vittima ha mostrato agli operatori. Gli approfondimenti svolti hanno consentito inoltre di ricostruire un quadro di reiterate condotte vessatorie nei confronti della madre, caratterizzate da minacce e atteggiamenti aggressivi che, secondo quanto emerso dall'attività investigativa, sarebbero sfociati più volte anche in episodi di violenza fisica. L'uomo, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato condotto presso la casa circondariale di Matera.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati in studio, proseguiamo con la cronaca. Circa 20.000 euro sono stati sequestrati a un imprenditore di Potenza che è finito nei guai per aver messo in atto una frode con i fondi del PNRR. Vediamo. Le fiamme gialle del gruppo della Guardia di Finanza di Potenza hanno eseguito un'ordinanza di sequestro preventivo emessa dal Tribunale di Potenza su richiesta della locale Procura della Repubblica per un valore di circa 20.000 euro. Il provvedimento arriva al termine di un'articolata attività investigativa finalizzata a verificare la regolare percezione e il corretto utilizzo di finanziamenti dell'Unione Europea nell'ambito del programma Next Generation PNRR, destinati a sostenere lo sviluppo del commercio elettronico delle piccole e medie imprese sui mercati esteri. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate in ogni fase dalla Procura della Repubblica di Potenza, l'imprenditore sottoposto a indagini avrebbe ottenuto il finanziamento, in parte a fondo perduto, in parte destinato alle realizzazioni di una piattaforma informatica per l'e-commerce, attraverso la presentazione al soggetto erogatore di documentazione che gli investigatori ritengono artefatta o comunque non corrispondente alla realtà. Gli accertamenti finanziari avrebbero inoltre evidenziato che le somme ricevute sarebbero state successivamente utilizzate per finalità differenti da quelle previste dal finanziamento. Alla luce del quadro indiziario raccolto dalla Guardia di Finanza, il Tribunale di Potenza, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente di disponibilità finanziarie per circa 20.000 euro, ritenuti il presunto profitto del reato. L'operazione si inserisce nell'attività congiunta della Procura della Repubblica e della Guardia di Finanza di Potenza, volta a contrastare le frodi ai danni del bilancio nazionale dell'Unione Europea, con particolare attenzione alla tutela delle risorse destinate all'attuazione del PNRR. Restiamo in Basilicata, dove nel corso dell'anno, in base a delle statistiche diffuse dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, sono state rubate oltre 300 auto e 20 moto. Elena Comuniello.
1: In Basilicata le automobili rubate nell'arco di un anno sono 311, alle quali si aggiungono più di 20 tra motocicli e ciclomotori. Complessivamente dunque sono oltre 330 i mezzi sottratti in 12 mesi sul territorio regionale e quanto emerge dall'analisi realizzata da Facile.it sulla base delle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza. La Basilicata si colloca tra le regioni italiane che hanno registrato il numero più contenuto di furti di autovetture nel periodo preso in esame, un dato che tuttavia non cancella il tema della prevenzione della tutela economica dei proprietari. Secondo l'osservatorio di Facile.it, infatti, soltanto il 18,3% degli automobilisti lucani ha scelto di assicurare la propria vettura contro il rischio di furto. La distribuzione territoriale dei fenomeni restituisce una prevalenza della provincia di Potenza. Per quanto riguarda le automobili, nell'anno di riferimento sono stati denunciati 182 furti nel Potentino, mentre nella provincia di Matera il dato si è fermato a 129. La graduatoria resta invariata anche prendendo in considerazione i soli motocicli. A Potenza sono stati denunciati 5 furti contro i 3 registrati nel Materano, diverso il quadro relativo ai ciclomotori. In questo caso è la provincia di Matera a presentare il numero più elevato, con 14 furti denunciati, mentre a Potenza sono stati appena 2, numeri complessivamente inferiori rispetto a quelli registrati in molte altre aree del paese, ma che fotografano comunque una vulnerabilità concreta, soprattutto considerando che il furto di un veicolo può rappresentare per una famiglia un danno economico significativo.
0: Ed ora parliamo di un gesto di solidarietà avvenuto all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Sentiamo. Un atto di grande generosità si è compiuto all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove la donazione delle cornee di un paziente deceduto ha trasformato un momento di profondo dolore in un gesto capace di offrire speranza ad altre persone. Nel reparto di rianimazione, diretto dal dottor Michele Bosco, è stata accertata la morte encefalica di un uomo di 53 anni, deceduto a seguito di un'emorragia cerebrale. Dopo l'accertamento della morte encefalica e considerate le particolari condizioni cliniche del donatore, nel pomeriggio è stato effettuato il prelievo delle cornee direttamente all'interno del reparto di rianimazione. La procedura è stata coordinata dalla responsabile locale, la dottoressa Rosa Lampasona, e ha visto la collaborazione di diverse professionalità dell'ospedale San Luca. Medici, infermieri e operatori coinvolti hanno lavorato in stretta sinergia, garantendo lo svolgimento di tutte le fasi della procedura con attenzione e professionalità. La donazione rappresenta un gesto di straordinaria solidarietà, capace di dare un significato ulteriore a una vicenda segnata dalla sofferenza e dalla perdita. Un atto di generosità che può contribuire a restituire la vista e una nuova prospettiva di vita a chi attende un trapianto. Ci fermiamo nuovamente per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Ieri a Salvitelle si è tenuta la tradizionale corsa a piedi nudi in occasione dei festeggiamenti per il santo patrono San Sebastiano. Scopriamo il nome del vincitore nel prossimo servizio.
1: È Francesco Iaquinta il vincitore nel 2026 della corsa a piedi scalzi a Salvitelle, ha battuto per pochissimi secondi Pietro Caruso, una corsa che oramai ha fatto storia a Salvitelle e non solo. Si tratta della tradizionale corsa a piedi nudi in onore di San Sebastiano, ogni ultima domenica del mese d'agosto, organizzata ormai da oltre due secoli e prende il via dalla sommità della Serra di San Giacomo. La corsa poi si snoda attraverso un percorso tra pietre, rovi e vegetazioni nei boschi e nelle montagne di Salvitelle. Al termine della corsa i partecipanti raggiungono la chiesa e baciano la statua di San Sebastiano, poi immergono i piedi feriti nel vino rosso. La tradizione risale al 1791, quando sulla montagna c'erano i militari francesi.

0: che secondo la leggenda sfidarono i pastori locali capaci di muoversi scalzi in zone impervie e a vincere furono i pastori locali. Oltre due secoli dopo, la corsa continua e i cittadini di Salvitelle, a questa corsa possono partecipare solo chi è di Salvitelle, ricordano proprio quei pastori, oltre 50 le persone al via, da persone un po' più adulte fino a bambini di 10 anni, tante le emozioni da parte dei cittadini e dei visitatori al termine della corsa lungo la strada principale di Salvitelle. Dopodiché c'è stata anche la classica lotta greco-romana, altra tradizione di Salvitelle, sempre in onore di San Sebastiano.
1: A Pola la memoria del paese rivive nei progetti fotografici realizzati dagli studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Roma, ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
0: Una installazione diffusa e una mostra per la conclusione del primo atto del progetto di Memoria Attiva Polla, due iniziative connesse ed emozionanti che hanno conquistato i cittadini. Infatti nei giorni scorsi a Polla sono spuntati dei manifesti di circa 5 metri affissi su pannelli elettorali che riportano 4.000 foto delle famiglie del posto, con il testo "Fatto con le tue fotografie più care" e "Archivio Polla". Si tratta di una installazione pensata e creata grazie al lavoro avviato più di un anno fa sulla digitalizzazione di foto di famiglia di Polla per realizzare un archivio di comunità del paese. Inoltre è anche l'antipasto della mostra Quel che passa, che raccoglie i lavori fotografici prodotti dalle studentesse e dagli studenti del biennio di fotografia per l'editoria dell'Accademia di Belle Arti di Roma durante la settimana di residenza a Polla nei mesi di marzo e in quella di agosto, durante le quali i ragazzi e le ragazze hanno prodotto i propri progetti fotografici e hanno interagito con alcune famiglie e abitanti del posto. Quel che passa è la mostra fotografica che raccoglie i lavori prodotti dalle studentesse. La mostra nasce da una collaborazione del progetto Memoria Attiva con l'Accademia di Belle Arti di Roma. Il lavoro di residenza è stato curato dai professori Alessandro Imbriaco e Novella Oliano. In centinaia di persone hanno partecipato sabato pomeriggio alla inaugurazione della mostra con diverse installazioni che hanno restituito ai cittadini di Polla l'esperienza vissuta dagli studenti e dalle studentesse romane per le due settimane di residenza a Polla.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Come on now.
1: Whoa!
0: Yes!
1: That's a huge spin right there.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Da 3 secoli, Sorrento e la sua penisola sono mete privilegiate dei viaggi in Italia per la mitezza del clima e la particolare bellezza dei luoghi.

partendo da Castellammare per la stupenda e suggestiva strada fatta costruire da Ferdinando II di Borbone, si giunge a Vico Equense, primo centro della Divina Costiera, come la chiamavano i poeti romantici. Vico Equense sorge in bella posizione, su un promontorio tufaceo. La zona era già abitata dai Greci, come testimoniano i resti di una necropoli del VII e V secolo a.C., siti nel centro del paese. Proseguendo in questo itinerario d'incanto, ecco Meta. In uno splendido scenario, coronata dai monti, sorge la chiesa del Lauro, interamente rifatta nel XVIII secolo. Si dice che la chiesa sia stata costruita su un antico tempio eretto per indicare il valico montano.

In tempi non lontani, Meta era rinomata per i caratteristici giardini di aranci e limoni, per lo più sostituiti da una generica edilizia. Dopo Meta si incontra Piano, dove non mancano opere d'arte come la chiesa di San Michele, in parte rifatta. A poca distanza dalla chiesa di San Michele si erge il seicentesco convento delle monache agostiniane con l'attigua chiesa della Misericordia. Poco distante da Piano si estende Sant'Agnello. Al santo patrono che dà il nome al paese è dedicata la chiesa barocca che si eleva da un'ampia scalinata. Nel centro di Sant'Agnello, percorrendo le viuzze del vecchio rione Angri, si possono ammirare portoni e portali di piperno scolpiti con rara maestria.

A Sant'Agnello una rinomata famiglia di artigiani fabbrica candele di cera d'api. Un tempo richiestissime per illuminare le case, oggi le candele sono acquistate dalle chiese della costiera e utilizzate nelle funzioni religiose che culminano nella tradizionale processione che si snoda per Sorrento il Giovedì Santo. Giovedì Santo, 7 aprile 1605, leggiamo da un antico libro. La sera, a 24 ore in circa, andarono con la processione con gran devozione con i loro sacchi visitando i sepolcri della città e accompagnati dagli misici, i quali cantarono molti salmi e con gran sequenza di popolo.

su un imponente terrazzo di roccia tufacea a picco sul mare, si affaccia Sorrento. L'alto profilo dei Monti Lattari che la sovrastano e le profonde gole che la circondano hanno consentito a Sorrento di provvedere alla sua difesa nel tempo. Il nome Surrentum si vuole derivi dalle sirene, le leggendarie incantatrici che, secondo il mito antico, avevano dimora in questi luoghi. Fondata probabilmente da coloni greci. Secondo alcuni, lo stesso impianto urbanistico lo confermerebbe, ma tranne le mura non vi è alcun elemento archeologico che provi un'edificazione greca. È più probabile che quell'impianto, ancora ben riconoscibile nonostante le alterazioni subite a partire dalla metà dell'Ottocento, sia di origine romana. Qualcuno lo data ad età sillana. In età romana, Sorrento divenne un luogo ambito dai ricchi che si fecero costruire bellissime ville. La più imponente di esse dovette essere quella di Agrippo Postumo, che era dotata anche di un approdo usato dall'imperatore Tiberio quando, proveniente da Capri, partecipava a banchetti e feste. Della villa, che si estendeva sotto l'attuale albergo delle Sirene, ancora oggi sono visibili i ninfei maggiore e minore e l'impianto di piscicoltura.

Sorrento, dopo un lungo periodo di governo bizantino, al di questo si rese indipendente, creando un ducato che resistette agli attacchi longobardi, beneventani e saraceni. Parte del merito della vittoria sui nemici fu attribuita a Sant'Antonino, il santo patrono di cui i sorrentini sono molto devoti. In un racconto di Anonimo del IX secolo, nell'835, al tempo dell'assedio di Sicardo, duca di Benevento, i colpi tirati dalle bombarde alle mura, dove si trovava il sepolcro di Sant'Antonino, non producevano nessun danno e, come la stessa figlia del duca, di nome Adeodata, invasa dal demonio, ne fu liberata solo quando venne portata presso il detto sepolcro, ove ottenne sanità. Nella prima metà del secolo XII, Sorrento fu conquistata da Ruggero il Normanno. L'evento sconvolse le attività economiche e artistiche che stavano attraversando un periodo di fioritura. L'operosità artistica poté riprendere solo in età angioina, quando si assiste a un notevole sviluppo dell'architettura. Nel XIII secolo il nobile Pietro Filangeri, patrono e rettore, concesse alle suore benedettine di edificare un monastero, poi distrutto dai turchi nel 1558. Il convento passò ai frati francescani, sostituiti nel 1423 dalla regina di Napoli, Giovanna II, con i frati minori dell'Osservanza. Nel 1300 l'antico convento già si era arricchito dell'elegante chiostro, di cui una parte è ad archi incrociati del 1300 e una parte è ad archi tondi su pilastri ottagonali rimaneggiati nel 1447. Qui vediamo alcuni particolari di capitelli del chiostro. In questo capitello si nota lo stemma della famiglia Sersale. Vicino al chiostro si erge la chiesa di San Francesco, la cui facciata settecentesca fu rifatta nel 1926 in occasione del settimo centenario della morte del santo.

Spostiamoci in via Pietà, dove si affacciano i più antichi edifici civili della città, come il Palazzo Veniero, opera del XIII secolo, che nonostante l'attuale stato di abbandono e le alterazioni subite, costituisce con le sue decorazioni in tufo giallo e grigio un'importante testimonianza del gusto tardo bizantino e arabo. A poca distanza c'è Palazzo Correale, che dell'originaria struttura trecentesca conserva il portale durazzesco e due eleganti bifore ogivali con al centro lo stemma della famiglia Correale e una monofora del tipo detto a punta di noce. Il palazzo appartenne ai Correale fino al 1567. Nel 1610 fu acquistato dall'abate Persio per fondarvi un ritiro di orfanelle dedicato a Santa Maria della Pietà, come l'adiacente chiesetta di stile barocco. Alla fine della via Pietà, la strada sbocca in largo arcivescovado su cui prospetta il Duomo. L'edificio, molto antico, fu ricostruito agli inizi del XV secolo. Da allora ha subito numerosi interventi di restauro e modifiche fino al rifacimento della facciata nel 1924. Nell'abside, il coro degli inizi del Novecento è un esempio tipico della produzione di tarsie lignee che a partire dalla metà dell'Ottocento è stato uno degli aspetti più caratteristici del locale artigianato. L'intarsio è una tecnica antichissima che si avvale dell'opera di abili artigiani. I disegnatori forniscono il disegno. Si passa quindi alla scelta dei legni che vengono tagliati in strisce di varia grandezza. Sulle strisce di legno sovrapposte viene inchiodato il disegno per ritagliarne le tessere.

Questi sono versi della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, uno dei più illustri cittadini di Sorrento che vi nacque nel 1544. La casa natale del poeta si trova incorporata nell'Hotel Tramontano. Nel XV secolo Sorrento divenne feudo di Gabriele Correale. Fu questo un periodo di crisi per i tentativi di opporsi al dominio spagnolo, per i contrasti locali con la vicina Vico Equense, per una serie di epidemie e per la terribile incursione dei turchi del 1588. La tragica notte del 13 giugno 1588 rimase a lungo nel ricordo dei sorrentini. Quella notte, da una flotta di 120 navi al comando di Pialì Mustafà, sbarcarono i turchi che, grazie al tradimento di uno schiavo ottomano della famiglia Correale, depositaria delle chiavi della porta greca alla Marina Grande, penetrarono nella cinta delle mura e misero a ferro e fuoco l'intera città. L'assalto convinse i sorrentini a rifare nel 1591 la cinta muraria che terminava con un munito castello accanto alla porta di Piano. Queste nuove difese permisero ai sorrentini di fronteggiare in seguito anche le frequenti rivolte dei contadini dei Casali e dei centri vicini e in particolare di resistere nel 1648 al lungo assedio di Giovanni Grillo, fautore del Duca di Guisa e che era riuscito a conquistare alla propria causa anche gli abitanti di Piano e di Massa. L'ammiraglio genovese aveva il proprio quartier generale nel convento di Santa Maria del Carmine, che subì la distruzione del campanile per il canoneggiamento ordinato da Don Alfonso Filomarino, maestro di campo, inviato dal viceré di Napoli a difendere la città assediata. Sorrento è una città ricca di storia e di testimonianze architettoniche. Percorrendo via San Cesareo si può ammirare il seicentesco portale a bugne alterne di botti e fioroni. La strada sbocca nello slargo omonimo dove si trova il sedile Dominova, costruito nella seconda metà del XV secolo. Esso rappresenta una rara testimonianza in tutta la Campania degli antichi sedili nobiliari.

Proseguendo per via San Cesareo, la strada più ricca di testimonianze dell'edilizia settecentesca, al numero 61 troviamo un tipico esempio di stratificazione architettonica. L'edificio presenta elementi architettonici del 400, del 500 e anche del 300, come questa bifora. Proseguiamo verso Casa Ferola, oggi Hotel Rivoli, che conserva un ornatissimo portale durazzesco della prima metà del 400. Eccoci al monastero di San Paolo, con l'attigua chiesa dall'imponente cupola maiolicata. Spostiamoci verso la chiesa dell'Annunziata, sorta su un antico tempio della dea Cibele. Della primitiva costruzione del XIV secolo non resta più nulla, essendo stata del tutto ristrutturata dopo i terremoti del 1695 e del 1714. Proseguendo, si svolta in vico I Fuoro, al cui incrocio con via San Nicola è situata la casa di Cornelia Tasso, che merita attenzione per i suoi balconi decorati.

Spostandoci all'estremo sud della piazza Torquato Tasso, si può ammirare la casa Correale, completamente rifatta nel 1768, caratterizzata dalla presenza di un cortile maiolicato con decorazioni a festoni e figure. Gli stucchi che decorano la facciata della chiesa di Sant'Onofrio e incorniciano il portale di pietra costituiscono un buon esempio di gusto rococò.

Nel Settecento, la politica più distensiva e riformatrice di Carlo di Borbone permise una generale ripresa della vita economica con il rifiorire delle attività agricole e mercantili. A quest'ultima attività è legato l'artigianato dei Gozzi Sorrentini, rinomato nei secoli e a tutt'oggi fabbricati con le tecniche antiche. Vediamo insieme le fasi di lavorazione di un gozzo. I legni sono lasciati invecchiare per almeno 50 anni. Solo dopo una così lunga stagionatura vengono segati a listelle che sono lasciate ad asciugare al vento marino. Dopo di ciò inizia la lavorazione vera e propria. A mano che le listelle sono modellate sulla fiamma, il gozzo comincia a prendere forma.

A partire dalla metà del Settecento, Sorrento, non lontana da Ercolano e Pompei, rientra come tappa d'obbligo nel Grand Tour, rinomato per le sue attrattive naturali e per i suoi legami con i miti classici. Lasciata Sorrento, spostiamoci a Massa Lubrense. Massa Lubrense prende il nome da una mansa longobarda citata come Massa Pubblica, a cui fu aggiunto l'appellativo del proprio vescovo Lubrano. Distrutta e incorporata a Sorrento per essersi ribellata a Carlo I d'Angiò, viene riedificata nella parte sottostante a quella primitiva della Torre Angioina e dell'Annunziata. Passata sotto il dominio dei Durazzeschi, Massa Lubrense riesce ad ottenere l'autonomia completa da Sorrento ed è privilegiata poi dalla regina Giovanna II, che la elegge a propria dimora estiva. Nella piazza del Vescovado si può ammirare l'ex cattedrale di Santa Maria delle Grazie, edificata nel 1500 e in larga parte rifatta nel tardo Settecento. Dopo la sosta a Massa Lubrense, imbocchiamo a destra la nuova panoramica per Marciano e Termini. E qui la bellezza incomparabile della natura ci appare dinanzi con lo scenario di Capri e del suo mare. Proseguendo, la strada sfocia nella caratteristica piazzetta del casale di Termini, sulla quale incombe la facciata seicentesca della piccola chiesa che ricorda vagamente l'architettura ispanoamericana. Spostiamoci in questo nostro suggestivo itinerario a Santa Maria dell'Annunziata, il più antico dei casali di Massa Lubrense, con la primitiva cattedrale distrutta nel 1465 e rifatta alla fine del Seicento. Sul belvedere verso Capri sorge l'antica Villa Rossi, seconda dimora di Gioacchino Murat, lo sfortunato re di Napoli, cognato di Napoleone, che da qui condusse le sue truppe alla conquista di Capri.

Il nostro viaggio continua verso Sant'Agata sui due golfi. Qui possiamo ammirare la caratteristica chiesetta del 600 di Santa Maria della Neve. Il viaggio termina a Torca, l'estrema propaggine di Sant'Agata, a sua volta affacciata sulla suggestiva costiera amalfitana. Questo estremo lembo della penisola, che a sud chiude il Golfo di Napoli, da due secoli attrae turisti da tutti i punti della terra. Nella sua fusione di sublime e di pittoresco, ha ispirato pittori e incisori che, ritraendone i punti caratteristici o gli scorci suggestivi, hanno contribuito a diffonderne l'immagine e, indirettamente, alla nascita di quel turismo che rappresenta oggi la spina dorsale di tutta l'economia della penisola sorrentina.

0: Simona Fanzecco è la nuova segretaria generale regione della CGIL dopo quasi 20 anni di militanza nel sindacato. Secondo il Pet Friendly Advantage Workplace Report 2026, sempre più lavoratori sono disposti a trasferirsi pur di portare il proprio animale in ufficio. Il familiare pizza e bibita sta diventando di anno in anno più costoso, con una crescita media dei prezzi del 26%. A Massa Carrara continua la vertenza di Italian Sea Group, con 500 dipendenti in attesa di conoscere cosa sarà del proprio futuro.
1: La guida della CGIL Sardegna è cambiata. Simona Fanzecco è la nuova segretaria regionale, la prima donna a guidare la CGIL Sarda. Eletta dall'Assemblea Generale riunita al T-Hotel di Cagliari, succede a Fausto Durante, in carica dall'ottobre 2022, che lascia il mandato per il raggiungimento dell'età pensionabile.
2: La proposta di Simona, per quello che ci riguarda, non è solo importante perché è una compagna, che è un elemento di per sé significativo, ma credo vada riconosciuta, oltre al genere, anche la qualità con cui la compagna ha svolto gli incarichi di segreteria, a partire anche dalla gestione della Camera del Lavoro di Cagliari.
1: Cagliaritana di 48 anni, Fanzecco è iscritta al sindacato da quando aveva 19 anni. Ha iniziato il suo percorso come delegata in un grande supermercato, per poi assumere incarichi nella Filcams, prima a Cagliari e poi a livello regionale. Nel 2011 è entrata nella segreteria confederale della Camera del Lavoro Metropolitana di Cagliari, che nel 2022 l'ha eletta segretaria generale.
3: Molto emozionata, vi ringrazio davvero tutte e tutti. Per me non è il punto di arrivo, ma è il punto di partenza per un lavoro importante. È una cosa molto grande, più di ogni aspettativa. E credo che continuerà a caratterizzarmi l'umiltà, ma anche la passione e la grande militanza. Sono pronta ad affrontare un lavoro insieme a tutte e a tutti noi.

Il nostro compito è quello di cercare di far rientrare tutte queste lavoratrici e lavoratori all'interno di contrattazione collettiva nazionale e di tutele, perché comunque è stato dimostrato ampiamente da tante sentenze di vari tribunali.

0: che è a tutti gli effetti lavoro subordinato. Non ci sono assolutamente i margini per definirlo lavoro autonomo.
1: Qualche anno fa, tramite la categoria della FILT, tramite anche il NIDIL che si occupa dei lavoratori che non hanno contratto, quindi la nuova identità del lavoro, hanno approcciato questi lavoratori e queste lavoratrici che trovavano delle difficoltà sul posto di lavoro. Pian piano, tramite anche le assemblee, hanno capito che il sindacato, la CGIL in particolare, poteva essere d'aiuto. Iniziando questo percorso, man mano che crescevano gli iscritti, ovviamente la forza contrattuale dell'organizzazione cresceva sempre di più. A un certo punto si arriva ad una sorta di contrattazione di secondo livello a Messina, in cui si stabilivano anche gli orari del lavoratore e delle lavoratrici, quindi l'aumento di ore, ci sono state tantissime assunzioni, si è fatto anche un contratto territoriale in cui si sono stabiliti dei criteri per quanto riguarda la città di Messina, sulle zone diciamo più pericolose e meno pericolose, e sul fattore climatico, quindi quando c'era la pioggia, la temperatura alta, questi lavoratori ovviamente non andavano a lavorare, quindi avevano più tutela rispetto al passato.
2: Il contratto comunque ha dei suoi vantaggi non indifferenti, perché permette al lavoratore di potersi assentare, di poter seguire comunque un orario determinato di lavoro, di avere garantito lo stipendio qualora stesse male o qualora subisca un infortunio, o di avere comunque la retribuzione durante le ferie, durante i roll e tutti gli istituti contrattuali previsti dal contratto trasporto merci e logistica.
3: Finalmente, grazie alla CGIL ci hanno dato le chiavi della casa del rider. Non abbiamo ancora fatto l'inaugurazione, però questa era una cosa importante per noi, perché questi posti non sono solo punti di appoggio, ma sono veri e propri centri di consapevolezza. Sono degli spazi dove possiamo confrontarci con noi rider, avere anche supporto da parte dei consulenti del lavoro per la tutela dei nostri diritti.
4: Abbiamo fatto anche un percorso per quanto riguarda le ore, abbiamo fatto accordi per un complessivo di circa 300 ore in questi anni, dove appunto tantissimi lavoratori hanno beneficiato di appunto queste ore extra, che hanno potuto dare appunto maggior dignità a questi insomma lavoratori che appunto scendono a svolgere il servizio e portare anche più soldi insomma a casa, che poi è questo anche il nostro compito, sia dare tutela lavorativa in termini appunto di sicurezza, ma anche in termini insomma monetari.
5: Portare il cane in ufficio per molti lavoratori non è più una stravaganza, è una delle forme nuove con cui si misura la qualità del lavoro. Secondo il Pet Friendly Advantage Workplace Report 2026, realizzato per Mars su oltre 16.000 dipendenti in 16 paesi europei, il 55% degli intervistati valuterebbe un cambio di azienda per lavorare in un ambiente favorevole agli animali. Il dato cambia da paese a paese. In Romania la quota arriva al 65%, in Grecia e Svizzera al 64%, in Ungheria al 63% e in Svezia al 60%. L'Italia si ferma al 54%, poco sotto la media europea, ma il tema resta rilevante soprattutto tra i più giovani. Tra i 25 e i 34 anni sale al 62%. Tra chi possiede già un animale, il peso di una politica pet friendly nella scelta del lavoro raggiunge il 65%. In Italia, secondo il rapporto Assalco-Zumark 2026, il 54,5% delle famiglie vive con almeno un animale da compagnia. I pet stimati sono 53,6 milioni, tra cui circa 11 milioni di gatti e 9,1 milioni di cani. È quindi comprensibile che il tema entri anche nell'organizzazione del lavoro. Ma in Italia non esiste un diritto generale a portare l'animale in ufficio. L'accesso dipende dal datore di lavoro, dai regolamenti interni, dagli spazi disponibili e dagli obblighi di salute e sicurezza. Solo il Comune di Milano ha normato gli accessi con un'autorizzazione che si ottiene con il consenso dei colleghi che condividono l'ufficio. Perché questa diventi una norma serve un'organizzazione chiara, capace di gestire allergie, fobie umane e canine, igiene, rumore e responsabilità.
6: È il 1949. L'Italia è ancora segnata da disoccupazione diffusa, salari molto bassi e da un sistema produttivo fragile. la CGIL guidata da Giuseppe Di Vittorio prova a uscire dall'isolamento politico e sociale del dopoguerra con un

Una proposta ambiziosa, il piano del lavoro. Il progetto viene presentato al Congresso Confederale di Genova nell'ottobre di quell'anno e approfondito quello successivo in una conferenza nazionale. Il piano nasce con l'obiettivo di affrontare insieme due problemi storici della società italiana: la disoccupazione e il ritardo dello sviluppo economico. L'idea è costruire un grande programma nazionale capace di creare lavoro e modernizzare il paese. Non si tratta di un progetto di trasformazione socialista dell'economia, ma di una proposta pensata per intervenire nelle condizioni esistenti utilizzando le potenzialità di crescita del sistema produttivo. Il cuore della proposta è un vasto programma di opere pubbliche e investimenti, edilizia popolare, bonifiche e trasformazioni agrarie, infrastrutture e sviluppo della produzione energetica. Tra i punti centrali compare anche la nazionalizzazione dell'energia elettrica, ritenuta indispensabile per sostenere la crescita industriale. Nella visione della CGIL, più occupazione significa anche un rafforzamento del mercato interno. Più lavoro e salari più dignitosi possono stimolare investimenti e sviluppo. Il piano prova inoltre a superare una frattura che attraversa il mondo del lavoro, quella tra occupati e disoccupati, unificando le rivendicazioni salariali con la lotta contro la disoccupazione. Attorno alla proposta nascono comitati per l'occupazione, per la terra e per lo sviluppo industriale, mentre in diversi territori si sperimentano forme di lotta innovative come gli scioperi a rovescio, con lavoratori e disoccupati che avviano direttamente lavori utili alla collettività per denunciare l'assenza di investimenti. Mentre la mobilitazione è ancora in corso, Di Vittorio rilancia nel congresso del 1952 l'idea di uno statuto dei diritti dei lavoratori che estenda i principi della Costituzione dentro le fabbriche. Il piano del lavoro non diventò politica economica nazionale, ma lasciò un segno profondo nella storia del sindacato. Una proposta di sviluppo fondata su occupazione, diritti e partecipazione sociale.

0: L'avvertenza gomma gomma nasce nel 2023, dove incomincia una crisi determinata da costi delle materie prime e costi dei trasporti. L'azienda gomma gomma fabbrica materassi e cuscini anche per il mercato estero. A seguito di quella crisi non c'è stato possibilità di risollevare le sorti della società, è stata dichiarata fallita dal tribunale a dicembre 2025. I lavoratori di gomma gomma rischiavano il posto di lavoro, come capita sempre quando una società viene dichiarata fallita, e la perdita di una gran parte delle proprie retribuzioni arretrate. Si è riusciti a mantenere la produzione attiva di gomma gomma in quanto alcuni clienti hanno chiesto di poter terminare degli ordini e i lavoratori si sono prestati a completare tutte le operazioni lavorando duramente nonostante lo scenario fosse quello della perdita immediata del posto di lavoro. In pratica l'attività è andata avanti mese per mese a partire dal mese di gennaio e siamo arrivati ad avere una produzione che si è conclusa nel mese di maggio. In questi 5 mesi da una parte si è svolta un'asta per assegnare l'immobile che è stato poi venduto a una società logistica del territorio di nome Neologistica e si è aperta una trattativa per la possibilità di continuare l'attività aziendale con una società della gomma plastica già nota comunque a gomma gomma, e dalla vendita dell'immobile e dell'attività si sono realizzati i valori economici che sono serviti a pagare tutte le retribuzioni dei lavoratori che pertanto non hanno perso un euro. È una buona notizia perché partendo da una procedura di licenziamento collettivo abbiamo salvaguardato tutti i posti di lavoro e il futuro delle persone, e questo anche grazie all'integrazione dei servizi CGL come il patronato, come l'ufficio vertenze legali e come la categoria, che ha lavorato unitariamente a raggiungere questo scopo.
1: Lo SPI CGL territoriale e AIMA, l'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, hanno firmato a Firenze una collaborazione stabile per aiutare le persone con Alzheimer e le loro famiglie. Le iniziative coinvolgeranno a livello territoriale gli sportelli SPINA, dedicati alla non autosufficienza, e le leghe SPI, che offriranno informazioni sui servizi sociosanitari, sull'accesso alle prestazioni e sulle reti di sostegno disponibili. Sono previste anche attività di sensibilizzazione sugli stili di vita a ridurre i fattori di rischio.
2: Andare in pizzeria costa sempre di più. Secondo un'analisi di Altro Consumo, basata sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio di una pizza con bibita è aumentato del 4,4% nell'ultimo anno e del 26% rispetto al 2021. Un rincaro che riflette l'aumento dei costi di energia, materie prime, affitti e personale, ma anche la trasformazione di molte pizzerie verso un'offerta sempre più ricercata. La città più cara è Bolzano, dove il conto medio raggiunge 15 euro. Seguono Palermo e Sassari sopra i 14,50 euro, mentre Roma resta sotto la media delle grandi città con 11,45 euro. Reggio Calabria e Livorno risultano invece tra le destinazioni più economiche. L'indagine mette in luce anche forti differenze all'interno delle stesse città. A Palermo si può spendere da 9 a 28 euro per la stessa consumazione, una forbice simile a quella di Milano e Firenze. Al contrario, a Reggio Calabria, la differenza fra il locale più economico e quello più costoso è di appena 2 euro. Guardando gli aumenti nel tempo, Palermo registra il rincaro più marcato dal 2021, con oltre il 60%, seguita da Napoli con il 51%. Nell'ultimo anno l'incremento più forte è stato rilevato a Udine, più 13%, davanti a Bari e Pescara. Fanno eccezione poche città, come Venezia e Parma, dove i prezzi sono diminuiti. La pizza resta uno dei simboli della convivialità italiana, ma quella che un tempo era la cena fuori più accessibile, oggi pesa molto di più sul bilancio delle famiglie.
1: Ferie, lo stipendio deve essere identico a quello dei giorni lavorativi? Sempre. Non necessariamente. Riceve una maggiorazione, viene decurtato del 25%. Non necessariamente. Con l'ordinanza 18.529 del 2026, la Cassazione ha stabilito che alcune indennità possono essere escluse dalla retribuzione feriale purché la riduzione non sia tale da scoraggiare il lavoratore dal prendere le ferie. Nel caso esaminato, la differenza valeva il 3,37% della retribuzione annua lorda ed è stata considerata troppo bassa per avere un effetto dissuasivo. Non esiste però una soglia valida per tutti. Ogni situazione va valutata in concreto.
2: Massa Carrara continua la vertenza di Italian Sea Group, l'azienda cantieristica specializzata in imbarcazioni di lusso che coinvolge più di 500 lavoratori diretti e 1500 dell'indotto.
3: Siamo in attesa di essere convocati dall'unità di crisi della regione Toscana, alla quale abbiamo chiesto un incontro urgente alla presenza della proprietà, dei commissari e di tutte le istituzioni. Ricordo che il cantiere agisce su una concessione demaniale, quindi serve un impegno collettivo per garantire una prospettiva di sviluppo seria, capace di occupare tutte le maestranze e di garantire l'unicità del cantiere.
2: Le dimissioni dell'ex dirigente non hanno migliorato la situazione.
3: È cambiato molto per i dipendenti, che sono mesi, soprattutto quelli dell'indotto, che non percepiscono stipendio, e rischia di cambiare molto anche per i dipendenti diretti, che si trovano a vivere una condizione di assoluta incertezza sul proprio futuro.
4: Quelli che il minimo avevano fatto dei concordati nella fase negoziale, si siamo ritrovati che hanno tolto definitivamente tutta la roba che avevano in azienda.
5: Non è un segnale di un nodo che si sta sciogliendo.
4: Infatti ci stiamo trovando in difficoltà anche nei confronti dei colleghi che da un giorno all'altro ti chiamano, che non sono più con l'azienda.
6: Quello che chiedono i colleghi è avere una certezza.
7: Quello che riusciamo a sapere se attraverso i giornali, a parte quello, non abbiamo esattamente nulla proprio di certo.

0: Ho deciso di rivolgermi al centro dopo la terza volta che mi sono sentita in pericolo, dopo che lui è venuto qui per controllarmi, per seguirmi, e quindi ho deciso che era arrivato il momento di chiedere aiuto.
1: Oasi Viola nasce il 7 marzo del 2025. Abbiamo accolto, supportato, aiutato ed orientato 20 donne, quindi è un numero abbastanza consistente in un territorio come Frosinone e Latina. C'era bisogno comunque di un centro di aiuto e supporto per le donne che potesse aiutarle in quelle che sono le esigenze.

0: quotidiane, le problematiche legate a discriminazione, a mobbing, a sfruttamento e anche a quello che riguarda il personale e il sociale. Si chiama Oasi Viola proprio perché Oasi vuole essere un centro di benessere, un centro di rinascita per le donne.
1: L'obiettivo è quello di creare un cambiamento. Se una donna decide di parlare di una determinata difficoltà, significa che ha già in corso un inizio di cambiamento ed è questo il momento più appropriato per poter intervenire. Quindi verranno prese in considerazione quali sono le sue risorse, quali sono le sue disponibilità, come è abituata a vivere e l'ambiente in cui trascorre le sue giornate. Ci sono tante modalità di risposta alle esigenze, alle necessità di una donna.
2: Molte donne sentono la responsabilità della violenza che hanno subito, quindi riuscire a scardinare questi meccanismi e creare una relazione di fiducia con loro è il nostro primo grande obiettivo.
3: Mi è stato molto utile in realtà perché ho capito che non avevo nessuna colpa e ogni volta che io mi sentivo in difficoltà avevo una spalla da poter chiamare, dalla quale trovare sempre consigli.
2: Tutte le donne che vengono da noi si presentano stanche, perse, senza obiettivi e schiacciati dal senso di colpa. Invece con il passare del tempo e con i diversi incontri si assiste a una vera e propria rinascita. La stanchezza si trasforma in determinazione, autostima, fino a che queste donne riescono a riprendere in mano la loro vita ed è questo forse quello che mi gratifica e emoziona più di tutto.

0: Le microcredenziali sono certificazioni ottenute al termine di percorsi formativi brevi e mirati, dedicati a una competenza specifica. Non sostituiscono diplomi o lauree, ma possono essere accumulate e presentate in formato digitale per documentare ciò che una persona sa fare. Un rapporto INAP, pubblicato ad aprile, ne evidenzia l'utilità soprattutto per gli adulti che tornano a studiare, per chi deve aggiornarsi rapidamente e per chi cambia lavoro. In Italia la sfida è renderle riconoscibili e confrontabili tra enti, imprese e territori.
1: L'Osservatorio Permanente CGIL Inca Regionale dell'Emilia-Romagna, costruito sui dati INAIL da gennaio a maggio, registra un peggioramento negli incidenti sul lavoro. Nei primi 5 mesi del 2026 le morti sono state 28, 10 in più rispetto al dato di aprile, e gli infortuni denunciati 33.837, con un aumento del 7,5% sullo stesso periodo del 2025. La fascia più colpita resta quella tra i 41 e i 65 anni, mentre industria e servizi concentrano la quota maggiore delle denunce. Le costruzioni pesano per il 6,9%, commercio e riparazioni autoveicoli insieme a trasporti e logistica arrivano al 17%, sanità e assistenza sociale valgono da sole il 9,9% degli infortuni. Resta alto anche il numero di denunce senza settore identificato, pari al 25,2%, un dato che rende più difficile leggere fino in fondo le responsabilità e intervenire in modo mirato. A Rimini la situazione è ancora più preoccupante. Nei primi 5 mesi dell'anno sono stati denunciati 2.191 infortuni, il 13,8% in più rispetto al 2025. I comparti più coinvolti sono sanità e assistenza sociale, costruzioni, alloggio e ristorazione. Peggiorano anche le malattie professionali, 304 denunce al 31 maggio, con un aumento del 21,1%. Le donne sono 137, il 37,2% del totale, in crescita rispetto alle 79 dell'anno precedente. Senza controlli e politiche mirate, il lavoro continuerà a essere pericoloso.
0: Presidiare i territori è fondamentale per tutelare il diritto alla sicurezza e alla salute. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: nostra rubrica dedicata ai musei. Andrea, oggi siamo a Santa Maria di Castellabate e devo dire abbiamo scelto insomma questa location particolare. Alle nostre spalle c'è un grande calciatore, forse uno dei più grandi di tutti i tempi, ma insomma ricordiamo dove siamo.
1: Siamo in un museo bellissimo e io direi anche unico, che è il Museo del Calcio qui appunto a Castellabate, gestito appunto dalla Fondazione Polito, e devo dire che i musei sono i luoghi della memoria che conservano la nostra memoria, quindi l'archeologia, la storia, però qui insomma ci sono tante storie concentrate insomma in questo luogo, che è davvero un luogo molto bello. Ogni maglia diciamo ha una storia, di non solo di una squadra ma anche di un calciatore. Siamo appunto, dietro di noi c'è il padre un po' del calcio mondiale, che è Diego Armando Maradona, e devo dire che le emozioni sono tante, perché entrando in questo museo entri un po' nella storia del calcio, insomma, quindi è una sensazione molto molto bella.
0: Storia del calcio, tanta passione nel mettere in piedi questa importante struttura, tra l'altro in una location particolare, ma anche l'occasione per riflettere sul tema della prevenzione, perché è fondamentale, e la Fondazione da tempo porta avanti concetti importanti che approfondiremo tra poco.

L'idea di realizzare tutto ciò è nata 20 anni fa, nel 2006. È nata nel 2006 perché io ho avuto due interventi al cuore, sono stato poco bene, e sono stato un anno in malattia e in quell'anno abbiamo deciso con mia moglie di rialzare qualcosa per ricordare Andrea Fortunato. Siamo partiti con la Biblioteca del Calcio, dove oggi annoveriamo circa 15.000 volumi sul calcio, una biblioteca riconosciuta internazionale con un codice ISIL, e poi da allora siamo partiti per far conoscere questa iniziativa. E l'allora direttore generale della MSC Crucie, Domenico Pellegrino, sposò questa iniziativa e di là nasce il passaporto ematico. Nasce il passaporto ematico, però prima di questo volevo dire perché poi dalla biblioteca siamo passati al museo. Perché mi presentò Adriano Galdiani, che tutti conosciamo, e mi regalò 50 libri e 20 maglie del Milan, Ibrahimovic, Gattuso, tutte maglie che hanno fatto la storia del Milan. Poi mi presentò altre squadre che loro sponsorizzavano e in un momento ho avuto un centinaio di maglie. Cioè, ora abbiamo 1200 maglie, abbiamo maglie storiche, la maglia di Dino Zoff autografata, abbiamo la maglia di Andrea Fortunato, perché il museo è intitolato ad Andrea Fortunato. E poi diciamo avevamo un locale di 30 metri quadrati più piccolo, poi il Parco Nazionale del Cilento, che io ringrazio pubblicamente, ci ha messo a disposizione questa struttura a Villa Materazzi, che noi abbiamo trasformato in biblioteca e museo del calcio, dove sono venute tante persone importanti a visitarla, sportivi, l'ultimo che è stato qua è stato Federico Buffa, Gianluca Di Marzio, quindi è meta di tante persone che vengono a divertirsi qua, perché noi abbiamo creato il museo non come i musei importanti del Barcellona, del Bayern di Monaco, abbiamo creato un museo che chi viene qua tocca con mano il cimelio che gli piace, ci vengono bambini, facciamo

anche indossare la maglia, perché il loro beniamino, il loro campione, lo facciamo stare a contatto con lui. E poi qualche volta chiamiamo anche qualche calciatore che lo facciamo parlare con i bambini che vengono a visitare il museo.

questo è il nostro fiore all'occhiello, il passaporto ematico, intitolato ad Andrea Fortunato, Pier Mario Morosini, Flavio Falzetti, Carmelo Imbriani e Raffaele Pisano, che era un calciatore locale che pure purtroppo ci lasciò giovane, che morì dopo una partita di vecchie glorie. Il passaporto ematico, il nostro fiore all'occhiello, abbiamo aperto uno studio medico a maggio lo scorso anno, lo ha istituito la fondazione, poi fra poco apriremo un altro studio a Salerno, perché noi collaboriamo con Neuromed di Pozzilli, collaboriamo con altri centri, anche perché per noi la prevenzione è sacra. Tutti i bambini dai 6 anni devono effettuare i prelievi del sangue e le visite cardiologiche fatti in studi medici.

Il museo è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, è sempre aperto. Poi su prenotazione per i gruppi e per quelli che vengono nel Cilento, apriamo su prenotazione. Però ogni giorno dalle 9 alle 13 è sempre aperto.

sono degli oggetti di fondamentale importanza, di grande importanza. Qua possiamo vedere l'impermeabile di Nere Rocco, è il grande allenatore del Milan degli anni 60. Questo è proprio l'impermeabile originale, con giustamente c'è anche il cappello. Nere Rocco è entrato proprio nel DNA del Milan. Il Milan è la squadra italiana più titolata a livello internazionale, è la prima Coppa dei Campioni, è la prima squadra italiana a fregiarsi del titolo di campione d'Europa nel 1963. Infatti allora ha spodestato il Benfica, che aveva vinto due Coppe dei Campioni consecutive, e in finale quel famoso Milan con la doppietta di Altafine ha superato il Benfica. Infatti i gol furono prima di Eusebio, la famosa pantera nera, così soprannominata, del Benfica, ala del Portogallo, del famoso Portogallo di allora, degli anni 60, e poi ci fu la doppietta di Altafine. E Nereo Rocco fu il primo allenatore del Milan a sollevare la Coppa dei Campioni, attuale champion. Vabbè, questa qua è un'altra maglia di Magnan, il portiere attuale francese, della nazionale francese del Milan, con lo sponsor degli Emiratis. Questo è Magnan, che ha vinto uno scudetto negli ultimi anni col Milan, con l'associazione Calcio Milan, lo scudetto del 2022. Quest'altra è la maglia di Valentino Mazzola, la famosa ala del Torino, grandissimo giocatore. Purtroppo la formazione del grande Torino negli anni 50 andò a Barcellona per un amichevole, e cosa accadde? C'è un incidente aereo e purtroppo perirono, anche se poi la giovanile ha vinto lo scudetto, uno degli scudetti storici del grande Torino, il quinto scudetto praticamente del grande Torino. È quella di Stanley Matthew. Stanley Matthew era considerato un baronetto del calcio inglese, un baronetto, e ha vinto addirittura un trofeo con l'Ipswich Town, l'unico trofeo che ha portato l'Ipswich Town, ed è stato anche pallone d'oro ai suoi tempi. E fu il primo calciatore inglese che la regina l'ha fregiato del titolo di baronetto.

0: fondazione e in onore della sua storia noi abbiamo dedicato un premio, il secondo premio letterario a Pietro Mennea. Quest'anno l'abbiamo svolto a novembre e quindi noi ci teniamo moltissimo a questo premio perché portiamo tantissime persone da tutta Italia per fare questo premio. E noi ci teniamo moltissimo perché questa maglietta ci è stata regalata insieme alla medaglia dal CONI, che era una delle sue medaglie che ha vinto in tutto il mondo. Quindi cerchiamo sempre di portare avanti quel nome di Pietro Mennea con questo premio.
1: Tante emozioni si vivono varcando la soglia del Museo del Calcio di Santa Maria di Castellammare Andrea, emozioni insomma che possono vivere davvero tutti entrando qui, bambini e adulti, e noi insomma ne siamo la testimonianza.
2: Sì, assolutamente, intanto è un museo intitolato ad Andrea Fortunato, che insomma è quindi anche un museo dedicato a chi viene da questo territorio, no? Ci sono anche le foto del povero Agostino di Bartolomei, quindi è un'emozione incredibile ogni volta che tu incroci lo sguardo di qualche calciatore oppure vedi appunto dei cimeli come appunto l'impermeabile di Nereo Rocco o la foto di Maradona o le tantissime maglie conservate che sono appunto la testimonianza di uno sport come il calcio che è anche aggregazione. Quindi questo museo credo che sia un museo importante e anche insolito rispetto ai tanti musei che abbiamo visto e che abbiamo raccontato sul territorio, quindi credo che meriti un'attenzione forte proprio perché insomma è un museo che parte dal localismo ma è un museo universale e internazionale perché guarda al mondo.
1: E noi, come di consueto, ma davvero con grande convinzione, vi invitiamo a visitarlo a Santa Maria di Castellammare.

0: territorio ricco di storia, cultura e paesaggi sorprendenti. È il Gall Etna, 11 comuni adagiati sul versante nord-occidentale del vulcano, dove identità e natura si intrecciano. Bronte è una delle tappe più iconiche di questo viaggio, una città conosciuta nel mondo per il suo pistacchio, ma che custodisce anche architetture uniche, memorie antiche e un rapporto viscerale con l'Etna. Una città da percorrere a piedi, lentamente, lasciandosi guidare dalla pietra nera e dai profili eleganti delle sue chiese. Passeggiando tra le strade in salita del centro storico, si incontrano luoghi di culto e palazzi che raccontano secoli di fede e bellezza, come il santuario della Madonna Annunziata, dove è conservata una bellissima statua del Gagini, e la chiesa madre della Santissima Trinità, con il suo stile barocco, custodisce un interno ricco di affreschi e sculture. Da non perdere anche la chiesa del Rosario, con il suo portale in pietra lavica, la chiesa di San Giovanni, caratterizzata da un campanile unico, e la chiesa del Sacro Cuore, posta al centro del prospetto del Collegio Capizzi, fra l'ala antica settecentesca e quella neoclassica.
1: Un altro monumento storico del territorio di Bronte è il Real Collegio Capizzi, che è stato fondato nel 1774 da Ignazio Capizzi. Oltre a essere un edificio imponente, è stato un incubatore di storia e di cultura. All'interno del Collegio Capizzi vi è la Biblioteca Borbonica, dove vengono custoditi dei testi molto importanti che erano di proprietà dei monaci benedettini del Castello Nelson, dove si trovano dei documenti importanti appartenuti a Orazio Nelson. All'interno del Real Collegio Capizzi abbiamo la chiesa del

0: Sacro Cuore, dove è sepolto il fondatore Ignazio Capizzi.
1: Ma sono tante le opere che si possono ammirare a Bronte, tra cultura e devozione. E parlando di castelli e memoria storica, si arriva a uno dei luoghi più sorprendenti del territorio. La Ducea di Nelson, complesso che si trova a circa 13 km dal centro di Bronte, sulla riva sinistra del torrente Saracena. Un frammento d'Inghilterra nel cuore della Sicilia, dove l'imponente castello, il meraviglioso giardino inglese e un museo multimediale accolgono i visitatori e li immergono nel passato, anche grazie alla tecnologia.
0: La Ducea di Nelson è l'unico pezzo di terra inglese in Sicilia. Dobbiamo ricordare che questa abbazia viene donata da Ferdinando di Borbone a Orazio Nelson, quando lui aiutò Ferdinando a domare la sommossa partenopea. Ricordiamo pure che per vicissitudini che sono susseguiti, che Orazio Nelson non è potuto soggiornare questa bellissima tenuta. L'unica erede che riuscì a venire è stata la nipote Charlotte Nelson, che soggiornò per 4 giorni alla Ducea di Nelson, ma abituata agli sfarzi inglesi tornò di nuovo in Inghilterra.
1: Il complesso della Ducea ha una forma quadrangolare, con edifici allineati lungo il perimetro che si affacciano sulla campagna, sul lussureggiante parco e sui due cortili interni a pianta rettangolare. L'insieme, nella sua semplicità, ha un aspetto maestoso. Lateralmente si accede alla interessante chiesa tardo-normanna di Santa Maria e al cortile quadrato con pozzo in pietra lavica, intorno al quale originariamente erano raccolti i piccoli laboratori, i magazzini, le stalle e il granaio. I leoni di marmo posti a guardia della porta che immette nel giardino inglese sorreggono gli stemmi degli Hood Bridport e dei Parravicini, casato questo cui appartiene la prima moglie dell'ultimo duca Alexander. Un complesso ricco di storia, quello della Ducea di Nelson, che oggi è possibile vivere da protagonisti. I balli in costumi d'epoca che ne animano gli spazi sono capaci di farci viaggiare con l'immaginazione tra memorie nobiliari e racconti antichi. Un'altra tappa imperdibile per i turisti è una visita al Museo del Carretto Siciliano, uno dei simboli più conosciuti e significativi dell'iconografia folcloristica della Sicilia. Come si raccontava una storia prima dei libri illustrati o dei video? A Bronte lo facevano i carretti. Il Museo del Carretto Siciliano Gullotti ne conserva alcuni tra i più preziosi. Ogni ruota, ogni sponda è dipinta con santi, eroi e battaglie. Nato come mezzo di trasporto e usato in tutto il territorio siciliano dal XIX secolo alla seconda metà del XX secolo, si è evoluto fino a diventare veicolo di trasmissione culturale. In esso, infatti, tramite la scultura e la pittura, vengono rappresentati momenti della storia siciliana, epica, testimonianze di religiosità ed altro ancora. Un patrimonio di arte popolare che parla ancora oggi e che possiamo scoprire nella collezione della famiglia Gullotti. Di generazione in generazione si tramanda anche la coltivazione del pistacchio, eccellenza straordinaria della città di Bronte, un prodotto unico al mondo che nasce tra le rocce nere dell'Etna e che è simbolo di fatica, orgoglio e tradizione.
0: Il pistacchio di Bronte ha ricevuto il DOP nel 2009, è divenuto un'eccellenza a livello mondiale. Infatti, quando si parla di Bronte, si parla di pistacchio. Il pistacchio di Bronte è il più buono del mondo perché viene coltivato nelle terre laviche e viene anche baciato dal sole della Sicilia. Ricordiamo che viene chiamato oro verde di Bronte per il suo colore verde smeraldo. I piatti caratteristici del nostro territorio sono l'arancina al pistacchio, le pennette al pistacchio, mentre per quanto riguarda il dolce abbiamo la granita, il bellissimo gelato al pistacchio.
1: Questo ingrediente così pregiato viene spesso utilizzato nella preparazione della filletta, dolce tradizionale di Bronte. Probabilmente di origini ebraiche, questa preparazione risale a quasi 1200 anni fa. Si tratta di un particolare disco di pan di Spagna che viene cotto su padelle di rame posizionate sopra delle braci ardenti. La cottura richiede molta abilità, come la raccolta del pistacchio, ma allo stesso modo ricompensa con un prodotto squisito, nel quale emerge il sapore della tradizione. Dal croccante alle creme, dalle granite alla filetta, dolce tipico locale, questo frutto è protagonista di molte ricette tradizionali e viene celebrato ogni anno a ottobre durante la sagra del pistacchio verde di Bronte D.O.P. Un'eccellenza che nasce dall'Etna. Il clima e il suolo vulcanico sono fattori che rendono il pistacchio di Bronte così speciale. E proprio il vulcano, per chi vive a Bronte, è una presenza costante, una compagna di vita, a volte impetuosa, a volte silenziosa.
0: Il rapporto che la nostra comunità vive con la signora, noi la chiamiamo così, la signora, che è il vulcano Etna. La mattina quando ci alziamo la prima cosa che guardiamo è l'Etna. È un paesaggio lunare per noi. Bisogna viverlo per capirlo. Ogni volta che noi ci troviamo in questi posti riscopriamo delle bellezze naturali che ai nostri occhi diventano qualcosa di eccezionale.
1: Quello attorno a Bronte è un paesaggio tutto da vivere. Un paradiso per chi ama camminare, esplorare, respirare la natura. Dai crinali del Parco dei Nebrodi ai rifugi tra i boschi, dai sentieri immersi nel silenzio alla Grotta della Neve, antica cavità vulcanica usata un tempo come ghiacciaia naturale, sono tanti i luoghi da scoprire.

0: Uno degli itinerari più suggestivi all'interno del Parco dell'Etna nel territorio di Bronte è il sentiero che porta al Monte Ruvolo, dove cresce la ginestra arborea.
1: Si possono fare delle bellissime camminate sia per dilettanti e sia per professionisti. Però dobbiamo parlare di una cosa molto importante, che sono le ginestre che si trovano in questa zona. Sono delle ginestre uniche al mondo, sono delle ginestre arboree che sono state catalogate all'Università di Oxford.
0: Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia, molto suggestiva è quella che conduce alla Grotta della Neve, conosciuta anche come Niviera del Collegio. Si tratta di un'antica cavità vulcanica un tempo usata come ghiacciaia naturale. Arrivati alla grotta, oggi recintata, possiamo ammirarne la profondità e immaginare come una volta la neve venisse conservata in questi luoghi. Nel Parco dei Nebrodi, nella parte più alta e settentrionale della Ducea, svetta una stele solitaria tra le montagne. Eretta nel 1905 in onore di un discendente dell'ammiraglio Horatio Nelson. Un segno nella pietra che unisce natura, storia e memoria. La relazione con l'Etna non si ferma alla contemplazione dei suoi paesaggi. È fatta di gesti quotidiani, ma anche di ritualità collettive che rinnovano il senso di appartenenza. Tra le tradizioni più sentite spicca la Settimana Santa, durante la quale il paese si trasforma in un teatro sacro a cielo aperto. La processione vivente di Pasqua racconta la ricerca del Cristo risorto e della Madonna tra la folla, il loro incontro e infine il momento dello svelamento, in un tripudio di canti, fuochi e commozione. Un rito che fonde devozione e spettacolo, profondamente radicato nella memoria collettiva e nella cultura locale.

Oltre alle celebrazioni pasquali, anche il culto dei due santi patroni, Santa Maria Annunziata e San Biagio, anima la città. San Biagio, santo protettore della gola, dal 1535 viene celebrato ogni anno il 3 febbraio e nel mese di luglio. Dopo i tre colpi di cannone che segnano l'inizio dei festeggiamenti, la sua statua votiva viene trasportata in processione dalla chiesetta di San Sebastiano fino alla Chiesa Madre. Lì il Vescovo impartisce la benedizione ai fedeli, illuminati dal fuoco delle candele sante. A Bronte ogni pietra racconta, ogni pianta resiste, ogni festa lega passato e presente. Nella cornice del Galetna, la città tramanda la propria identità viva, capace di farsi motore di sviluppo per il territorio e la propria comunità.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, in quanto trovato in possesso di sostanze stupefacenti nella sua abitazione. Il blitz è scattato nel pomeriggio di ieri con il supporto dei militari della stazione di Polla, di quelli dell'Aliquota Radiomobile e del nucleo operativo. Sul posto anche l'unità cinofila dell'arma. In casa dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato crack e hashish. I controlli e l'arresto sono scattati dopo una serie di segnalazioni di via vai nei pressi dell'abitazione dell'uomo e anche per la presenza di un giro di persone anche notturno, nonostante l'abitazione fosse in una zona non centrale di Polla. I controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina proseguiranno anche nei prossimi giorni, sia a Polla sia nel Vallo di Diano. Infatti sono stati segnalati numerosi episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per il cinquantenne, l'autorità giudiziaria di Lago Negro ha disposto i domiciliari.

Oltre 100 kg di tabacchi lavorati di contrabbando sono stati sequestrati dai finanzieri della Guardia di Finanza di Salerno nei giorni scorsi. I tabacchi sono stati rinvenuti all'interno di un container situato in un'area di parcheggio e deposito del capoluogo. Al termine delle operazioni, un uomo di 50 anni è stato arrestato per il contrabbando di tabacchi e per l'introduzione, nello Stato e nel commercio, di prodotti con segni falsi e ricettazione. I prodotti, infatti, sono risultati privi del previsto contrassegno dello Stato italiano e recavano indicazioni in lingua straniera. Ulteriori accertamenti hanno evidenziato anche delle anomalie nei sistemi di identificazione. Una parte delle confezioni era sprovvista del codice identificativo univoco, mentre su altre venivano ripetuti gli stessi codici. Oltre 5.000 pacchetti di sigarette di varie marche, per un peso complessivo pari a circa un quintale, sono stati sequestrati. L'operazione è stata portata a termine dalle fiamme gialle del gruppo di Eboli, nell'ambito di una più ampia attività eseguita nella città di Salerno in materia di contrasto al lavoro in nero.

La CISL Funzione Pubblica di Salerno lancia l'allarme sulle condizioni di lavoro alla centrale operativa 118 di Salerno e chiede un intervento immediato all'ASL a seguito dell'attivazione della centrale operativa territoriale di Vallo della Lucania. Parte delle attività è stata trasferita alla centrale 118 di Salerno, determinando un significativo aumento dei carichi di lavoro senza una corrispondente incremento della dotazione organica. Il sindacato ricorda che l'ASL ha avviato una procedura di mobilità interna e previsto nuove assunzioni a tempo determinato. Tuttavia, denuncia il sindacato, la graduatoria del reclutamento non risulta ancora pubblicata. La situazione, secondo l'organizzazione sindacale, sta provocando una forte sofferenza organizzativa. Per garantire la continuità del servizio, gli operatori sono costretti a coprire turni con appena 3 unità, oltre alla reperibilità notturna in guardia attiva. Il dato più preoccupante, denuncia il sindacato, riguarda alcuni turni complessivi di 18 ore effettuati dagli infermieri, una condizione che secondo la CISL mette a rischio il rispetto dei tempi di riposo e delle norme contrattuali. Particolarmente significativo è anche il divario tra l'organico formalmente previsto, pari a 31 unità, e il personale effettivamente disponibile per la turnazione ordinaria. Tra maternità, ferie, orari ridotti, limitazioni lavorative, congedi e malattie, diverse unità non sono infatti pienamente operativi. La CISL Funzione Pubblica contesta quindi il ricorso sistematico alla disponibilità degli operatori, alla reperibilità, alle ore di lavoro eccedenti per compensare una carenza di personale che da emergenziale rischia di diventare strutturale. Quindi il sindacato chiede all'ASL di accelerare la mobilità interna e il reclutamento, oppure di interrompere immediatamente i turni prolungati fino a 18 ore.

visita speciale nel reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla, reparto guidato dal dirigente medico Teodoro Staduto, con l'arrivo dei supereroi della gentilezza che hanno donato ai piccoli pazienti presenti nel reparto e anche ai loro genitori giochi, un pizzico di magia e soprattutto tanti sorrisi. Si tratta dell'ultima tappa del tour di agosto che in precedenza ha interessato i presidi ospedalieri di Nocera Inferiore e Sapri. Gli ambasciatori del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, Nico Peduto, nelle vesti di Ragno Amico.

Federico e Vincenzo De Donato, nei panni della principessa della gentilezza, hanno quindi raggiunto i piccoli pazienti insieme ai volontari di diverse associazioni del territorio, portando doni, abbracci e soprattutto vicinanza umana. Presenti medici, infermieri e personale OSS del reparto che si occupa dei piccoli pazienti a Polla. Presente anche il sindaco di Polla, Massimo Loviso, e la consigliera comunale Anna Maria Lopardo, delegata per i servizi sociali.

Nuovo colpo di scena per il comune di Capaccio Pestu, ma a soli 7 giorni dal suo insediamento, il commissario prefettizio Armando Gradone ha rassegnato le dimissioni dall'incarico. La decisione è stata motivata ufficialmente da sopraggiunti motivi di salute, una rinuncia che apre un nuovo capitolo di incertezza per l'ente, già alle prese con una situazione amministrativa e finanziaria particolarmente delicata. Gradone, 68 anni, ex prefetto e residente a Siena, avrebbe inoltre potuto garantire una presenza sul territorio limitata a pochi giorni alla settimana. Ora la responsabilità torna di nuovo nelle mani del prefetto di Salerno Francesco Esposito, che dovrà individuare in tempi rapidi un nuovo commissario. La situazione che il nuovo commissario si troverà a gestire non è semplice. Il comune infatti è ancora sottoposto alle prescrizioni di prefettura e Viminale adottate dopo le vicende che hanno coinvolto l'amministrazione comunale e dovrà continuare a rispettare gli adempimenti previsti per evitare lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Sul fronte finanziario resta inoltre in sospeso il pronunciamento della Corte dei Conti sul piano di riequilibrio presentato dall'ente, eredità della precedente amministrazione guidata da Franco Alfieri. Tra le questioni più urgenti anche la ratifica giuridica della Paestum SRL, la società incaricata della gestione di diversi servizi comunali e che conta oltre 100 dipendenti già contrattualizzati. Il calendario intanto non concede pause. Con l'avvio del nuovo anno scolastico alle porte, il comune dovrà garantire e monitorare servizi essenziali come trasporto scolastico e refezione. La crisi politica che ha portato alla fine anticipata dell'amministrazione Paolino, seguita dalle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali, si arricchisce dunque di un ulteriore elemento di difficoltà.

L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?

A Figliano. L'infrastruttura era stata in precedenza chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di gravi criticità strutturali che non garantivano le condizioni di sicurezza necessarie nemmeno per il transito a senso unico alternato dei veicoli leggeri. Indagini specialistiche condotte con l'impiego della tecnologia laser scanner avevano evidenziato un fuoripiombo di circa 10 cm lungo l'arcata di valle. A causa di questo disallineamento si era reso necessario un intervento immediato per scongiurare il rischio di un'accelerazione del dissesto che avrebbe potuto compromettere l'equilibrio dell'infrastruttura in caso di eventi meteorologici severi e infiltrazioni d'acqua. Siamo intervenuti tempestivamente nel pieno rispetto delle procedure per restituire un'infrastruttura fondamentale e sicura, ha dichiarato il presidente della provincia Christian Giordano. Di fronte all'urgenza dei lavori e alle tempistiche necessarie per valutare la portata del danno, la provincia ha scelto di operare attivamente in proprio, un intervento che testimonia l'efficienza dell'amministrazione e la costante attenzione al presidio del territorio. I lavori, che sono stati realizzati e gestiti dalla provincia di Potenza, hanno previsto il consolidamento statico, l'inserimento di piastre di rinforzo in acciaio sulle arcate in pietra, seguito dal rifacimento della sede stradale e dalla realizzazione della nuova segnaletica. Per la loro esecuzione l'ente è attinto alle risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un totale di oltre 173.000 euro.

È montata la protesta contro la decisione della Regione Basilicata di introdurre una quota di compartecipazione di 2,50 € per ricetta sulla spesa farmaceutica convenzionata. CGIL, CISL e UIL, insieme alle rispettive federazioni dei pensionati, hanno organizzato un presidio davanti alla sede della Regione Basilicata, chiedendo il ritiro immediato della misura e la convocazione urgente di un tavolo di confronto con l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico. I sindacati definiscono il provvedimento inaccettabile e contestano soprattutto il suo impatto sulle famiglie lucane, sugli anziani e sulle persone fragili, già alle prese con l'aumento del costo della vita e con la necessità di ricorrere frequentemente alle cure. In merito a questa situazione è intervenuto proprio l'assessore Cosimo Latronico, il quale ha spiegato come il ticket non sia una decisione arbitraria, ma un intervento legato alla normativa nazionale e allo sforamento del tetto programmato della spesa farmaceutica convenzionata. Nel 2025, riferito Latronico, la Basilicata ha registrato uno scostamento dello 0,58 pari a circa 7 milioni di euro. La Regione sostiene inoltre di aver introdotto il contributo con criteri di sostenibilità sociale. La quota massima è di 2,50 € per ricetta, indipendentemente dal numero di confezioni prescritte, mentre sono previste numerose esenzioni per reddito, patologia e condizioni di particolare fragilità. Il ticket non si applica inoltre ai medicinali distribuiti direttamente dalle farmacie ospedaliere, a tutela dei percorsi di cura continuativi e dei pazienti con patologie più gravi. Infine, Latronico ha confermato, per quanto riguarda il confronto istituzionale, la propria disponibilità a incontrare i sindacati e ad ascoltare eventuali proposte.

A 166 anni dalla nascita di Gio Petrosino, Padula rinnova il legame con il suo figlio più illustre e trasforma la memoria in un appuntamento istituzionale. È stato ufficializzato il Petrosino's Day, che si celebra ogni anno il 30 agosto, giorno della nascita del celebre poliziotto italo-americano. Nato a Padula nel 1860, Petrosino emigrò giovanissimo negli Stati Uniti. A New York entrò nel Dipartimento di Polizia e divenne uno dei protagonisti della lotta alla criminalità organizzata, intuendone già allora la dimensione internazionale e i collegamenti tra le due sponde dell'Atlantico. Nel giorno del 166esimo anniversario della nascita, autorità civili, militari e religiose si sono riunite a Padula per la commemorazione. Dopo la deposizione di una corona al busto di Petrosino, è stata celebrata una santa messa nella chiesa madre di San Michele Arcangelo, in sua memoria e in ricordo di tutte le vittime della mafia. L'istituzione del Petrosino's Day, nata dalla proposta dell'Associazione Internazionale Gio Petrosino, vuole andare oltre la semplice celebrazione. La serata è poi proseguita nell'anfiteatro comunale con il concerto dell'orchestra di fiati dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Bari, diretta dal maestro Giuseppe Pellegrini. Nel corso dell'evento è stata inoltre presentata la 23esima edizione del Premio Internazionale Gio Petrosino, in programma il prossimo 26 settembre nella Certosa di San Lorenzo di Padula. Un percorso che trova nella Casa Museo di Gio Petrosino un ulteriore luogo della memoria. Da Padula a New York fino a Palermo, la storia di Petrosino continua così a parlare al presente.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo.

0: estivo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

un uomo di Polla di circa 50 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, in quanto trovato in possesso di sostanze stupefacenti nella sua abitazione. Il blitz è scattato nel pomeriggio di ieri con il supporto dei militari della stazione di Polla, di quelli dell'aliquota radiomobile e del nucleo operativo. Sul posto anche l'unità cinofila dell'arma. In casa dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato crack e hashish. I controlli e l'arresto sono scattati dopo una serie di segnalazioni di via vai nei pressi dell'abitazione dell'uomo e anche per la presenza di un giro di persone anche notturno, nonostante l'abitazione fosse in una zona non centrale di Polla. I controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina proseguiranno anche nei prossimi giorni, sia a Polla sia nel Vallo di Diano. Infatti sono stati segnalati numerosi episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per il cinquantenne, l'autorità giudiziaria di Lago Negro ha disposto i domiciliari.

Oltre 100 kg di tabacchi lavorati di contrabbando sono stati sequestrati dai finanzieri della Guardia di Finanza di Salerno nei giorni scorsi. I tabacchi sono stati rinvenuti all'interno di un container situato in un'area di parcheggio e deposito del capoluogo. Al termine delle operazioni, un uomo di 50 anni è stato arrestato per il contrabbando di tabacchi e per l'introduzione, nello Stato e nel commercio, di prodotti con segni falsi e ricettazione. I prodotti, infatti, sono risultati privi del previsto contrassegno dello Stato italiano e recavano indicazioni in lingua straniera. Ulteriori accertamenti hanno evidenziato anche delle anomalie nei sistemi di identificazione. Una parte delle confezioni era sprovvista del codice identificativo univoco, mentre su altre venivano ripetuti gli stessi codici. Oltre 5.000 pacchetti di sigarette di varie marche, per un peso complessivo pari a circa un quintale, sono stati sequestrati. L'operazione è stata portata a termine dalle fiamme gialle del gruppo di Eboli, nell'ambito di una più ampia attività eseguita nella città di Salerno in materia di contrasto al lavoro in nero.

La CISL Funzione Pubblica di Salerno lancia l'allarme sulle condizioni di lavoro alla centrale operativa 118 di Salerno e chiede un intervento immediato all'ASL a seguito dell'attivazione della centrale operativa territoriale di Vallo della Lucania. Parte delle attività è stata trasferita alla centrale 118 di Salerno, determinando un significativo aumento dei carichi di lavoro senza una corrispondente incremento della dotazione organica. Il sindacato ricorda che l'ASL ha avviato una procedura di mobilità interna e previsto nuove assunzioni a tempo determinato. Tuttavia, denuncia il sindacato, la graduatoria del reclutamento non risulta ancora pubblicata. La situazione, secondo l'organizzazione sindacale, sta provocando una forte sofferenza organizzativa. Per garantire la continuità del servizio, gli operatori sono costretti a coprire turni con appena 3 unità, oltre alla

reperibilità notturna in guardia attiva. Il dato più preoccupante, denuncia il sindacato, riguarda alcuni turni complessivi di 18 ore effettuati dagli infermieri, una condizione che secondo la CISL mette a rischio il rispetto dei tempi di riposo e delle norme contrattuali. Particolarmente significativo è anche il divario tra l'organico formalmente previsto, pari a 31 unità, e il personale effettivamente disponibile per la turnazione ordinaria. Tra maternità, ferie, orari ridotti, limitazioni lavorative, congedi e malattie, diverse unità non sono infatti pienamente operativi. La CISL Funzione Pubblica contesta quindi il ricorso sistematico alla disponibilità degli operatori, alla reperibilità, alle ore di lavoro eccedenti per compensare una carenza di personale che da emergenziale rischia di diventare strutturale. Quindi il sindacato chiede all'ASL di accelerare la mobilità interna e il reclutamento, oppure di interrompere immediatamente i turni prolungati fino a 18 ore.

visita speciale nel reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla, reparto guidato dal dirigente medico Teodoro Statuto, con l'arrivo dei supereroi della gentilezza che hanno donato ai piccoli pazienti presenti nel reparto e anche ai loro genitori giochi, un pizzico di magia e soprattutto tanti sorrisi. Si tratta dell'ultima tappa del tour di agosto che in precedenza ha interessato i presidi ospedalieri di Nocera Inferiore e Sapri. Gli ambasciatori del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, Nico Peduto nelle vesti di Ragno Amico e Vincenzo De Donato nei panni della principessa della gentilezza, hanno quindi raggiunto i piccoli pazienti insieme ai volontari di diverse associazioni del territorio, portando doni, abbracci e soprattutto vicinanza umana. Presenti medici, infermieri e personale OSS del reparto che si occupa dei piccoli pazienti a Polla. Presente anche il sindaco di Polla, Massimo Loviso, e la consigliera comunale Anna Maria Lopardo, delegata per i servizi sociali.

Nuovo colpo di scena per il comune di Capaccio Pestum. A soli 7 giorni dal suo insediamento, il commissario prefettizio Armando Gradone ha rassegnato le dimissioni dall'incarico. La decisione è stata motivata ufficialmente da sopraggiunti motivi di salute. Una rinuncia che apre un nuovo capitolo di incertezza per l'ente, già alle prese con una situazione amministrativa e finanziaria particolarmente delicata. Gradone, 68 anni, ex prefetto e residente a Siena, avrebbe inoltre potuto garantire una presenza sul territorio limitata a pochi giorni alla settimana. Ora la responsabilità torna di nuovo nelle mani del prefetto di Salerno, Francesco Esposito, che dovrà individuare in tempi rapidi un nuovo commissario. La situazione che il nuovo commissario si troverà a gestire non è semplice. Il comune infatti è ancora sottoposto alle prescrizioni di prefettura e Viminale adottate dopo le vicende che hanno coinvolto l'amministrazione comunale e dovrà continuare a rispettare gli adempimenti previsti per evitare lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Sul fronte finanziario resta inoltre in sospeso il pronunciamento della Corte dei Conti sul piano di riequilibrio presentato dall'ente, eredità della precedente amministrazione guidata da Franco Alfieri. Tra le questioni più urgenti anche la ratifica giuridica della Paestum SRL, la società incaricata della gestione di diversi servizi comunali e che conta oltre 100 dipendenti già contrattualizzati. Il calendario intanto non concede pause. Con l'avvio del nuovo anno scolastico alle porte, il comune dovrà garantire e monitorare servizi essenziali come trasporto scolastico e refezione. La crisi politica che ha portato alla fine anticipata dell'amministrazione Paolino, seguita dalle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali, si arricchisce dunque di un ulteriore elemento di difficoltà.

L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla presidenza

Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi.

Ormai alle porte il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?

Nei giorni scorsi, dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza, è stato riaperto il ponte di Meccadinardo a Figliano. L'infrastruttura era stata in precedenza chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di gravi criticità strutturali che non garantivano le condizioni di sicurezza necessarie nemmeno per il transito a senso unico alternato dei veicoli leggeri. Indagini specialistiche, condotte con l'impiego della tecnologia laser scanner, avevano evidenziato un fuoripiombo di circa 10 cm lungo l'arcata di valle. A causa di questo disallineamento si era reso necessario un intervento immediato per scongiurare il rischio di un'accelerazione del dissesto, che avrebbe potuto compromettere l'equilibrio dell'infrastruttura in caso di eventi meteorologici severi e infiltrazioni d'acqua. Siamo intervenuti tempestivamente, nel pieno rispetto delle procedure, per restituire un'infrastruttura fondamentale e sicura, ha dichiarato il presidente della provincia, Cristian Giordano. Di fronte all'urgenza dei lavori e alle tempistiche necessarie per valutare la portata del danno, la provincia ha scelto di operare attivamente in proprio, un intervento che testimonia l'efficienza dell'amministrazione e la costante attenzione al presidio del territorio. I lavori, che sono stati realizzati e gestiti dalla provincia di Potenza, hanno previsto il consolidamento statico e l'inserimento di piastre di rinforzo in acciaio sulle arcate in pietra, seguito dal rifacimento della sede stradale e dalla realizzazione della nuova segnaletica. Per la loro esecuzione, l'ente è attinto alle risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un totale di oltre 173.000 euro.

È montata la protesta contro la decisione della Regione Basilicata di introdurre una quota di compartecipazione di 2,50 € per ricetta sulla spesa farmaceutica convenzionata. CGIL, CISL e UIL, insieme alle rispettive federazioni dei pensionati, hanno organizzato un presidio davanti alla sede della Regione Basilicata, chiedendo il ritiro immediato della misura e la convocazione urgente di un tavolo di confronto con l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico. I sindacati definiscono il provvedimento inaccettabile e contestano soprattutto il suo impatto sulle famiglie lucane, sugli anziani e sulle persone fragili, già alle prese con l'aumento del costo della vita e con la necessità di ricorrere frequentemente alle cure. In merito a questa situazione è intervenuto proprio l'assessore Cosimo Latronico, il quale ha spiegato come il ticket non sia una decisione arbitraria, ma un intervento legato alla normativa nazionale e allo sforamento del tetto programmato della spesa farmaceutica convenzionata. Nel 2025, riferito Latronico, la Basilicata ha registrato uno scostamento dello 0,58 pari a circa 7 milioni di euro. La regione sostiene inoltre di aver introdotto il contributo con criteri di sostenibilità sociale. La quota massima è di 2,50 € per ricetta, indipendentemente dal numero di confezioni prescritte, mentre sono previste numerose esenzioni per reddito, patologia e condizioni di particolare fragilità. Il ticket non si applica inoltre ai medicinali distribuiti direttamente dalle farmacie ospedaliere, a tutela dei percorsi di cura continuativi e dei pazienti con patologie più gravi. Infine, Latronico ha confermato, per quanto riguarda il confronto istituzionale, la propria disponibilità a incontrare i sindacati e ad ascoltare eventuali proposte.

A 166 anni dalla nascita di Gio Petrosino, Padula rinnova il legame con il suo figlio più illustre e trasforma la memoria in un appuntamento istituzionale. È stato ufficializzato il Petrosino's Day, che si celebra ogni anno il 30 agosto, giorno della nascita del celebre poliziotto italo-americano. Nato a Padula nel 1860, Petrosino emigrò giovanissimo negli Stati Uniti. A New York entrò nel Dipartimento di Polizia e divenne uno dei protagonisti della lotta alla criminalità organizzata, intuendone già allora la dimensione internazionale e i collegamenti tra le due sponde.

dell'Atlantico. Nel giorno del 166esimo anniversario della nascita, autorità civili, militari e religiose si sono riunite a Padula per la commemorazione. Dopo la deposizione di una corona al busto di Petrosino è stata celebrata una santa messa nella chiesa madre di San Michele Arcangelo in sua memoria e in ricordo di tutte le vittime della mafia. L'istituzione del Petrosino's Day, nata dalla proposta dell'Associazione Internazionale Gio Petrosino, vuole andare oltre la semplice celebrazione. La serata è poi proseguita nell'anfiteatro comunale con il concerto dell'orchestra di fiati dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Bari, diretta dal maestro Giuseppe Pellegrini. Nel corso dell'evento è stata inoltre presentata la 23esima edizione del Premio Internazionale Gio Petrosino, in programma il prossimo 26 settembre nella Certosa di San Lorenzo di Padula. Un percorso che trova nella Casa Museo di Gio Petrosino un ulteriore luogo della memoria. Da Padula a New York fino a Palermo, la storia di Petrosino continua così a parlare al presente.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a Sanrufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Un uomo di Pollan, circa 50 anni, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, in quanto trovato in possesso di sostanze stupefacenti nella sua abitazione. Il blitz è scattato nel pomeriggio di ieri con il supporto dei militari della stazione di Polla, di quelli dell'Aliquota Radiomobile e del nucleo operativo. Sul posto anche l'unità cinofila dell'arma. In casa dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato crack e hashish. I controlli e l'arresto sono scattati dopo una serie di segnalazioni di via vai nei pressi dell'abitazione dell'uomo e anche per la presenza di un giro di persone anche notturno, nonostante l'abitazione fosse in una zona non centrale di Polla. I controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina proseguiranno anche nei prossimi giorni, sia a Polla sia nel Vallo di Diano. Infatti sono stati segnalati numerosi episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per il cinquantenne, l'autorità giudiziaria di Lago Negro ha disposto i domiciliari.

Oltre 100 kg di tabacchi lavorati di contrabbando sono stati sequestrati dai finanzieri della Guardia di Finanza di Salerno nei giorni scorsi. I tabacchi sono stati rinvenuti all'interno di un container situato in un'area di parcheggio e deposito del capoluogo. Al termine delle operazioni, un uomo di 50 anni è stato arrestato per il contrabbando di tabacchi e per l'introduzione, nello Stato e nel commercio, di prodotti con segni falsi e ricettazione. I prodotti, infatti, sono risultati privi del previsto contrassegno dello Stato italiano e recavano indicazioni in lingua straniera. Ulteriori accertamenti hanno evidenziato anche delle anomalie nei sistemi di identificazione. Una parte delle confezioni era sprovvista del codice identificativo univoco, mentre su altre venivano ripetuti gli stessi codici. Oltre 5.000 pacchetti di sigarette di varie marche, per un peso complessivo pari a circa un quintale, sono stati sequestrati. L'operazione è stata portata a termine dalle fiamme gialle del gruppo di Eboli, nell'ambito di una più ampia attività eseguita nella città di Salerno in materia di contrasto al lavoro in nero.

La CISL Funzione Pubblica di Salerno lancia l'allarme sulle condizioni di lavoro alla centrale operativa 118 di Salerno e chiede un intervento immediato all'ASL. A seguito dell'attivazione della centrale operativa territoriale di Vallo della Lucania, parte delle attività è stata trasferita alla centrale 118 di Salerno, determinando un significativo aumento dei carichi di lavoro senza una corrispondente incremento della dotazione organica. Il sindacato ricorda che l'ASL ha avviato una procedura di mobilità interna e previsto nuove assunzioni a tempo determinato. Tuttavia, denuncia il sindacato, la graduatoria del reclutamento non risulta ancora pubblicata. La situazione, secondo l'organizzazione sindacale, sta provocando una forte sofferenza organizzativa. Per garantire la continuità del servizio, gli operatori sono costretti a coprire turni con appena 3 unità, oltre alla reperibilità notturna in guardia attiva. Il dato più preoccupante, denuncia il sindacato, riguarda alcuni turni complessivi di 18 ore effettuati dagli infermieri. Una condizione che secondo la CISL mette a rischio il rispetto dei tempi di riposo e delle norme contrattuali. Particolarmente significativo è anche il divario tra l'organico formalmente previsto, pari a 31 unità, e il personale effettivamente disponibile per la turnazione ordinaria. Tra maternità, ferie, orari ridotti, limitazioni lavorative, congedi e malattie, diverse unità non sono infatti pienamente operativi. La CISL Funzione Pubblica contesta quindi il ricorso sistematico alla disponibilità degli operatori, alla reperibilità, alle ore di lavoro eccedenti per compensare una carenza di personale che da emergenziale rischia di diventare strutturale. Quindi il sindacato chiede all'ASL di accelerare la mobilità interna e il reclutamento, oppure di interrompere immediatamente i turni prolungati fino a 18 ore.

Visita speciale nel reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla, reparto guidato dal dirigente medico Teodoro Staduto, con l'arrivo dei supereroi della gentilezza che hanno donato ai piccoli pazienti presenti nel reparto e anche ai loro genitori giochi, un pizzico di magia e soprattutto tanti sorrisi. Si tratta dell'ultima tappa del tour di agosto che in precedenza ha interessato i presidi ospedalieri di Nocera Inferiore e Sapri. Gli ambasciatori del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, Nico Peduto nelle vesti di Ragno Amico e Vincenzo De Donato nei panni della principessa della gentilezza, hanno quindi raggiunto i piccoli pazienti insieme ai volontari di diverse associazioni del territorio, portando doni, abbracci e soprattutto vicinanza umana. Presenti medici, infermieri e personale OSS del reparto che si occupa dei piccoli pazienti a Polla. Presente anche il sindaco di Polla, Massimo Loviso, e la consigliera comunale Anna Maria Lopardo, delegata per i servizi sociali.

Nuovo colpo di scena per il comune di Capaccio Pestum. A soli 7 giorni dal suo insediamento, il commissario prefettizio Armando Gradone ha rassegnato le dimissioni dall'incarico. La decisione è stata motivata ufficialmente da sopraggiunti motivi di salute. Una rinuncia che apre un nuovo capitolo di incertezza per l'ente, già alle prese con una situazione amministrativa e finanziaria particolarmente delicata. Gradone, 68 anni, ex prefetto e residente a Siena, avrebbe inoltre potuto garantire una presenza sul territorio limitata a pochi giorni alla settimana. Ora la responsabilità torna di nuovo nelle mani del prefetto di Salerno, Francesco Esposito, che dovrà individuare in tempi rapidi un nuovo commissario. La situazione che il nuovo commissario si troverà a gestire non è semplice. Il comune infatti è ancora sottoposto alle prescrizioni di prefettura e Viminale adottate dopo le vicende che hanno coinvolto l'amministrazione comunale e dovrà continuare a rispettare gli adempimenti previsti per evitare lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Sul fronte finanziario resta inoltre in sospeso il pronunciamento della Corte dei Conti sul piano di riequilibrio presentato dall'ente, eredità della precedente amministrazione guidata da Franco Alfieri. Tra le questioni più urgenti anche la ratifica giuridica della Paestum SRL, la società incaricata della gestione di diversi servizi comunali e che conta oltre 100 dipendenti già contrattualizzati. Il calendario intanto non concede pause. Con l'avvio del nuovo anno scolastico alle porte, il comune dovrà garantire e monitorare servizi essenziali come trasporto scolastico e refezione. La crisi politica che ha portato alla fine anticipata dell'amministrazione Paolino, seguita dalle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali, si arricchisce dunque di un ulteriore elemento di difficoltà.

L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?

Nei giorni scorsi, dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza, è stato riaperto il ponte di Meccadinardo a Figliano. L'infrastruttura era stata in precedenza chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di gravi criticità strutturali che non garantivano le condizioni di sicurezza necessarie nemmeno per il transito a senso unico alternato dei veicoli leggeri. Indagini specialistiche, condotte con l'impiego della tecnologia laser scanner, avevano evidenziato un fuoripiombo di circa 10 cm lungo l'arcata di valle. A causa di questo disallineamento si era reso necessario un intervento immediato per scongiurare il rischio di un'accelerazione del dissesto, che avrebbe potuto compromettere l'equilibrio dell'infrastruttura in caso di eventi meteorologici severi e infiltrazioni d'acqua. Siamo intervenuti tempestivamente, nel pieno rispetto delle procedure, per restituire un'infrastruttura fondamentale e sicura, ha dichiarato il presidente della provincia, Cristian Giordano. Di fronte all'urgenza dei lavori e alle tempistiche necessarie per valutare la portata del danno, la provincia ha scelto di operare attivamente in proprio, un intervento che testimonia l'efficienza dell'amministrazione e la costante attenzione al presidio del territorio. I lavori, che sono stati realizzati e gestiti dalla provincia di Potenza, hanno previsto il consolidamento statico e l'inserimento di piastre di rinforzo in acciaio sulle arcate in pietra, seguito dal rifacimento della sede stradale e dalla realizzazione della nuova segnaletica. Per la loro esecuzione, l'ente è attinto alle risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un totale di oltre 173.000 euro.

È montata la protesta contro la decisione della Regione Basilicata di introdurre una quota di compartecipazione di 2,50 € per ricetta sulla spesa farmaceutica convenzionata. CGIL, CISL e UIL, insieme alle rispettive federazioni dei pensionati, hanno organizzato un presidio davanti alla sede della Regione Basilicata, chiedendo il ritiro immediato della misura e la convocazione urgente di un tavolo di confronto con l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico. I sindacati definiscono il provvedimento inaccettabile e contestano soprattutto il suo impatto sulle famiglie lucane, sugli anziani e sulle persone fragili, già alle prese con l'aumento del costo della vita e con la necessità di ricorrere frequentemente alle cure. In merito a questa situazione è intervenuto proprio l'assessore Cosimo Latronico, il quale ha spiegato come il ticket non sia una decisione arbitraria, ma un intervento legato alla normativa nazionale e allo sforamento del tetto programmato della spesa farmaceutica convenzionata. Nel 2025, riferito Latronico, la Basilicata ha registrato uno scostamento dello 0,58 pari a circa

7 milioni di euro. La regione sostiene inoltre di aver introdotto il contributo con criteri di sostenibilità sociale. La quota massima è di 2,50 euro per ricetta, indipendentemente dal numero di confezioni prescritte, mentre sono previste numerose esenzioni per reddito, patologia e condizioni di particolare fragilità. Il ticket non si applica inoltre ai medicinali distribuiti direttamente dalle farmacie ospedaliere a tutela dei percorsi di cura continuativi e dei pazienti con patologie più gravi. Infine, l'Atronico ha confermato, per quanto riguarda il confronto istituzionale, la propria disponibilità a incontrare i sindacati e ad ascoltare eventuali proposte.

A 166 anni dalla nascita di Gio Petrosino, Padula rinnova il legame con il suo figlio più illustre e trasforma la memoria in un appuntamento istituzionale. È stato ufficializzato il Petrosino's Day, che si celebra ogni anno il 30 agosto, giorno della nascita del celebre poliziotto italo-americano. Nato a Padula nel 1860, Petrosino emigrò giovanissimo negli Stati Uniti. A New York entrò nel Dipartimento di Polizia e divenne uno dei protagonisti della lotta la criminalità organizzata, intuendone già allora la dimensione internazionale e i collegamenti tra le due sponde dell'Atlantico. Nel giorno del 166esimo anniversario della nascita, autorità civili, militari e religiose si sono riunite a Padula per la commemorazione. Dopo la deposizione di una corona al busto di Petrosino, è stata celebrata una santa messa nella chiesa madre di San Michele Arcangelo, in sua memoria e in ricordo di tutte le vittime della mafia. L'istituzione del Petrosino's Day, nata dalla proposta dell'Associazione Internazionale Gio Petrosino, vuole andare oltre la semplice celebrazione. La serata è poi proseguita nell'anfiteatro comunale con il concerto dell'orchestra di fiati dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Bari, diretta dal maestro Giuseppe Pellegrini. Nel corso dell'evento è stata inoltre presentata la 23esima edizione del Premio Internazionale Gio Petrosino, in programma il prossimo 26 settembre nella Certosa di San Lorenzo di Padula, un percorso che trova nella Casa Museo di Gio Petrosino un ulteriore luogo della memoria. Da Padula a New York fino a Palermo, la storia di Petrosino continua così a parlare al presente.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
4: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la

0: la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

un uomo di Polla di circa 50 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, in quanto trovato in possesso di sostanze stupefacenti nella sua abitazione. Il blitz è scattato nel pomeriggio di ieri con il supporto dei militari della stazione di Polla, di quelli dell'Aliquota Radiomobile e del nucleo operativo. Sul posto anche l'unità cinofila dell'arma. In casa dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato crack e hashish. I controlli e l'arresto sono scattati dopo una serie di segnalazioni di via vai nei pressi dell'abitazione dell'uomo e anche per la presenza di un giro di persone anche notturno, nonostante l'abitazione fosse in una zona non centrale di Polla. I controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina proseguiranno anche nei prossimi giorni, sia a Polla sia nel Vallo di Diano. Infatti sono stati segnalati numerosi episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per il cinquantenne, l'autorità giudiziaria di Lago Negro ha disposto i domiciliari.

Oltre 100 kg di tabacchi lavorati di contrabbando sono stati sequestrati dai finanzieri della Guardia di Finanza di Salerno nei giorni scorsi. I tabacchi sono stati rinvenuti all'interno di un container situato in un'area di parcheggio e deposito del capoluogo. Al termine delle operazioni, un uomo di 50 anni è stato arrestato per il contrabbando di tabacchi e per l'introduzione, nello Stato e nel commercio, di prodotti con segni falsi e ricettazione. I prodotti, infatti, sono risultati privi del previsto contrassegno dello Stato italiano e recavano indicazioni in lingua straniera. Ulteriori accertamenti hanno evidenziato anche delle anomalie nei sistemi di identificazione. Una parte delle confezioni era sprovvista del codice identificativo univoco, mentre su altre venivano ripetuti gli stessi codici. Oltre 5.000 pacchetti di sigarette di varie marche, per un peso complessivo pari a circa un quintale, sono stati sequestrati. L'operazione è stata portata a termine dalle fiamme gialle del gruppo di Eboli, nell'ambito di una più ampia attività eseguita nella città di Salerno in materia di contrasto al lavoro in nero.

La CISL Funzione Pubblica di Salerno lancia l'allarme sulle condizioni di lavoro alla centrale operativa 118 di Salerno e chiede un intervento immediato all'ASL a seguito dell'attivazione della centrale operativa territoriale di Vallo della Lucania. Parte delle attività è stata trasferita alla centrale 118 di Salerno, determinando un significativo aumento dei carichi di lavoro senza una corrispondente incremento della dotazione organica. Il sindacato ricorda che l'ASL ha avviato una procedura di mobilità interna e previsto nuove assunzioni a tempo determinato. Tuttavia, denuncia il sindacato, la graduatoria del reclutamento non risulta ancora pubblicata. La situazione, secondo l'organizzazione sindacale, sta provocando una forte sofferenza organizzativa. Per garantire la continuità del servizio, gli operatori sono costretti a coprire turni con appena 3 unità, oltre alla reperibilità notturna in guardia attiva. Il dato più preoccupante, denuncia il sindacato, riguarda alcuni turni complessivi di 18 ore effettuati dagli infermieri, una condizione che secondo la CISL mette a rischio il rispetto dei tempi di riposo e delle norme contrattuali. Particolarmente significativo è anche il divario tra l'organico formalmente previsto, pari a 31 unità, e il personale effettivamente disponibile per la turnazione ordinaria. Tra maternità, ferie, orari ridotti, limitazioni lavorative, congedi e malattie, diverse unità non sono infatti pienamente operativi. La CISL Funzione Pubblica contesta quindi il ricorso sistematico alla disponibilità degli operatori, alla reperibilità, alle ore di lavoro eccedenti per compensare una carenza di personale che da emergenziale rischia di diventare strutturale. Quindi il sindacato chiede all'ASL di accelerare la mobilità interna e il reclutamento, oppure di interrompere immediatamente i turni prolungati fino a 18 ore.

Visita speciale nel reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla, reparto guidato dal dirigente medico Teodoro Staduto, con l'arrivo dei supereroi della gentilezza che hanno donato ai piccoli pazienti presenti nel reparto e anche ai loro genitori giochi, un pizzico di magia e soprattutto tanti sorrisi. Si tratta dell'ultima tappa del tour di agosto che in precedenza ha interessato i presidi ospedalieri di Nocera Inferiore e Sapri. Gli ambasciatori del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, Nico Peduto nelle vesti di Ragno Amico e Vincenzo De Donato nei panni della principessa della gentilezza, hanno quindi raggiunto i piccoli pazienti insieme ai volontari di diverse associazioni del territorio, portando doni, abbracci e soprattutto vicinanza umana. Presenti medici, infermieri e personale OSS del reparto che si occupa dei piccoli pazienti a Polla. Presente anche il sindaco di Polla Massimo Loviso e la consigliera comunale Anna Maria Lopardo, delegata per i servizi sociali.

Nuovo colpo di scena per il comune di Capaccio Pestum. A soli 7 giorni dal suo insediamento, il commissario prefettizio Armando Gradone ha rassegnato le dimissioni dall'incarico. La decisione è stata motivata ufficialmente da sopraggiunti motivi di salute. Una rinuncia che apre un nuovo capitolo di incertezza per l'ente, già alle prese con una situazione amministrativa e finanziaria particolarmente delicata. Gradone, 68 anni, ex prefetto e residente a Siena, avrebbe inoltre potuto garantire una presenza sul territorio limitata a pochi giorni alla settimana. Ora la responsabilità torna di nuovo nelle mani del prefetto di Salerno, Francesco Esposito, che dovrà individuare in tempi rapidi un nuovo commissario. La situazione che il nuovo commissario si troverà a gestire non è semplice. Il comune infatti è ancora sottoposto alle prescrizioni di prefettura e Viminale adottate dopo le vicende che hanno coinvolto l'amministrazione comunale e dovrà continuare a rispettare gli adempimenti previsti per evitare lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Sul fronte finanziario resta inoltre in sospeso il pronunciamento della Corte dei Conti sul piano di riequilibrio presentato dall'ente, eredità della precedente amministrazione guidata da Franco Alfieri. Tra le questioni più urgenti anche la ratifica giuridica della Paestum SRL, la società incaricata della gestione di diversi servizi comunali e che conta oltre 100 dipendenti già contrattualizzati. Il calendario intanto non concede pause. Con l'avvio del nuovo anno scolastico alle porte, il comune dovrà garantire e monitorare servizi essenziali come trasporto scolastico e refezione. La crisi politica che ha portato alla fine anticipata della

L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?

Nei giorni scorsi, dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza, è stato riaperto il ponte di Meccadinardo a Figliano. L'infrastruttura era stata in precedenza chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di gravi criticità strutturali che non garantivano le condizioni di sicurezza necessarie nemmeno per il transito a senso unico alternato dei veicoli leggeri. Indagini specialistiche, condotte con l'impiego della tecnologia laser scanner, avevano evidenziato un fuoripiombo di circa 10 cm lungo l'arcata di valle. A causa di questo disallineamento si era reso necessario un intervento immediato per scongiurare il rischio di un'accelerazione del dissesto, che avrebbe potuto compromettere l'equilibrio dell'infrastruttura in caso di eventi meteorologici severi e infiltrazioni d'acqua. Siamo intervenuti tempestivamente, nel pieno rispetto delle procedure, per restituire un'infrastruttura fondamentale e sicura, ha dichiarato il presidente della provincia, Cristian Giordano. Di fronte all'urgenza dei lavori e alle tempistiche necessarie per valutare la portata del danno, la provincia ha scelto di operare attivamente in proprio, un intervento che testimonia l'efficienza dell'amministrazione e la costante attenzione al presidio del territorio. I lavori, che sono stati realizzati e gestiti dalla provincia di Potenza, hanno previsto il consolidamento statico e l'inserimento di piastre di rinforzo in acciaio sulle arcate in pietra, seguito dal rifacimento della sede stradale e dalla realizzazione della nuova segnaletica. Per la loro esecuzione, l'ente è attinto alle risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un totale di oltre 173.000 euro.

È montata la protesta contro la decisione della Regione Basilicata di introdurre una quota di compartecipazione di 2,50 € per ricetta sulla spesa farmaceutica convenzionata. CGIL, CISL e UIL, insieme alle rispettive federazioni dei pensionati, hanno organizzato un presidio davanti alla sede della Regione Basilicata, chiedendo il ritiro immediato della misura e la convocazione urgente di un tavolo di confronto con l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico. I sindacati definiscono il provvedimento inaccettabile e contestano soprattutto il suo impatto sulle famiglie lucane, sugli anziani e sulle persone fragili, già alle prese con l'aumento del costo della vita e con la necessità di ricorrere frequentemente alle cure. In merito a questa situazione è intervenuto proprio l'assessore Cosimo Latronico, il quale ha spiegato come il ticket non sia una decisione arbitraria, ma un intervento legato alla normativa nazionale e allo sforamento del tetto programmato della spesa farmaceutica convenzionata. Nel 2025, riferito Latronico, la Basilicata ha registrato uno scostamento dello 0,58 pari a circa 7 milioni di euro. La Regione sostiene inoltre di aver introdotto il contributo con criteri di sostenibilità sociale. La quota massima è di 2,50 € per ricetta, indipendentemente dal numero di confezioni prescritte, mentre sono previste numerose esenzioni per reddito, patologia e condizioni di particolare fragilità. Il ticket non si applica inoltre ai medicinali distribuiti direttamente dalle farmacie ospedaliere, a tutela dei percorsi di cura continuativi e dei pazienti con patologie più gravi. Infine, Latronico ha confermato, per quanto riguarda il confronto istituzionale, la propria disponibilità a incontrare i sindacati e ad ascoltare eventuali proposte.

A 166 anni dalla nascita di Gio Petrosino, Padula rinnova il legame con il suo figlio più illustre e trasforma la memoria in un appuntamento istituzionale. È stato ufficializzato il Petrosino's Day, che si celebra ogni anno il 30 agosto, giorno della nascita del celebre poliziotto italo-americano. Nato a Padula nel 1860, Petrosino emigrò giovanissimo negli Stati Uniti. A New York entrò nel Dipartimento di Polizia e divenne uno dei protagonisti della lotta la criminalità organizzata, intuendone già allora la dimensione internazionale e i collegamenti tra le due sponde dell'Atlantico. Nel giorno del 166esimo anniversario della nascita, autorità civili, militari e religiose si sono riunite a Padula per la commemorazione. Dopo la deposizione di una corona al busto di Petrosino è stata celebrata una santa messa nella chiesa madre di San Michele Arcangelo in sua memoria e in ricordo di tutte le vittime della mafia. L'istituzione del Petrosino's Day, nata dalla proposta dell'Associazione Internazionale Gio Petrosino, vuole andare oltre la semplice celebrazione. La serata è poi proseguita nell'anfiteatro comunale con il concerto dell'orchestra di fiati dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Bari, diretta dal maestro Giuseppe Pellegrini. Nel corso dell'evento è stata inoltre presentata la 23esima edizione del Premio Internazionale Gio Petrosino, in programma il prossimo 26 settembre nella Certosa di San Lorenzo di Padula. Un percorso che trova nella Casa Museo di Gio Petrosino un ulteriore luogo della memoria. Da Padula a New York fino a Palermo, la storia di Petrosino continua così a parlare al presente.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò

0: che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Un uomo di Polla, di circa 50 anni, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, in quanto trovato in possesso di sostanze stupefacenti nella sua abitazione. Il blitz è scattato nel pomeriggio di ieri con il supporto dei militari della stazione di Polla, di quelli dell'Aliquota Radiomobile e del nucleo operativo. Sul posto anche l'unità cinofila dell'arma. In casa dell'uomo, già nota alle forze dell'ordine, è stato trovato crack e hashish. I controlli e l'arresto sono scattati dopo una serie di segnalazioni di via vai nei pressi dell'abitazione dell'uomo e anche per la presenza di un giro di persone

e notturno, nonostante l'abitazione fosse in una zona non centrale di Polla. I controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina proseguiranno anche nei prossimi giorni, sia a Polla sia nel Vallo di Diano. Infatti sono stati segnalati numerosi episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per il cinquantenne, l'autorità giudiziaria di Lago Negro ha disposto i domiciliari.

Oltre 100 kg di tabacchi lavorati di contrabbando sono stati sequestrati dai finanzieri della Guardia di Finanza di Salerno nei giorni scorsi. I tabacchi sono stati rinvenuti all'interno di un container situato in un'area di parcheggio e deposito del capoluogo. Al termine delle operazioni, un uomo di 50 anni è stato arrestato per il contrabbando di tabacchi e per l'introduzione, nello Stato e nel commercio, di prodotti con segni falsi e ricettazione. I prodotti, infatti, sono risultati privi del previsto contrassegno dello Stato italiano e recavano indicazioni in lingua straniera. Ulteriori accertamenti hanno evidenziato anche delle anomalie nei sistemi di identificazione. Una parte delle confezioni era sprovvista del codice identificativo univoco, mentre su altre venivano ripetuti gli stessi codici. Oltre 5.000 pacchetti di sigarette di varie marche, per un peso complessivo pari a circa un quintale, sono stati sequestrati. L'operazione è stata portata a termine dalle fiamme gialle del gruppo di Eboli, nell'ambito di una più ampia attività eseguita nella città di Salerno in materia di contrasto al lavoro in nero.

La CISL Funzione Pubblica di Salerno lancia l'allarme sulle condizioni di lavoro alla centrale operativa 118 di Salerno e chiede un intervento immediato all'ASL a seguito dell'attivazione della centrale operativa territoriale di Vallo della Lucania. Parte delle attività è stata trasferita alla centrale 118 di Salerno, determinando un significativo aumento dei carichi di lavoro senza una corrispondente incremento della dotazione organica. Il sindacato ricorda che l'ASL ha avviato una procedura di mobilità interna e previsto nuove assunzioni a tempo determinato. Tuttavia, denuncia il sindacato, la graduatoria del reclutamento non risulta ancora pubblicata. La situazione, secondo l'organizzazione sindacale, sta provocando una forte sofferenza organizzativa. Per garantire la continuità del servizio, gli operatori sono costretti a coprire turni con appena 3 unità, oltre alla reperibilità notturna in guardia attiva. Il dato più preoccupante, denuncia il sindacato, riguarda alcuni turni complessivi di 18 ore effettuati dagli infermieri, una condizione che secondo la CISL mette a rischio il rispetto dei tempi di riposo e delle norme contrattuali. Particolarmente significativo è anche il divario tra l'organico formalmente previsto, pari a 31 unità, e il personale effettivamente disponibile per la turnazione ordinaria. Tra maternità, ferie, orari ridotti, limitazioni lavorative, congedi e malattie, diverse unità non sono infatti pienamente operativi. La CISL Funzione Pubblica contesta quindi il ricorso sistematico alla disponibilità degli operatori, alla reperibilità, alle ore di lavoro eccedenti per compensare una carenza di personale che da emergenziale rischia di diventare strutturale. Quindi il sindacato chiede all'ASL di accelerare la mobilità interna e il reclutamento, oppure di interrompere immediatamente i turni prolungati fino a 18 ore.

Visita speciale nel reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla, reparto guidato dal dirigente medico Teodoro Statuto, con l'arrivo dei supereroi della gentilezza che hanno donato ai piccoli pazienti presenti nel reparto e anche ai loro genitori giochi, un pizzico di magia e soprattutto tanti sorrisi. Si tratta dell'ultima tappa del tour di agosto che in precedenza ha interessato i presidi ospedalieri di Nocera Inferiore e Sapri. Gli ambasciatori del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, Nico Peduto nelle vesti di Ragno Amico e Vincenzo De Donato nei panni della principessa della gentilezza, hanno quindi raggiunto i piccoli pazienti insieme ai volontari di diverse associazioni del territorio, portando doni, abbracci e soprattutto vicinanza umana. Presenti medici, infermieri e personale OSS del reparto che si occupa dei piccoli pazienti a Polla. Presente anche il sindaco di Polla Massimo Loviso e la consigliera comunale Anna Maria Lopardo, delegata per i servizi sociali.

Nuovo colpo di scena per il comune di Capaccio Pestu, ma a soli 7 giorni dal suo insediamento, il commissario prefettizio Armando Gradone ha rassegnato le dimissioni dall'incarico. La decisione è stata motivata ufficialmente da sopraggiunti motivi di salute, una rinuncia che apre un nuovo capitolo.

in tempi rapidi un nuovo commissario. La situazione che il nuovo commissario si troverà a gestire non è semplice. Il comune infatti è ancora sottoposto alle prescrizioni di prefettura e Viminale adottate dopo le vicende che hanno coinvolto l'amministrazione comunale e dovrà continuare a rispettare gli adempimenti previsti per evitare lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Sul fronte finanziario resta inoltre in sospeso il pronunciamento della Corte dei Conti sul piano di riequilibrio presentato dall'ente, eredità della precedente amministrazione guidata da Franco Alfieri. Tra le questioni più urgenti anche la ratifica giuridica della Paestom SRL, la società incaricata della gestione di diversi servizi comunali e che conta oltre 100 dipendenti già contrattualizzati. Il calendario intanto non concede pause. Con l'avvio del nuovo anno scolastico alle porte, il comune dovrà garantire e monitorare servizi essenziali come trasporto scolastico e refezione. La crisi politica che ha portato alla fine anticipata dell'amministrazione Paolino, seguita dalle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali, si arricchisce dunque di un ulteriore elemento di difficoltà.

L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?

Nei giorni scorsi, dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza, è stato riaperto il ponte di Meccadinardo a Figliano. L'infrastruttura era stata in precedenza chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di gravi criticità strutturali, che non garantivano le condizioni di sicurezza necessarie nemmeno per il transito a senso unico alternato dei veicoli leggeri. Indagini specialistiche, condotte con l'impiego della tecnologia laser scanner, avevano evidenziato un fuoripiombo di circa 10 cm lungo l'arcata di valle. A causa di questo disallineamento si era reso necessario un intervento immediato per scongiurare il rischio di un'accelerazione del dissesto, che avrebbe potuto compromettere l'equilibrio dell'infrastruttura in caso di eventi meteorologici severi e infiltrazioni d'acqua. Siamo intervenuti tempestivamente, nel pieno rispetto delle procedure, per restituire un'infrastruttura fondamentale e sicura, ha dichiarato il presidente della provincia, Cristian Giordano. Di fronte all'urgenza dei lavori e alle tempistiche necessarie per valutare la portata del danno, la provincia ha scelto di operare attivamente in proprio, un intervento che testimonia l'efficienza dell'amministrazione e la costante attenzione al presidio del territorio. I lavori, che sono stati realizzati e gestiti dalla provincia di Potenza, hanno previsto il consolidamento statico e l'inserimento di piastre di rinforzo in acciaio sulle arcate in pietra, seguito dal rifacimento della sede stradale e dalla realizzazione della nuova segnaletica. Per la loro esecuzione, l'ente ha attinto alle risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un totale di oltre 173.000 euro.

È montata la protesta contro la decisione della Regione Basilicata di introdurre una quota di compartecipazione di 2,50 € per ricetta sulla spesa farmaceutica convenzionata. CGIL, CISL e UIL, insieme alle rispettive federazioni dei pensionati, hanno organizzato un presidio davanti alla sede della Regione Basilicata, chiedendo il ritiro immediato della misura e la convocazione urgente di un tavolo di confronto con l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico. I sindacati definiscono il provvedimento inaccettabile e contestano soprattutto il suo impatto sulle famiglie lucane, sugli anziani e sulle persone fragili, già alle prese con l'aumento del costo della vita e con la necessità di ricorrere frequentemente alle cure. In merito a questa situazione è intervenuto proprio l'assessore Cosimo Latronico, il quale ha spiegato come il ticket non sia una decisione arbitraria, ma un intervento legato alla normativa nazionale e allo sforamento del tetto programmato della spesa farmaceutica convenzionata. Nel 2025, riferito Latronico, la Basilicata ha registrato uno scostamento dello 0,58 pari a circa 7 milioni di euro. La regione sostiene inoltre di aver introdotto il contributo con criteri di sostenibilità sociale. La quota massima è di 2,50 € per ricetta, indipendentemente dal numero di confezioni prescritte, mentre sono previste numerose esenzioni per reddito, patologia e condizioni di particolare fragilità. Il ticket non si applica inoltre ai medicinali distribuiti direttamente dalle farmacie ospedaliere, a tutela dei percorsi di cura continuativi e dei pazienti con patologie più gravi. Infine, Latronico ha confermato, per quanto riguarda il confronto istituzionale, la propria disponibilità a incontrare i sindacati e ad ascoltare eventuali proposte.

A 166 anni dalla nascita di Gio Petrosino, Padula rinnova il legame con il suo figlio più illustre e trasforma la memoria in un appuntamento istituzionale. È stato ufficializzato il Petrosino's Day, che si celebra ogni anno il 30 agosto, giorno della nascita del celebre poliziotto italo-americano. Nato a Padula nel 1860, Petrosino emigrò giovanissimo negli Stati Uniti. A New York entrò nel Dipartimento di Polizia e divenne uno dei protagonisti della lotta la criminalità organizzata, intuendone già allora la dimensione internazionale e i collegamenti tra le due sponde dell'Atlantico. Nel giorno del 166esimo anniversario della nascita, autorità civili, militari e religiose si sono riunite a Padula per la commemorazione. Dopo la deposizione di una corona al busto di Petrosino è stata celebrata una santa messa nella chiesa madre di San Michele Arcangelo in sua memoria e in ricordo di tutte le vittime della mafia. L'istituzione del Petrosino's Day, nata dalla proposta dell'Associazione Internazionale Gio Petrosino, vuole andare oltre la semplice celebrazione. La serata è poi proseguita nell'anfiteatro comunale con il concerto dell'orchestra di fiati dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Bari, diretta dal maestro Giuseppe Pellegrini. Nel corso dell'evento è stata inoltre presentata la 23esima edizione del Premio Internazionale Gio Petrosino, in programma il prossimo 26 settembre nella Certosa di San Lorenzo di Padula. Un percorso che trova nella Casa Museo di Gio Petrosino un ulteriore luogo della memoria. Da Padula a New York fino a Palermo, la storia di Petrosino continua così a parlare al presente.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
1: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
0: Il padre si oppose furiosamente.
1: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
0: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.

0: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
1: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
2: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
1: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima. E di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi. La casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
2: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
1: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi, affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio, videro una piccola porta Quando l'aprirono,

0: Trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento sentirono di nuovo una voce.
1: Che cosa pensate di fare?
0: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
1: Tuo fratello è troppo magro. Cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
0: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
1: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
0: Poi disse a Gretel:
1: guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
0: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
1: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo!
0: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta. Ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti. E vissero per sempre felici e contenti.

In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro.

0: Com'è spaventato!
1: Hai paura perfino del vento!
2: Com'è fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
4: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
5: Oh no, il leone se lo mangerà!
6: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
7: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi! Non sono il più pauroso e debole degli animali! Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura!
5: Anche quando cade una foglia da un albero ho paura. Ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura.
7: Tu sei il re della giungla. Con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
4: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
6: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
7: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
4: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
6: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
4: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
6: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
4: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete iniziò a rosicchiarla. In quel momento il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
5: Ehi amico, i cacciatori stanno arrivando!
4: Gli animali riuniti intorno al leone appena sentirono la parola cacciatori iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente la rete si ruppe, il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
6: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
4: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e

0: si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
1: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
2: È stato un enorme piacere, Sire.
1: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non devi avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe.
0: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.

Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla ripresa di questa parte finale della stagione motoristica, nel quale ci saranno ancora tantissimi eventi. Siamo qui a Carpenedolo per il terzo trofeo del Carpine degli amici Paolo Mori e il Cameb, che organizzano questa splendida manifestazione con oltre 80 iscritti tra storiche e moderne, che è un po' un continuare le fasi di allenamento per poi gare del campionato italiano che arriveranno. Abbiamo tante vetture, abbiamo detto, tanti amici che sono venuti a fare, quindi avremo tantissime immagini da farvi vedere su questo anello che è stato scelto per un passaggio anche in notturna che finirà questa sera.

0: abbiamo un grande amico di ogni manifestazione, ormai si è dato anche alle storiche veloci, perché dopo il grande risultato di Monte Carlo ci ha appena annunciato che andrà a fare il Due Valli a Soave. Allora Cece, direi che ormai la passione c'era già, ma è entrata e con Porsche ti diverti sempre.
1: Sicuramente è una macchina splendida e gli ambienti sono ancora meglio, e stare insieme a tante persone e divertirsi tutti insieme con lo spirito comune è veramente la cosa più bella.
0: La vicinanza poi del tuo gruppo è sempre bello, perché faranno prove all'interno di uno dei tuoi tanti depositi e stabilimenti, direi che anche per quello riesci ad essere vicino alle manifestazioni.
1: Sì, sicuramente, noi viviamo le manifestazioni da sempre ed essere partecipi è per noi un onore e gioia, quindi volentieri lo facciamo.
0: Bene, ringraziamo Cesare Foresti, sempre un piacere. Ciao, grazie.

0: siamo a Carpenedolo, terzo trofeo del Carpine, il grande big boss Paolo Mori. Allora, come Cameb state facendo, ottenendo grandi risultati, un altro full, un altro sold out, ogni anno non si può che dire che va sempre meglio.
1: Sì, grazie Roberto innanzitutto di essere qua oggi. Non ci possiamo lamentare, abbiamo raggiunto, dico, il limite massimo delle iscrizioni che potevamo coprire. Siamo soddisfatti, siamo contenti, belle macchine, belle

0: Gli equipaggi tutti agguerriti, sono tutti pronti per la gara.
1: Quest'anno avete, mi sembra di aver visto, avete inserito anche prove nuove, quindi anche per i partecipanti delle belle novità.
0: Sì, abbiamo inserito altre prove, siamo arrivati a circa una cinquantina di prove quest'anno. Abbiamo varie aziende che collaborano con noi e ci danno la disponibilità di fare qualche giochino coi tubi all'interno delle loro aziende.
1: Bene, quindi il tempo vi ha baciato, perché ieri sembrava una bufera che è arrivata sul Garda, invece oggi tempo splendido, ci saranno partecipanti, saranno sicuramente tutti agguerriti. Grazie Paolo.
0: Grazie a te, grazie.

0: Amici di Motori a 360 gradi, siamo con il padrone di casa e colui che farà parte degli angeli custodi del trofeo del Carpine. Allora, signor sindaco, direi che ormai è diventata una tappa consuetudinaria per la vostra festa anche di periodo.
1: Ma devo essere onesto, sono felicissimo che grazie a Paolo Mori e Cameb riusciamo a mantenere viva questa tradizione di vedere bellissimi gioielli che vanno sulle nostre strade. Il Gran Prix dei Carpine sta diventando una tappa fissa per far vedere auto bellissime qui nella Bassa, che in aggiunta alla festa del patrono di San Bartolomeo, come posso dire, riempie tutta la comunità di una grande gioia. Quindi non possiamo che essere felici di questo connubio, che speriamo durerà anche nel tempo, perché vedere queste auto così belle sfrecciare per Carpenedolo non può essere che motivo di soddisfazione.
0: Bene, angeli custodi, che come sempre voi riuscite a regolare e tirare le orecchie se serve, però sono talmente bravi che va tutto bene. È sempre un piacere comunque vedere gioielli che girano nel vostro territorio.
2: Sì, per me è una novità, perché è la prima edizione a cui partecipo, quindi abbiamo cercato in tutti i modi a soddisfare le richieste dell'organizzazione, le richieste dell'amministrazione, per fare tutto ciò affinché si possa ricordare questa manifestazione a Carpenedolo. Questo è buona manifestazione.
0: Bene, allora signor sindaco, non possiamo che augurare buona manifestazione a tutti e un arrivederci, perché ormai direi che è tappa fissa.
1: Questa è tappa fissa e spero che con Cameb ne organizzeremo non 3 ma 30 di queste manifestazioni per la gioia di tutti. Quindi grazie a voi che siete venuti e grazie a tutti gli ascoltatori che ci vedono.

0: Siamo a Carpenedolo e abbiamo Daniela della Carpenedolo Eventi, che assieme a tutto uno staff sorridente che allieterà il passaggio dei partecipanti qui nella piazza, Piazza Europa se non sbaglio. Esatto. Quindi. Allora, Carpenedolo Eventi, raccontami un po' che cos'è questo evento e come si sviluppa.
1: Allora, Carpenedolo Eventi è un'associazione abbastanza storica di Carpenedolo. Noi siamo improntati soprattutto per creare e costruire il carnevale, il famoso carnevale carpenedolese, che quest'anno arriva alla sua 67esima edizione. Quindi principalmente facciamo quello. E poi insomma abbiamo fatto anche altri eventi in passato, la Notte Gialla, piuttosto che altri eventi precedenti come Carpen Sport, comunque altre manifestazioni, ma quello principale è proprio il carnevale carpenedolese.
0: Bene, come avete sentito, l'associazionismo è molto vivo nei paesi ed è bellissimo poter coinvolgere queste associazioni all'interno delle manifestazioni motoristiche. Carnevale, che sicuramente è il loro clou, però vedete che sono presenti con una folta partecipazione, vediamo tante ragazze del gruppo che riescono a fare il piacere anche delle manifestazioni, altre manifestazioni. Quindi grazie a Daniela, grazie mille.
1: Grazie a

0: latino che fa molto English, quindi molto bene, l'auto è giusta così.
1: Giusto, giusto. È vero, almeno stiamo un po' all'ombra. Caldo no, ma almeno all'ombra.
0: Non sarà certo come la Mille Miglia, però è un bel divertimento lo stesso.
2: L'emozione rimane, l'emozione c'è sempre, la partenza è sempre bello. Il brivido dell'arriverò, non arriverò, sarà divertente sicuramente.
0: Sarà Mille Miglia, ma il divertimento e la voglia di far bene c'è sempre.
3: Assolutamente sì, certo.
0: Direi che con un pezzo così bello, il piacere di guidarlo è, penso sia la cosa più bella.
3: È fantastico, anche se consideri che è così tanto vecchia, che ha 97 anni, è pazzesco quanto è emozionante il mezzo.
0: Allora, co-driver, la vedo vista assolutamente in preparazione, tutto evidenziato con l'evidenziatore, direi che prontissima.
2: Prontissima.
0: Cos'è che vi aspettate di dove vedere, di poter dare un'occhiata più alle prove?
3: No, non mi aspetto niente, francamente. La prima volta che non è la prima volta, ma quasi che la prendo a far tubi, c'ho ancora i pedali invertiti, cioè no. Basta ria.
0: Fantastico, basta ria è bellissima. Divertitevi.
3: Anche voi.

0: Oltre all'onore di aprire le danze, direi che è sempre bello.
1: È sempre bello, sì.
0: Cosa ti aspetti da questa, che poi è una bella manifestazione con tante prove di regolarità? Penso che ci metterete un bel po' di impegno.
1: Noi ci divertiamo e dopo vediamo.
0: Allora, il driver farà giudizio o qualche capello te lo farà drizzare?
2: Non lo so.
0: Beh, vedo che con l'occhio non è spaventato, quindi vuol dire che sei abituata alla velocità.
2: Insomma, dai, vedremo.
0: Divertitevi.
1: Grazie.
3: Pubblicità.
4: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

0: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività.

attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

0: spettacolare, veramente. Siamo qui all'antica Romeglia, giusto? Che è veramente un posto splendido, perché è una bellissima scoperta di che Paolo ci ha fatto, e ci facciamo dire da loro da dove nasce questa bellissima idea. Allora, da dove nasce questa bellissima idea?
1: Ma diciamo che nasce un po' dalla storia della mia famiglia. Il casale è da 3 generazioni della mia famiglia, è rimasto purtroppo in disuso per tanti anni. In qualche modo abbiamo voluto rivalutare l'intera proprietà, io e mia moglie. Da solo non ce l'avrei mai fatta.
0: Sono sempre le donne.
1: Devo dire di sì.
2: È un lavoro,
1: esatto,
2: di squadra.
1: Sicuramente la volontà anche di rivalutare un patrimonio botanico legato alla proprietà, che è sempre stato un bellissimo giardino botanico. La Romeglia, il nome dialettale poi del bagolaro che abbiamo al centro del giardino, di oltre 700 anni, sicuramente ci ha dato un valore aggiunto per darci la forza

0: totale. Presento il primo trofeo di signor Cattiera.
1: Grazie.
0: Dai nomi di Fabio Sergino. Il premio va a...

0: siamo con i vincitori del terzo trofeo del Carpine. Direi che ci state facendo la mano perché vi ho visto grande partecipazione, grande risultato al Busi. State veramente prendendo la mano, è l'avvicinamento al centenario della Mille Miglia.
1: Esatto, sai come si dice, vincere aiuta a vincere, quindi continuiamo su questa strada.
0: Allora direi che hai capito, c'è un punto dove hai detto stiamo andando benuccio.
2: Sì, dopo la metà della seconda parte.
0: Ah, quindi
2: io ho capito che eravamo messi bene, dopo a vincere un'altra cosa, però eravamo messi bene.
0: Allora, vi state trovando bene, macchina andata perfetta,
1: macchina
0: direi che...
1: perfetta, sì, sì, macchina perfetta, però dicevo prima complimenti agli organizzatori perché la gara sembrava una passeggiata e invece di banale, di passeggiata, non c'era proprio niente, perché tubi, tanti buchi storti, molto tecnica come gara. Tanto è vero che anche quelli bravi così, cioè, hanno fatto fatica. C'era gente come Aliverti piuttosto che Bisi, così hanno fatto una... comunque tanta roba, complimenti anche a loro, veramente.
0: Siamo con un gradito ospite perché in qualità di presidente del club di Castiglione direi che dopo la bellissima, bellissima manifestazione che siete riusciti a ricreare per l'arrivo della Mille Miglia, l'essere presente in questi momenti penso che è un piacere e un'unione che riuscite a fare tra i vari club e tra le varie realtà del territorio.
3: Assolutamente, poi Paolo è un nostro commissario tecnico, oltre ad essere un amico, perciò non potevo, l'anno scorso non sono potuto venire perché mi avevano ritirato la patente una settimana prima.

0: perciò ero impossibilitato a venire. Quest'anno ho fatto di tutto per esserci. Evento bellissimo, risultato eccezionale.
1: Ho sentito che siete al gran lavoro per il centenario. Visto che avete fatto un grandissimo risultato quest'anno, sicuramente vorrete fare qualcosa di ancora più bello per l'anno prossimo.
0: Sì, noi ci stiamo preparando perché l'anno prossimo sarà veramente un anno molto importante. Centenario Mille Miglia e centenario Memorial Morandi, perché il vincitore della prima Mille Miglia nel 27 era Giuseppe Morandi, perciò ci saranno due eventi importantissimi concomitanti, noi a settembre e loro a maggio o giugno come quest'anno. Perciò stiamo preparando un programma molto importante, ci auguriamo di fare un risultato altresì bello e importante come quello di quest'anno.
1: Siamo in conclusione di questo terzo trofeo del Carpine, che è stata veramente una bellissima manifestazione. Complimenti Paolo, perché è grande partecipazione, ma soprattutto stiamo sentendo i commenti, che è la cosa più bella, tutti entusiasti.
2: Sì Roberto, allora vedo comunque tutti gli equipaggi molto soddisfatti, tutti contenti, sono venuti tutti volentieri e sicuramente li rivedremo l'anno prossimo.
1: Direi che le avete centrate tutte, perché avete trovato, mi hanno detto, un bellissimo percorso, tante belle prove anche particolari, certe volte con delle particolarità dove anche, sì, chiamiamo quelli bravi, infatti, hanno fatto fatica.
2: Difficoltà.
1: E soprattutto avete trovato per terminare una splendida location, quindi direi che le avete centrate tutte.
2: Devo fare i complimenti ai proprietari, perché comunque ci hanno dato un ottimo servizio e una location penso esclusiva.
1: Veramente, direi che Paolo e Francesca le hanno centrate tutte quest'anno e direi che sarà sicuramente difficile, ma loro ce lo faranno migliorare, ma ce la faranno, perché è già il terzo anno che continuano a crescere, è un grande traguardo. Bravissimo Paolo, grazie, e continuate
2: grazie,
1: così.
2: E grazie a tutti voi.

0: Noi camminiamo, noi siamo podisti. È bellissima, è veramente una manifestazione stupenda, perché parti tutto in gruppo, vai su fino al 2008, quindi vedi tutti i cambiamenti diciamo paesaggistici. È veramente una cosa bellissima. Tempo migliore per quanto mi riguarda, 4 ore per camminare.
1: Tempo migliore, bella domanda, poco sopra le 2 ore dovrebbe essere, però non me lo ricordo sinceramente.
2: E 2:43 nel 2019.
3: Quest'anno
2: penso di fare meglio, però vediamo, dipende dalla droga che mi hanno dato.
4: La fai anche tu? La faccio anch'io come lui da tanti anni, speriamo di divertirci come sempre, che è la cosa che conta di più. Come tempi lasciamo il tempo quello giusto, quello che viene, insomma, non è quello che conta, l'importante è esserci.
5: Mantova, vengo da Mantova, questo è il decimo anno, solo che le altre volte ho sempre fatto la bici normale. Adesso questa settimana sono stato male, allora mi sono preso questa e vado su con questa, perché là è sempre bello arrivare.
6: Ciao, io sono Rosy, vengo da Lecco, è la settima volta che la faccio, ho saltato il 2018, secondo me è la gara più bella che c'è, è bellissima e spero di farla nel mio tempo migliore.
7: Ciao, io invece sono Laura, arrivo da Galbiate, è la prima volta che la faccio, spronata dalla Rosy, visto che in realtà corro su trail e non su strada, quindi vedremo come andrà, non vi do alte aspettative.
8: Facciamo la cicloturistica in e-bike, è il sogno di una vita e finalmente quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di realizzarlo, grazie alla Mapei, siamo fortunati a trovare pure una bella giornata e quindi speriamo tutto bene, di arrivare in cima soddisfatti come prevedo che sia.
9: Sì, effettivamente anche per me è la prima volta.

0: Ringraziamo la Mapei e speriamo di divertirci. Veniamo dalla Basilicata e dalla Sicilia.
1: Forza Palermo, forza Pollina.
2: Quinto Stelvio. Quinto Stelvio, tempo migliore direi 2:40. 2:40. Quest'anno sarà difficile perché è una costola fuori uso, ma arriviamo in cima.
3: Benvenuti a Bormio, soprattutto benvenuti a voi amici di Bike TV. Siamo qui per la 41esima edizione della Mapei Restelvio. Andremo allo Stelvio, all'altezza di 2758 metri, il secondo passo più alto d'Europa. Andremo a percorrere ben 1500 metri di dislivello su 42 tornanti. La pendenza è intorno al 7-8%, non grandissima pendenza, però grande fatica, perché soprattutto sopra i 2000 metri, si arriva a 2758 per la precisione, sopra i 2000 metri l'acido lattico entra nei muscoli e la fatica è veramente tanta. Il pezzo più duro della gara è sicuramente dall'ultima cantoniera, dalla quarta cantoniera, arrivare fino in cima. Sembra di arrivare, ma non si arriva mai, veramente lì l'acido lattico arriva fino al cervello, è veramente tanta fatica. Ma poi, grazie anche quest'anno a un meteo fantastico, sarà sicuramente uno spettacolo. Abbiamo veramente, veramente tantissimi concorrenti quest'anno, 2630 iscritti, un aumento notevole a confronto dell'anno scorso. Sarà sicuramente una gara spettacolare perché, ripeto, il tempo è bellissimo, ci sono tanti atleti di livello, ma soprattutto ci sono tanti concorrenti che vengono qui proprio a Bormio per salire allo Stelvio in assenza di macchine, in assenza di traffico.
4: I primi a partire saranno il raduno cicloturistico con le bici a pedalata assistita alle 8:50, 10 minuti dopo alle 9 partirà la corsa su strada. A seguire la podistica per tutti, quindi non competitiva. Alle 9:15 parte la gara ciclistica agonistica, partiranno prima le donne e poi a seguire gli uomini.
5: Buongiorno a tutti, siamo alla 41esima edizione della Restelvio Mapei. Gli anni passano, la manifestazione cresce sempre di più, le bike in particolar modo sono sempre più presenti. Che dire, la giornata è splendida e quindi buona strada a tutti e alla prossima comunque.

0: Amici, siamo qui ancora all'Arestevio e grandissimo piacere e onore abbiamo sempre con noi, non manca mai, la nostra carissima Laura, rappresentante della famiglia Squinzi. E quindi lascio dire a lei cosa ne pensa.
1: Niente, non posso mancare perché sono la rappresentante di una storia che è la vicinanza di Mapei all'Arestelvio. Quindi i ricordi sono tantissimi, tutti molto belli, è un evento meraviglioso. E quindi grazie a tutti.
0: Grazie, grazie.

Come Unione Sportiva Bormiese dobbiamo dare un grande ringraziamento a tutti i volontari che dietro le quinte, con il loro lavoro oscuro, che non sono mai, non li vediamo, ci permettono di fare questa gara, perché è una gara veramente molto molto faticosa da organizzare, molto faticosa da gestire, ripeto, 2630 persone che verranno a mangiare oggi qui nel nostro palazzetto dello sport appena rinnovato dopo le Olimpiadi qui al Pentagono, 2630 persone che mangiano è veramente impegnativo. Dobbiamo ringraziare veramente di cuore tutti i volontari che ci danno una mano e ripeto ancora anche voi che siete qui a filmare e rimanere per i posteri questa bellissima gara. E che dire, posso dirvi solo buona gara a tutti i concorrenti e grazie ancora di essere qui. Grazie.

0: Come siamo padre andando? E figlio.
1: Ah.
0: Ormai è una tradizione.
1: Quante volte l'avete fatta?
0: Questo è il terzo anno. Terzo, quando io ho smesso di correre. Perché prima il ragazzo faceva altro. Facevo l'agonista. Bene, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie. Grazie. Grande. Oh. L'ho vinta una volta, poi tutte le altre volte mi sono dovuto scornare con 1 e 1-2.
2: Ma che spettacolo!
1: Primo. L'anno scorso sotto il Diluvio mi hanno sverniciato, quest'anno è da vedere. Abbiamo cambiato la bicicletta e quindi faccio il primo.
0: Bellissimo, di qua. Poi non ti dirò, sono meglio di là. Bene, bene, bellissima gara. Ciao.
3: Bene, bene, cerchiamo di sopravvivere.
4: Allora, mi porti su una bella birra, ghiacciata la voglio, eh. Panino a Presaola. Zoccheri,
5: ordina per tutti.
4: Vai, gli occhietti alla Bormina.
5: Basta
4: prugne, che stamattina le ho sentite le prugne.
6: E anche il piede in cazzuola.
4: Arriva il Brianzola che vuole la cazzuola, attenzione. Oh. Ecco la prima podista che vediamo, ciao, buongiorno.
7: Sono la prima io.
4: C'è la prima?
7: Sì.
8: Posso chiedere, devo pagare un bel bianco, un bel americano, non so quello che vuoi, una grappa.

0: L'anno scorso ho fatto 47 qualcosa, il miglior tempo tra le fotocellule.
1: Fenomenale!
2: Siamo in crisi piena, una volta l'ho fatta in 46, oggi ho paura che ci metterò 50.
3: Niente, l'importante è che anche 51 non ne sai fare il tirchio. L'ho vinta due volte di seguito, spero di farla pure la terza volta quest'anno. Se sti scornacchiati qua mi fanno scappare, che devo fare?

0: L'area Stelvio è la prima volta, però lo Stelvio l'ho fatto 6 o 7 volte con la muscolare. Sì.
1: È pieno. Bene.
2: Dopo Pizzo, Pizzo che eri dopo?
1: Eh sì, anche ieri sera. Siamo doppietta.

0: Da dove venite, ragazzi?
1: Monza.
2: Arese.

0: Dio c'è ed è pelato. Marco Pantani vive.
1: Ciao.
2: Dai.
3: Grazie, brother.

benissimo, si può fare meglio. Grazie ragazzi.

0: no, top, superlativa, soleggiata, giusta aria, sensazioni meravigliose.
1: Sali, sali, sali.
2: Benissimo, giornata stupenda, ci stiamo divertendo davanti.
3: Sì, sì, bellissimo.
4: Buono.
5: Splendida giornata.
6: E ancora ne mancano.
2: Senti, come sta andando?
7: Bene, bello. Prima volta. Lo step l'ho fatto l'anno scorso, ma quest'anno bello, così chiuso, senza traffico, è bello.
1: Ciao, questa è la seconda volta. Bellissimo, giornata strepitosa. Che dire, contentissimo.
0: Duda. Però si fa, si fa.
8: Marco!
9: Coco!
8: Grande Marco!
1: Acqua! Sì, ciao!
10: Adesso va bene, benissimo, contentissimo perché tanta gente, è bellissimo. Noi veniamo dalla Francia.
1: Ah, bello! Parlate italiano che voi?
10: No, ok. Certo. Parlo in francese allora.
1: Ok, grazie mille.
11: Grazie. Alla grande!
12: Alla grande!
11: Alla grande! Divertentissimo!
1: Vi fermate un po' al ristoro?
11: Sì, facciamo un attimo.
12: Aspettiamo i compari.
11: Aspettiamo i compari e poi ripartiamo.

0: È bellissima, una giornata fantastica. Poi arrivare al passo dello Stelvio è sempre una soddisfazione incredibile. E una fiumana di ciclisti così è difficile vederla. 2500 persone sono davvero una bellissima cosa.
1: È bella, bella dura, ma il tempo ha aiutato. E complimenti per l'organizzazione, bravissimi.
2: Dura, dura va bene, dai. Grazie.
3: Buongiorno.
4: Da Genova alla montagna, insomma.
3: No, da Milano. Milano porta Genova. Alla montagna, prima volta, molto bello. Complimenti.
2: Benissimo, meglio di così, cosa vuoi? Una giornata stupenda. Le montagne sono meravigliose, la gente è tutta contenta e andiamo alla grande.

0: Benissimo, felicissimo, stupendo tutto, impegnativa, difficile, però tutto bene, dai, perfetto.
1: E oggi con una giornata così è stata una giornata stupenda, è organizzazione perfetta e la rifarei subito ancora.
2: L'hai fatta anche tu?
3: Mio marito!
2: Ma l'hai fatta?
3: Tu? Certo!
2: Mi racconti tu?
3: Certo che l'ho fatta.
2: Ah ecco, raccontami.
3: Io sono molto contenta perché quest'anno sono andata meglio degli altri anni, pensavo di andare peggio, a diventare più vecchia, invece sono andata meglio. Mi piace, è sempre uno spettacolo, è sempre da rifare. Lo Stelvio, lo Stelvio.
4: Allora, io arrivo dalla provincia di Bergamo, romano di Lombardia. Sono partita senza salita nelle gambe, tanto fiato, ma tu, cioè, io di solito corro sul piatto. Crampi gli ultimi 4 chilometri, ma è stata meravigliosamente bellissima. Il tempo non l'ho ancora guardato, però è una corsa, è forse una delle più belle corse che abbia mai fatto. E io ho fatto un sacco di maratone ovunque. Quindi sei bellissimo, Mario Stelvio!
2: Grazie.
5: Lui è belga.
2: Ah, belga?
6: Sì, ma sono a posto. Sono a posto, è un po' duro, però facciamo un'altra volta l'anno prossimo. Dai. Vabbè.
2: Ma hai fatto la corsa col cane?
6: No, solo l'ultimo pezzo. L'ultimo pezzo e basta, sennò era troppo per lui.
2: Com'è andata?
6: Benissimo, benissimo. Gran soddisfazione. Veramente bello, bellissima esperienza.
2: Grazie, grazie.
7: Vamos, vamos! Ballastica, ballastica!

sportiva bormiese. 2600 i partenti questa mattina da Bormio per raggiungere la Cima Coppi, il passo dello Stelvio, un pubblico non solo italiano ma un pubblico internazionale. Il 30% dei partenti infatti è di origine straniera e i restanti invece sono italianissimi. Una bella giornata di sport, di condivisione, di amicizia sotto un bel sole qui.

0: Terzo anno, sempre meglio, 5 minuti in meno quest'anno.
1: Durissima, anche se fatta con l'assistita. Comunque bellissima gara.
2: Molto dura, comunque bellissima, da ripetere. Non so quando, però da ripetere.

0: Stanno arrivando ancora tanti concorrenti, ma siamo alle fasi finali di questa 41esima edizione della Restelvio Mapei.
1: Siamo qui dallo Stelvio, sono Andrea Maiolani, direttore dell'Unione Sportiva Bolognese, direttore di corsa della Restelvio. 41 anni di edizione, oggi tutto perfetto, clima eccezionale come non spesso si riesce ad avere allo Stelvio, temperature gradevolissime, stanno ancora arrivando gli ultimi partecipanti di questa edizione che ha visto al via 2600 concorrenti e li vediamo anche scendere già verso Bormio, scenderanno a Bormio per la parte conclusiva della giornata con il pasta party e dalle 16 le premiazioni della 41esima edizione della Restelvio Mapei.

0: Ciao, alla prossima allora.
1: Ciao.
2: Questa mattina da Bormio alle 8.50 sono partita 2500 corridori tra bici pedalata assistita, bici normali e podisti. Una grande giornata, un grandissimo tempo, tutti molto contenti, feedback molto positivi. Vi aspettiamo alla grande nel 2027.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Da 3 secoli, Sorrento e la sua penisola sono mete privilegiate dei viaggi in Italia per la mitezza del clima e la particolare bellezza dei luoghi.

Partendo da Castellammare, per la stupenda e suggestiva strada fatta costruire da Ferdinando II di Borbone, si giunge a Vico Equense, primo centro della Divina Costiera, come la chiamavano i poeti romantici. Vico Equense sorge in bella posizione, su un promontorio tufaceo. La zona era già abitata dai Greci, come testimoniano i resti di una necropoli del VII e V secolo a.C., siti nel centro del paese. Proseguendo in questo itinerario d'incanto, ecco Meta. In uno splendido scenario, coronata dai monti, sorge la chiesa del Lauro, interamente rifatta nel XVIII secolo. Si dice che la chiesa sia stata costruita su un antico tempio eretto per indicare il valico montano.

In tempi non lontani, Meta era rinomata per i caratteristici giardini di aranci e limoni, per lo più sostituiti da una generica edilizia. Dopo Meta si incontra Piano, dove non mancano opere d'arte come la chiesa di San Michele, in parte rifatta. A poca distanza dalla chiesa di San Michele si erge il seicentesco convento delle monache agostiniane con l'attigua chiesa della Misericordia. Poco distante da Piano si estende Sant'Agnello. Al santo patrono che dà il nome al paese è dedicata la chiesa barocca che si eleva da un'ampia scalinata. Nel centro di Sant'Agnello, percorrendo le viuzze del vecchio rione Angri, si possono ammirare portoni e portali di piperno scolpiti con rara maestria.

A Sant'Agnello, una rinomata famiglia di artigiani fabbrica candele di cera d'api. Un tempo richiestissime per illuminare le case, oggi le candele sono acquistate dalle chiese della costiera e utilizzate nelle funzioni religiose che culminano nella tradizionale processione che si snoda per Sorrento il Giovedì Santo. Giovedì Santo, 7 aprile 1605, leggiamo da un antico libro. La sera, a 24 ore in circa, andarono con la processione con gran devozione, con i loro sacchi, visitando i sepolcri della città e accompagnati dagli misici, i quali cantarono molti salmi e con gran sequenza di popolo.

L'alto profilo dei monti Lattari che la sovrastano e le profonde gole che la circondano hanno consentito a Sorrento di provvedere alla sua difesa nel tempo. Il nome Surrentum si vuole derivi dalle sirene, le leggendarie incantatrici che, secondo il mito antico, avevano dimora in questi luoghi. Fondata probabilmente da coloni greci. Secondo alcuni, lo stesso impianto urbanistico lo confermerebbe, ma tranne le mura non vi è alcun elemento archeologico che provi un'edificazione greca. È più probabile che quell'impianto, ancora ben riconoscibile nonostante le alterazioni subite a partire dalla metà dell'Ottocento, sia di origine romana. Qualcuno lo data ad età sillana. In età romana, Sorrento divenne un luogo ambito dai ricchi che si fecero costruire bellissime ville. La più imponente di esse dovette essere quella di Agrippo Postumo, che era dotata anche di un approdo usato dall'imperatore Tiberio quando, proveniente da Capri, partecipava a banchetti e feste. Della villa, che si estendeva sotto l'attuale albergo delle Sirene, ancora oggi sono visibili i ninfei maggiore e minore e l'impianto di piscicoltura.

Sorrento, dopo un lungo periodo di governo bizantino, Ali questo si rese indipendente, creando un ducato che resistette agli attacchi longobardi, beneventani e saraceni. Parte del merito della vittoria sui nemici fu attribuita a Sant'Antonino, il santo patrono di cui i sorrentini sono molto devoti. In un racconto di Anonimo del IX secolo, nell'835, al tempo dell'assedio di Sicardo, duca di Benevento, i colpi tirati dalle bombarde alle mura, dove si trovava il sepolcro di Sant'Antonino, non producevano nessun danno e, come la stessa figlia del duca, di nome Adeodata, invasa dal demonio, ne fu liberata solo quando venne portata presso il detto sepolcro, ove ottenne sanità. Nella prima metà del secolo XII, Sorrento fu conquistata da Ruggero il Normanno. L'evento sconvolse le attività economiche e artistiche che stavano attraversando un periodo di fioritura. L'operosità artistica poté riprendere solo in età angioina, quando si assiste a un notevole sviluppo dell'architettura. Nel XIII secolo il nobile Pietro Filangeri, patrono e rettore, concesse alle suore benedettine di edificare un monastero, poi distrutto dai turchi nel 1558. Il convento passò ai frati francescani, sostituiti nel 1423 dalla regina di Napoli, Giovanna II, con i frati minori dell'Osservanza. Nel 1300 l'antico convento già si era arricchito dell'elegante chiostro, di cui una parte è ad archi incrociati del 1300 e una parte è ad archi tondi su pilastri ottagonali rimaneggiati nel 1447. Qui vediamo alcuni particolari di capitelli del chiostro. In questo capitello si nota lo stemma della famiglia Sersale. Vicino al chiostro si erge la chiesa di San Francesco, la cui facciata settecentesca fu rifatta nel 1926 in occasione del settimo centenario della morte del santo.

Spostiamoci in via Pietà, dove si affacciano i più antichi edifici civili della città, come il Palazzo Veniero, opera del XIII secolo, che nonostante l'attuale stato di abbandono e le alterazioni subite, costituisce con le sue decorazioni in tufo giallo e grigio un'importante testimonianza del gusto tardo bizantino.

e arabo. A poca distanza c'è Palazzo Correale, che dell'originaria struttura trecentesca conserva il portale durazzesco e due eleganti bifore ogivali, con al centro lo stemma della famiglia Correale e una monofora del tipo detto a punta di noce. Il palazzo appartenne ai Correale fino al 1567. Nel 1610 fu acquistato dall'abate Persio per fondarvi un ritiro di orfanelle dedicato a Santa Maria della Pietà, come l'adiacente chiesetta di stile barocco. Alla fine della via Pietà, la strada sbocca in largo arcivescovado su cui prospetta il Duomo. L'edificio, molto antico, fu ricostruito agli inizi del XV secolo. Da allora ha subito numerosi interventi di restauro e modifiche fino al rifacimento della facciata nel 1924. Nell'abside, il coro degli inizi del Novecento è un esempio tipico della produzione di tarsie lignee che a partire dalla metà dell'Ottocento è stato uno degli aspetti più caratteristici del locale artigianato. L'intarsio è una tecnica antichissima che si avvale dell'opera di abili artigiani. I disegnatori forniscono il disegno. Si passa quindi alla scelta dei legni che vengono tagliati in strisce di varia grandezza. Sulle strisce di legno sovrapposte viene inchiodato il disegno per ritagliarne le tessere.

Questi sono versi della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, uno dei più illustri cittadini di Sorrento che vi nacque nel 1544. La casa natale del poeta si trova incorporata nell'Hotel Tramontano. Nel XV secolo Sorrento divenne feudo di Gabriele Correale. Fu questo un periodo di crisi per i tentativi di opporsi al dominio spagnolo, per i contrasti locali con la vicina Vico Equense, per una serie di epidemie e per la terribile incursione dei turchi del 1588. La tragica notte del 13 giugno 1588 rimase a lungo nel ricordo dei sorrentini. Quella notte, da una flotta di 120 navi al comando di Pialì Mustafà, sbarcarono i turchi che, grazie al tradimento di uno schiavo ottomano della famiglia Correale, depositaria delle chiavi della porta greca alla Marina Grande, penetrarono nella cinta delle mura e misero a ferro e fuoco l'intera città. L'assalto convinse i sorrentini a rifare nel 1591 la cinta muraria che terminava con un munito castello accanto alla porta di Piano. Queste nuove difese permisero ai sorrentini di fronteggiare in seguito anche le frequenti rivolte dei contadini dei Casali e dei centri vicini e in particolare di resistere nel 1648 al lungo assedio di Giovanni Grillo, fautore del Duca di Guisa e che era riuscito a conquistare alla propria causa anche gli abitanti di Piano e di Massa. L'ammiraglio genovese aveva il proprio quartier generale nel convento di Santa Maria del Carmine, che subì la distruzione del campanile per il canoneggiamento ordinato da Don Alfonso Filomarino, maestro di campo, inviato dal viceré di Napoli a difendere la città assediata. Sorrento è una città ricca di storia e di testimonianze architettoniche. Percorrendo via San Cesareo si può ammirare il seicentesco portale a bugne alterne di botti e fioroni,

La strada sbocca nello slargo omonimo dove si trova il sedile Dominova, costruito nella seconda metà del XV secolo. Esso rappresenta una rara testimonianza in tutta la Campania degli antichi sedili nobiliari.

Proseguendo per via San Cesareo, la strada più ricca di testimonianze dell'edilizia settecentesca, al numero 61 troviamo un tipico esempio di stratificazione architettonica. L'edificio presenta elementi architettonici del 400, del 500 e anche del 300, come questa bifora. Proseguiamo verso Casa Ferola, oggi Hotel Rivoli, che conserva un ornatissimo portale durazzesco della prima metà del 400. Eccoci al monastero di San Paolo, con l'attigua chiesa dall'imponente cupola maiolicata. Spostiamoci verso la chiesa dell'Annunziata, sorta su un antico tempio della dea Cibele. Della primitiva costruzione del XIV secolo non resta più nulla, essendo stata del tutto ristrutturata dopo i terremoti del 1695 e del 1714. Proseguendo, si svolta in vico I Fuoro, al cui incrocio con via San Nicola è situata la casa di Cornelia Tasso, che merita attenzione per i suoi balconi decorati.

Spostandoci all'estremo sud della piazza Torquato Tasso, si può ammirare la casa correale completamente rifatta nel 1768, caratterizzata dalla presenza di un cortile maiolicato con decorazioni a festoni e figure. Gli stucchi che decorano la facciata della chiesa di Sant'Onofrio e incorniciano il portale di pietra costituiscono un buon esempio di gusto rococò.

Nel Settecento, la politica più distensiva e riformatrice di Carlo di Borbone permise una generale ripresa della vita economica con il rifiorire delle attività agricole e mercantili. A quest'ultima attività è legato l'artigianato dei Gozzi Sorrentini, rinomato nei secoli e a tutt'oggi fabbricati con le tecniche antiche. Vediamo insieme le fasi di lavorazione di un gozzo. I legni sono lasciati invecchiare per almeno 50 anni. Solo dopo una così lunga stagionatura vengono segati a listelle che sono lasciate ad asciugare al vento marino. Dopo di ciò inizia la lavorazione vera e propria. A mano che le listelle sono modellate sulla fiamma, il gozzo comincia a prendere forma.

A partire dalla metà del Settecento, Sorrento, non lontana da Ercolano e Pompei, rientra come tappa d'obbligo nel Grand Tour, rinomato per le sue attrattive naturali e per i suoi legami con i miti classici. Lasciata Sorrento, spostiamoci a Massa Lubrense. Massa Lubrense prende il nome da una mansa longobarda citata come Massa Pubblica, a cui fu aggiunto l'appellativo del proprio vescovo Lubrano. Distrutta e incorporata a Sorrento per essersi ribellata a Carlo I d'Angiò, viene riedificata nella parte sottostante a quella primitiva della Torre Angioina e dell'Annunziata. Passata sotto il dominio dei Durazzeschi, Massa Lubrense riesce ad ottenere l'autonomia completa da Sorrento ed è privilegiata poi dalla regina Giovanna II, che la elegge a propria dimora estiva.

Nella piazza del Vescovado si può ammirare l'ex cattedrale di Santa Maria delle Grazie, edificata nel 1500 e in larga parte rifatta nel tardo Settecento. Dopo la sosta a Massa Lubrense, imbocchiamo a destra la nuova panoramica per Marciano e Termini. E qui la bellezza incomparabile della natura ci appare dinanzi con lo scenario di Capri e del suo mare. Proseguendo, la strada sfocia nella caratteristica piazzetta del casale di Termini, sulla quale incombe la facciata seicentesca della piccola chiesa che ricorda vagamente l'architettura ispanoamericana. Spostiamoci in questo nostro suggestivo itinerario a Santa Maria dell'Annunziata, il più antico dei casali di Massa Lubrense, con la primitiva cattedrale distrutta nel 1465 e rifatta alla fine del Seicento. Sul belvedere verso Capri sorge l'antica Villa Rossi, seconda dimora di Gioacchino Murat, lo sfortunato re di Napoli, cognato di Napoleone, che da qui condusse le sue truppe alla conquista di Capri.

Il nostro viaggio continua verso Sant'Agata sui due golfi. Qui possiamo ammirare la caratteristica chiesetta del 600 di Santa Maria della Neve. Il viaggio termina a Torca, l'estrema propaggine di Sant'Agata, a sua volta affacciata sulla suggestiva costiera amalfitana. Questo estremo lembo della penisola, che a sud chiude il Golfo di Napoli, da due secoli attrae turisti da tutti i punti della terra. Nella sua fusione di sublime e di pittoresco, ha ispirato pittori e incisori che, ritraendone i punti caratteristici o gli scorci suggestivi, hanno contribuito a diffonderne l'immagine e, indirettamente, alla nascita di quel turismo che rappresenta oggi la spina dorsale di tutta l'economia della penisola sorrentina.

0: nostra rubrica dedicata ai musei. Andrea, oggi siamo a Santa Maria di Castellabate e devo dire abbiamo scelto insomma questa location particolare. Alle nostre spalle c'è un grande calciatore, forse uno dei più grandi di tutti i tempi, ma insomma ricordiamo dove siamo.
1: Siamo in un museo bellissimo e io direi anche unico, che è il Museo del Calcio qui appunto a Castellabate, gestito appunto dalla Fondazione Polito, e devo dire che i musei sono i luoghi della memoria che conservano la nostra memoria, quindi l'archeologia, la storia, però qui insomma ci sono tante storie concentrate insomma in questo luogo, che è davvero un luogo molto bello. Ogni maglia diciamo ha una storia, non solo di una squadra ma anche di un calciatore. Siamo appunto, dietro di noi c'è il padre un po' del calcio mondiale, che è Diego Armando Maradona, e devo dire che le emozioni sono tante, perché entrando in questo museo entri un po' nella storia del calcio, insomma, quindi è una sensazione molto molto bella.
0: Storia del calcio, tanta passione nel mettere in piedi questa importante struttura, tra l'altro in una location particolare, ma anche l'occasione per riflettere sul tema della prevenzione, perché è fondamentale, e la Fondazione da tempo porta avanti concetti importanti che approfondiremo tra poco.

L'idea di realizzare tutto ciò è nata 20 anni fa, nel 2006. È nata nel 2006 perché io ho avuto due interventi al cuore, sono stato poco bene, e sono stato un anno in malattia e in quell'anno abbiamo deciso con mia moglie di rialzare qualcosa per ricordare Andrea Fortunato. Siamo partiti con la Biblioteca del Calcio, dove oggi annoveriamo circa 15.000 volumi sul calcio, una biblioteca riconosciuta internazionale con un codice ISIL, e poi da allora siamo partiti per far conoscere questa iniziativa. E l'allora direttore generale della MSC Crociere, Domenico Pellegrino, sposò questa iniziativa e di là nasce il passaporto ematico. Nasce il passaporto ematico, però prima di questo volevo dire perché poi dalla biblioteca siamo passati al museo. Perché mi presentò Adriano Galdiani, che tutti conosciamo, e mi regalò 50 libri e 20 maglie del Milan, Ibrahimovic, Gattuso, tutte maglie che hanno fatto la storia del Milan. Poi mi presentò altre squadre che loro sponsorizzavano e in un momento ho avuto un centinaio di maglie. Cioè, ora abbiamo 1200 maglie, abbiamo maglie storiche, la maglia di Dino Zoff autografata, abbiamo la maglia di Andrea Fortunato, perché il museo è intitolato ad Andrea Fortunato. E poi diciamo avevamo un locale di 30 metri quadrati più piccolo, poi il Parco Nazionale del Cilento, che io ringrazio pubblicamente, ci ha messo a disposizione questa struttura a Villa Materazzo, che noi abbiamo trasformato in biblioteca e museo del calcio, dove sono venute tante persone importanti a visitarla, sportivi, l'ultimo che è stato qua è stato Federico Buffa, Gianluca Di Marzio, quindi è meta di tante persone che vengono a divertirsi qua, perché noi abbiamo creato il museo non come i musei importanti del Barcellona, del Bayern di Monaco, abbiamo creato un museo che chi viene qua tocca con mano il cimelio che gli piace. Ci vengono bambini, facciamo anche indossare la maglia, perché il loro beniamino, il loro campione, lo facciamo stare a contatto con lui, e poi qualche volta chiamiamo anche qualche calciatore che lo facciamo parlare con i bambini che vengono a visitare il museo.

partiamo dal 1958, perché nell'angolo alle vostre spalle c'è la storia di Vincent Favola, che era di Castellabate e vinse il campionato del mondo con il Brasile del 58 in Svezia e lanciò Pelé. Quindi noi abbiamo la storia a Castellabate dal 58, poi veniva spesso a Castellabate, viveva con i compaesani, portava maglie del Brasile, e quindi partiamo da questa storia per arrivare ai giorni nostri, al calcio di oggi.

questo è il nostro fiore all'occhello, il passaporto ematico intitolato ad Andrea Fortunato, Pier Mario Morosini, Flavio Falzetti, Carmelo Imbriani e Raffaele Pisano, che era un calciatore locale che pure purtroppo ci lasciò giovane, che morì dopo una partita di vecchie glorie. Il passaporto ematico, il nostro fiore all'occhiello, abbiamo aperto uno studio medico a maggio lo scorso anno, lo ha istituito la fondazione, poi fra poco apriremo un altro studio a Salerno, perché noi collaboriamo con Neuromed di Pozzilli, collaboriamo con altri centri, anche perché per noi la prevenzione è sacra. Tutti i bambini dai 6 anni devono effettuare i prelievi del sangue e le visite cardiologiche fatti in studi medici.

Il museo è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, è sempre aperto. Poi su prenotazione per i gruppi e per quelli che vengono nel Cilento, apriamo su prenotazione. Però ogni giorno dalle 9 alle 13 è sempre aperto.

sono degli oggetti di fondamentale importanza, di grande importanza. Qua possiamo vedere l'impermeabile di Nere Rocco, è il grande allenatore del Milan degli anni 60. Questo è proprio l'impermeabile originale, con giustamente c'è anche il cappello. Nere Rocco è entrato proprio nel DNA del Milan. Il Milan è la squadra italiana più titolata a livello internazionale, è la prima Coppa dei Campioni, è la prima squadra italiana a fregiarsi del titolo del campione d'Europa nel 1963. Infatti allora ha spodestato il Benfica, che aveva vinto due Coppe dei Campioni consecutive, e in finale quel famoso Milan con la doppietta di Altafine ha superato il Benfica. Infatti i gol furono prima di Eusebio, la famosa pantera nera, così soprannominata, del Benfica, ala del Portogallo, del famoso Portogallo di allora, degli anni 60, e poi ci fu la doppietta di Altafine. E Nereo Rocco fu il primo allenatore del Milan a sollevare la Coppa dei Campioni, attuale champion. Vabbè, questa qua è un'altra maglia di Magnan, il portiere attuale francese, del nazionale francese del Milan, con lo sponsor degli Emiratis. Questo è Magnan, che ha vinto uno scudetto negli ultimi anni col Milan, con l'associazione Calcio Milan, lo scudetto del 2022. Quest'altra è la maglia di Valentino Mazzola, la famosa ala del Torino, grandissimo giocatore. Purtroppo la formazione del grande Torino negli anni 50 andò a Barcellona per un amichevole. Cosa accadde? C'è un incidente aereo e purtroppo perirono, anche se poi la giovanile ha vinto lo scudetto, uno degli scudetti storici del grande Torino, il quinto scudetto praticamente del grande Torino. È quella di Stanley Matthew. Stanley Matthew era considerato un baronetto del calcio inglese, un baronetto, e ha vinto addirittura un trofeo con l'Ipswich Town, l'unico trofeo che ha portato l'Ipswich Town, ed è stato anche pallone d'oro ai suoi tempi.

0: Pietro Mennei era un nostro carissimo amico che 15-20 anni fa lui ci venne a trovare, è stato sempre vicino alla nostra fondazione e in onore della sua storia noi abbiamo dedicato un premio, il secondo premio letterario a Pietro Mennea. Quest'anno l'abbiamo svolto a novembre e quindi noi ci teniamo moltissimo a questo premio perché portiamo tantissime persone da tutta Italia per fare questo premio. E noi ci teniamo moltissimo perché questa maglietta ci è stata regalata insieme alla medaglia dal CONI, che era una delle sue medaglie che ha vinto in tutto il mondo. Quindi cerchiamo sempre di portare avanti quel nome di Pietro Mennea con questo premio.
1: Tante emozioni si vivono varcando la soglia del Museo del Calcio di Santa Maria di Castellammare Andrea, emozioni insomma che possono vivere davvero tutti entrando qui, bambini e adulti, e noi insomma ne siamo la testimonianza.
2: Sì, assolutamente, intanto è un museo intitolato ad Andrea Fortunato, che insomma è quindi anche un museo dedicato a chi viene da questo territorio, no? Ci sono anche le foto del povero Agostino di Bartolomei, quindi è un'emozione incredibile ogni volta che tu incroci lo sguardo di qualche calciatore oppure vedi appunto dei cimeli come appunto l'impermeabile di Nereo Rocco o la foto di Maradona o le tantissime maglie conservate che sono appunto la testimonianza di uno sport come il calcio che è anche aggregazione. Quindi questo museo credo che sia un museo importante e anche insolito rispetto ai tanti musei che abbiamo visto e che abbiamo raccontato sul territorio, quindi credo che meriti un'attenzione forte proprio perché insomma è un museo che parte dal localismo ma è un museo universale e internazionale perché guarda al mondo.
1: E noi, come di consueto, ma davvero con grande convinzione, vi invitiamo a visitarlo a Santa Maria di Castellammare.

0: Simona Fanzecco è la nuova segretaria generale regione della CGIL dopo quasi 20 anni di militanza nel sindacato. Secondo il Pet Friendly Advantage Workplace Report 2026, sempre più lavoratori sono disposti a trasferirsi pur di portare il proprio animale in ufficio. Il familiare pizza e bibita sta diventando di anno in anno più costoso, con una crescita media dei prezzi del 26%. A Massa Carrara continua la vertenza di Italian Sea Group, con 500 dipendenti in attesa di conoscere cosa sarà del proprio futuro.
1: La guida della CGIL Sardegna è cambiata. Simona Fanzecco è la nuova segretaria regionale, la prima donna a guidare la CGIL Sarda. Eletta dall'Assemblea Generale riunita al T-Hotel di Cagliari, succede a Fausto Durante, in carica dall'ottobre 2022, che lascia il mandato per il raggiungimento dell'età pensionabile.
2: La proposta di Simona, per quello che ci riguarda, non è solo importante perché è una compagna, che è un elemento di per sé significativo, ma credo vada riconosciuta, oltre al genere, anche la qualità con cui la compagna ha svolto gli incarichi di segreteria, a partire anche dalla gestione della Camera del Lavoro.

0: di Cagliari.
1: Cagliaritana di 48 anni, Fanzecco è iscritta al sindacato da quando aveva 19 anni. Ha iniziato il suo percorso come delegata in un grande supermercato per poi assumere incarichi nella Philcams, prima a Cagliari e poi a livello regionale. Nel 2011 è entrata nella segreteria confederale della Camera del Lavoro Metropolitana di Cagliari, che nel 2022 l'ha eletta segretaria generale.
2: Molto emozionata e vi ringrazio davvero tutte e tutti. Per me non è il punto di arrivo, ma è il punto di partenza per un lavoro importante e è una cosa molto grande, più di ogni aspettativa. E credo che continuerà a caratterizzarmi l'umiltà, ma anche la passione e la grande militanza. Sono pronta ad affrontare un lavoro insieme a tutte e a tutti noi.

0: Il nostro compito è quello di cercare di far rientrare tutte queste lavoratrici e lavoratori all'interno di contrattazione collettiva nazionale e di tutele, perché comunque è stato dimostrato ampiamente da tante sentenze di vari tribunali che è a tutti gli effetti lavoro subordinato. Non ci sono assolutamente i margini per definirlo lavoro autonomo.
1: Qualche anno fa, tramite la categoria della FILT, tramite anche il NIDIL che si occupa dei lavoratori che non hanno contratto, quindi la nuova identità del lavoro, hanno approcciato questi lavoratori e queste lavoratrici che trovavano delle difficoltà sul posto di lavoro. Pian piano, tramite anche le assemblee, hanno capito che il sindacato, la CGIL in particolare, poteva essere d'aiuto. Iniziando questo percorso, man mano che crescevano gli iscritti, ovviamente la forza contrattuale dell'organizzazione cresceva sempre di più. A un certo punto si arriva ad una sorta di contrattazione di secondo livello a Messina, in cui si stabilivano anche gli orari del lavoratore e delle lavoratrici, quindi l'aumento di ore, ci sono state tantissime assunzioni, si è fatto anche un contratto territoriale in cui si sono stabiliti dei criteri per quanto riguarda la città di Messina, sulle zone diciamo più pericolose e meno pericolose, e sul fattore climatico, quindi quando c'era la pioggia, la temperatura alta, questi lavoratori ovviamente non andavano a lavorare, quindi avevano più tutela rispetto al passato.
2: Il contratto comunque ha dei suoi vantaggi non indifferenti, perché permette al lavoratore di potersi assentare, di poter seguire comunque un orario determinato di lavoro, di avere garantito lo stipendio qualora stesse male o qualora subisca un infortunio, o di avere comunque la retribuzione durante le ferie, durante i roll e tutti gli istituti contrattuali previsti dal contratto trasporto merci e logistica.
3: Finalmente, grazie alla CGIL, ci hanno dato le chiavi della casa del rider. Non abbiamo ancora fatto l'inaugurazione, però questa era una cosa importante per noi, perché questi posti non sono solo punti di appoggio, ma sono veri e propri centri di consapevolezza. Sono degli spazi dove possiamo confrontarci con noi rider, avere anche supporto da parte dei consulenti del lavoro per la tutela dei nostri diritti.
4: Abbiamo fatto anche un percorso per quanto riguarda le ore, abbiamo fatto accordi per un complessivo di circa 300 ore in questi anni, dove appunto tantissimi lavoratori hanno beneficiato di appunto queste ore extra, che hanno potuto dare appunto maggior dignità a questi insomma lavoratori che appunto scendono a svolgere il servizio e portare anche più soldi insomma a casa, che poi è questo anche il nostro compito, sia dare tutela lavorativa in termini appunto di sicurezza, ma anche in termini insomma monetari.
5: Portare il cane in ufficio per molti lavoratori non è più una stravaganza, è una delle forme nuove con cui si misura la qualità del lavoro. Secondo il Pet Friendly Advantage Workplace Report 2026, realizzato per Mars su oltre 16.000 dipendenti in 16 paesi europei, il 55% degli intervistati valuterebbe un cambio di azienda per lavorare in un ambiente favorevole agli animali. Il dato cambia da paese a paese. In Romania la quota arriva al 65%, in Grecia e Svizzera al 64%, in Ungheria al 63% e in Svezia al 60%. L'Italia si ferma al 54%, poco sotto la media europea, ma il tema resta rilevante soprattutto tra i più giovani. Tra i 25 e i 34 anni sale al 62%. Tra chi possiede già un animale, il peso di una politica pet friendly nella scelta del lavoro raggiunge il 65%. In Italia, secondo il rapporto Assalco-Zumark 2026, il 54,5% delle famiglie vive con almeno un animale da compagnia. I pet stimati sono 53,6 milioni, tra cui circa 11 milioni di gatti e 9,1 milioni di cani. È quindi comprensibile che il tema entri anche nell'organizzazione del lavoro. Ma in Italia non esiste un diritto generale a portare l'animale in ufficio. L'accesso dipende dal datore di lavoro, dai regolamenti interni, dagli spazi disponibili e dagli obblighi di salute e sicurezza. Solo il Comune di Milano ha normato gli accessi con un'autorizzazione che si ottiene con il consenso dei colleghi che condividono l'ufficio. Perché questa diventi una norma serve un'organizzazione chiara, capace di gestire allergie, fobie umane e canine, igiene, rumore e responsabilità.
6: È il 1949.
5: L'Italia è ancora segnata da disoccupazione diffusa, salari molto bassi e da un sistema produttivo fragile. La CGIL, guidata da Giuseppe Di Vittorio, prova a uscire dall'isolamento politico e sociale del dopoguerra con una proposta ambiziosa: il piano del lavoro. Il progetto viene presentato al Congresso Confederale di Genova nell'ottobre di quell'anno e approfondito quello successivo in una conferenza nazionale. Il piano nasce con l'obiettivo di affrontare insieme due problemi storici della società italiana: la disoccupazione e il ritardo dello sviluppo economico. L'idea è costruire un grande programma nazionale capace di creare lavoro e modernizzare il paese. Non si tratta di un progetto di trasformazione socialista dell'economia, ma di una proposta pensata per intervenire nelle condizioni esistenti utilizzando le potenzialità di crescita del sistema produttivo. Il cuore della proposta è un vasto programma di opere pubbliche e investimenti, edilizia popolare, bonifiche e trasformazioni agrarie, infrastrutture e sviluppo della produzione energetica. Tra i punti centrali compare anche la nazionalizzazione dell'energia elettrica, ritenuta indispensabile per sostenere la crescita industriale. Nella visione della CGIL, più occupazione significa anche un rafforzamento del mercato interno. Più lavoro e salari più dignitosi possono stimolare investimenti e sviluppo. Il piano prova inoltre a superare una frattura che attraversa il mondo del lavoro, quella tra occupati e disoccupati, unificando le rivendicazioni salariali con la lotta contro la disoccupazione. Attorno alla proposta nascono comitati per l'occupazione, per la terra e per lo sviluppo industriale, mentre in diversi territori si sperimentano forme di lotta innovative come gli scioperi a rovescio, con lavoratori e disoccupati che avviano direttamente lavori utili alla collettività per denunciare l'assenza di investimenti. Mentre la mobilitazione è ancora in corso, Di Vittorio rilancia nel congresso del 1952 l'idea di uno statuto dei diritti dei lavoratori che estenda i principi della Costituzione dentro le fabbriche. Il piano del lavoro non diventò politica economica nazionale, ma lasciò un segno profondo nella storia del sindacato. Una proposta di sviluppo fondata su occupazione, diritti e partecipazione sociale.

La vertenza gomma gomma nasce nel 2023, dove incomincia una crisi determinata da costi delle materie prime e costi dei trasporti. L'azienda gomma gomma fabbrica materassi e cuscini anche per il mercato estero. A seguito di quella crisi non c'è stata possibilità di risollevare le sorti della società, è stata dichiarata fallita dal tribunale a dicembre 2025. I lavoratori di gomma gomma rischiavano il posto di lavoro, come capita sempre quando una società viene dichiarata fallita, e la perdita di una gran parte delle proprie retribuzioni arretrate. Si è riusciti a mantenere la produzione attiva di gomma gomma in quanto alcuni clienti hanno chiesto di poter terminare degli ordini e i lavoratori si sono prestati a completare tutte le operazioni lavorando duramente nonostante lo scenario fosse quello della perdita immediata del posto di lavoro. In pratica l'attività è andata avanti mese per mese a partire dal mese di gennaio e siamo arrivati ad avere una produzione che si è conclusa nel mese di maggio. In questi 5 mesi, da una parte si è svolta un'asta per assegnare l'immobile, che è stato poi venduto a una società logistica del territorio di nome Neologistica, e si è aperta una trattativa per la possibilità di continuare l'attività aziendale con una società della gomma plastica, già nota comunque a gomma gomma. E dalla vendita dell'immobile e dell'attività si sono realizzati i valori economici che sono serviti

0: Lo SPI CGL Territoriale e AIMA, l'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, hanno firmato a Firenze una collaborazione stabile per aiutare le persone con Alzheimer e le loro famiglie. Le iniziative coinvolgeranno a livello territoriale gli sportelli SPINA, dedicati alla non autosufficienza, e le leghe SPI, che offriranno informazioni sui servizi sociosanitari, sull'accesso alle prestazioni e sulle reti di sostegno disponibili. Sono previste anche attività di sensibilizzazione sugli stili di vita a ridurre i fattori di rischio.
1: Andare in pizzeria costa sempre di più. Secondo un'analisi di Altro Consumo, basata sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio di una pizza con bibita è aumentato del 4,4% nell'ultimo anno e del 26% rispetto al 2021. Un rincaro che riflette l'aumento dei costi di energia, materie prime, affitti e personale, ma anche la trasformazione di molte pizzerie verso un'offerta sempre più ricercata. La città più cara è Bolzano, dove il conto medio raggiunge i 15 euro. Seguono Palermo e Sassari sopra i 14,50 euro, mentre Roma resta sotto la media delle grandi città con 11,45 euro. Reggio Calabria e Livorno risultano invece tra le destinazioni più economiche. L'indagine mette in luce anche forti differenze all'interno delle stesse città. A Palermo si può spendere da 9 a 28 euro per la stessa consumazione, una forbice simile a quella di Milano e Firenze. Al contrario, a Reggio Calabria, la differenza fra il locale più economico e quello più costoso è di appena 2 euro. Guardando gli aumenti nel tempo, Palermo registra il rincaro più marcato dal 2021, con oltre il 60%, seguita da Napoli con il 51%. Nell'ultimo anno l'incremento più forte è stato rilevato a Udine, più 13%, davanti a Bari e Pescara. Fanno eccezione poche città, come Venezia e Parma, dove i prezzi sono diminuiti. La pizza resta uno dei simboli della convivialità italiana, ma quella che un tempo era la cena fuori più accessibile, oggi pesa molto di più sul bilancio delle famiglie.
0: Ferie, lo stipendio deve essere identico a quello dei giorni lavorativi? Sempre. Non necessariamente. Riceve una maggiorazione, viene decurtato del 25%. Non necessariamente. Con l'ordinanza 18.529 del 2026, la Cassazione ha stabilito che alcune indennità possono essere escluse dalla retribuzione feriale, purché la riduzione non sia tale da scoraggiare il lavoratore dal prendere le ferie. Nel caso esaminato, la differenza valeva il 3,37% della retribuzione annua lorda ed è stata considerata troppo bassa per avere un effetto dissuasivo. Non esiste però una soglia valida per tutti. Ogni situazione va valutata in concreto.
1: Massa Carrara continua la vertenza di Italian Sea Group, l'azienda cantieristica specializzata in imbarcazioni di lusso, che coinvolge più di 500 lavoratori diretti e 1.500 dell'indotto.
2: Siamo in attesa di essere convocati dall'unità di crisi della Regione Toscana, alla quale abbiamo chiesto un incontro urgente alla presenza della proprietà, dei commissari e di tutte le istituzioni. Ricordo che il cantiere agisce su una concessione demaniale, quindi serve un impegno collettivo per garantire una prospettiva di sviluppo seria, capace di occupare tutte le maestranze e di garantire l'unicità del cantiere.
1: Le dimissioni dell'ex dirigente non hanno migliorato la situazione.
2: È cambiato molto per i dipendenti, che sono mesi, soprattutto quelli dell'indotto, che non percepiscono stipendio, e rischia di cambiare molto anche per i dipendenti diretti, che si trovano a vivere una condizione di assoluta incertezza sul proprio futuro.
3: Quelli che il minimo avevano fatto dei concordati nella fase negoziale, si siamo ritrovati che hanno tolto definitivamente tutta la roba che avevano in azienda.
4: Non è un segnale di un nodo che si sta sciogliendo.
3: Infatti ci stiamo trovando in difficoltà anche nei confronti dei colleghi che da un giorno all'altro ti chiamano che non sono più con l'azienda.
5: Quello che chiedono i colleghi è avere una certezza.
3: Quello che riusciamo a sapere se attraverso i giornali, a parte quello, non abbiamo esattamente nulla proprio di certo.

0: Rivolgermi al centro dopo la terza volta che mi sono sentita in pericolo, dopo che lui è venuto qui per controllarmi, per seguirmi, e quindi ho deciso che era arrivato il momento di chiedere aiuto.
1: Oasi Viola nasce il 7 marzo del 2025. Abbiamo accolto, supportato, aiutato ed orientato 20 donne, quindi è un numero abbastanza consistente in un territorio come Frosinone e Latina. C'era bisogno comunque di un centro di aiuto e supporto per le donne che potesse aiutarle in quelle che sono le esigenze quotidiane, le problematiche legate a discriminazione, a mobbing, a sfruttamento, e anche a quello che riguarda il personale e il sociale. Si chiama Oasi Viola proprio perché Oasi vuole essere un centro di benessere, un centro di rinascita per le donne.
2: L'obiettivo è quello di creare un cambiamento. Se una donna decide di parlare di una determinata difficoltà, significa che ha già in corso un inizio di cambiamento ed è questo il momento più appropriato per poter intervenire. Quindi verranno prese in considerazione quali sono le sue risorse, quali sono le sue disponibilità, come è abituata a vivere e l'ambiente in cui trascorre le sue giornate. Ci sono tante modalità di risposta alle esigenze, alle necessità di una donna.
3: Molte donne sentono la responsabilità della violenza che hanno subito, quindi riuscire a scardinare questi meccanismi e creare una relazione di fiducia con loro è il nostro primo grande obiettivo.
0: Mi è stato molto utile in realtà perché ho capito che non avevo nessuna colpa e ogni volta che io mi sentivo in difficoltà avevo una spalla da poter chiamare, dalla quale trovare sempre consigli.
3: Tutte le donne che vengono da noi si presentano stanche, perse, senza obiettivi e schiacciati dal senso di colpa. Invece, con il passare del tempo e con i diversi incontri, si assiste a una vera e propria rinascita. La stanchezza si trasforma in determinazione, autostima, fino a che queste donne riescono a riprendere in mano la loro vita, ed è questo forse quello che mi gratifica e emoziona più di tutto.

0: Le microcredenziali sono certificazioni ottenute al termine di percorsi formativi brevi e mirati, dedicati a una competenza specifica. Non sostituiscono diplomi o lauree, ma possono essere accumulate e presentate in formato digitale per documentare ciò che una persona sa fare. Un rapporto INAP, pubblicato ad aprile, ne evidenzia l'utilità, soprattutto per gli adulti che tornano a studiare, per chi deve aggiornarsi rapidamente e per chi cambia lavoro. In Italia la sfida è renderle riconoscibili e confrontabili tra enti, imprese e territori.
1: L'Osservatorio Permanente CGIL Inca Regionale dell'Emilia-Romagna, costruito sui dati INAIL da gennaio a maggio, registra un peggioramento negli incidenti sul lavoro. Nei primi 5 mesi del 2026 le morti sono state 28, 10 in più rispetto al dato di aprile, e gli infortuni denunciati 33.837, con un aumento del 7,5% sullo stesso periodo del 2025. La fascia più colpita resta quella tra i 41 e i 65 anni, mentre industria e servizi concentrano la quota maggiore delle denunce. Le costruzioni pesano per il 6,9%, commercio e riparazioni autoveicoli insieme a trasporti e logistica arrivano al 17%, sanità e assistenza sociale valgono da sole il 9,9% degli infortuni. Resta alto anche il numero di denunce senza settore identificato, pari al 25,2%, un dato che rende più difficile leggere fino in fondo le responsabilità e intervenire in modo mirato. A Rimini la situazione è ancora più preoccupante. Nei primi 5 mesi dell'anno sono stati denunciati 2.191 infortuni, il 13,8% in più rispetto al 2025. I comparti più coinvolti sono sanità e assistenza sociale, costruzioni, alloggio e ristorazione. Peggiorano anche le malattie professionali. 304 denunce al 31 maggio, con una

0: aumento del 21,1%. Le donne sono 137, il 37,2% del totale, in crescita rispetto alle 79 dell'anno precedente. Senza controlli e politiche mirate, il lavoro continuerà a essere pericoloso.
1: Presidiare i territori è fondamentale per tutelare il diritto alla sicurezza e alla salute. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
2: Controlli alle frontiere ancora per 15 giorni per chi viaggia tra Italia e Spagna. Lo ha deciso il Ministero degli Interni augurandosi, nelle parole del ministro Matteo Piantedosi, che si tratti dell'ultima proroga alla sospensione del Trattato di Schengen sulla libera circolazione nell'Unione Europea. La misura era stata introdotta l'1 agosto in seguito ai disordini avvenuti a Ceuta, enclave spagnola in territorio marocchino, dopo una massiccia crisi migratoria. Dopo la decisione presa dal Viminale, la Spagna ha risposto con un provvedimento analogo. Sono arrivati a Cuba, all'ospedale Hermanos Amejeiras de La Habana, due medici del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, partiti per supportare il team che si occupa della salute dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, colpito da un grave malore venerdì sera mentre si trovava nel paese per realizzare un reportage. Di Battista è stato contattato dal ministro degli esteri Antonio Tajani ed è stato raggiunto da solidarietà unanime da tutte le parti politiche. In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'ex ministro della Cultura Dario Franceschini ha rivelato di convivere dal 2020 con il Parkinson. La diagnosi, ha raccontato il senatore PD, è stata una botta tremenda. Avevo avuto un infarto nel 2014. Il Parkinson è una malattia diversa, ti accompagna per sempre. A chi ha ricevuto una diagnosi del genere, il politico lascia un'esortazione. È fondamentale non scoraggiarsi, svegliarsi al mattino con qualcosa da realizzare. Per cercare di combattere il Parkinson, oltre ai farmaci, è decisivo riuscire a riempire le proprie giornate e ripetersi: io non mollo, continuo a vivere, a esserci. È al momento l'unico sospettato per la sparatoria che due giorni fa ha preso di mira i ragazzi che partecipavano a un festival di musica elettronica di Aarau in Svizzera. Si tratta di un 43enne svizzero che è stato arrestato dalla polizia cantonale. Nell'assalto è rimasta uccisa la 22enne italiana Maria Spinelli, mentre altri 5 ragazzi, tra i quali 2 italiani, hanno riportato ferite. In Italia a luglio gli over 85 anni deceduti per il caldo sono aumentati dell'8%, emerge dal rapporto mensile sul sistema di monitoraggio e allerta in relazione alle ondate di calore e sulla sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi in pronto soccorso per il periodo 1-31 luglio del Ministero della Salute. La valutazione della mortalità per classi di età mostra un eccesso solo in quella 85 più anni, più 9% tra le città del nord e più 7% tra quelle del centro-sud, mentre per le classi di età più giovani, 64-74 e 75-84 anni, la mortalità è stata inferiore all'attesa. Durante la terza ondata di calore si evidenzia un eccesso significativo della mortalità nella popolazione di età 65 più anni in alcune città del sud: Reggio Calabria, Messina, Palermo e Cagliari. Dall'inizio della sorveglianza al 26 agosto sono stati segnalati in Italia 432 casi confermati di infezione da West Nile virus nell'uomo, 312 nel report precedente, di cui 223 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva, di cui 3 casi importati, uno Maldive, uno Francia e uno Belgio, 63 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 144 4 casi di febbre, un caso importato da Burkina Faso e 2 casi con altri sintomi. Tra i casi confermati sono stati notificati 17

7 decessi, di cui uno in un caso importato. La letalità è pari al 7,2%, nello stesso periodo del 2025 13,9%. Lo scorso anno, nello stesso periodo, erano 430 i casi segnalati con 27 decessi. Lo afferma il quinto bollettino della sorveglianza coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. A renderlo noto l'associazione Luca Coscioni. Domenico aveva presentato la propria richiesta all'ASST Ovest Milanese l'8 novembre 2025. Dalla richiesta all'effettiva attuazione sono trascorsi 290 giorni, oltre 9 mesi, nonostante le linee guida regionali del 13 maggio 2026 prevedano un termine massimo complessivo del procedimento di 145 giorni, pari a 4 mesi e 3 settimane. Domenico Zuccarella ha disposto la donazione del proprio corpo alla ricerca scientifica. Un giocatore della NFL su 4 sviluppa l'encefalopatia traumatica cronica CTE, la malattia neurodegenerativa legata da 20 anni al football americano e ormai diagnosticata a centinaia di ex professionisti dopo la morte. I ricercatori, in gran parte affiliati a Mass General Brigham, Boston University e United Brain Bank, hanno analizzato tutti gli 878 ex giocatori NFL deceduti tra il 2016 e il 2021. Di questi, 215, pari al 24,5%, sono risultati affetti da CTE. Il dato potrebbe essere sottostimato. La percentuale non tiene conto dei 643 cervelli mai esaminati, molti dei quali potrebbero presentare la stessa patologia. Il caso dei Miami Dolphins del 1972, unica squadra imbattuta della storia NFL, è emblematico. 8 membri di quella rosa hanno ricevuto diagnosi di CTE. Zambon annuncia che la Commissione europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio di Opledo, Levodopa, Carbidopa a rilascio modificato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da malattia di Parkinson e fluttuazioni motorie da moderate a severe non adeguatamente controllate con regimi terapeutici orali a base di levodopa e inibitori della dopa decarbossilasi. Opledo combina granuli a rilascio immediato e pellet a rilascio prolungato in un'unica capsula rigida, garantendo un rapido inizio dell'effetto terapeutico e un beneficio prolungato nel tempo. Questo consente di mantenere concentrazioni plasmatiche di levodopa più stabili e di prolungare il controllo dei sintomi. Zambon prevede di avviare l'introduzione graduale di Opledo nei mercati europei a partire da ottobre 2026.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservazione.

Privatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: un uomo di Polla di circa 50 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, in quanto trovato in possesso di sostanze stupefacenti nella sua abitazione. Il blitz è scattato nel pomeriggio di ieri con il supporto dei militari della stazione di Polla, di quelli dell'Aliquota Radiomobile e del nucleo operativo. Sul posto anche l'unità cinofila dell'arma. In casa dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato crack e hashish. I controlli e l'arresto sono scattati dopo una serie di segnalazioni di via vai nei pressi dell'abitazione dell'uomo e anche per la presenza di un giro di persone anche notturno, nonostante l'abitazione fosse in una zona non centrale di Polla. I controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina proseguiranno anche nei prossimi giorni, sia a Polla sia nel Vallo di Diano. Infatti sono stati segnalati numerosi episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per il cinquantenne, l'autorità giudiziaria di Lagonegro ha disposto i domiciliari.
1: Oltre 100 kg di tabacchi lavorati di contrabbando sono stati sequestrati dai finanzieri della Guardia di Finanza di Salerno nei giorni scorsi. I tabacchi sono stati rinvenuti all'interno di un container situato in un'area di parcheggio e deposito del capoluogo. Al termine delle operazioni, un uomo di 50 anni è stato arrestato per il contrabbando di tabacchi e per l'introduzione, nello Stato e nel commercio, di prodotti con segni falsi e ricettazione. I prodotti, infatti, sono risultati privi del previsto contrassegno dello Stato italiano e recavano indicazioni in lingua straniera. Ulteriori accertamenti hanno evidenziato anche delle anomalie nei sistemi di identificazione. Una parte delle confezioni era sprovvista del codice identificativo univoco, mentre su altre venivano ripetuti gli stessi codici. Oltre 5.000 pacchetti di sigarette di varie marche, per un peso complessivo pari a circa un quintale, sono stati sequestrati. L'operazione è stata portata a termine dalle fiamme gialle del gruppo di Eboli, nell'ambito di una più ampia attività eseguita nella città di Salerno in materia di contrasto al lavoro in nero.
2: La CISL Funzione Pubblica di Salerno lancia l'allarme sulle condizioni di lavoro alla centrale operativa 118 di Salerno e chiede un intervento immediato all'ASL. A seguito dell'attivazione della centrale operativa territoriale di Vallo della Lucania, parte delle attività è stata trasferita alla centrale 118 di Salerno, determinando un significativo aumento dei carichi di lavoro senza una corrispondente incremento della dotazione organica. Il sindacato ricorda che l'ASL ha avviato una procedura di mobilità interna e previsto nuove assunzioni a tempo determinato. Tuttavia, denuncia il sindacato, la graduatoria del reclutamento non risulta ancora pubblicata. La situazione, secondo l'organizzazione sindacale, sta provocando una forte sofferenza organizzativa. Per garantire la continuità del servizio, gli operatori sono costretti a coprire turni con appena 3 unità, oltre alla reperibilità notturna in guardia attiva. Il dato più preoccupante, denuncia il sindacato, riguarda alcuni turni complessivi di 18 ore effettuati dagli infermieri. Una condizione che secondo la CISL mette a rischio il rispetto dei tempi di riposo e delle norme contrattuali. Particolarmente significativo è anche il divario tra l'organico formalmente previsto, pari a 31 unità, e il personale effettivamente disponibile per la turnazione ordinaria. Tra maternità, ferie, orari ridotti, limitazioni lavorative, congedi e malattie, diverse unità non sono infatti pienamente operativi. La CISL Funzione Pubblica contesta quindi il ricorso sistematico alla disponibilità degli operatori, alla reperibilità, alle ore di lavoro eccedenti per compensare una carenza di personale che da emergenziale rischia di diventare strutturale. Quindi il sindacato chiede all'ASL di accelerare la mobilità interna e il reclutamento, oppure di interrompere immediatamente i turni prolungati fino a 18 ore.
0: Visita speciale nel reparto di pediatria dell'ospedale Luigi

0: Urto di Polla, reparto guidato dal dirigente medico Teodoro Staduto, con l'arrivo dei supereroi della gentilezza che hanno donato ai piccoli pazienti presenti nel reparto e anche ai loro genitori giochi, un pizzico di magia e soprattutto tanti sorrisi. Si tratta dell'ultima tappa del tour di agosto che in precedenza ha interessato i presidi ospedalieri di Nocera Inferiore e Sapri. Gli ambasciatori del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, Nico Peduto nelle vesti di Ragno Amico e Vincenzo De Donato nei panni della principessa della gentilezza, hanno quindi raggiunto i piccoli pazienti insieme ai volontari di diverse associazioni del territorio, portando doni, abbracci e soprattutto vicinanza umana. Presenti medici, infermieri e personale OSS del reparto che si occupa dei piccoli pazienti a Polla. Presente anche il sindaco di Polla, Massimo Loviso, e la consigliera comunale Anna Maria Lopardo, delegata per i servizi sociali.
1: Nuovo colpo di scena per il comune di Capaccio Pestum. A soli 7 giorni dal suo insediamento, il commissario prefettizio Armando Gradone ha rassegnato le dimissioni dall'incarico. La decisione è stata motivata ufficialmente da sopraggiunti motivi di salute. Una rinuncia che apre un nuovo capitolo di incertezza per l'ente, già alle prese con una situazione amministrativa e finanziaria particolarmente delicata. Gradone, 68 anni, ex prefetto e residente a Siena, avrebbe inoltre potuto garantire una presenza sul territorio limitata a pochi giorni alla settimana. Ora la responsabilità torna di nuovo nelle mani del prefetto di Salerno Francesco Esposito, che dovrà individuare in tempi rapidi un nuovo commissario. La situazione che il nuovo commissario si troverà a gestire non è semplice. Il comune infatti è ancora sottoposto alle prescrizioni di prefettura e Viminale adottate dopo le vicende che hanno coinvolto l'amministrazione comunale e dovrà continuare a rispettare gli adempimenti previsti per evitare lo scioglimento per infiltrazione mafiose. Sul fronte finanziario resta inoltre in sospeso il pronunciamento della Corte dei Conti sul piano di riequilibrio presentato dall'ente, eredità della precedente amministrazione guidata da Franco Alfieri. Tra le questioni più urgenti anche la ratifica giuridica della Paestum SRL, la società incaricata della gestione di diversi servizi comunali e che conta oltre 100 dipendenti già contrattualizzati. Il calendario intanto non concede pause. Con l'avvio del nuovo anno scolastico alle porte, il comune dovrà garantire e monitorare servizi essenziali come trasporto scolastico e refezione. La crisi politica che ha portato alla fine anticipata dell'amministrazione Paolino, seguita dalle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali, si arricchisce dunque di un ulteriore elemento di difficoltà.

L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?

0: personale.
1: Nei giorni scorsi, dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza, è stato riaperto il ponte di Meccadinardo a Figliano. L'infrastruttura era stata in precedenza chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di gravi criticità strutturali che non garantivano le condizioni di sicurezza necessarie nemmeno per il transito a senso unico alternato dei veicoli leggeri. Indagini specialistiche, condotte con l'impiego della tecnologia laser scanner, avevano evidenziato un fuoripiombo di circa 10 cm lungo l'arcata di valle. A causa di questo disallineamento si era reso necessario un intervento immediato per scongiurare il rischio di un'accelerazione del dissesto, che avrebbe potuto compromettere l'equilibrio dell'infrastruttura in caso di eventi meteorologici severi e infiltrazioni d'acqua. Siamo intervenuti tempestivamente, nel pieno rispetto delle procedure, per restituire un'infrastruttura fondamentale e sicura, ha dichiarato il presidente della provincia, Cristian Giordano. Di fronte all'urgenza dei lavori e alle tempistiche necessarie per valutare la portata del danno, la provincia ha scelto di operare attivamente in proprio, un intervento che testimonia l'efficienza dell'amministrazione e la costante attenzione al presidio del territorio. I lavori, che sono stati realizzati e gestiti dalla provincia di Potenza, hanno previsto il consolidamento statico e l'inserimento di piastre di rinforzo in acciaio sulle arcate in pietra, seguito dal rifacimento della sede stradale e dalla realizzazione della nuova segnaletica. Per la loro esecuzione, l'ente ha attinto alle risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un totale di oltre 173.000 euro.

0: È montata la protesta contro la decisione della Regione Basilicata di introdurre una quota di compartecipazione di 2,50 € per ricetta sulla spesa farmaceutica convenzionata. CGIL, CISL e UIL, insieme alle rispettive federazioni dei pensionati, hanno organizzato un presidio davanti alla sede della Regione Basilicata, chiedendo il ritiro immediato della misura e la convocazione urgente di un tavolo di confronto con l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico. I sindacati definiscono il provvedimento inaccettabile e contestano soprattutto il suo impatto sulle famiglie lucane, sugli anziani e sulle persone fragili, già alle prese con l'aumento del costo della vita e con la necessità di ricorrere frequentemente alle cure. In merito a questa situazione è intervenuto proprio l'assessore Cosimo Latronico, il quale ha spiegato come il ticket non sia una decisione arbitraria, ma un intervento legato alla normativa nazionale e allo sforamento del tetto programmato della spesa farmaceutica convenzionata. Nel 2025, riferito Latronico, la Basilicata ha registrato uno scostamento dello 0,58 pari a circa 7 milioni di euro. La regione sostiene inoltre di aver introdotto il contributo con criteri di sostenibilità sociale. La quota massima è di 2,50 € per ricetta, indipendentemente dal numero di confezioni prescritte, mentre sono previste numerose esenzioni per reddito, patologia e condizioni di particolare fragilità. Il ticket non si applica inoltre ai medicinali distribuiti direttamente dalle farmacie ospedaliere a tutela dei percorsi di cura continuativi e dei pazienti con patologie più gravi. Infine, Latronico ha confermato, per quanto riguarda il confronto istituzionale, la propria disponibilità a incontrare i sindacati e ad ascoltare eventuali proposte.
1: A 166 anni dalla nascita di Gio Petrosino, Padula rinnova il legame con il suo figlio più illustre e trasforma la memoria in un appuntamento istituzionale. È stato ufficializzato il Petrosino's Day, che si celebra ogni anno il 30 agosto, giorno della nascita del celebre poliziotto italo-americano. Nato a Padula nel 1860, Petrosino emigrò giovanissimo negli Stati Uniti. A New York entrò nel Dipartimento di Polizia e divenne uno dei protagonisti della lotta alla criminalità organizzata, intuendone già allora la dimensione internazionale e i collegamenti tra le due sponde dell'Atlantico. Nel giorno del 166esimo anniversario della nascita, autorità civili, militari e religiose si sono riunite a Padula per la commemorazione. Dopo la deposizione di una corona al busto di Petrosino, è stata celebrata una santa messa nella chiesa madre di San Michele Arcangelo in sua memoria e in ricordo di tutte le vittime della mafia. L'istituzione del Petrosino's Day, nata dalla proposta dell'Associazione Internazionale Gio Petrosino, vuole andare oltre la semplice celebrazione. La serata è poi proseguita nell'anfiteatro comunale

con il concerto dell'orchestra di fiati dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Bari, diretta dal maestro Giuseppe Pellegrini. Nel corso dell'evento è stata inoltre presentata la 23esima edizione del Premio Internazionale Gio Petrosino, in programma il prossimo 26 settembre nella Certosa di San Lorenzo di Padula, un percorso che trova nella Casa Museo di Gio Petrosino un ulteriore luogo della memoria. Da Padula a New York fino a Palermo, la storia di Petrosino continua così a parlare al presente.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Un uomo di Polla, di circa 50 anni, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, in quanto trovato in possesso di sostanze stupefacenti nella sua abitazione. Il blitz è scattato nel pomeriggio di ieri con il supporto dei militari della stazione di Polla, di quelli dell'Aliquota Radiomobile e del nucleo operativo. Sul posto anche l'unità cinofila dell'arma. In casa dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato crack e hashish. I controlli e l'arresto sono scattati dopo una serie di segnalazioni di via vai nei pressi dell'abitazione dell'uomo e anche per la presenza di un giro di persone anche notturno, nonostante l'abitazione fosse in una zona non centrale di Polla. I controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina proseguiranno anche nei prossimi giorni, sia a Polla sia nel Vallo di Diano. Infatti sono stati segnalati numerosi episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per il cinquantenne, l'autorità giudiziaria di Lagonegro ha disposto i domiciliari.
1: Oltre 100 kg di tabacchi lavorati di contrabbando sono stati sequestrati dai finanzieri della Guardia di Finanza di Salerno nei giorni scorsi. I tabacchi sono stati rinvenuti all'interno di un container situato in un'area di parcheggio e deposito del capoluogo. Al termine delle operazioni, un uomo di 50 anni è stato arrestato per il contrabbando di tabacchi e per l'introduzione, nello Stato e nel commercio, di prodotti con segni falsi e ricettazione. I prodotti, infatti, sono risultati privi del previsto contrassegno dello Stato italiano e recavano indicazioni in lingua straniera. Ulteriori accertamenti hanno evidenziato anche delle anomalie nei sistemi di identificazione. Una parte delle confezioni era sprovvista del codice identificativo univoco, mentre su altre venivano ripetuti gli stessi codici. Oltre 5.000 pacchetti di sigarette di varie marche, per un peso complessivo pari a circa un quintale, sono stati sequestrati. L'operazione è stata portata a termine dalle fiamme gialle del gruppo di Eboli, nell'ambito di una più ampia attività eseguita nella città di Salerno in materia di contrasto al lavoro in nero.
2: La CISL Funzione Pubblica di Salerno lancia l'allarme sulle condizioni di lavoro alla centrale operativa 118 di Salerno e chiede un intervento immediato all'ASL a seguito dell'attivazione della centrale operativa territoriale di Vallo della Lucania. Parte delle attività è stata trasferita alla centrale 118 di Salerno, determinando un significativo aumento dei carichi di lavoro senza una corrispondente incremento della dotazione organica. Il sindacato ricorda che l'ASL ha avviato una procedura di mobilità interna e previsto nuove assunzioni a tempo determinato. Tuttavia, denuncia il sindacato, la graduatoria del reclutamento non risulta ancora pubblicata. La situazione, secondo l'organizzazione sindacale, sta provocando una forte sofferenza organizzativa. Per garantire la continuità del servizio, gli operatori sono costretti a coprire turni con appena 3 unità, oltre alla reperibilità notturna in guardia attiva. Il dato più preoccupante, denuncia il sindacato, riguarda alcuni turni complessivi di 18 ore effettuati dagli infermieri, una condizione che secondo la CISL mette a rischio il rispetto dei tempi di riposo e delle norme contrattuali. Particolarmente significativo è anche il divario tra l'organico formalmente previsto, pari a 31 unità, e il personale effettivamente disponibile per la turnazione ordinaria. Tra maternità, ferie, orari ridotti, limitazioni lavorative, congedi e malattie, diverse unità non sono infatti pienamente operativi. La CISL Funzione Pubblica contesta quindi il ricorso sistematico alla disponibilità degli operatori, alla reperibilità, alle ore di lavoro eccedenti per compensare una carenza di personale che da emergenziale rischia di diventare strutturale. Quindi il sindacato chiede all'ASL di accelerare la mobilità interna e il reclutamento, oppure di interrompere immediatamente i turni prolungati fino a 18 ore.
0: Visita speciale nel reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla, reparto guidato dal dirigente medico Teodoro Staduto, con l'arrivo dei supereroi della gentilezza che hanno donato ai piccoli pazienti presenti nel reparto e anche ai loro genitori giochi, un pizzico di magia e soprattutto tanti sorrisi. Si tratta dell'ultima tappa del tour di agosto che in precedenza ha interessato i presidi ospedalieri di Nocera Inferiore e Sapri. Gli ambasciatori del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, Nico Peduto nelle vesti di Ragno Amico e Vincenzo De Donato nei panni della principessa della gentilezza, hanno quindi raggiunto i piccoli pazienti insieme ai volontari di diverse associazioni del territorio, portando doni, abbracci e soprattutto vicinanza umana. Presenti medici, infermieri e personale OSS del reparto che si occupa dei piccoli pazienti a Polla. Presente anche il sindaco di Polla Massimo Loviso e la consigliera comunale Anna Maria Lopardo, delegata per i servizi sociali.
2: Nuovo colpo di scena per il comune di Capaccio Pestum. A soli 7 giorni dal suo insediamento, il commissario prefettizio Armando Gradone ha rassegnato le dimissioni dall'incarico. La decisione è stata motivata ufficialmente da sopraggiunti motivi di salute. Una rinuncia che apre un nuovo capitolo di incertezza per l'ente, già alle prese con una situazione amministrativa e finanziaria particolarmente delicata. Gradone, 68 anni, ex prefetto e residente a Siena, avrebbe inoltre potuto garantire una presenza sul territorio limitata a pochi giorni alla settimana. Ora la responsabilità torna di nuovo nelle mani del prefetto di Salerno Francesco Esposito, che dovrà individuare in tempi rapidi un nuovo commissario. La situazione che il nuovo commissario si troverà a gestire non è semplice. Il comune infatti è ancora sottoposto alle prescrizioni di prefettura e Viminale adottate dopo le vicende che hanno coinvolto l'amministrazione comunale, e dovrà continuare a rispettare gli adempimenti previsti per evitare lo scioglimento per infiltrazione mafiose. Sul fronte finanziario resta inoltre in sospeso il pronunciamento della Corte dei Conti sul piano di riequilibrio presentato dall'ente, eredità della precedente amministrazione guidata da Franco Alfieri. Tra le questioni più urgenti anche la ratifica giuridica della Paestum SRL, la società incaricata della gestione di diversi servizi comunali e che conta oltre 100 dipendenti già contrattualizzati. Il calendario intanto non concede pause. Con l'avvio del nuovo anno scolastico alle porte, il comune dovrà garantire e monitorare servizi essenziali come trasporto scolastico e refezione. La crisi politica che ha portato alla fine anticipata dell'amministrazione Paolino, seguita dalle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali, si arricchisce dunque di un ulteriore elemento di difficoltà.

0: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
1: Nei giorni scorsi, dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza, è stato riaperto il ponte di Meccadinardo a Figliano. L'infrastruttura era stata in precedenza chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di gravi criticità strutturali che non garantivano le condizioni di sicurezza necessarie nemmeno per il transito a senso unico alternato dei veicoli leggeri. Indagini specialistiche, condotte con l'impiego della tecnologia laser scanner, avevano evidenziato un fuoripiombo di circa 10 cm lungo l'arcata di valle. A causa di questo disallineamento si era reso necessario un intervento immediato per scongiurare il rischio di un'accelerazione del dissesto, che avrebbe potuto compromettere l'equilibrio dell'infrastruttura in caso di eventi meteorologici severi e infiltrazioni d'acqua. Siamo intervenuti tempestivamente, nel pieno rispetto delle procedure, per restituire un'infrastruttura fondamentale e sicura, ha dichiarato il presidente della provincia, Cristian Giordano. Di fronte all'urgenza dei lavori e alle tempistiche necessarie per valutare la portata del danno, la provincia ha scelto di operare attivamente in proprio, un intervento che testimonia l'efficienza dell'amministrazione e la costante attenzione al presidio del territorio. I lavori, che sono stati realizzati e gestiti dalla provincia di Potenza, hanno previsto il consolidamento statico e l'inserimento di piastre di rinforzo in acciaio sulle arcate in pietra, seguito dal rifacimento della sede stradale e dalla realizzazione della nuova segnaletica. Per la loro esecuzione, l'ente ha attinto alle risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un totale di oltre 173.000 euro.

0: È montata la protesta contro la decisione della Regione Basilicata di introdurre una quota di compartecipazione di 2,50 € per ricetta sulla spesa farmaceutica convenzionata. CGIL, CISL e UIL, insieme alle rispettive federazioni dei pensionati, hanno organizzato un presidio davanti alla sede della Regione Basilicata, chiedendo il ritiro immediato della misura e la convocazione urgente di un tavolo di confronto con l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico. I sindacati definiscono il provvedimento inaccettabile e contestano soprattutto il suo impatto sulle famiglie lucane, sugli anziani e sulle persone fragili, già alle prese con l'aumento del costo della vita e con la necessità di ricorrere frequentemente alle cure. In merito a questa situazione è intervenuto proprio l'assessore Cosimo Latronico, il quale ha spiegato come il ticket non sia una decisione arbitraria, ma un intervento legato alla normativa nazionale e allo sforamento del tetto programmato della spesa farmaceutica convenzionata. Nel 2025, riferito Latronico, la Basilicata ha registrato uno scostamento dello 0,58 pari a circa 7 milioni di euro. La regione sostiene inoltre di aver introdotto il contributo con criteri di sostenibilità sociale. La quota massima è di 2,50 € per ricetta, indipendentemente dal numero di confezioni prescritte, mentre sono previste numerose esenzioni per reddito, patologia e condizioni di particolare fragilità. Il ticket non si applica inoltre ai medicinali distribuiti direttamente dalle farmacie ospedaliere, a tutela dei percorsi di cura continuativi e dei pazienti con patologie più gravi. Infine, Latronico ha confermato, per quanto riguarda il confronto istituzionale, la propria disponibilità a incontrare i sindacati e ad ascoltare eventuali proposte.
1: A 166 anni dalla nascita di Gio Petrosino, Padula rinnova il legame con il suo figlio più illustre e trasforma la memoria in un appuntamento istituzionale. È stato ufficializzato il Petrosino's Day, che si celebra ogni anno il 30 agosto, giorno della nascita del celebre poliziotto italo-americano. Nato a Padula nel 1860, Petrosino emigrò giovanissimo negli Stati Uniti. A New York entrò nel Dipartimento di Polizia e divenne uno dei protagonisti della lotta la criminalità organizzata, intuendone già allora la dimensione internazionale e i collegamenti tra le due sponde dell'Atlantico. Nel giorno del 166esimo anniversario della nascita, autorità civili, militari e religiose si sono riunite a Padula per la commemorazione. Dopo la deposizione di una corona al busto di Petrosino, è stata celebrata una santa messa nella chiesa madre di San Michele Arcangelo, in sua memoria e in ricordo di tutte le vittime della mafia. L'istituzione del Petrosino's Day, nata dalla proposta dell'Associazione Internazionale Gio Petrosino, vuole andare oltre la semplice celebrazione. La serata è poi proseguita nell'anfiteatro comunale con il concerto dell'orchestra di fiati dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Bari, diretta dal maestro Giuseppe Pellegrini. Nel corso dell'evento è stata inoltre presentata la 23esima edizione del Premio Internazionale Gio Petrosino, in programma il prossimo 26 settembre nella Certosa di San Lorenzo di Padula. Un percorso che trova nella Casa Museo di Gio Petrosino un ulteriore luogo della memoria. Da Padula a New York fino a Palermo, la storia di Petrosino continua così a parlare al presente.

e dei dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo 1 euro, elettrodomestici, tecnologia e tutto.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
0: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse

0: e se ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide 3 piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
2: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
2: Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle 3 sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle 3 sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino. Mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
5: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche Mamma Orso guardò nel suo piatto.
4: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
6: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
5: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche Mamma Orso si lamentò.
4: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
6: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
5: Guardate qui. Qualcuno si è messo nel mio letto. È incredibile. È tutto disfatto.
4: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio.
6: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio. E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
3: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
6: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccioli d'Oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'Oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
2: Oh, mammina!
0: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
2: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Riccioli d'Oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.
1: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
2: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
0: Allora andò dal maiale.
1: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
3: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
0: Dopo un po' si rivolse al cane.
1: Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
4: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
0: Alla fine passò dalla paperella.
1: Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
5: Non posso, fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
0: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
1: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
2: No, te l'ho già detto, è troppo caldo.
0: Allora andò dal maiale.
1: Maialino, ho trovato dei semi di grano, li piantiamo insieme.
3: No, non posso, fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
0: Quindi si diresse dal cane.
1: Ho trovato dei semi di grano, ti piacerebbe piantarli insieme a me?
4: No, fa troppo caldo.
0: Alla fine andò dalla paperella.
1: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano, vuoi che li piantiamo insieme?
5: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
1: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
0: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
1: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
2: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
3: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
5: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
1: Vorrà dire che lo farò da sola.
0: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
1: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo. Mi aiuti a raccoglierlo?
2: No, non posso.
1: Ciao maiale, sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
3: No, non posso, non mi va.
1: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme.
4: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
1: Ciao paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
5: Non posso proprio.
1: Va bene, lo farò da sola.
0: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
1: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina! Chi mi aiuta?
2: Io non posso aiutarti, devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
3: Neanche io posso aiutarti. Questa è l'ora del mio sonnellino.
4: Io non posso assolutamente.
5: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
0: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
1: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
0: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
1: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
2: No, no, non posso, non sono in condizioni di lavorare.
1: E tu, maialino?
3: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
4: No, no, non posso.
5: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
0: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato, poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
1: Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
0: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.
2: Io ne voglio un po'.
3: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
5: Oh, anche io! Io adoro il pane, forza, mangiamo!
1: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
0: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
1: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi!
0: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
6: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
0: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

0: C'era una volta una lepre che viveva in una foresta. Per tutto il giorno non faceva altro che saltellare qua e là, mettendo in mostra la sua agilità. Si vantava con gli altri animali di essere più rapida e scattante di tutti.
1: In questa foresta sono l'animale più veloce che ci sia. Nessuno riesce a battermi.
0: Che la lepre fosse la più rapida per via delle sue zampe non c'era dubbio, ma gli altri animali non sopportavano il suo modo di essere così vanitosa. Eppure, però, nessuno era mai riuscito a dimostrarle il contrario.
1: Sì, ho vinto di nuovo! E sapete perché? Perché sono veloce!
0: Dovunque andasse, la lepre non smetteva di ripetere «Mi dispiace per voi, ma nessuno può superarmi!» Le sue parole cominciavano a disturbare seriamente gli altri animali.
2: Certo, probabilmente ha ragione, ma il fatto che si dia tante arie, a mio avviso, è veramente fastidioso.
3: Sono d'accordo, si meriterebbe proprio una bella lezione.
0: Tutti questi discorsi un giorno arrivarono anche alle orecchie della tartaruga, che, come si sa, cammina molto lentamente. Le ci vuole un giorno intero per fare il tragitto che la lepre percorre in un solo minuto. La tartaruga andò dagli altri animali e disse loro che in quei giorni voleva incontrare la lepre. E aggiunse di essere intenzionata a sfidarla in una gara di velocità.
3: Vuoi correre contro la lepre?
4: Ma nessuno degli animali più veloci della foresta è mai riuscito a batterla. Come pretendi di farcela tu?
5: Non preoccuparti. Tu lascia fare a me e vedrai.
0: La tartaruga andò dalla lepre.
5: Buongiorno, lepre. Venivo proprio a cercarti.
0: La lepre, incuriosita, chiese...
1: Dimmi, perché mi stavi cercando?
5: Ho sentito dire da tutti che tu sei l'animale più veloce che ci sia nella foresta. O, per meglio dire, che questo è ciò che pensi. Ma, perché tu possa esserne così sicuro, vorrei fare una gara con te. Vediamo chi di noi due è più veloce.
0: E quando la tartaruga ebbe finito di pronunciare le sue parole, la lepre cominciò a ridere così forte che riuscivano a sentirla tutti gli animali della foresta.
1: Tu? Con me? Una gara? Stai scherzando? Non potrai mai superarmi. Nel tempo in cui tu fai il primo passo, io ho già finito la corsa.
5: Se non proviamo, non potremo mai esserne così certi.
1: Come vuoi, d'accordo, domani mattina facciamo la gara.

0: mentre la tartaruga si allontanava, la lepre continuava a ridere divertita. Il mattino seguente gli animali arrivarono sul posto per assistere alla gara e videro che la tartaruga era già in attesa sulla linea di partenza, pronta per il via. Sembrava molto sicura di sé e sorrideva tranquilla.
1: «Scusa, tartaruga, ma come pensi di riuscire a vincere?»
2: «Se la lepre è davvero così superba e vanitosa, come dicono tutti, vincere questa gara per me non sarà difficile, come pensano tutti quanti.»
0: Poco dopo la lepre, con il suo solito atteggiamento borrioso, arrivò sul posto della competizione addirittura portando con sé una carota.
3: «Finiamo in fretta questa gara, così poi potrò fare colazione in pace.»
0: Terminati i preparativi, i due concorrenti si portarono sulla linea di partenza.
4: «Il primo che arriva al nastro rosso alla fine della foresta vince.»
0: Al segnale della talpa, la gara ebbe inizio. La lepre d'un balzo partì come una saetta, mentre la tartaruga, da parte sua, cominciò a camminare lentamente. Incredibile! La lepre in pochissimo tempo scomparve dalla vista. Gli animali che assistevano alla gara pensavano che la tartaruga avrebbe senz'altro perso. Dopo un breve tratto di corsa, la lepre si fermò e diede un'occhiata alle sue spalle, ma non c'era proprio nessuno.
3: «A quanto pare la tartaruga non arriverà al traguardo prima di sera. Tanto vale sedersi e mangiare la carota.»
0: La lepre finì di mangiare la sua carota. Diede un'occhiata al percorso e vide arrivare la tartaruga da lontano. Poi, con aria impertinente, si alzò e riprese a correre. In pochissimo tempo arrivò molto vicino al traguardo.
3: «Mangiare quella carota deve avermi fatto venire sonno. Quasi quasi mi fermo e dormo un po'.»
0: La lepre, sicura di avere ormai vinto la gara, si addormentò tranquillamente. La tartaruga invece continuava a camminare con la sua andatura molto lenta, ma decisa e sicura di sé. Quando finalmente raggiunse il punto in cui si trovava la lepre, si accorse che il suo avversario dormiva profondamente, ma non esitò e, senza fermarsi, proseguì il suo cammino. Qualche tempo dopo, la lepre si svegliò. Guardò di nuovo indietro e notò che la tartaruga ancora non appariva.
3: «Ma non la vedo arrivare! Si sarà ritirata dalla gara!» «Beh, mettiamo fine a questa sfida!»
0: E mentre cercava di raggiungere il traguardo senza andare troppo veloce, vide, con grande meraviglia, che la tartaruga era passata avanti ed era quasi sulla linea d'arrivo. Allora cercò di mettercela tutta per recuperare terreno e sorpassarla. Ma la tartaruga ormai era arrivata prima. Gli animali in attesa al traguardo esultarono felici. E con grande entusiasmo tutti presero la tartaruga e, in segno di trionfo, la lanciarono in aria. Intanto la lepre se ne stava in disparte, triste e abbattuta. La tartaruga, la vincitrice della gara, si avvicinò alla lepre.
2: «Vedi, la cosa più importante è fare tutto con coerenza e costanza. Perdere tempo nel darsi le arie per quello che si sa fare non porta da nessuna parte. Io non ho vinto perché sono stata più veloce, ma semplicemente perché ho affrontato la sfida con saggezza e serietà.»
3: «Hai ragione! D'ora in poi smetterò di vantarmi con tutti per la mia velocità.»
2: «Adesso devo tornare a casa e mi aspetta un cammino molto lungo.»
0: La tartaruga sorrise e proseguì per la sua strada. La lepre aveva imparato la lezione rendendosi conto dei suoi errori e da quel giorno non si vantò più della sua rapidità e non fece più gare con nessuno.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
1: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo?

0: Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata. Ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi chi sta tanto in piedi si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione approfittane, perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiore ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta, Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
1: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chi chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in

0: piedi si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata.

graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

Una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla?

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.

0: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
2: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
3: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
4: Daikin Multiplus.
5: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
6: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
7: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. La copertina di questa sera è dedicata alla cronaca. I carabinieri scoprono un uomo a Polla con la droga in casa, pronta per lo spaccio, e lo arrestano. La cronaca di quanto accaduto nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Un uomo di Polla di circa 50 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori in quanto trovato in possesso di sostanze stupefacenti nella sua abitazione. Il blitz è scattato nel pomeriggio di ieri con il supporto dei militari della stazione di Polla, di quelli dell'Aliquota Radiomobile e del nucleo operativo. Sul posto anche l'unità cinofila dell'arma. In casa dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato crack e hashish. I controlli e l'arresto sono scattati dopo una serie di segnalazioni di via vai nei pressi dell'abitazione dell'uomo e anche per la presenza di un giro di persone anche notturno, nonostante l'abitazione fosse in una zona non centrale di Polla. I controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina proseguiranno anche nei prossimi giorni, sia a Polla sia nel Vallo di Diano. Infatti sono stati segnalati numerosi episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per il cinquantenne, l'autorità giudiziaria di Lagonegro ha disposto i domiciliari.
0: E ancora continueremo a trattare di cronaca, ma subito dopo la pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare di cronaca. Oltre 5.000 pacchetti di sigarette di contrabbando sequestrati dalla Guardia di Finanza di Eboli. Sentiamo Danila Piacasella.
3: Oltre 100 kg di tabacchi lavorati di contrabbando sono stati sequestrati dai finanzieri della Guardia di Finanza di Salerno nei giorni scorsi. I tabacchi sono stati rinvenuti all'interno di un container situato in un'area di parcheggio e deposito del capoluogo. Al termine delle operazioni, un uomo di 50 anni è stato arrestato per il contrabbando di tabacchi e per l'introduzione, nello Stato e nel commercio, di prodotti con segni falsi e ricettazione. I prodotti, infatti, sono risultati privi del previsto contrassegno dello Stato italiano e recavano indicazioni in lingua straniera. Ulteriori accertamenti hanno evidenziato anche delle anomalie nei sistemi di identificazione. Una parte delle confezioni era sprovvista del codice identificativo univoco, mentre su altre venivano ripetuti gli stessi codici. Oltre 5.000 pacchetti di sigarette di varie marche, per un peso complessivo pari a circa un quintale, sono stati sequestrati. L'operazione è stata portata a termine dalle fiamme gialle del gruppo di Eboli, nell'ambito di una più ampia attività eseguita nella città di Salerno in materia di contrasto al lavoro in nero.
0: E ancora cronaca, ma di altro genere, con la denuncia della CISL di Salerno relativa ai turni affrontati dagli operatori del 118 della centrale di Salerno, che in alcuni casi rimangono in servizio fino a 18 ore. Federica Pistone.
4: La CISL Funzione Pubblica di Salerno lancia l'allarme sulle condizioni di lavoro alla centrale operativa 118 di Salerno e chiede un intervento immediato all'ASL. A seguito dell'attivazione della centrale operativa territoriale di Vallo della Lucania, parte delle attività è stata trasferita alla centrale 118 di Salerno, determinando un significativo aumento dei carichi di lavoro senza una corrispondente incremento della dotazione organica. Il sindacato ricorda che l'ASL ha avviato una procedura di mobilità interna e previsto nuove assunzioni a tempo determinato. Tuttavia, denuncia il sindacato, la graduatoria del reclutamento non risulta ancora pubblicata. La situazione, secondo l'organizzazione sindacale, sta provocando una forte sofferenza organizzativa. Per garantire la continuità del servizio, gli operatori sono costretti a coprire turni con appena 3 unità, oltre alla reperibilità notturna in guardia attiva. Il dato più preoccupante, denuncia il sindacato, riguarda alcuni turni complessivi di 18 ore effettuati dagli infermieri. Una

0: condizione che secondo la CISL mette a rischio il rispetto dei tempi di riposo e delle norme contrattuali. Particolarmente significativo è anche il divario tra l'organico formalmente previsto, pari a 31 unità, e il personale effettivamente disponibile per la tornazione ordinaria. Tra maternità, ferie, orari ridotti, limitazioni lavorative, congedi e malattie, diverse unità non sono infatti pienamente operativi. La CISL Funzione Pubblica contesta quindi il ricorso sistematico alla disponibilità degli operatori, alla reperibilità, alle ore di lavoro eccedenti per compensare una carenza di personale che da emergenziale rischia di diventare strutturale. Quindi il sindacato chiede all'ASL di accelerare la mobilità interna e il reclutamento, oppure di interrompere immediatamente i turni prolungati fino a 18 ore.
1: E ancora sanità, ma di tutt'altro genere, con i supereroi della gentilezza che sono arrivati nel reparto della pediatria di Polla. Guardate.
2: Visita speciale nel reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla, reparto guidato dal dirigente medico Teodoro Staduto, con l'arrivo dei supereroi della gentilezza che hanno donato ai piccoli pazienti presenti nel reparto e anche ai loro genitori giochi, un pizzico di magia e soprattutto tanti sorrisi. Si tratta dell'ultima tappa del tour di agosto che in precedenza ha interessato i presidi ospedalieri di Nocera Inferiore e Sapri. Gli ambasciatori del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, Nico Peduto nelle vesti di Ragno Amico e Vincenzo De Donato nei panni della principessa della gentilezza, hanno quindi raggiunto i piccoli pazienti insieme ai volontari di diverse associazioni del territorio, portando doni, abbracci e soprattutto vicinanza umana. Presenti medici, infermieri e personale OSS del reparto che si occupa dei piccoli pazienti a Polla. Presente anche il sindaco di Polla Massimo Loviso e la consigliera comunale Anna Maria Lopardo, delegata per i servizi sociali.
1: Ancora tratteremo di politica e di emergenza caldo, ma subito dopo la pubblicità. Non cambiate canale.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine.

0: Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentornati in studio. Parliamo ora di politica con il commissario del comune di Capaccio, nominato solo 7 giorni fa, che ha già rassegnato le dimissioni. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: Nuovo colpo di scena per il comune di Capaccio Pestum. A soli 7 giorni dal suo insediamento, il commissario prefettizio Armando Gradone ha rassegnato le dimissioni dall'incarico. La decisione è stata motivata ufficialmente da sopraggiunti motivi di salute, una rinuncia che apre un nuovo capitolo di incertezza per l'ente, già alle prese con una situazione amministrativa e finanziaria particolarmente delicata. Gradone, 68 anni, ex prefetto e residente a Siena, avrebbe inoltre potuto garantire una presenza sul territorio limitata a pochi giorni alla settimana. Ora la responsabilità torna di nuovo nelle mani del prefetto di Salerno Francesco Esposito, che dovrà individuare in tempi rapidi un nuovo commissario. La situazione che il nuovo commissario si troverà a gestire non è semplice. Il comune infatti è ancora sottoposto alle prescrizioni di prefettura e Viminale adottate dopo le vicende che hanno coinvolto l'amministrazione comunale, e dovrà continuare a rispettare gli adempimenti previsti per evitare lo scioglimento per infiltrazione mafiose. Sul fronte finanziario resta inoltre in sospeso il pronunciamento della Corte dei Conti sul piano di riequilibrio presentato dall'ente, eredità della precedente amministrazione guidata da Franco Alfieri. Tra le questioni più urgenti anche la ratifica giuridica della Paestum SRL, la società incaricata della gestione di diversi servizi comunali e che conta oltre 100 dipendenti già contrattualizzati. Il calendario intanto non concede pause. Con l'avvio del nuovo anno scolastico alle porte, il comune dovrà garantire e monitorare servizi essenziali come trasporto scolastico e refezione. La crisi politica che ha portato alla fine anticipata dell'amministrazione Paolino, seguita dalle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali, si arricchisce dunque di un ulteriore elemento di difficoltà.
0: E ora trattiamo l'emergenza caldo con la petizione che è partita da Agropoli, che propone di posticipare il rientro in classe. I dettagli della proposta nel prossimo servizio.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
0: Andiamo ora in Basilicata, dove è scoppiata una polemica con le proteste anche dei sindacati in merito ai 2,50 euro previsti sul ticket sanitario. Intanto arrivano le spiegazioni dell'assessore regionale Cosimo Latronico. Vediamo.
1: È montata la protesta contro la decisione della Regione Basilicata di introdurre una quota di compartecipazione di 2,50 € per ricetta sulla spesa farmaceutica convenzionata. CGIL, CISL e UIL, insieme alle rispettive federazioni dei pensionati, hanno organizzato un presidio davanti alla sede della Regione Basilicata, chiedendo il ritiro immediato della misura e la convocazione urgente di un tavolo di confronto con l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico. I sindacati definiscono il provvedimento inaccettabile e contestano soprattutto il suo impatto sulle famiglie lucane, sugli anziani e sulle persone fragili, già alle prese con l'aumento del costo della vita e con la necessità di ricorrere frequentemente alle cure. In merito a questa situazione è intervenuto proprio l'assessore Cosimo Latronico, il quale ha spiegato come il ticket non sia una decisione arbitraria, ma un intervento legato alla normativa nazionale e allo sforamento del tetto programmato della spesa farmaceutica convenzionata. Nel 2025, riferito Latronico, la Basilicata ha registrato uno scostamento dello 0,58 pari a circa 7 milioni di euro. La Regione sostiene inoltre di aver introdotto il contributo con criteri di sostenibilità sociale. La quota massima è di 2,50 € per ricetta, indipendentemente dal numero di confezioni prescritte, mentre sono previste numerose esenzioni per reddito, patologia e condizioni di particolare fragilità. Il ticket non si applica inoltre ai medicinali distribuiti direttamente dalle farmacie ospedaliere, a tutela dei percorsi di cura continuativi e dei pazienti con patologie più gravi. Infine, Latronico ha confermato, per quanto riguarda il confronto istituzionale, la propria disponibilità a incontrare i sindacati e ad ascoltare eventuali proposte.
0: E prima di passare alla terza e ultima parte del nostro telegiornale, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco in studio.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napoli.

0: Papiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale. Andiamo a Padula, che celebra il Petrosino Day, il giorno dedicato al ricordo del poliziotto italo-americano e originario di Padula ucciso dalla mafia negli Stati Uniti. Elena Comuniello.
1: A 166 anni dalla nascita di Gio Petrosino, Padula rinnova il legame con il suo figlio più illustre e trasforma la memoria in un appuntamento istituzionale. È stato ufficializzato il Petrosino's Day, che si celebra ogni anno il 30 agosto, giorno della nascita del celebre poliziotto italo-americano. Nato a Padula nel 1860, Petrosino emigrò giovanissimo negli Stati Uniti. A New York entrò nel Dipartimento di Polizia e divenne uno dei protagonisti della lotta la criminalità organizzata, intuendone già allora la dimensione internazionale e i collegamenti tra le due sponde dell'Atlantico. Nel giorno del 166esimo anniversario della nascita, autorità civili, militari e religiose si sono riunite a Padula per la commemorazione. Dopo la deposizione di una corona al busto di Petrosino, è stata celebrata una santa messa nella chiesa madre di San Michele Arcangelo, in sua memoria e in ricordo di tutte le vittime della mafia. L'istituzione del Petrosino's Day, nata dalla proposta dell'Associazione Internazionale Gio Petrosino, vuole andare oltre la semplice celebrazione. La serata è poi proseguita nell'anfiteatro comunale con il concerto dell'orchestra di fiati dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Bari, diretta dal maestro Giuseppe Pellegrini. Nel corso dell'evento è stata inoltre presentata la 23esima edizione del Premio Internazionale Gio Petrosino, in programma il prossimo 26 settembre nella Certosa di San Lorenzo di Padula. Un percorso che trova nella Casa Museo di Gio Petrosino un ulteriore luogo della memoria. Da Padula a New York fino a Palermo, la storia di Petrosino continua così a parlare al presente.
0: E come ultimo servizio per questa sera ci occupiamo di viabilità con la riapertura in Basilicata del ponte Meccadinardo. Il servizio è a cura di Danilla Piacasella.
2: Nei giorni scorsi, dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza, è stato riaperto il ponte di Meccadinardo a Figliano. L'infrastruttura era stata in precedenza chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di gravi criticità strutturali che non garantivano le condizioni di sicurezza necessarie nemmeno per il transito a senso unico alternato dei veicoli leggeri. Indagini specialistiche, condotte con l'impiego della tecnologia laser scanner, avevano evidenziato un fuoripiombo di circa 10 cm lungo l'arcata di valle. A causa di questo disallineamento si era reso necessario un intervento immediato per scongiurare il rischio di un'accelerazione del dissesto, che avrebbe potuto compromettere l'equilibrio dell'infrastruttura in caso di eventi meteorologici severi e infiltrazioni d'acqua. Siamo intervenuti tempestivamente, nel pieno rispetto delle procedure, per restituire un'infrastruttura fondamentale e sicura, ha dichiarato il presidente della provincia, Cristian Giordano. Di fronte all'urgenza dei lavori e alle tempistiche necessarie per valutare la portata del danno, la provincia ha scelto di operare attivamente in proprio, un intervento che testimonia l'efficienza dell'amministrazione e la costante attenzione al presidio del territorio. I lavori, che sono stati realizzati e gestiti dalla provincia di Potenza, hanno previsto il consolidamento statico e l'inserimento di piastre di rinforzo in acciaio sulle arcate in pietra, seguito dal rifacimento della sede stradale e dalla realizzazione della nuova segnaletica. Per la loro esecuzione l'ente ha attinto alle risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un totale di oltre 173.000 euro.
0: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale finisce qui, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e

costruire da Ferdinando II di Borbone, si giunge a Vico Equense, primo centro della Divina Costiera, come la chiamavano i poeti romantici. Vico Equense sorge in bella posizione, su un promontorio tufaceo. La zona era già abitata dai Greci, come testimoniano i resti di una necropoli del VII e V secolo a.C., siti nel centro del paese. Proseguendo in questo itinerario d'incanto, ecco Meta. In uno splendido scenario, coronata dai monti, sorge la chiesa del Lauro, interamente rifatta nel XVIII secolo. Si dice che la chiesa sia stata costruita su un antico tempio eretto per indicare il valico montano.

In tempi non lontani, Meta era rinomata per i caratteristici giardini di aranci e limoni, per lo più sostituiti da una generica edilizia. Dopo Meta si incontra Piano, dove non mancano opere d'arte come la chiesa di San Michele, in parte rifatta. A poca distanza dalla chiesa di San Michele si erge il seicentesco convento delle monache agostiniane con l'attigua chiesa della Misericordia. Poco distante da Piano si estende Sant'Agnello. Al santo patrono che dà il nome al paese è dedicata la chiesa barocca che si eleva da un'ampia scalinata. Nel centro di Sant'Agnello, percorrendo le viuzze del vecchio rione Angri, si possono ammirare portoni e portali di piperno scolpiti con rara maestria.

A Sant'Agnello, una rinomata famiglia di artigiani fabbrica candele di cera d'api. Un tempo richiestissime per illuminare le case, oggi le candele sono acquistate dalle chiese della costiera e utilizzate nelle funzioni religiose che culminano nella tradizionale processione che si snoda per Sorrento il Giovedì Santo. Giovedì Santo, 7 aprile 1605, leggiamo da un antico libro. La sera, a 24 ore in circa, andarono con la processione con gran devozione con i loro sacchi visitando i sepolcri della città e accompagnati dagli misici, i quali cantarono molti salmi e con gran sequenza di popolo.

su un imponente terrazzo di roccia tufacea a picco sul mare, si affaccia Sorrento. L'alto profilo dei Monti Lattari che la sovrastano e le profonde gole che la circondano hanno consentito a Sorrento di provvedere alla sua difesa nel tempo. Il nome Surrentum si vuole derivi dalle sirene, le leggendarie incantatrici che, secondo il mito antico, avevano dimora in questi luoghi. Fondata probabilmente da coloni greci. Secondo alcuni, lo stesso impianto urbanistico lo confermerebbe, ma tranne le mura non vi è alcun elemento archeologico che provi un'edificazione greca. È più probabile che quell'impianto, ancora ben riconoscibile nonostante le alterazioni subite a partire dalla metà dell'Ottocento, sia di origine romana. Qualcuno lo data ad età sillana.

In età romana, Sorrento divenne un luogo ambito dai ricchi che si fecero costruire bellissime ville. La più imponente di esse dovette essere quella di Agrippo Postumo, che era dotata anche di un approdo usato dall'imperatore Tiberio quando, proveniente da Capri, partecipava a banchetti e feste. Della villa, che si estendeva sotto l'attuale albergo delle Sirene, ancora oggi sono visibili i ninfei maggiore e minore e l'impianto di piscicoltura.

Sorrento, dopo un lungo periodo di governo bizantino, al di questo si rese indipendente, creando un ducato che resistette agli attacchi longobardi, beneventani e saraceni. Parte del merito della vittoria sui nemici fu attribuita a Sant'Antonino, il santo patrono di cui i sorrentini sono molto devoti. In un racconto di Anonimo del IX secolo, nell'835, al tempo dell'assedio di Sicardo, duca di Benevento, i colpi tirati dalle bombarde alle mura, dove si trovava il sepolcro di Sant'Antonino, non producevano nessun danno e, come la stessa figlia del duca, di nome Adeodata, invasa dal demonio, ne fu liberata solo quando venne portata presso il detto sepolcro, ove ottenne sanità. Nella prima metà del secolo XII, Sorrento fu conquistata da Ruggero il Normanno. L'evento sconvolse le attività economiche e artistiche che stavano attraversando un periodo di fioritura. L'operosità artistica poté riprendere solo in età angioina, quando si assiste a un notevole sviluppo dell'architettura. Nel XIII secolo il nobile Pietro Filangeri, patrono e rettore, concesse alle suore benedettine di edificare un monastero, poi distrutto dai turchi nel 1558. Il convento passò ai frati francescani, sostituiti nel 1423 dalla regina di Napoli, Giovanna II, con i frati minori dell'Osservanza. Nel 1300 l'antico convento già si era arricchito dell'elegante chiostro, di cui una parte è ad archi incrociati del 1300 e una parte è ad archi tondi su pilastri ottagonali rimaneggiati nel 1447. Qui vediamo alcuni particolari di capitelli del chiostro. In questo capitello si nota lo stemma della famiglia Sersale. Vicino al chiostro si erge la chiesa di San Francesco, la cui facciata settecentesca fu rifatta nel 1926 in occasione del settimo centenario della morte del santo.

Spostiamoci in via Pietà, dove si affacciano i più antichi edifici civili della città, come il Palazzo Veniero, opera del XIII secolo, che nonostante l'attuale stato di abbandono e le alterazioni subite, costituisce con le sue decorazioni in tufo giallo e grigio un'importante testimonianza del gusto tardo bizantino e arabo. A poca distanza c'è Palazzo Correale, che dell'originaria struttura trecentesca conserva il portale durazzesco e due eleganti bifore ogivali con al centro lo stemma della famiglia Correale e una monofora del tipo detto a punta di noce. Il palazzo appartenne ai Correale fino al 1567. Nel 1610 fu acquistato dall'abate Persio per fondarvi un ritiro di orfanelle dedicato a Santa Maria della Pietà, come l'adiacente chiesetta di stile barocco. Alla fine della via Pietà, la strada sbocca in largo arcivescovado su cui prospetta il Duomo. L'edificio, molto antico, fu ricostruito agli inizi del XV secolo. Da allora ha subito numerosi interventi di restauro e modifiche fino al rifacimento della facciata nel 1924. Nell'abside, il coro degli inizi del Novecento è un esempio tipico della produzione di tarsie lignee che a partire dalla metà dell'Ottocento è stato uno degli aspetti più caratteristici del locale artigianato. L'intarsio è una tecnica antichissima che si avvale dell'opera di abili artigiani. I disegnatori forniscono il disegno. Si passa quindi alla scelta dei legni che vengono tagliati in strisce di varia grandezza. Sulle strisce di legno sovrapposte viene inchiodato il disegno per ritagliarne le tessere.

Questi sono versi della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, uno dei più illustri cittadini di Sorrento che vi nacque nel 1544. La casa natale del poeta si trova incorporata nell'Hotel Tramontano. Nel XV secolo Sorrento divenne feudo di Gabriele Correale. Fu questo un periodo di crisi per i tentativi di opporsi al dominio spagnolo, per i contrasti locali con la vicina Vico Equense, per una serie di epidemie e per la terribile incursione dei turchi del 1588. La tragica notte del 13 giugno 1588 rimase a lungo nel ricordo dei sorrentini. Quella notte, da una flotta di 120 navi al comando di Pialì Mustafà, sbarcarono i turchi che, grazie al tradimento di uno schiavo ottomano della famiglia Correale, depositaria delle chiavi della porta greca alla Marina Grande, penetrarono nella cinta delle mura e misero a ferro e fuoco l'intera città. L'assalto convinse i sorrentini a rifare nel 1591 la cinta muraria che terminava con un munito castello accanto alla porta di Piano. Queste nuove difese permisero ai sorrentini di fronteggiare in seguito anche le frequenti rivolte dei contadini dei Casali e dei centri vicini e in particolare di resistere nel 1648 al lungo assedio di Giovanni Grillo, fautore del Duca di Guisa e che era riuscito a conquistare alla propria causa anche gli abitanti di Piano e di Massa. L'ammiraglio genovese aveva il proprio quartier generale nel convento di Santa Maria del Carmine, che subì la distruzione del campanile per il cannoneggiamento ordinato da Don Alfonso Filomarino, maestro di campo, inviato dal viceré di Napoli a difendere la città assediata. Sorrento è una città ricca di storia e di testimonianze architettoniche. Percorrendo via San Cesareo si può ammirare il seicentesco portale a bugne alterne di botti e fioroni. La strada sbocca nello slargo omonimo dove si trova il sedile Dominova, costruito nella seconda metà del XV secolo. Esso rappresenta una rara testimonianza in tutta la Campania degli antichi sedili nobiliari.

Proseguendo per via San Cesareo, la strada più ricca di testimonianze dell'edilizia settecentesca, al numero 61 troviamo un tipico esempio di stratificazione architettonica. L'edificio presenta elementi architettonici del 400, del 500 e

neanche del 300 come questa bifora. Proseguiamo verso Casa Ferola, oggi Hotel Rivoli, che conserva un ornatissimo portale durazzesco della prima metà del 400. Eccoci al monastero di San Paolo con l'attigua chiesa dall'imponente cupola maiolicata. Spostiamoci verso la chiesa dell'Annunziata, sorta su un antico tempio della dea Cibele. Della primitiva costruzione del XIV secolo non resta più nulla, essendo stata del tutto ristrutturata dopo i terremoti del 1695 e del 1714. Proseguendo, si svolta in vico Ifuoro, al cui incrocio con via San Nicola è situata la casa di Cornelia Tasso, che merita attenzione per i suoi balconi decorati.

Spostandoci all'estremo sud della piazza Torquato Tasso, si può ammirare la casa Correale, completamente rifatta nel 1768, caratterizzata dalla presenza di un cortile maiolicato con decorazioni a festoni e figure. Gli stucchi che decorano la facciata della chiesa di Sant'Onofrio e incorniciano il portale di pietra costituiscono un buon esempio di gusto rococò.

Nel Settecento, la politica più distensiva e riformatrice di Carlo di Borbone permise una generale ripresa della vita economica con il rifiorire delle attività agricole e mercantili. A quest'ultima attività è legato l'artigianato dei Gozzi Sorrentini, rinomato nei secoli e a tutt'oggi fabbricati con le tecniche antiche. Vediamo insieme le fasi di lavorazione di un gozzo. I legni sono lasciati invecchiare per almeno 50 anni. Solo dopo una così lunga stagionatura vengono segati a listelle che sono lasciate ad asciugare al vento marino. Dopo di ciò inizia la lavorazione vera e propria. A mano che le listelle sono modellate sulla fiamma, il gozzo comincia a prendere forma.

A partire dalla metà del Settecento, Sorrento, non lontana da Ercolano e Pompei, rientra come tappa d'obbligo nel Grand Tour, rinomato per le sue attrattive naturali e per i suoi legami con i miti classici. Lasciata Sorrento, spostiamoci a Massa Lubrense. Massa Lubrense prende il nome da una mansa longobarda citata come Massa Pubblica, a cui fu aggiunto l'appellativo del proprio vescovo Lubrano. Distrutta e incorporata a Sorrento per essersi ribellata a Carlo I d'Angiò, viene riedificata nella parte sottostante a quella primitiva della Torre Angioina e dell'Annunziata. Passata sotto il dominio dei Durazzeschi, Massa Lubrense riesce ad ottenere l'autonomia completa da Sorrento ed è privilegiata poi dalla regina Giovanna II, che la elegge a propria dimora estiva. Nella piazza del Vescovado si può ammirare l'ex cattedrale di Santa Maria delle Grazie, edificata nel 1500 e in larga parte rifatta nel tardo Settecento. Dopo la sosta a Massa Lubrense, imbocchiamo a destra la nuova panoramica per Marciano e Termini. E qui la bellezza incomparabile della natura ci appare dinanzi con lo scenario di Capri e del suo mare. Proseguendo, la strada sfocia nella caratteristica piazzetta del casale di Termini, sulla quale incombe la facciata seicentesca della piccola chiesa che ricorda vagamente l'architettura ispanoamericana. Spostiamoci in questo nostro suggestivo itinerario a Santa Maria dell'Annunziata, il più antico dei casali di Massa Lubrense, con la primitiva cattedrale distrutta nel 1465 e rifatta alla fine del Seicento. Sul belvedere verso Capri sorge l'antica Villa Rossi, seconda dimora di Gioacchino Murat, lo sfortunato re di Napoli, cognato di Napoleone, che da qui condusse le sue truppe alla conquista di Capri.

Il nostro viaggio continua verso Sant'Agata sui due golfi. Qui possiamo ammirare la caratteristica chiesetta del 600 di Santa Maria della Neve. Il viaggio termina a Torca, l'estrema propaggine di Sant'Agata, a sua volta affacciata sulla suggestiva costiera amalfitana. Questo estremo lembo della penisola che a sud chiude il Golfo di Napoli, da due secoli attrae turisti da tutti i punti della terra. Nella sua fusione di sublime e di pittoresco ha ispirato pittori e incisori che, ritraendone i punti caratteristici o gli scorci suggestivi, hanno contribuito a diffonderne l'immagine e, indirettamente, alla nascita di quel turismo che rappresenta oggi la spina dorsale di tutta l'economia della penisola sorrentina.

0: Oggi abbiamo lasciato il Cilento interno per raggiungere quella che possiamo considerare la capitale del Cilento costiero. Siamo Andrea ad Agropoli e stiamo per visitare il Palazzo Civico delle Arti.
1: Assolutamente, Agropoli è, come sappiamo, la porta del Cilento. Siamo appunto di fronte al mare, di fronte al promontorio qui, di fronte al porto, insomma, di Agropoli, che è stato per anni attracco di tantissime imbarcazioni, dai saraceni che arrivavano qua, insomma, nel secolo scorso, e quindi Agropoli è l'ingresso, la porta di questo territorio meraviglioso del Cilento, tra mare e collina, e siamo davanti al Palazzo delle Arti, insomma, palazzo antico ristrutturato dal comune, che insomma di recente ha appunto messo delle cose qui molto interessanti, posizionato la biblioteca, il museo archeologico e il museo del mare.

Questo luogo iconico della nostra città è noto per un panorama meraviglioso. Dopo una serie di interventi di ristrutturazione rimessa a messa in sicurezza di questa struttura, e come ricordava lei, che è dislocata su diversi livelli, ci troviamo adesso a piano integratore, bambinamente riaperto a metà dicembre dello scorso anno. Questo è il nostro museo antiquario, e da lì sarebbe riconosciuto appunto il museo archeologico. Una testimonianza di come la nostra città sia stata vissuta dai tempi più remoti delle prime civiltà, e poi è stata sede vissuta dai greci, dai romani. Insomma, veramente una testimonianza della storicità della civiltà che si sono succedute nel nostro bellissimo territorio, e come appunto il nostro territorio veniva già apprezzato dai tempi antichi.

che, soprattutto della cultura, della storia, dell'archeologia, da parte dell'amministrazione è stata posta la massima attenzione, così poco posso capire, vogliamo che alcuni della nostra città ha tanti riconoscimenti a livello della dottrina, perché noi siamo pienamente convinti che investire in tutto significa investire nello sviluppo sociale ed economico di una collettività. Non ci fermeremo su questo, andiamo avanti. Fortunatamente, diciamo che siamo riusciti a realizzare questo bellissimo polo culturale e non ci andremo avanti se riusciremo. Guarda, siamo per attendere i lavori di finale, di manutenzione e di esplorazione del nostro castello Maggiorino Aragonese, dove lì anche lì verranno creati nuovi spazi dove poter destinare esclusivamente alla cultura e alla teologia.

Uno dei nostri patrimoni più importanti è proprio il mare. È per noi una risorsa primaria che contraddistingue la nostra città ed è il nostro tratto distintivo. Quindi era il minimo destinare una location che parlasse del mare, che potesse dare la possibilità ai giovani e meno giovani di poter coltivare le politiche del mare e le buone pratiche del nostro territorio. È stato per noi un obiettivo, una mission, valorizzare questa risorsa e mettere insieme diversi ambienti che permettono oggi alle scuole, alle istituzioni, alle associazioni di poter vivere gli spazi comunali, parlare del mare, di parlare delle buone pratiche che si possono mettere in campo. La struttura si divide in diversi ambienti, ci sta la stanza dei fari dove racconta la storia del nostro faro e racconta la necessità e l'importanza dei fari che riguardano non solo la storia d'Agropoli ma tutto il mondo. Infatti ci sta anche una relazione fotografica dei fari un poco più importanti e prestigiosi del mondo e poi uno zoom sui fari campani. Successivamente abbiamo un'altra stanza dedicata al carteggio nautico, perché ci siamo resi conto che l'altura del carteggio, le scuole nautiche e l'Istituto Nautico Vivo De Vivo avevano necessità di ambienti e spazi idonei per poter far sì che i giovani potessero sviluppare le loro competenze nautiche e la loro lettura del carteggio, e quindi abbiamo necessitato un'aula solo per quello, una sala convegni di 70 posti e anche una sala formazione e una sala 3D con un video bellissimo dove racconta la fauna e la flora del nostro Parco Nazionale del Cilento.

il nostro impegno mira soprattutto alla sostenibilità e alla preparazione delle nostre spiagge, quindi pulizie e politiche ambientali che garantiscono la fruibilità e la corretta fruibilità dei nostri arenili, la nostra Riva Vision, e adesso stiamo anche programmando degli interventi importante difesa dell'erosione costiera, perché purtroppo tutti i territori a seguito delle ultime mareggiate stanno soffrendo fortemente. Mi preme sottolineare e dare anche la mia solidarietà soprattutto alla Sicilia e alla Calabria, però noi non siamo da meno, eppure noi purtroppo a causa di queste forti mareggiate stiamo riflettendo su nuovi approcci e su nuove metodologie per garantire sostenibilità e per garantire la protezione della nostra spiaggia. Queste sono le

quelli che cui miriamo, e poi grazie a queste strutture di cui già abbiamo, ci siamo già dotati, cerchiamo di fare grandi attività di sensibilizzazione e di coinvolgimento, partendo dai più giovani e coinvolgendo tutte le associazioni e tutti i cittadini della comunità.

ho l'onore e il privilegio da circa 20 anni di avere la delega alla cultura e alla pubblica istruzione della città di Agropoli, e del libro e della lettura ne abbiamo fatto un vessillo, in quanto abbiamo cercato sempre di promuovere le attività letterarie che sono veramente molteplici. Agropoli si distingue per una rassegna che quest'anno taglia il nastro della 19ª edizione, che è il settembre culturale, che fa sì che possano convergere nel nostro comune importanti personalità del mondo della cultura, scrittori, giornalisti di fama nazionale, accanto a giovani autori del territorio, molto spesso al loro libro d'esordio. E ovviamente non poteva non mancare una biblioteca civica che abbiamo inaugurato nel settembre del 2025, rinaugurato è il termine giusto, perché la biblioteca già esisteva, però aveva degli spazi ridotti. Adesso abbiamo un intero piano e quindi ad essa dedicata, sono dei locali ristrutturati nel loro insieme, e che offrono la possibilità ai nostri giovani di poter essere qui, per poter approfondire le materie di studio, per poter cogliere dei momenti di aggregazione, di socialità.

questo palazzo di proprietà dell'amministrazione comunale dagli anni 50, ha avuto varie destinazioni d'uso, è stata sede anche delle scuole, è stata sede della pretura, poi dopo qualche anno di chiusura nel 2011 in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia con la prima amministrazione Alfieri fu riaperto con la sezione museale, con le sale espositive al primo piano e la sala conferenze. Invece questo piano, che oggi ospita la biblioteca, insistevano degli uffici del comune. Poi a seguito del Covid il palazzo è stato chiuso per qualche anno, adesso riaperto sullo scorcio del finire del 2015, e lo vediamo così come oggi, un luogo vivo. È sempre una profonda emozione quando vengo qui, e vengo spessissimo, vedere tanti giovani che studiano e che trovano qui in queste sale un momento di calma, di tranquillità, cosa che molto spesso nell'ambito familiare non è possibile, e vogliamo che debba sempre più vivere, tant'è vero che abbiamo già sottoscritto ad esempio per quando

riguarda la sezione mare, un protocollo d'intesa anche con le scuole, con l'istituto nautico, e proprio stamattina c'è una scuola, c'è una scolaresca che sta studiando e con di fronte a una cartolina straordinaria del un panorama mozzafiato, forse sicuramente il più bello della nostra città. La famiglia Cirota, quando a fine 800 costruì questo palazzo, fece costruire questo palazzo quale residenza estiva, ci aveva visto bene, e quindi noi siamo felici di poter preservare questo splendido palazzo e far sì che possa vivere sempre di più.

0: Al termine della visita qui ad Agropoli possiamo dire intanto, Andrea, che il Palazzo Civico delle Arti si è rivelata davvero una scoperta. E poi siamo qui, insomma, in uno dei luoghi più belli sicuramente di Agropoli per ricordare a tutti coloro che ci seguono quante ricchezze, quante bellezze ci sono in questa città.
1: Assolutamente, Agropoli appunto è un gioiello che già conoscevamo, insomma io già conoscevo per esserci venuto varie volte, però il Palazzo delle Arti è stata una scoperta incredibile perché è un luogo in cui ci sono delle cose veramente interessanti. Abbiamo visto il museo archeologico ricco di anfore e di reperti, il museo del mare che è una risorsa importante per questa terra di mare, di marinai e di sbarchi e appunto anche la biblioteca tenuta bene e i ragazzi appunto che stavano dentro, che studiavano, mi hanno detto che è un luogo fantastico in cui si può studiare, possono studiare i bambini piccoli fino agli adulti, insomma.
0: Un tesoro dunque nel tesoro rappresentato da questa grande, bella ed importante città del Cilento che è Agropoli.

Controlli alle frontiere ancora per 15 giorni per chi viaggia tra Italia e Spagna. Lo ha deciso il Ministero degli Interni augurandosi, nelle parole del ministro Matteo Piantedosi, che si tratti dell'ultima proroga alla sospensione del Trattato di Schengen sulla libera circolazione nell'Unione Europea. La misura era stata introdotta l'1 agosto in seguito ai disordini avvenuti a Ceuta, enclave spagnola in territorio marocchino, dopo una massiccia crisi migratoria. Dopo la decisione presa dal Viminale, la Spagna ha risposto con un provvedimento analogo. Sono arrivati a Cuba, all'ospedale Hermanos Amejeiras de La Habana, due medici del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, partiti per supportare il team che si occupa della salute dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, colpito da un grave malore venerdì sera mentre si trovava nel paese per realizzare un reportage. Di Battista è stato contattato dal ministro degli esteri Antonio Tajani ed è stato raggiunto da solidarietà unanime da tutte le parti politiche. In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'ex ministro della Cultura Dario Franceschini ha rivelato di convivere dal 2020 con il Parkinson. La diagnosi, ha raccontato il senatore PD, è stata una botta tremenda. Avevo avuto un infarto nel 2014, il Parkinson è una malattia diversa, ti accompagna per sempre. A chi ha ricevuto una diagnosi del genere, il politico lascia un'esortazione: è fondamentale non scoraggiarsi, svegliarsi al mattino con qualcosa da realizzare. Per cercare di combattere il Parkinson, oltre ai farmaci, è decisivo riuscire a riempire le proprie giornate e ripetersi: io non mollo, continuo a vivere, a esserci. È al momento l'unico sospettato per la sparatoria che due giorni fa ha preso di mira i ragazzi che partecipavano a un festival di musica elettronica di Aarau in Svizzera. Si tratta di un 43enne svizzero che è stato arrestato dalla polizia cantonale. Nell'assalto è rimasta uccisa la

22enne italiana Maria Spinelli, mentre altri 5 ragazzi, tra i quali 2 italiani, hanno riportato ferite. In Italia a luglio gli over 85enni deceduti per il caldo sono aumentati dell'8%, emerge dal rapporto mensile sul sistema di monitoraggio e allerta in relazione alle ondate di calore e sulla sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi in pronto soccorso per il periodo 1-31 luglio del Ministero della Salute. La valutazione della mortalità per classi di età mostra un eccesso solo in quella 85 più anni, più 9% tra le città del nord e più 7% tra quelle del centro-sud, mentre per le classi di età più giovani, 64-74 e 75-84 anni, la mortalità è stata inferiore all'attesa. Durante la terza ondata di calore si evidenzia un eccesso significativo della mortalità nella popolazione di età 65 più anni in alcune città del sud: Reggio Calabria, Messina, Palermo e Cagliari. Dall'inizio della sorveglianza al 26 agosto sono stati segnalati in Italia 432 casi confermati di infezione da West Nile virus nell'uomo, 312 nel report precedente, di cui 223 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva, di cui 3 casi importati, 1 Maldive, 1 Francia e 1 Belgio, 63 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 144 casi di febbre, un caso importato da Burkina Faso e 2 casi con altri sintomi. Tra i casi confermati sono stati notificati 17 decessi, di cui 1 in un caso importato. La letalità è pari al 7,2%, nello stesso periodo del 2025 13,9%. Lo scorso anno, nello stesso periodo, erano 430 i casi segnalati con 27 decessi. Lo afferma il 5° bollettino della sorveglianza coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. A renderlo noto l'associazione Luca Coscioni. Domenico aveva presentato la propria richiesta all'ASST Ovest Milanese l'8 novembre 2025. Dalla richiesta all'effettiva attuazione sono trascorsi 290 giorni, oltre 9 mesi, nonostante le linee guida regionali del 13 maggio 2026 prevedano un termine massimo complessivo del procedimento di 145 giorni, pari a 4 mesi e 3 settimane. Domenico Zuccarella ha disposto la donazione del proprio corpo alla ricerca scientifica. Un giocatore della NFL su 4 sviluppa l'encefalopatia traumatica cronica CTE, la malattia neurodegenerativa legata da 20 anni al football americano e ormai diagnosticata a centinaia di ex professionisti dopo la morte. I ricercatori, in gran parte affiliati a Mass General Brigham, Boston University, Unite Brain Bank, hanno analizzato tutti gli 878 ex giocatori NFL deceduti tra il 2016 e il 2021. Di questi, 215, pari al 24,5%, sono risultati affetti da CTE. Il dato potrebbe essere sottostimato. La percentuale non tiene conto dei 643 cervelli mai esaminati, molti dei quali potrebbero presentare la stessa patologia. Il caso dei Miami Dolphins del 1972, unica squadra imbattuta della storia NFL, è emblematico. 8 membri di quella rosa hanno ricevuto diagnosi di CTE. Zambon annuncia che la Commissione europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio di Opledo, Levodopa, Carbidopa a rilascio modificato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da malattia di Parkinson e fluttuazioni motorie da moderate a severe non adeguatamente controllate con regimi terapeutici orali a base di levodopa e inibitori della dopa decarbossilasi. Opledo combina granuli a rilascio immediato e pellet a rilascio prolungato in un'unica

capsula rigida, garantendo un rapido inizio dell'effetto terapeutico e un beneficio prolungato nel tempo. Questo consente di mantenere concentrazioni plasmatiche di levodopa più stabili e di prolungare il controllo dei sintomi. Zambon prevede di avviare l'introduzione graduale di Opledo nei mercati europei a partire da ottobre 2026.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino.

0: Grandi bollicine per Lucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo, ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. La copertina di questa sera è dedicata alla cronaca. I carabinieri scoprono un uomo a Polla con la droga in casa, pronta per lo spaccio, e lo arrestano. La cronaca di quanto accaduto nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Un uomo di Polla di circa 50 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, in quanto trovato in possesso di sostanze stupefacenti nella sua abitazione. Il blitz è scattato nel pomeriggio di ieri con il supporto dei militari della stazione di Polla, di quelli dell'Aliquota Radiomobile e del nucleo operativo. Sul posto anche l'unità cinofila dell'arma. In casa dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato crack e hashish. I controlli e l'arresto sono scattati dopo una serie di segnalazioni di via vai nei pressi dell'abitazione dell'uomo e anche per la presenza di un giro di persone anche notturno, nonostante l'abitazione fosse in una zona non centrale di Polla. I controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina proseguiranno anche nei prossimi giorni, sia a Polla sia nel Vallo di Diano. Infatti sono stati segnalati numerosi episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per il cinquantenne, l'autorità giudiziaria di Lagonegro ha disposto i domiciliari.
0: E ancora continueremo a trattare di cronaca, ma subito dopo la pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare di cronaca. Oltre 5.000 pacchetti di sigarette di contrabbando sequestrati dalla Guardia di Finanza di Eboli. Sentiamo Danila Piacasella.
3: Oltre 100 kg di tabacchi lavorati di contrabbando sono stati sequestrati dai finanzieri della Guardia di Finanza di Salerno nei giorni scorsi. I tabacchi sono stati rinvenuti all'interno di un container situato in un'area di parcheggio e deposito del capoluogo. Al termine delle operazioni, un uomo di 50 anni è stato arrestato per il contrabbando di tabacchi e per l'introduzione, nello Stato e nel commercio, di prodotti con segni falsi e ricettazione. I prodotti, infatti, sono risultati privi del previsto contrassegno dello Stato italiano e recavano indicazioni in lingua straniera. Ulteriori accertamenti hanno evidenziato anche delle anomalie nei sistemi di identificazione. Una parte delle confezioni era sprovvista del codice identificativo univoco, mentre su altre venivano ripetuti gli stessi codici. Oltre 5.000 pacchetti di sigarette di varie marche, per un peso complessivo pari a circa un quintale, sono stati sequestrati. L'operazione è stata portata a termine dalle fiamme gialle del gruppo di Eboli, nell'ambito di una più ampia attività eseguita nella città di Salerno in materia di contrasto al lavoro in nero.
0: E ancora cronaca, ma di altro genere, con la denuncia della CISL di Salerno relativa ai turni affrontati dagli operatori del 118 della centrale di Salerno, che in alcuni casi rimangono in servizio fino a 18 ore. Federica Pistone.
4: La CISL Funzione Pubblica di Salerno lancia l'allarme sulle condizioni di lavoro alla centrale operativa 118 di Salerno e chiede un intervento immediato all'ASL. A seguito dell'attivazione della centrale operativa territoriale di Vallo della Lucania, parte delle attività è stata trasferita alla centrale 118 di Salerno, determinando un significativo aumento dei carichi di lavoro senza una corrispondente incremento della dotazione organica. Il sindacato ricorda che l'ASL ha avviato una procedura di mobilità interna e previsto nuove assunzioni a tempo determinato. Tuttavia, denuncia il sindacato, la graduatoria del reclutamento non risulta ancora pubblicata. La situazione, secondo l'organizzazione sindacale, sta provocando una forte sofferenza organizzativa. Per garantire la continuità del servizio, gli operatori sono costretti a coprire turni con appena 3 unità, oltre alla reperibilità notturna in guardia attiva. Il dato più preoccupante, denuncia il

0: sindacato riguarda alcuni turni complessivi di 18 ore effettuati dagli infermieri, una condizione che secondo la CISL mette a rischio il rispetto dei tempi di riposo e delle norme contrattuali. Particolarmente significativo è anche il divario tra l'organico formalmente previsto, pari a 31 unità, e il personale effettivamente disponibile per la turnazione ordinaria. Tra maternità, ferie, orari ridotti, limitazioni lavorative, congedi e malattie, diverse unità non sono infatti pienamente operativi. La CISL Funzione Pubblica contesta quindi il ricorso sistematico alla disponibilità degli operatori, alla reperibilità, alle ore di lavoro eccedenti per compensare una carenza di personale che da emergenziale rischia di diventare strutturale. Quindi il sindacato chiede all'ASL di accelerare la mobilità interna e il reclutamento, oppure di interrompere immediatamente i turni prolungati fino a 18 ore.
1: E ancora sanità, ma di tutt'altro genere, con i supereroi della gentilezza che sono arrivati nel reparto della pediatria di Polla. Guardate.
2: Visita speciale nel reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla, reparto guidato dal dirigente medico Teodoro Staduto, con l'arrivo dei supereroi della gentilezza che hanno donato ai piccoli pazienti presenti nel reparto e anche ai loro genitori giochi, un pizzico di magia e soprattutto tanti sorrisi. Si tratta dell'ultima tappa del tour di agosto che in precedenza ha interessato i presidi ospedalieri di Nocera Inferiore e Sapri. Gli ambasciatori del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, Nico Peduto nelle vesti di Ragno Amico e Vincenzo De Donato nei panni della principessa della gentilezza, hanno quindi raggiunto i piccoli pazienti insieme ai volontari di diverse associazioni del territorio, portando doni, abbracci e soprattutto vicinanza umana. Presenti medici, infermieri e personale OSS del reparto che si occupa dei piccoli pazienti a Polla. Presente anche il sindaco di Polla Massimo Loviso e la consigliera comunale Anna Maria Lopardo, delegata per i servizi sociali.
1: Ancora tratteremo di politica e di emergenza caldo, ma subito dopo la pubblicità. Non cambiate canale.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche.

Anche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito 9.

0: quotata a €599,99, cabina armadio a partire da €220, materasso singolo a partire da €99,99. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentornati in studio. Parliamo ora di politica con il commissario del comune di Capaccio, nominato solo 7 giorni fa, che ha già rassegnato le dimissioni. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: Nuovo colpo di scena per il comune di Capaccio Pestum. A soli 7 giorni dal suo insediamento, il commissario prefettizio Armando Gradone ha rassegnato le dimissioni dall'incarico. La decisione è stata motivata ufficialmente da sopraggiunti motivi di salute. Una rinuncia che apre un nuovo capitolo di incertezza per l'ente, già alle prese con una situazione amministrativa e finanziaria particolarmente delicata. Gradone, 68 anni, ex prefetto e residente a Siena, avrebbe inoltre potuto garantire una presenza sul territorio limitata a pochi giorni alla settimana. Ora la responsabilità torna di nuovo nelle mani del prefetto di Salerno, Francesco Esposito, che dovrà individuare in tempi rapidi un nuovo commissario. La situazione che il nuovo commissario si troverà a gestire non è semplice. Il comune infatti è ancora sottoposto alle prescrizioni di prefettura e Viminale adottate dopo le vicende che hanno coinvolto l'amministrazione comunale e dovrà continuare a rispettare gli adempimenti previsti per evitare lo scioglimento per infiltrazione mafiose. Sul fronte finanziario resta inoltre in sospeso il pronunciamento della Corte dei Conti sul piano di riequilibrio presentato dall'ente, eredità della precedente amministrazione guidata da Franco Alfieri. Tra le questioni più urgenti anche la ratifica giuridica della Paestum SRL, la società incaricata della gestione di diversi servizi comunali e che conta oltre 100 dipendenti già contrattualizzati. Il calendario intanto non concede pause. Con l'avvio del nuovo anno scolastico alle porte, il comune dovrà garantire e monitorare servizi essenziali come trasporto scolastico e refezione. La crisi politica che ha portato alla fine anticipata dell'amministrazione Paolino, seguita dalle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali, si arricchisce dunque di un ulteriore elemento di difficoltà.
0: E ora trattiamo l'emergenza caldo con la petizione che è partita da Agropoli, che propone di posticipare il rientro in classe. I dettagli della proposta nel prossimo servizio.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità.

0: unità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
1: Andiamo ora in Basilicata, dove è scoppiata una polemica con le proteste anche dei sindacati in merito ai 2,50 € previsti sul ticket sanitario. Intanto arrivano le spiegazioni dell'assessore regionale Cosimo Latronico. Vediamo.
0: È montata la protesta contro la decisione della Regione Basilicata di introdurre una quota di compartecipazione di 2,50 € per ricetta sulla spesa farmaceutica convenzionata. CGIL, CISL e UIL, insieme alle rispettive federazioni dei pensionati, hanno organizzato un presidio davanti alla sede della Regione Basilicata, chiedendo il ritiro immediato della misura e la convocazione urgente di un tavolo di confronto con l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico. I sindacati definiscono il provvedimento inaccettabile e contestato, soprattutto il suo impatto sulle famiglie lucane, sugli anziani e sulle persone fragili, già alle prese con l'aumento del costo della vita e con la necessità di ricorrere frequentemente alle cure. In merito a questa situazione è intervenuto proprio l'assessore Cosimo Latronico, il quale ha spiegato come il ticket non sia una decisione arbitraria, ma un intervento legato alla normativa nazionale e allo sforamento del tetto programmato della spesa farmaceutica convenzionata. Nel 2025, riferito Latronico, la Basilicata ha registrato uno scostamento dello 0,58 pari a circa 7 milioni di euro. La Regione sostiene inoltre di aver introdotto il contributo con criteri di sostenibilità sociale. La quota massima è di 2,50 € per ricetta, indipendentemente dal numero di confezioni prescritte, mentre sono previste numerose esenzioni per reddito, patologia e condizioni di particolare fragilità. Il ticket non si applica inoltre ai medicinali distribuiti direttamente dalle farmacie ospedaliere, a tutela dei percorsi di cura continuativi e dei pazienti con patologie più gravi. Infine, Latronico ha confermato, per quanto riguarda il confronto istituzionale, la propria disponibilità a incontrare i sindacati e ad ascoltare eventuali proposte.
1: E prima di passare alla terza e ultima parte del nostro telegiornale, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco in studio.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale. Andiamo a Padula, che celebra il Petrosino Day, il giorno dedicato al ricordo del poliziotto italo-americano e originario di Padula, ucciso dalla mafia negli Stati Uniti. Elena Comuniello.
1: A 166 anni dalla nascita di Gio Petrosino, Padula rinnova il legame con il suo figlio più illustre e trasforma la memoria in un appuntamento istituzionale. È stato ufficializzato il Petrosino's Day, che si celebra ogni anno il 30 agosto, giorno della nascita del celebre poliziotto italo-americano. Nato a Padula nel 1860, Petrosino emigrò giovanissimo negli Stati Uniti. A New York entrò nel Dipartimento di Polizia e divenne uno dei protagonisti della lotta la criminalità organizzata, intuendone già allora la dimensione internazionale e i collegamenti tra le due sponde dell'Atlantico. Nel giorno del 166esimo anniversario della nascita, autorità civili, militari e religiose si sono riunite a Padula per la commemorazione. Dopo la deposizione di una corona al busto di Petrosino è stata celebrata una santa messa nella chiesa madre di San Michele Arcangelo in sua memoria e in ricordo di tutte le vittime della mafia. L'istituzione del Petrosino's Day, nata dalla proposta dell'Associazione Internazionale

0: Petrosin vuole andare oltre la semplice celebrazione. La serata è poi proseguita nell'anfiteatro comunale con il concerto dell'orchestra di fiati dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Bari, diretta dal maestro Giuseppe Pellegrini. Nel corso dell'evento è stata inoltre presentata la 23esima edizione del Premio Internazionale Gio Petrosino, in programma il prossimo 26 settembre nella Certosa di San Lorenzo di Padula. Un percorso che trova nella Casa Museo di Gio Petrosino un ulteriore luogo della memoria. Da Padula a New York fino a Palermo, la storia di Petrosino continua così a parlare al presente.
1: E come ultimo servizio per questa sera ci occupiamo di viabilità con la riapertura in Basilicata del ponte Meccadinardo. Il servizio è a cura di Danilla Piacasella.
2: Nei giorni scorsi, dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza, è stato riaperto il ponte di Meccadinardo a Figliano. L'infrastruttura era stata in precedenza chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di gravi criticità strutturali che non garantivano le condizioni di sicurezza necessarie nemmeno per il transito a senso unico alternato dei veicoli leggeri. Indagini specialistiche condotte con l'impiego della tecnologia laser scanner avevano evidenziato un fuoripiombo di circa 10 cm lungo l'arcata di valle. A causa di questo disallineamento si era reso necessario un intervento immediato per scongiurare il rischio di un'accelerazione del dissesto che avrebbe potuto compromettere l'equilibrio dell'infrastruttura in caso di eventi meteorologici severi e infiltrazioni d'acqua. Siamo intervenuti tempestivamente nel pieno rispetto delle procedure per restituire un'infrastruttura fondamentale e sicura, ha dichiarato il presidente della provincia Cristian Giordano. Di fronte all'urgenza dei lavori e alle tempistiche necessarie per valutare la portata del danno, la provincia ha scelto di operare attivamente in proprio, un intervento che testimonia l'efficienza dell'amministrazione e la costante attenzione al presidio del territorio. I lavori, che sono stati realizzati e gestiti dalla provincia di Potenza, hanno previsto il consolidamento statico e l'inserimento di piastre di rinforzo in acciaio sulle arcate in pietra, seguito dal rifacimento della sede stradale e dalla realizzazione della nuova segnaletica. Per la loro esecuzione l'ente è attinto alle risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un totale di oltre 173.000 euro.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale finisce qui, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

La nuova DS numero 7 segna un cambio di passo per il marchio francese, perché si tratta di un modello completamente riprogettato sulla piattaforma Stellantis STLA, Medium, con dimensioni leggermente superiori, uno stile più ricercato e una gamma di motorizzazioni profondamente rivista. Tra queste, la più interessante per il nostro mercato è la versione mild hybrid da 145 cavalli, destinata a rappresentare l'accesso alla gamma, con un prezzo che parte poco sopra i 40.000 euro. La linea conserva un'impostazione elegante, ma è diventata molto più personale rispetto a prima. Il frontale è dominato dalla mascherina illuminata e dalle firme luminose verticali sottili, mentre il posteriore appare più pulito e moderno. Lunga circa 4,66 metri, questa SUV si colloca al confine tra il segmento C e il D. Il risultato? Come la precedente DS7, ha una presenza stradale più importante di quanto le sue reali dimensioni farebbero ipotizzare. L'abitacolo conferma la tradizione DS per materiali e finiture. Negli allestimenti più ricchi, pelle, alcantara e inserti pregiati restituiscono una sensazione di qualità superiore rispetto a quella di molti modelli generalisti. La strumentazione digitale e il display centrale risultano moderni e compatibili con Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Purtroppo però, il monitor centrale non è ampio come sulle migliori avversarie e per attivare alcune funzioni dell'infotainment servono più passaggi, riducendo l'immediatezza durante la guida. La motorizzazione ibrida, che non è una novità tra le proposte di Stellantis, abbina il 1200 3 cilindri turbo a benzina a un'unità elettrica integrata nella trasmissione automatica a doppia frizione e in tutto vengono prodotti 145 cavalli. In città il sistema privilegia spesso la marcia elettrica, contribuendo a contenere consumi ed emissioni, mentre nel traffico la transizione tra i due propulsori è fluida, quasi inavvertibile. Sulle strade extraurbane però, quando si richiede tutta la potenza disponibile, la risposta all'acceleratore non è immediata e il motore termico si fa sentire. Ma a questo ci pensa il livello di insonorizzazione elevato dell'abitacolo. L'assetto è chiaramente votato al comfort. Assorbe molto bene buche e giunti autostradali, anche grazie

grazie alle sospensioni a controllo elettronico disponibili sugli allestimenti superiori, mentre lo sterzo è preciso e progressivo. Tra le curve il peso si fa sentire, ma non genera squilibri e la nuova DS rimane prevedibile. Non è una SUV pensata per la guida sportiva, ma i viaggi rilassati sono il suo territorio d'elezione. La silenziosità alle velocità autostradali è favorita dai vetri acustici e dalla cura aerodinamica, e anche i sedili risultano molto confortevoli sulle percorrenze lunghe, mentre il bagagliaio mantiene una capacità competitiva nella categoria. Lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori è buono, anche se non cresce in misura proporzionale rispetto all'aumento delle dimensioni esterne, visto che la DS numero 7 è più lunga di 7 cm rispetto alla generazione precedente. La dotazione di sicurezza comprende la guida assistita di livello avanzato, il mantenimento attivo della corsia, il regolatore di velocità adattivo e numerosi sistemi di assistenza alla guida. L'equipaggiamento è ricco già nelle versioni d'ingresso, ma alcuni contenuti particolarmente qualificanti, come l'impianto audio focale o alcune finiture più raffinate, rimangono riservati agli allestimenti superiori. Anche in questo caso, quindi, è evidente la volontà della DS di offrire un prodotto premium, ma con un'immagine diversa da quella delle tradizionali concorrenti tedesche. I prezzi della 1200 Hybrid partono dai 42.400 euro della base e arrivano ai 66.640 della versione La Premier, decisamente super accessoriata.

A 5 anni dal lancio, la seconda generazione della Kia Niro è stata oggetto di un aggiornamento. Adesso il frontale è più pulito e mostra dettagli ridisegnati, con gruppi ottici più moderni e una firma luminosa più riconoscibile, mentre il posteriore ha superfici ritoccate che allargano visivamente l'auto. L'abitacolo è convincente per la qualità percepita, gli assemblaggi accurati e lo spazio disponibile, tanto è vero che anche chi siede dietro dispone di un buon agio per gambe e testa. Il doppio display curvo da 12,3 pollici offre una grafica moderna e il sistema multimediale con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto anche in modalità wireless è semplice da utilizzare. Rimane però discutibile la scelta del pannello multifunzione, che alterna i comandi della climatizzazione a quelli del sistema multimediale. Riduce il numero di pulsanti, ma obbliga a cambiare funzione per regolare le operazioni frequenti, richiedendo qualche istante di adattamento. Sono stati adottati anche nuovi materiali più gradevoli al tatto, come nel caso della parte superiore della plancia. Ci sono tanti vani portaoggetti e il bagagliaio è grande per la categoria e adatto anche alle necessità di trasporto di una famiglia. Per ora è disponibile solo un 1.6 aspirato a benzina full hybrid con una potenza complessiva di 138 cavalli, che viene trasmessa alle ruote anteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. È una scelta diversa rispetto ai tradizionali cambi a variazione continua adottati da molte concorrenti ibride e garantisce una sensazione di guida più naturale e cambi marcia ben percepibili. Anche se nelle partenze molto dolci e nelle manovre, può risultare meno fluida rispetto ai migliori sistemi con variatore continuo. Nella guida in città, la Niro sfrutta spesso il motore elettrico, con partenze silenziose e una risposta pronta ai bassi regimi. I consumi sono uno dei suoi punti di forza, e nell'uso reale è facile avvicinarsi a percorrenze di circa 20-23 km con un litro, mentre nel traffico urbano si possono ottenere risultati ancora migliori con una guida attenta, che sfrutti a fondo la possibilità di muoversi solo col motore elettrico. Fuori città il sistema hybrid lavora in modo discreto, ma in autostrada il rumore del motore a benzina diventa più presente. E anche i consumi crescono, pur restando nei limiti della categoria. Le sospensioni sono regolate per assorbire bene buche e pavé e per rendere piacevoli i lunghi trasferimenti, mentre lo sterzo è leggero e preciso, ma non particolarmente comunicativo. Tanto è vero che nella guida brillante emerge un leggero rollio che invita più a una guida rilassata che sportiva. L'insonorizzazione è buona fino alle velocità extraurbane, mentre alle andature autostradali il rumore di rotolamento dei pneumatici e qualche fruscio aerodinamico si fanno sentire. La Kia Niro è proposta negli allestimenti Business, Style ed Evolution, con prezzi compresi fra 34.250 e 39.750 euro. Nel giro di qualche mese, tornerà poi in listino la versione Trifuel GPL, che era apprezzatissima sulla Niro Hunter Styling.

Per una volta parliamo di diesel, e nel caso specifico della rinnovata Opel Astra, che anche se questa alimentazione continua a essere demonizzata, resta la motorizzazione più richiesta in Italia della gamma. La vettura tedesca è dedicata a chi percorre molti chilometri, soprattutto in autostrada, è oltretutto una delle proposte più accessibili della sua categoria, sia nella versione Sport Tourer di queste immagini, sia nel caso della berlina. Ma è anche tra le proposte più convenienti della stessa famiglia Astra, che offre anche soluzioni mild e plug-in hybrid a benzina, oppure elettriche. L'ultimo aggiornamento della vettura interessa soprattutto il frontale, che adotta una mascherina ridisegnata con il logo illuminato e nuove luci diurne a croce, oltre a paraurti rivisti. Sotto il cofano lavora un 4 cilindri turbo diesel di 1,5 litri da 131 cavalli. L'erogazione privilegia la regolarità e la silenziosità, meno la brillantezza. Nell'uso normale, il motore è fluido e poco rumoroso, ma ai bassi regimi manca un po' di prontezza. Anche il cambio automatico a 8 rapporti, che è di serie per tutte le versioni dell'Astra a gasolio, privilegia il comfort e la dolcezza degli innesti. Il risultato è una vettura piacevole nei lunghi trasferimenti, mentre anche l'accelerazione da 0 a 100 km all'ora in 10,6 secondi conferma un'impostazione più turistica che sportiva. Tra le curve, questa Astra sorprende positivamente. Lo sterzo è preciso, l'avantreno si inserisce con sicurezza e l'assetto mantiene sempre un buon equilibrio fra stabilità e assorbimento delle asperità. Le sospensioni filtrano efficacemente le buche e rendono confortevoli anche i percorsi più lunghi, e l'impianto frenante offre spazi d'arresto convincenti. Insomma, è una vettura che trasmette un senso di sicurezza e di facilità di guida. I consumi rappresentano uno dei principali punti di forza, perché senza utilizzare particolari precauzioni si percorrono quasi 20 km litro in città e in autostrada, mentre sui percorsi extraurbani si arriva anche a 23 km litro. L'abitacolo è ben assemblato e ben insonorizzato, con una plancia ordinata dominata da due schermi da 10 pollici. Il quadro strumenti privilegia la semplicità, ma i caratteri sono piuttosto piccoli. Il sistema multimediale offre la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto anche wireless, tuttavia alcuni menu richiedono un periodo di adattamento. Però è apprezzabile la presenza della ricarica wireless per lo smartphone. Lo spazio a bordo soddisfa 4 adulti senza difficoltà, e il bagagliaio, che nel caso della Sports Tourer parte addirittura da quasi 600 litri e supera i 1600 litri se si abbatte lo schienale posteriore, è tra i più sfruttabili della categoria. Oltretutto, la soglia di carico bassa facilita le operazioni con gli oggetti più pesanti. E l'allestimento Edition, che è alla base della gamma, comprende già sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cruise control adattativo e cerchi in lega da 16 pollici. Mentre per avere di serie il pacchetto completo di ADAS bisogna passare agli allestimenti superiori GS e Ultimate. Concludiamo con i prezzi. L'Astra Sports Tourer Diesel parte da 34.150 euro, mentre con la berlina si risparmiano 850 euro.

La nuova motorizzazione EcoG 120 conferma la fiducia di Renault nel GPL, una scelta che oggi rappresenta una nicchia del mercato, ma continua a interessare chi percorre molti chilometri e vuole contenere la spesa al distributore. Il nuovo 3 cilindri turbo di 1,2 litri sostituisce l'EcoG della Clio precedente portando, senza variare la cilindrata, la potenza da 101 a 122 cavalli e la coppia da 170 a 200 Nm. Questi incrementi si percepiscono subito nella guida. La risposta ai bassi regimi è più pronta rispetto al passato e il cambio automatico a doppia frizione con 6 rapporti è fluido e si adatta bene allo stile di guida. Su strada, il motore convince soprattutto per l'elasticità. L'erogazione è regolare sia a benzina sia a GPL e il passaggio tra i due carburanti avviene automaticamente, senza che il guidatore se ne accorga. La rumorosità del 3 cilindri resta contenuta durante la marcia tranquilla, mentre cresce quando si sfrutta tutta la potenza. Il principale punto di forza rimane comunque l'economia di esercizio. Grazie alla bombola del gas da 50 litri, contro i 32 di prima, e al serbatoio per la benzina da 39 litri, l'autonomia complessiva dichiarata raggiunge i 1450 km. Ed è un valore che riduce sensibilmente le soste per il rifornimento e rende questa Clio interessante anche nei lunghi viaggi. Unica controindicazione, il serbatoio del gas occupa lo spazio della ruota di scorta, che quindi viene sostituita dal kit di riparazione. Il consumo di GPL, come per tutte le auto con doppia alimentazione, è superiore rispetto a quello di benzina, ma siccome il prezzo del gas è inferiore di circa il 60%, il costo chilometrico della Clio EcoG è ben più basso. Come dire che 100 km con la Clio EcoG costano poco più di 5 euro invece di quasi 10. E anche le emissioni di anidride carbonica si riducono in media di circa il 10%. L'abitacolo non cambia rispetto a quello delle altre Clio. I materiali sono ben assemblati, la posizione di guida è comoda, rimane però qualche plastica rigida nelle zone meno in vista e soprattutto sulle versioni d'ingresso la dotazione può apparire meno ricca rispetto ad alcune concorrenti. Il listino è un altro aspetto convincente, perché i prezzi della Clio EcoG 120 partono da 20.900 euro e arrivano a 24.600, quindi il sovrapprezzo rispetto alla 1.200 solo a benzina di pari allestimento è di 2.000 euro. Che non sono molti se si considera che qui c'è di serie il cambio automatico. Il nuovo motore EcoG 120 è comunque disponibile anche sulle sorelle Capture Symbioz, che però sono più grandi, costose e hanno solo il cambio manuale.

0: victory at Rally Finland.
1: Dal treno fino al mondo intero.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin.

0: la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: Mi consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. La copertina di questa sera è dedicata alla cronaca. I carabinieri scoprono un uomo a Polla con la droga in casa, pronta per lo spaccio, e lo arrestano. La cronaca di quanto accaduto nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Un uomo di Polla, di circa 50 anni, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, in quanto trovato in possesso di sostanze stupefacenti nella sua abitazione. Il blitz è scattato nel pomeriggio di ieri con il supporto dei militari della stazione di Polla, di quelli dell'Aliquota Radiomobile e del nucleo operativo. Sul posto anche l'unità cinofila dell'arma. In casa dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato crack e hashish. I controlli e l'arresto sono scattati dopo una serie di segnalazioni di via vai nei pressi dell'abitazione dell'uomo e anche per la presenza di un giro di persone anche notturno, nonostante l'abitazione fosse in una zona non centrale di Polla. I controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina proseguiranno anche nei prossimi giorni, sia a Polla sia nel Vallo di Diano. Infatti sono stati segnalati numerosi episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per il cinquantenne, l'autorità giudiziaria di Lago Negro ha disposto i domiciliari.
0: E ancora continueremo a trattare di cronaca, ma subito dopo la pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo

0: portata di click. No la ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare di cronaca. Oltre 5.000 pacchetti di sigarette di contrabbando sequestrati dalla Guardia di Finanza di Eboli. Sentiamo Danila Piacasella.
2: Oltre 100 kg di tabacchi lavorati di contrabbando sono stati sequestrati dai finanzieri della Guardia di Finanza di Salerno nei giorni scorsi. I tabacchi sono stati rinvenuti all'interno di un container situato in un'area di parcheggio e deposito del capoluogo. Al termine delle operazioni, un uomo di 50 anni è stato arrestato per il contrabbando di tabacchi e per l'introduzione, nello Stato e nel commercio, di prodotti con segni falsi e ricettazione. I prodotti, infatti, sono risultati privi del previsto contrassegno dello Stato italiano e recavano indicazioni in lingua straniera. Ulteriori accertamenti hanno evidenziato anche delle anomalie nei sistemi di identificazione. Una parte delle confezioni era sprovvista del codice identificativo univoco, mentre su altre venivano ripetuti gli stessi codici. Oltre 5.000 pacchetti di sigarette di varie marche, per un peso complessivo pari a circa un quintale, sono stati sequestrati. L'operazione è stata portata a termine dalle fiamme gialle del gruppo di Eboli, nell'ambito di una più ampia attività eseguita nella città di Salerno in materia di contrasto al lavoro in nero.
1: E ancora cronaca, ma di altro genere, con la denuncia della CISL di Salerno relativa ai turni affrontati dagli operatori del 118 della centrale di Salerno, che in alcuni casi rimangono in servizio fino a 18 ore. Federica Pistone.
3: La CISL Funzione Pubblica di Salerno lancia l'allarme sulle condizioni di lavoro alla centrale operativa 118 di Salerno e chiede un intervento immediato all'ASL a seguito dell'attivazione della centrale operativa territoriale di Vallo della Lucania. Parte delle attività è stata trasferita alla centrale 118 di Salerno, determinando un significativo aumento dei carichi di lavoro senza una corrispondente incremento della dotazione organica. Il sindacato ricorda che l'ASL ha avviato una procedura di mobilità interna e previsto nuove assunzioni a tempo determinato. Tuttavia, denuncia il sindacato, la graduatoria del reclutamento non risulta ancora pubblicata. La situazione, secondo l'organizzazione sindacale, sta provocando una forte sofferenza organizzativa. Per garantire la continuità del servizio, gli operatori sono costretti a coprire turni con appena 3 unità, oltre alla reperibilità notturna in guardia attiva. Il dato più preoccupante, denuncia il sindacato, riguarda alcuni turni complessivi di 18 ore effettuati dagli infermieri. Una condizione che secondo la CISL mette a rischio il rispetto dei tempi di riposo e delle norme contrattuali. Particolarmente significativo è anche il divario tra l'organico formalmente previsto, pari a 31 unità, e il personale effettivamente disponibile per la turnazione ordinaria. Tra maternità, ferie, orari ridotti, limitazioni lavorative, congedi e malattie, diverse unità non sono infatti pienamente operativi. La CISL Funzione Pubblica contesta quindi il ricorso sistematico alla disponibilità degli operatori, alla reperibilità, alle ore di lavoro eccedenti per compensare una carenza di personale che da emergenziale rischia di diventare strutturale. Quindi il sindacato chiede all'ASL di accelerare la mobilità interna e il reclutamento, oppure di interrompere immediatamente i turni prolungati fino a 18 ore.
1: E ancora sanità, ma di tutt'altro genere, con i supereroi della gentilezza che sono arrivati nel reparto della pediatria di Polla. Guardate.
4: Visita speciale nel reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla, reparto guidato dal dirigente medico Teodoro Statuto, con l'arrivo dei supereroi della gentilezza che hanno donato ai piccoli pazienti presenti nel reparto e anche ai loro genitori giochi, un pizzico di magia e soprattutto tanti sorrisi. Si tratta dell'ultima tappa del tour di agosto che in precedenza ha interessato i presidi ospedalieri di Nocera Inferiore e Sapri. Gli ambasciatori del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, Nico Peduto nelle vesti di Ragno Amico e Vincenzo De Donato nei panni della principessa della gentilezza, hanno quindi raggiunto i piccoli pazienti insieme ai volontari di diverse associazioni del territorio, portando doni, abbracci e soprattutto vicinanza umana. Presenti medici, infermieri e personale OSS del reparto che si occupa dei piccoli pazienti a Polla. Presente anche il sindaco di Polla Massimo Loviso e la consigliera comunale Anna Maria Lopardo, delegata per i servizi sociali.
1: Ancora tratteremo di politica e di emergenza caldo, ma subito dopo la pubblicità. Non cambiate canale.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio. Parliamo ora di politica con il commissario del comune di Capaccio, nominato solo 7 giorni fa, che ha già rassegnato le dimissioni. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: Nuovo colpo di scena per il comune di Capaccio Pestum, ma a soli 7 giorni dal suo insediamento, il commissario prefettizio Armando Gradone ha rassegnato le dimissioni dall'incarico. La decisione è stata motivata ufficialmente da sopraggiunti motivi di salute, una rinuncia che apre un nuovo capitolo di incertezza per l'ente già alle prese con una situazione amministrativa e finanziaria particolarmente delicata. Gradone, 68 anni, ex prefetto e residente a Siena, avrebbe inoltre potuto garantire una presenza sul territorio limitata a pochi giorni alla settimana. Ora la responsabilità torna di nuovo nelle mani del prefetto di Salerno Francesco Esposito, che dovrà individuare in tempi rapidi un nuovo commissario. La situazione che il nuovo commissario si troverà a gestire non è semplice. Il comune infatti è ancora sottoposto alle prescrizioni di prefettura e Viminale adottate dopo le vicende che hanno coinvolto l'amministrazione comunale e dovrà continuare a rispettare gli adempimenti previsti per evitare lo scioglimento per infiltrazione mafiose. Sul fronte finanziario resta inoltre in sospeso il pronunciamento della Corte dei Conti sul piano di riequilibrio presentato dall'ente, eredità della precedente amministrazione guidata da Franco Alfieri. Tra le questioni più urgenti anche la ratifica giuridica della Paestum SRL, la società incaricata della gestione di diversi servizi comunali e che conta oltre 100 dipendenti già contrattualizzati. Il calendario intanto non concede pause. Con l'avvio del nuovo anno scolastico alle porte, il comune dovrà garantire e monitorare servizi essenziali come trasporto scolastico e refezione. La crisi politica che ha portato alla fine anticipata dell'amministrazione Paolino, seguita dalle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali, si arricchisce dunque di un ulteriore elemento di difficoltà.
0: E ora trattiamo l'emergenza caldo con la petizione che è partita da Agropoli, che propone di posticipare il rientro in classe. I dettagli della proposta nel prossimo servizio.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
0: Andiamo ora in Basilicata, dove è scoppiata una polemica con le proteste anche dei sindacati in merito ai 2,50 euro previsti sul ticket sanitario. Intanto arrivano le spiegazioni dell'assessore regionale Cosimo Latronico. Vediamo.
1: È montata la protesta contro la decisione della Regione Basilicata di introdurre una quota di compartecipazione di 2,50 € per ricetta sulla spesa farmaceutica convenzionata. CGIL, CISL e UIL, insieme alle rispettive federazioni dei pensionati, hanno organizzato un presidio davanti alla sede della Regione Basilicata, chiedendo il ritiro immediato della misura e la convocazione urgente di un tavolo di confronto con l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico. I sindacati definiscono il provvedimento inaccettabile e contestano soprattutto il suo impatto sulle famiglie lucane, sugli anziani e sulle persone fragili, già alle prese con l'aumento del costo della vita e con la necessità di ricorrere frequentemente alle cure. In merito a questa situazione è intervenuto proprio l'assessore Cosimo Latronico, il quale ha spiegato come il ticket non sia una decisione arbitraria, ma un intervento legato alla normativa nazionale e allo sforamento del tetto programmato della spesa farmaceutica convenzionata. Nel 2025, riferito Latronico, la Basilicata ha registrato uno scostamento dello 0,58 pari a circa 7 milioni di euro. La Regione sostiene inoltre di aver introdotto il contributo con criteri di sostenibilità sociale. La quota massima è di 2,50 € per ricetta, indipendentemente dal numero di confezioni prescritte, mentre sono previste numerose esenzioni per reddito, patologia e condizioni di particolare fragilità. Il ticket non si applica inoltre ai medicinali distribuiti direttamente dalle farmacie ospedaliere, a tutela dei percorsi di cura continuativi e dei pazienti con patologie più gravi. Infine, Latronico ha confermato, per quanto riguarda il confronto istituzionale, la propria disponibilità a incontrare i sindacati e ad ascoltare eventuali proposte.
0: E prima di passare alla terza e ultima parte del nostro telegiornale, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco in studio.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale. Andiamo a Padula, che celebra il Petrosino Day, il giorno dedicato al ricordo del poliziotto italo-americano e originario di Padula ucciso dalla mafia negli Stati Uniti. Elena Comuniello.
1: A 166 anni dalla nascita di Gio Petrosino, Padula rinnova il legame con il suo figlio più illustre e trasforma la memoria in un appuntamento istituzionale. È stato ufficializzato il Petrosino's Day, che si celebra ogni anno il 30 agosto, giorno della nascita del celebre poliziotto italo-americano. Nato a Padula nel 1860, Petrosino emigrò giovanissimo negli Stati Uniti. A New York entrò nel Dipartimento di Polizia e divenne uno dei protagonisti della lotta la criminalità organizzata, intuendone già allora la dimensione internazionale e i collegamenti tra le due sponde dell'Atlantico. Nel giorno del 166esimo anniversario della nascita, autorità civili, militari e religiose si sono riunite a Padula per la commemorazione. Dopo la deposizione di una corona al busto di Petrosino, è stata celebrata una santa messa nella chiesa madre di San Michele Arcangelo, in sua memoria e in ricordo di tutte le vittime della mafia. L'istituzione del Petrosino's Day, nata dalla proposta dell'Associazione Internazionale Gio Petrosino, vuole andare oltre la semplice celebrazione. La serata è poi proseguita nell'anfiteatro comunale con il concerto dell'orchestra di fiati dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Bari, diretta dal maestro Giuseppe

0: Pellegrini. Nel corso dell'evento è stata inoltre presentata la 23esima edizione del Premio Internazionale Gio Petrosino, in programma il prossimo 26 settembre nella Certosa di San Lorenzo di Padula. Un percorso che trova nella Casa Museo di Gio Petrosino un ulteriore luogo della memoria. Da Padula a New York fino a Palermo, la storia di Petrosino continua così a parlare al presente.
1: E come ultimo servizio per questa sera ci occupiamo di viabilità con la riapertura in Basilicata del ponte Mecca di Nardo. Il servizio è a cura di Danilla Piacasella.
2: Nei giorni scorsi, dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza, è stato riaperto il ponte di Mecca di Nardo a Figliano. L'infrastruttura era stata in precedenza chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di gravi criticità strutturali che non garantivano le condizioni di sicurezza necessarie nemmeno per il transito a senso unico alternato dei veicoli leggeri. Indagini specialistiche, condotte con l'impiego della tecnologia laser scanner, avevano evidenziato un fuoripiombo di circa 10 cm lungo l'arcata di valle. A causa di questo disallineamento si era reso necessario un intervento immediato per scongiurare il rischio di un'accelerazione del dissesto, che avrebbe potuto compromettere l'equilibrio dell'infrastruttura in caso di eventi meteorologici severi e infiltrazioni d'acqua. Siamo intervenuti tempestivamente, nel pieno rispetto delle procedure, per restituire un'infrastruttura fondamentale e sicura, ha dichiarato il presidente della provincia, Cristian Giordano. Di fronte all'urgenza dei lavori e alle tempistiche necessarie per valutare la portata del danno, la provincia ha scelto di operare attivamente in proprio, un intervento che testimonia l'efficienza dell'amministrazione e la costante attenzione al presidio del territorio. I lavori, che sono stati realizzati e gestiti dalla provincia di Potenza, hanno previsto il consolidamento statico e l'inserimento di piastre di rinforzo in acciaio sulle arcate in pietra, seguito dal rifacimento della sede stradale e dalla realizzazione della nuova segnaletica. Per la loro esecuzione l'ente ha attinto alle risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un totale di oltre 173.000 euro.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale finisce qui, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Oggi affronteremo un tema molto delicato che io ho già affrontato negli anni scorsi, perché è un tema troppo spesso e volentieri trascurato dai media e dall'opinione pubblica: il tema delle carceri, ecco, quello che io ho definito sempre il pianeta carcere. Già, perché sembra, quando si parla di carcere, sembra che si parli di un altro pianeta, sembra che il carcere non sia un qualcosa che appartiene alla nostra società, invece io credo che proprio sia l'errore della nostra società. Ecco, ne parleremo in studio con i miei ospiti, partendo dall'ospite fissa, il docente universitario Alessandro Ceci. Ciao Alessandro, bentornato in trasmissione.
1: Ciao a tutti.
0: La new entry, il coordinatore regionale del Lazio, della CGIL Polizia Penitenziaria, il sindacato degli agenti della Polizia Penitenziaria.

Presidenziale della CGIL Ciro Di Domenico, benvenuto in trasmissione dottor Di Domenico, l'amico Gianfranco Marulli, criminologo, bentornato anche a te, è da un po' di tempo che non ci vediamo Gianfranco, oggi il tema è molto delicato, già l'abbiamo affrontato.

0: dal titolo Il nodo alla gola, presentato dall'associazione Antigone sulle condizioni di detenzione nel nostro paese. 30 suicidi solo nei primi mesi dell'anno. Se questo fosse il trend anche dei prossimi mesi, il 2024 rischia di diventare l'anno peggiore degli ultimi decenni. Numeri impressionanti, afferma il presidente di Antigone, Patrizio Connella, che denuncia situazioni di sovraffollamento disumane. In queste condizioni, ha commentato Connella, la pena perde completamente quello che dovrebbe essere il suo senso costituzionale. Al 31 marzo erano 61.000 le persone detenute, a fronte di una capienza ufficiale di 51.000 posti. Diminuisce il numero dei detenuti stranieri, nonostante l'aumento degli immigrati. È il 31,3% del totale della popolazione detenuta, una percentuale in calo sostanzioso rispetto a 15 anni fa, quando superava il 37%. Segno, sottolinea Antigone, che non esiste un'emergenza criminalità legata alle persone immigrate. La maggior parte dei 100 suicidi accertati sono avvenuti con impiccamento, seguono casi di asfissia da gas e le morti avvenute dopo gli scioperi della fame. Nel rapporto di Antigone anche i dati sulle torture nelle carceri, 192 sono gli agenti indagati. Antigone è parte civile in 5 diversi procedimenti penali che hanno per oggetto violenze, torture, abusi, maltrattamenti o decessi avvenuti in vari istituti penitenziari del paese.
1: Ecco, mi dicono che c'è collegato anche l'ospite esterno, il dottor Socci. Buonasera, dottor Socci.
2: Buonasera a tutti voi.
1: Dottor Socci, voglio ricordarle, consigliere della Corte Suprema di Cassazione. Bentornato in trasmissione anche a lei, dottor Socci. Io partirei subito.
2: È un piacere mio.
1: Grazie. Io partirei subito da quelli che sono i numeri agghiaccianti con Alessandro. No? Allora, qui il rapporto Antigone parla che al 31 marzo 2024 c'erano una cosa come 61.050 detenute, 49. A fronte di una capienza, tra l'altro, di 51.178 persone, poi ne parleremo con il coordinatore della CGIL, insomma, 62.000 detenuti, insomma, è una società che ha fallito sotto tutti gli aspetti, professore.
3: Ma la presenza del carcere come luogo di estraneazione delle persone dalla società e di riduzione in una condizione di liminalità, come diciamo noi, è di per sé stesso, così come è considerato, una sconfitta per la nostra società. È una sconfitta sostanzialmente per due motivi. Intanto per la politica di recupero delle persone, che sostanzialmente non c'è, sebbene sia stata prevista dalla Costituzione, ma nell'attività pratica dell'organizzazione del carcere non c'è. E poi vorrei ricordare che molte persone che sono in carcere sono detenute in attesa di giudizio, per di cui noi non abbiamo ancora la consapevolezza se devono restare in quel carcere oppure no, perché il giudizio non è stato ancora emesso. Quindi anche questa è una sconfitta giuridica, nel senso che noi ancora andiamo avanti con questa norma che io considero barbara dell'arresto preventivo, cosiddetto, no? Metto in galera una persona senza sapere se è colpevole oppure
1: poi
3: no.
1: Poi faremo anche un paio di trasmissioni sotto per questo tema qui.
3: Quindi perché è chiaro che in termini di organizzazione proprio il carcere in qualche modo così come viene è diventato, non così come è stato concettualizzato, perché al limite per come è stato concettualizzato anche bene, ma poi nella sua applicazione pratica, realistica, nella sua carenza infrastrutturale, ma anche nell'architettura. Io voglio ricordare che tutte le architetture dei carceri inizialmente erano fatte secondo la logica del panopticon di Bentham, no? Cioè uno doveva stare in un punto e osservare tutto. A un certo punto si è stata introdotta la tecnologia ha sostituito quel tipo di struttura carceraria. In più, dentro il carcere, questo è un discorso enorme che potremmo fare, si ripristinano le organizzazioni di potere informale. Noi sappiamo che il potere si divide in due parti, c'è il potere formale che è quello dato dai ruoli, ma c'è anche un potere informale che è quello dato dalla forza delle relazioni. Esiste un esperimento molto interessante che in questi casi si cita sempre, che è il cosiddetto effetto Lucifero di Zimbardo a Stanford, dove loro presero 20 cittadini, credo 30 cittadini, e li divisero in carcerie, in guardie e criminali.

0: e tutti i meccanismi di potere repressivo anche in cittadini normali che non avevano il ruolo, che non erano stati formati, eccetera, si sono puntualmente ripristinati perché, ripeto, il problema non è del singolo o della categoria, il problema è del sistema e dell'organizzazione che ti propone. Tutto lì.
1: Ecco, dottor Di Domenico, insomma, i numeri sono sempre in crescita e forse magari non vengono preferite certe, soprattutto per certi reati, delle pene alternative al carcere, perché pene di 2 anni uno potrebbe farsele anche a casa sua, ai domiciliari, cioè ci sono dei reati che non meritano neanche il carcere, parliamoci chiari.
2: Sì, in riferimento a quello che lei sta dicendo, ci sono c'è una grossa percentuale, parliamo di migliaia di persone, che sono al di sotto di 1 anno di pena da... Parliamo non di persone definitive che dovrebbero finire la pena, e addirittura si raddoppia su quelli che finiscono per i 2 anni. Parliamo di migliaia di persone, per cui fare andare avanti su una pena alternativa, che noi siamo favorevoli su questa cosa, l'abbiamo sempre, cioè è inutile che stare lì, una persona che c'ha 1 anno da fare, come ha detto lei, può scontarla a casa, con i dovuti modi, con il braccialetto che esiste, e anche lì c'è mancanza anche su quello, però diciamo ci sono delle forme alternative alla detenzione. E per quanto riguarda, diciamo, i numeri che lei sta dicendo, mi leggo al servizio precedente, c'è una forte percentuale anche di suicidi. Perché? Perché comunque lì dentro, lì, e lì mi leggo al discorso dei cittadini che ha fatto lei, chi entra là dentro lì per un reato minore viene messo lì insieme, prende, diciamo, assume... diciamo, come diciamo noi in gergo carcerario, come si dice, assume la carcerite, no? E diventa diciamo parte di tutto il contesto, perché è stato proposto poco tempo fa un regime di carcere aperto, no? E mi spiego, per quanto riguarda la sorveglianza dinamica, che a nostro avviso il progetto era buono, ma effettivamente non ha funzionato. Perché? Perché il progetto diceva anche che, una volta stando fuori dalla propria cella 9-10 ore al giorno, ma i ristretti devono essere impiegati in qualche cosa. C'erano dei progetti di come deve fare, per dire, il forno all'interno, dove, per dire, a Re Bibbia c'è e funziona, e lì non ci sono. Se andiamo a guardare la percentuale, in quell'istituto dove c'è il forno ci abbiamo 0 eventi critici. Non ci sono nessuno che incendia le celle, nessuno che fa botte. C'è un altro... Allora, ciò insegna che il detenuto che sta all'interno dell'istituto, cioè, deve essere impiegato in qualche cosa. Perché poi questo è anche un futuro, come per la rieducazione, una volta uscito dall'addentro, ha un lavoro, può proporsi di nuovamente nella società. Ma se noi non mettiamo in pratica queste cose, tipo per esempio come il forno, c'era la falegnameria, c'erano tante cose che adesso non ci sono più, ma sia per una questione strutturale e per una questione anche di uomini della polizia penitenziaria, perché comunque non si può creare una cosa e non c'è nessuno che lo segue. Che vorrei ricordare che a livello nazionale siamo ben là di sotto, siamo circa 8-9 mila unità in meno, per non dire poi, io mi fermo sul Lazio, che siamo a 900 unità in meno, per cui c'è una forza, una vacanza organica consistente e notevole, che fa rende impossibile fare qualsiasi tipo di attività, perché se in quel posto ci deve stare, ma non abbiamo non abbiamo il personale adatto, cioè il personale sufficiente per poter fare queste cose.
1: Ecco Gianfranco, poi passate il primo passo al dottor Socci. Dottor Socci.
3: Eccoci.
1: Allora, ha sentito il coordinatore regionale della CGIL, insomma, a parte il fatto che 61.050 detenuti, a fine anno pare che saranno 65.000 se vengono mantenuti i calcoli degli ingressi quotidiani in carcere, insomma, con 51.000 posti a disposizione. Allora, non sarebbe il caso magari di iniziare veramente con questa forma di detenzione alternativa? Il dottor Di Domenico parlava di migliaia di persone al di sotto di un anno di carcere da scontare, pene definitive, cioè che uno potrebbe scontarsi tranquillamente a casa con un braccialetto. Adesso mettono il braccialetto anche per altri tipi di reati, come quello del codice rosso, anche se non è stato condannato, basta solo la segnalazione e col giudice che poi decide. Cioè, servirebbe quantomeno a svuotare le carceri. Si parla da anni di questo sovraffollamento, però nessuno sembra voler metterci mano, tra l'altro con una presenza di agenti di polizia penitenziaria nettamente ridotta rispetto a quello che dovrebbe essere l'organico. Ecco, cos'è che frena questa scelta della pena alternativa?
3: Ma frena innanzitutto una cultura che tutti noi abbiamo del carcere come unica soluzione. Ecco, questa è una cultura che esiste tra i giudici, esiste tra la polizia giudiziaria, esiste nella società, perché si stilla sempre in galera. Le norme purtroppo vanno in un altro senso. Le norme ci dicono che soprattutto la custodia cautelare, la detenzione in carcere deve essere l'estrema ratio, quando le altre misure non sono idonee a prevenire il pericolo che si vuole evitare, in genere il pericolo di reiterazione dei reati. Naturalmente la maggior parte il pericolo di reiterazione dei reati avviene con la custodia domiciliare in casa, ma la custodia domiciliare viene vista come un premio che si dà al soggetto, diciamo, poi fa il signore a casa. Ecco, questa è una cultura che esiste nelle nostre menti, nella nostra, diciamo così, nei nostri tracciati, nei nostri solchi del pensiero. La custodia domiciliare, soprattutto cautelare, deve essere data il più possibile. Ci sono gli strumenti moderni che sono quelli, se vi è il pericolo di evasione dagli arresti domiciliari, perché quando c'è il pericolo di evasione può succedere che ci siano dei pericoli di evasioni così concreti. Si pensi per esempio quando hanno arrestato quel russo che poi subito è fuggito, lì pericolo di evasione erano evidenti, e lì forse gli arresti domiciliari, anche se gli dai il braccialetto elettronico, sono casi estremamente particolari, estremamente singoli. Nel 90% dei casi, e forse anche più, gli arresti domiciliari, quando necessario, anche aggravati dall'uso del braccialetto elettronico. Il braccialetto elettronico non è altro che una cavigliera, un segnale GPS che dice il soggetto dove sta. Se nel caso esce dall'abitazione, immediatamente i carabinieri o la polizia giudiziaria, a seconda di chi l'ha inserito, viene avvertito che quel soggetto si è allontanato dall'abitazione e dove sta. E quindi è un'agevolazione del controllo, perché prima la polizia passava in tutti i domicili, suonava, dice sì, stai a casa, ma poteva passare una volta, due volte al giorno nei casi più difficili. Col braccialetto elettronico vi è un controllo costante, minuto per minuto, secondo per secondo, che il soggetto si trova agli arresti domiciliari dove dovrebbe essere. Nel momento in cui si allontana, anche se esce nel giardino dell'abitazione, se non è autorizzato, a quel punto la polizia giudiziaria è avvertita e si può provvedere. Ecco, questa cultura della custodia cautelare domiciliare viene vista come un premio. Non è un premio, è sempre una custodia cautelare, se non altro perché il carcere costa. Mantenere gli istituti di pena, noi ci spendiamo un sacco di soldi e sostanzialmente poi ci dovrebbe essere il recupero per chi ha i soldi, ma in genere quelli che stanno in carcere del precetto che gli fanno di dare i soldi di spesi per la custodia cautelare se ne possono più che non preoccupare. Altra questione è quella della custodia cautelare dopo la condanna.

0: Lì il problema è più delicato, anche lì però ci sono le misure alternative. Il problema è un altro, è che noi cerchiamo di dare queste misure alternative a chi ha commesso reati gravissimi, che forse non li merita, e viceversa non li diamo perché questi soggetti un po' malandati non hanno difensori che possono nemmeno poi fare queste istanze, nemmeno fare istanze ben motivate, e quindi sostanzialmente il sistema va in tilt e i carceri si riempiono con grosse problematiche anche di condanna della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha iniziato a porre l'attenzione sulle condizioni carcerarie.
1: Angelo
0: Sì.
1: Matteo, dottor Socci, la prego di scusarmi, la fermo per 2 minuti e poi riprendiamo subito da lei. Ci vediamo.

0: Bene, siamo nuovamente in studio. Dottor Socci, lei stava continuando con col discorso sulle pene alternative.
1: Beh sì, le pene alternative ci devono essere. Adesso la Cartabia ha messo anche una specie di giustizia riparativa, nel senso che se il soggetto in contatto con la parte offesa fanno dei percorsi riparativi, si evita il carcere. Bisogna entrare in queste logiche, anche in questo qui, non esagerare anche in questo evitare il carcere. Il carcere è un'estrema ratio che va data soprattutto, e questo lo ripeto sempre, a soggetti pericolosi per l'incolumità personale. Ecco, questo è. Viceversa, noi diamo il carcere a volte mesi, anni, anche per chi ruba qualche genere alimentare ad un negozio di alimentari per fame o per gusto o per pazzia o per cleptomania, insomma, capite? Questi sono dei soggetti che devono essere trattati in modo diverso. Il carcere va dato sia preventivo e sia quello successivo ai soggetti pericolosi per l'incolumità delle persone. E questo è un concetto che non riusciamo a comprendere, perché noi abbiamo avuto dei filoni di pensiero, ecco, ma quelli sono dei giudici che sostanzialmente non puniscono i cosiddetti reati.

0: dal colletto bianco, quelli commessi da persone che non sono pericolose per l'incolumità delle persone. Ecco, questi filoni di pensiero degli anni 80, 70, 80 si sono poi riversati nella magistratura e nella società, facendo incarcerare il più possibile, come se il carcere fosse la panacea di tutti i mali, risolviamo tutti con il carcere. Diceva un grande filosofo: se vuoi chiudere un carcere, apri una scuola. Ecco, questo noi dobbiamo sempre ricordarcelo. Noi dobbiamo costruire carceri, perché ce lo dice l'Europa, come ho detto, perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha iniziato a condannare quando le condizioni, anche relative ai metri quadri della cella, ha iniziato a condannare lo Stato, e quindi anche a rimborsare il detenuto per le condizioni disumane che ha avuto. Voi avete visto Zuccheddu, che era lui, è stato tanti anni in carcere, è stato risarcito perché le condizioni della cella, non aveva tot metri quadri nella cella previsti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per una minima sussistenza di condizioni umane.
1: La ringrazio, dottor Socci. Intanto do il benvenuto in trasmissione, si è unito a noi anche Marco Strano, psicologo forense e criminologo. Bentornato in trasmissione, Marco.
2: Grazie.
1: Abbiamo atteso con ansia. Gianfranco, hai sentito il dottor Socci? Insomma, io per esempio ho seguito un caso a Bologna di un ragazzo che ha perso il lavoro, si è ritrovato nella miseria più totale, è andato in questo supermercato, ha rubato un pacchetto di biscotti Nippo e mezzo litro di latte, l'ha fatto per due volte, una volta un anno e mezzo, un'altra volta un anno e mezzo, è finito in carcere per 3 anni. No. Cioè, insomma, buttare in galera uno che ruba mezzo litro di latte per il figlio, perché ha perso il lavoro, o un pacchetto di biscotti, mi sembra una cosa eccessiva. Potrebbero tenerlo anche a casa, probabilmente avrebbero dovuto fargli anche la spesa, no? Che dici?
3: Ma guarda, il problema è ovviamente molto complesso. Intanto il carcere, ricordiamo sempre che è gestito dalla magistratura, quindi c'è tutto un precedente processo che può essere, come diceva il magistrato, affidamento in prova, ci può essere gli arresti domiciliari, ci possono essere tante altre alternative. Il problema vero è che comunque il carcere viene considerato il punto di inizio o finale di un processo giudiziario. Quindi quando ci sono la lunghezza dei processi, per esempio, influisce ad esempio sulle detenzioni. Perché? Perché se un soggetto ha 6, 7, 8 mesi di procedimento, e anche se l'avvocato chiede gli arresti domiciliari, anche se l'avvocato cerca il giudice, il pubblico ministero si oppone, ecco lì che il soggetto passerà un tot di periodo nel carcere. Il sovraffollamento, perché i dati sono tanto belli, però i dati intanto vanno capiti come vengono raccolti, e dopo vanno anche analizzati. Quindi ci sono delle strutture, per esempio penitenziarie, che sono obsolete, è inutile. E anche se il Ministero, le commissioni ministeriali, parlamentari hanno detto ci vuole un certo spazio per ogni detenuto, bisogna costruire questo e quell'altro, in realtà poi certe strutture sono impossibilitate ad essere modificate. Quindi c'è anche questo. Quindi diciamo che il carcere fa parte del problema giustizia in toto. Quindi poi è chiaro che ci sono delle situazioni che vengono tirate fuori, no? Come esempio di malfunzionamento della giustizia, oppure vengono nascoste per dire che va tutto bene. Io ho letto l'ultimo rapporto della Commissione parlamentare su tutta una serie di richieste di alternative alla detenzione, di costruire dei sistemi informatici nelle carceri per garantire una velocizzazione, per esempio, delle domande, dell'acquisto, il telefono, eccetera, eccetera, che però poi quando vai a verificarle nella realtà casca sulle problematiche finanziarie, sul problema degli appalti, la mancanza di personale. E certo, il personale manca, ma si fanno i concorsi, bisogna... E quindi c'è tutto un sistema che funziona e non funziona all'interno.

0: di una struttura che parte, io dico, dal reato, passa per il primo, per il giudice, per il pubblico ministero, il processo, la condanna, e lì si entra poi nel sistema penitenziario per poi aspettare eventuali appelli, cassazione, e quindi con tutto il problema della permanenza in un ambito penitenziario, oppure se vengono dati arresti domiciliari, eccetera, eccetera. Ma ciò dipende o dal giudice dell'esecuzione o dal tribunale di sorveglianza. Quindi ci sono delle realtà che gestiscono poi il detenuto, cioè il detenuto o il condannato, perché poi bisogna, e quindi poi lì va preso caso per caso. Cioè non è, è un mondo, infatti si chiama proprio mondo penitenziario, no? Perché proprio ha, come diceva anche il professor Ceci, ci sono poi dei rapporti interni legati a dei regolamenti scritti, ma poi ci sono quelli informali tra i gruppi che si incontrano, tra realtà criminali diverse. Una volta, per esempio, Regina Coeli aveva i giovani adulti, era un reparto del Regina Coeli dove venivano messi quelli non superiori ai 23-24 anni. Perché? Perché si voleva, si tentava, adesso le cose sono cambiate, però chiaro, nel sovrappollamento tu metti tutto. Se la sera Regina Coeli, tra il Bibbia e Regina Coeli, vengono portate 30 persone, mi diceva un operatore penitenziario, arrestate nella giornata, significa che entrano 30 persone dentro una struttura, in attesa della convalida dell'arresto che è il giorno dopo, e quindi poi in attesa che il pubblico ministero cominci l'istruttoria, eccetera, eccetera, il soggetto viene buttato in un'area in attesa di sapere quello che succede. E anche il processo, come si dice, l'area, il metodo. Quindi è chiaro che non è un mondo facile, non è che poi, come sempre, il personale quello è, i magistrati si lamentano che non hanno i cancellieri, e quindi siamo sempre un po' nello stesso meccanismo, no? Di mancanza di io.
1: Dottor Socci.
2: Eccoci.
1: Ha sentito il dottor Marullo, insomma, alla fine poi chi decide che il soggetto va in carcere è il magistrato. Allora è possibile che poi anche tra magistrati non c'è questa sensibilità per evitare magari a un ladro di galline finire subito in carcere, lasciarlo magari con un braccialetto, agli arresti domiciliari? Purtroppo spesso viene utilizzato il carcere anche come mezzo coercitivo per far parlare una persona, magari costringerla a parlare anche se poi magari a confessare anche cose che non ha fatto. Purtroppo è successo anche questo. Secondo lei cos'è che non funziona anche all'interno della magistratura per quanto riguarda sto tema così delicato della carcerazione?
2: Ma secondo me la magistratura ha le sue colpe, ma non è l'unica responsabile, perché vi è, come ho detto prima, una cultura del carcere che aleggia nella mentalità di tutti gli operatori e anche del legislatore, perché il legislatore cerca di fare dei passi avanti ma poi torna indietro su certi aspetti. E quello che è giusto ed è corretto dire è che in definitiva la pena la decide il giudice, ma la decide in base a valutazioni legislative. E noi abbiamo un codice Rocco che è tradizionalmente impostato con pene eccessive. La proporzionalità della pena, che spesso il legislatore europeo e la Corte europea dei diritti dell'uomo ci ha sempre contestato, noi non ce l'abbiamo. Noi abbiamo delle pene eccessive per reati che non meritano trattamenti sanzionatori eccessive, viceversa abbiamo pene blande per reati che forse meriterebbero di più. Ma questo è il legislatore che ha cercato anche di porre rimedio in molti casi alla discrezionalità del giudice nell'applicare le generiche prevalenti alle aggravanti. Poi la Corte Costituzionale ha fatto piazza pulita, perché la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena, nella prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, come si dice in gergo tra i magistrati, le circostanze attenuanti generiche raramente si negano, non si negano a nessuno tranne casi eccezionali, servono proprio a mitigare l'eccessivo trattamento sanzionatorio di alcune norme.
1: Alessandro, tu volevi aggiungere qualcosa al dottor Sorci?
3: Sì, no, volevo continuare sulla scia dell'ipotesi culturale proposta dal dottor Sorci, ma concentrandola più sul concetto di crimine. Il carcere è un'organizzazione funzionale all'idea che noi abbiamo del criminale. Per noi il criminale è un palliativo, un capro espiatorio, in realtà è il soggetto che noi definiamo tale per sentirci noi moralmente corretti. Ci serve il criminale, perché sennò noi non siamo legali. Il criminale è opportuno per tutti quanti noi, per fare in modo che noi ci sentiamo tutti quanti portatori di bene. Dopodiché prendiamo questo criminale, indipendentemente dal fatto che partecipi alla nostra società, ai nostri meccanismi sociali, alla nostra struttura di valori, che sia un prodotto in qualche modo del nostro sistema sociale, lo prendiamo e lo mettiamo in un posto e chi se ne frega, resta là. Magari è compito della polizia carceraria dedicarsi a questa penitenziaria, scusa, dedicarsi a questa persona, sta in una cella piccola, 6 persone normalmente, o anche di più qualche volta.
1: A volte anche 16.
3: Tutti stretti, soffocati, può restare lì, quando esce farà quello che farà, per il resto a noi non interessa, a noi interessa soltanto poterlo classificare come criminale, perché questo legittima tutti quanti noi di un senso di colpa che ci togliamo rispetto al crimine, quando invece quel criminale è tale perché esiste il crimine. Allora, se noi ridefiniamo il crimine come una responsabilità sociale collettiva, anche il carcere diventa una responsabilità sociale collettiva, e noi abbiamo bisogno di una organizzazione del carcere che riduca la recidiva. Non è che non ci siano stati questi esperimenti, In Norvegia, per esempio, hanno preso un'isola, hanno ripristinato in quest'isola le stesse funzioni della società civile e i carcerati hanno, come diceva lei prima, rivissuto le dinamiche della società civile. La recidiva è passata dal 75% al 25%.
1: Cioè, anche in Italia,
3: C'è un dato oggettivo, ci sono dei dati, ma a noi interessa che il criminale sia considerato culturalmente come il nostro nemico e che quindi, in quanto nostro nemico, va preso e messo e abbandonato in una struttura di detenzione, perché fino a che sta lì noi siamo persone per bene, tutto lì.
1: Insomma, Marco, questa di Alessandro è una lettura sociologica, ma anche criminologica, molto molto importante. Insomma, tu come la vedi?
4: Ma posso dire una cosa politicamente scorretta, intanto? Se è così, secondo me dobbiamo fare un passo indietro, nel senso che l'attuale sistema penitenziario italiano probabilmente ha bisogno di una risistemata, nel senso che è un sistema che nasce, questo moderno, diciamo, intorno agli anni 70, anni 80, e prende due strade. Una strada, quella legata alle esigenze del terrorismo e poi in seguito anche della mafia, di creare delle strutture di massima sicurezza per controllare una serie di personaggi molto pericolosi. L'altra strada, invece quella più tendente alla risocializzazione, quindi quella per i criminali, tra virgolette, normali, piano piano ha cominciato a, come dire, cercare di intraprendere una strada di civiltà maggiore rispetto al primo dopoguerra, no? Con una serie di iniziative, una delle quali, per esempio, una professionalizzazione della polizia penitenziaria che dagli anni 90 ha cominciato a essere non più il secondino, quindi quello che controllava e chiudeva, ma anche un operatore della socializzazione. L'inserimento in carcere di una serie di figure professionali di supporto, di educatori, eccetera, eccetera. Quindi questo è avvenuto. E in più anche il sistema delle misure alternative alla carcerazione, quindi a cominciare dai domiciliari, ma anche i vari affidamenti in prova ai servizi sociali, eccetera, eccetera, hanno avuto un grande sviluppo. E i criminologi di quel periodo, quindi degli anni 80, 90, erano tutti, come dire, impegnati nella progettazione di queste nuove forme di prigionizzazione, no? Che si scostassero dal passato. A un certo punto è arrivata una variabile che non era prevedibile, però, quella dell'immigrazione massiccia,
1: poi ne parliamo anche
4: soprattutto
1: di questo,
4: da paesi molto poveri, quindi di gente che poi. E questo

0: Ecco Marco, io ti ho interrotto, scusami tanto, continua su quello che stavi dicendo.
1: Allora, dicevo quindi, questo modello di carcere che andava verso la civiltà moderna, organizzata, a un certo punto però ha dovuto far fronte all'impatto dell'immigrazione da paesi poveri, di gente che quindi avendo difficoltà a integrarsi ha commesso tutta una serie di reati normalmente di basso livello, appropriativi, a volte però anche spaccio di droga, per cui le carceri si sono riempite di tutta una serie di persone molto difficili da gestire, sia dal punto di vista proprio del controllo, ma anche della risocializzazione, perché risocializzare uno che parla un'altra lingua, che ha una cultura diversa, non è tanto, no, non è tanto semplice. Per cui il sistema è entrato in crisi da più o meno 10-15 anni per questo motivo. Oltretutto, la sovrappopolazione è una cosa che fa a pugni con la risocializzazione, ovviamente. Quindi questo è il primo elemento che dobbiamo considerare. L'altro è che questo sistema penitenziario è legato alle tecnologie più o meno di 20-30 anni fa, che sono cambiate. Non so se ci sarà margine di parlare anche di questo, ma io so che la polizia penitenziaria attuale deve far fronte a una serie di problematiche rispetto alla sicurezza che 30 anni fa erano inimmaginabili, per esempio sul problema della comunicazione, telefonini, droga lanciata coi droni, tutta una situazione, diciamo, possibilità di evasioni completamente diverse rispetto a 30 anni fa. Questo va considerato. Quindi il nostro sistema penitenziario ha una crisi legata al tempo, perché è stato progettato negli anni 80. Adesso siamo nel 2024 ed è cambiato il mondo intorno al sistema penitenziario. Questo è un dato di fatto che va considerato.
2: Posso dire una cosa su quello che
0: Sì, poi passo al dottor
2: Sì,
0: Di Domenico.
2: subito. Per quanto riguarda il problema dell'immigrazione, che c'entra notevolmente con il carcere, almeno per un fatto semplicissimo, che la prima immigrazione è stata portata da noi, dalle organizzazioni criminali, per permettere il back office, cioè per evitare che fossero arrestati.

0: i loro affiliati e fossero arrestati in strada. In quel caso erano gli albanesi, poi sono stati i moldavi,
1: i nigeriani
0: e poi successivamente. Quindi il punto delicato è che il carcere, in quanto elemento fondamentale di un criminale, no? Si sa che il criminale mette il carcere in conto. In quel caso è stata utilizzata la strategia di esplosione dell'immigrazione per fare in modo che in carcere non andassero, specialmente per l'Andrangheta, i parenti, cioè i consanguinei, coloro che sono legati. La causa sta lì, perché non tutti quelli che vengono in Italia vanno a finire in carcere, vanno a finire in carcere quelli che entrano in un circuito di criminalità che per l'80%, però diciamo la verità, è gestito dalle nostre stesse organizzazioni.
1: Non c'è dubbio.
2: Ecco, io proprio per quanto riguarda la detenzione degli stranieri, cioè mi rivolgo al dottor Di Domenico, insomma, io sto guardando i numeri. Al 31 marzo 2024 i detenuti stranieri nelle carceri italiane sono, di adulti parliamo, 19.108, insomma, pari al 31,3%. È vero, in calo rispetto a 15 anni fa, che era il 37%, insomma, però è un bel numero, tenendo presente che poi, insomma, l'immigrazione non è così tanta in Italia, no?
3: Sì.
2: Ecco, la domanda voleva essere questa: come si integra questi detenuti e poi la difficoltà che voi avete nel gestire questi soggetti? Perché presumo sia diverso rispetto a un detenuto italiano.
3: Sì, diciamo, non è facile, diciamo, avere, come diceva il dottore prima, diciamo, l'interlocuzione, però vorrei fare un passaggio per quanto riguarda il discorso della alta professionalità che ha la Polizia Penitenziaria, perché anche su questo campo, diciamo, riusciamo, tra virgolette, a tamponare, a vedere, diciamo, ad avere dialoghi, a riuscire a inserire, perché lì dove ci sono i progetti per mettere i ristretti a fare, diciamo, un'attività, un lavoro, ci sono in altri posti, ci sono dei vivai, ci sono spazi a 360 gradi, ma in alcuni posti, questo dove non c'è, lì nasce il problema. Il problema fondamentale sono tre in Italia, a nostro parere. Uno è la mancanza di personale, è la prima cosa, perché se non hai il personale ti puoi inventare quello che vuoi, ma una struttura, se tu crei un corso con 10 detenuti per fare il panettiere, ci metti quella persona esterna, il professore, tra virgolette, che viene lì a insegnare ai detenuti a fare il pane, ma non può stare da solo, cioè ci deve essere qualcuno che lo segue, cioè non può essere che viene lasciato lì, perché poi dobbiamo pure capire una cosa, perché tu le persone che metti là dentro a fare il corso apparentemente possono essere, diciamo, quelli più meritevoli, ma tra virgolette, perché non si sono resi protagonisti magari di autolesionismo, tutta questa una serie di cose che possono creare problemi, perché lì c'è sta anche il fatto che comunque bisogna tutelare chi viene da fuori all'interno. Non è che possiamo mettere diciamo una persona che non è stabile mentalmente a fare un corso del genere, dove magari ci sono attrezzature, robe varie, e diventerebbe pericoloso per la persona che comunque viene da fuori. Il problema è, uno, il personale. Due, l'adeguamento delle strutture, che è cosa anche fondamentale. E un'altra cosa importantissima è la sanità penitenziaria, che prima era legata, diciamo, al Ministero della Giustizia. Adesso fa un altro binario, va per sé, è legata alle ASL locali, diciamo, locali e regionali, perché... E questo funge che, diciamo, hanno un aspetto e non hanno in considerazione che il ristretto è diverso dal, ma non in termini di cura, capiamoci bene su questa questione, non in termini di cura, perché il diritto di cura è esteso a 360 gradi, nel modo in cui, gli faccio un esempio. Prendo una struttura qualunque, prendiamo Rieti come struttura, all'ospedale di Rieti non c'è il maxillo facciale. È giusto che venga dirottato su Roma. Si prende la prenotazione, se il ristretto deve fare una visita va a Roma. Ma non posso portare il ristretto da Rieti a Roma per una visita ortopedica. Perché cosa succede? Viene messo sulla piattaforma, se esce il posto che esce, viene centralizzato a livello di regione, dove c'è il posto lì va. E la polizia penitenziaria cosa fa? Lo carica, tra virgolette, mi lasciate passare il termine, lo fa salire nel furgone adatto al trasporto e lo trasporta a Roma per una visita che potrebbe fare direttamente lì a Rieti. E no, è questo che non funziona, anche per quanto riguarda questo, per dire il discorso di chi è stato dichiarato non idoneo alla struttura carceraria. E in questo senso parliamo di malati psichiatrici, detenuti con problemi psichiatrici. E su questa cosa fu creato un po' di anni fa, furono chiusi gli OPG e fu creato l'EREMS. Ma l'EREMS, i posti creati dell'EREMS già allora non era sufficiente per contenere, diciamo, il numero dei ristretti con problemi psichiatrici. E già lì già c'era una mancanza. Attualmente adesso sono in crescita i detenuti, diciamo, con problemi psichiatrici. E cosa succede? Nei posti vengono dichiarati in questo senso non idonei alla struttura, dovrebbero essere trasferiti, ma la REMS non ha i posti. E allora cosa fa? C'è un'attesa di questi soggetti all'interno dei carceri e lì la polizia penitenziaria deve, tra virgolette, subire, perché è quello che succede, subire per capirci bene, il momento della persona che non sta bene, in quel momento lui dice che deve fare quel tipo di cosa e la pretende. Non ci si può ragionare con una persona del genere. Per cui all'interno degli istituti ci sono delle regole. Non puoi permettere di fare, per dire, una determinata cosa che non è consentita. Ed è, ci abbiamo un'enorme difficoltà in questo senso. Se parliamo solo del Lazio, non mi voglio dilungare a livello nazionale perché diciamo, potrei sfalsare con i numeri, ma nel Lazio ci abbiamo ogni istituto del Lazio, ci sono 10, 15, 20 soggetti del genere. E questi cosa fanno? Al momento prendono e aggrediscono il personale di polizia penitenziaria. E dobbiamo subire, a livello nazionale parlo che ci sono circa 10-12 mila aggressioni l'anno su questa questione.
0: Non solo però il paziente è patologizzato, cioè quello di cui la malattia è conclamata. Io vorrei chiedere questo, la polizia penitenziaria può avvalersi dello psicologo?
3: Sì, ma c'è, all'interno dell'istituto ci sono, però gli dico una
0: ma
3: cosa.
0: Se un poliziotto, prende uno psicologo, se lo paga da sé? O no, lo paga l'istituto?
3: No, ultimamente, dopo i vari, diciamo, perché la polizia penitenziaria è quello con...
2: Ne avevamo parlato già in un'altra puntata, sì, è con quello Marco, con questa cosa.
3: Più indice alto dei suicidi. Adesso il Ministero ha dato delle ore a dei psicologi per parlare con, diciamo, per avere un confronto con la polizia penitenziaria. Ma questo è da supporto, però diciamo, ben venga questa cosa. Però il discorso è che bisogna, diciamo, questi detenuti ristretti che sono all'interno delle carceri non possono stare, una volta dichiarati in questo senso che non possono stare negli istituti, devono andare in un'altra struttura. Non lo possiamo tenere, c'è un tempo di attesa dai 10 ai 12 mesi per raggiungere la struttura dove... E in questi 10-12 mesi la persona che sta là dentro non sta bene con, diciamo, psicologicamente, fa di tutto. E la prima cosa che fa, quando viene fatto il diniego da parte della gente, perché ti può... Faccio un esempio per renderci conto subito. alle 10 di sera chiede di uscire dalla cella. Alle 10 di sera non si può uscire dalla cella.

0: c'è un orario che vengono chiusi e i detenuti devono stare all'interno delle celle. Cioè c'è proprio divieto dall'ordinamento penitenziario. Allora, se è quello inizia che vuole uscire dalla cella, non può essere. E lì cosa inizia? Inizia che magari... Cioè, non sto qui a raccontare i scenari perché chi non lo vive non lo sa. E a lanciare magari di tutto da dentro la cella alla gente che è fuori dalla cella. Come può iniziare a procurarsi, a autolesionarsi, poi dopo bisogna farlo uscire dalla cella insieme al medico, bisogna portarlo in infermeria e poi in quel frangente magari alla gente che gli ha detto di no viene aggredito. Cioè queste sono queste situazioni che non possono essere più tollerate. La gente non ce la fa più, la polizia penitenziaria a subire, diciamo, queste situazioni non può essere che debba subire queste cose per una mancanza del ministero stesso. Devono adeguare, per cui ripeto di nuovo, mancanza di personale, adeguamento delle strutture e la sanità penitenziaria. Sono le tre cose fondamentali.
1: Ecco, io poi magari faremo anche una trasmissione con tutti e tre i sindacati dove affrontiamo questi temi. Adesso stiamo facendo una trasmissione, si parla un po' di tutto, però insomma sarebbe bene poi il pianeta carcere affrontarlo tema per tema, perché è molto delicato e soprattutto sta uscendo fuori anche da questa trasmissione che veramente sono immensi e veramente appaiono anche irrisolvibili al momento questi problemi, perché insomma il problema del personale, io mi ricordo già quando ero a Bologna che seguivo le vicende del carcere tramite ero molto molto legato al SAP, perché insomma abbiamo fatto diverse cose alla Dozza insieme, molto molto molto molto importanti, molto belle. Insomma, già la carenza di personale esisteva, io parlo del 2007, sì, sono passati 20 anni.
0: Scusami se ti interrompo, questo è stato creato perché c'è stato un blocco di 10 anni di assunzione.
1: Esatto.
0: E adesso si va al recupero di tutte quelle persone che in quei 10 anni vanno in pensione. E questo è il problema. Gli faccio l'ultimo esempio, quest'anno sono state fatte 2.004 persone di assunzione, ma nel corso del 2024...
1: Ne sono andati in pensione quanti?
0: 2.400, vanno in pensione quelli constatati, perché poi dobbiamo dire che le persone, diciamo, che arrivano sotto stress, vanno sotto stress, vanno dichiarate poi, vanno messe a disposizione dell'ospedale militare. E il 70-80% non fa più rientro in servizio, viene messo in congedo e vanno in pensione. Perché hanno avuto magari delle situazioni, questo me lo potete dire voi che siete più esperti in materia, hanno avuto delle situazioni che magari non riescono a superare, tipo aggressioni. Ci sono stati aggressioni addirittura con le lamette, con coltelli rudimentali, accoltellamenti nei confronti della polizia penitenziaria. E dopo io vorrei sfido chiunque, dopo magari essere stato circondato magari da persone che ti hanno aggredito e ti hanno accoltellato, dopo rimettere piede in quell'istituto e poi si circondarsi di nuovo. Dopo una situazione del genere la vedo molto, molto problematica la storia.
1: E poi parleremo anche della violenza nelle carceri, magari nella prossima puntata. Alessandro, insomma, è un po' il cane che si morde la coda, non c'è via d'uscita. Insomma. Se la politica non decide mai mettere mano, intanto per il personale, per poi la carenza di personale e mancanza di sicurezza, non solo per il personale ma anche per il detenuto stesso, perché poi all'interno del carcere se non c'è questa convivenza, io ricordo sempre, ne parlavamo anche prima della trasmissione, di come era gestito il carcere di Spoleto col dottor Padovan, che se mi ascolta e mi sta vedendo lo saluto, perché era veramente una persona straordinaria. Era un carcere modello, un carcere con 41 bis, con detenuti speciali, le celle aperte, lavoravano, gente che entrava analfabeta e veniva scarcerata con 2 o 3 lauree. Insomma, io ho conosciuto un ragazzo che era entrato con la quinta elementare, uscito fuori con la laurea in storia dell'arte, insomma, per dirne una. Qualcun altro musumeci è uscito fuori con 3 lauree, tra l'altro avrà scritto già una ventina di libri. Insomma, evidentemente il carcere gestito anche in una certa maniera è più sicuro, non solo per la gente, ma è anche

0: funzionale per quanto vuoi riguarda la rieducazione del detenuto. Mi sbaglio, Marco? Un minuto.
1: No. Ma il problema è che la sensazione è che in Italia siamo un po' a macchia di leopardo. Cioè ci sono degli istituti che da fare invidia ai modelli europei più avanzati, altri che invece sono molto indietro. Questo per una serie di motivi, ma non necessariamente però per responsabilità di chi gestisce quel carcere. Perché
0: no, sono responsabilità politiche soprattutto.
1: A volte alcuni istituti hanno anche delle funzioni, dei ruoli e delle collocazioni geografiche dove è veramente complicato, no? Ci sono dei carceri, per esempio anche la stessa Re Bibbia a Roma c'ha tutta una serie di iniziative. Io che sono amante dei cani, per esempio, so che lì fanno anche attività di tolettatura.
0: È 30 insomma, secondi, serie, là,
1: ed escono molto spesso con un mestiere in mano. In altri posti d'Italia, che per una questione proprio di così non nomino, per una questione proprio di delicatezza nei confronti anche delle persone che ci lavorano, vivono delle situazioni molto complesse, cioè sono dei parcheggi di disperati, sia per quanto riguarda i detenuti, i ristretti, ma anche per chi lavora con loro, che ovviamente vivendo in quell'ambiente poi di riflesso vive un'attività professionale sconveniente.
0: Purtroppo gli argomenti sono tanti da affrontare per quanto riguarda il pianeta carcere. Faremo un'altra puntata, poi ne faremo anche qualcuna più avanti dove analizzeremo questi temi uno per uno, perché sono veramente tanti e servirebbe veramente un grosso dibattito che possa magari spingere e aiutare anche la politica a prendere delle decisioni serie finalmente. Bene, purtroppo il tempo a nostra disposizione si è esaurito. Io ringrazio i miei ospiti partendo da Alessandro Socci. Grazie Alessandro, è stato con noi. Ci vediamo anche la prossima puntata sempre sulle carceri. Sempre. Ringrazio il dottor Di Domenico, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie
0: anche
2: a voi.
0: Lo aspettiamo la prossima settimana. Grazie anche a Gianfranco Marullo, sarà il nostro ospite anche per quella seconda puntata, che sarà la seconda puntata delle carceri. Anche ringrazio naturalmente Marco Strano, sarà anche lui ospite nella prossima puntata. E naturalmente non posso che ringraziare anche il dottor Socci, grazie per essere stato con noi anche in questa puntata. Dottor Socci, ci vediamo alla prossima del carcere. La saluto. Bene, cari amici, a questo punto veramente il tempo a mia disposizione è esaurito, mi resta quindi che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre mia compagnia, naturalmente sempre con delitti e misteri. Ciao a tutti.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

Grazie.

Grazie.